0: C'è, va bene?
1: Sì, io sono il cardinale.
0: Colleghi siamo. Buon lavoro, Eminenza.
1: Sì. Mi saluti il Papa, se lo vede.
0: Non mancherò.
2: Dobbiamo trovare una sistemazione adeguata per Demba. E non è che abbiamo tutti questi spazi in parrocchia.
3: Che problema c'è? C'è il magazzino della Caritas, possiamo allestirlo con un lettino, lui starà benissimo.
0: Ma sì, un posto si trova per tutti.
2: Pesco, ma che bella sorpresa. Certo, la prima visita me la immaginavo un po' più ufficiale.
0: Allora, ufficialmente ti comunico che sono io. Va bene così?
2: Prego, accomodati. Stavamo offrendo a quest'amico un po' di cantucci.
4: Nice to meet you.
0: Piacere.
2: Che preferisci, te o Vincent?
0: Michele, lo sai, eh? Dammi del tu, ma non mi dare del te.
2: Grazie, Angela. Accomodati.
3: Venga, si sieda. Sentirà che Vincent, vescovo Val.
0: Vescovo Val, chi è?
3: È un diminutivo.
0: Mi devi chiamare Vostra Eccellenza.
3: Ah, sì, cioè, eccellenza, cioè, vostra
0: Sto
3: eccellenza.
0: scherzando. Chiamami Sua Eccellenza.
5: Prego.
0: Grazie.
2: Allora, Demba viene da un paese molto lontano.
3: Resterà con noi per qualche tempo, poi ripartirà alla ricerca della sua felicità.
0: Questa situazione mi suggerisce una doppia riflessione. La prima è che la presenza di Demba si sposa perfettamente col motivo della mia visita qui. Che
3: E la seconda?
0: questi cantucci sono veramente buoni. Sono proprio ottimi.
3: Come on, Dem, il magazzino è da quella parte. Un aeroporto, proprio un aeroporto.
0: Allora, come vanno le cose?
2: No, vanno bene, vanno bene. Stiamo cercando di ristrutturare la parrocchia e cerchiamo anche tra poco di ristrutturare i parrocchiani.
0: Ho visto, ho visto. Hai fatto un buon lavoro, Don Michele. Senti, avrai capito che il vero motivo della mia visita non è fare merenda con voi.
2: Era intuibile, però dimmi quello che mi devi dire.
0: Qui vicino, non so se lo sai, hanno aperto un nuovo centro per rifugiati, qui a 30 chilometri.
2: Sei un CARA, centro accoglienza richiedenti asilo.
0: Esatto. La presenza di queste persone, il loro passaggio in quest'area diventerà molto evidente, molto visibile. Demba potrebbe essere il primo di tanti.
3: Oh, ecco, qui dormirai benissimo. Cioè, benissimo. Dormirai. You will sleep here.
4: Oh, thank you, Manolo. Thank you so much.
2: Sì, però io non capisco cosa c'entri la ristrutturazione col centro d'accoglienza.
0: Ristrutturare. Mi hai tolto le parole di bocca. È una cosa che ho provato a fare per anni. Questo edificio qui cadeva a pezzi.
2: Ma io parlo della ristrutturazione dei parrocchiani.
0: E io parlo anche della parrocchia. La casa riflette l'animo di chi la abita. Ci ho provato tanto col vecchio parroco. Mi diceva sempre che non c'erano i soldi.
2: Invece adesso ci stanno. Appunto.
0: Però adesso c'è una volontà diversa. Vieni, Michele, seguimi.
2: Ho capito cosa intende dire il vescovo. Vuol dire che dobbiamo continuare a fare da noi. Mi sembra chiaro.
6: La fontana, la stiamo riparando. Stiamo provando a ripararla.
0: Prima, quando sono passato e ho visto
6: Piero?
0: Piero, ecco Piero, che lavorava. Oh, da un'illuminazione.
6: Addirittura.
0: L'acqua può essere morte, ma anche vita. E la fontana mi ha fatto pensare proprio alla trasformazione. Isaia 41. Nelle valli sgorgeranno le fontane. Trasformerò il deserto in un lago. Per molte delle persone come Demba, l'acqua è stata veramente la morte. E non in senso metaforico, eh. Hanno attraversato il Mediterraneo, la morte l'hanno vista veramente in faccia. Ma dietro quell'acqua c'è la speranza.
2: La speranza della trasformazione, di poter ricominciare.
0: Esatto. Piero è venuto qui per restaurare la fontana. Ha offerto il suo tempo e il suo mestiere per farla funzionare ancora. Noi forse dovremmo essere come Piero, hai capito? Una fonte di speranza per dei viaggiatori che si sono fermati in un posto perché magari il loro volo è stato cancellato, o forse perché hanno preso quello sbagliato, o semplicemente perché stanno aspettando il prossimo. Capisci, Michele?
2: Il vescovo Valeri mi stava già mostrando una strada. Io non ho capito da subito quale fosse la soluzione.
5: Però ti devo mettere in guardia, in paese non l'hanno presa bene, dico, questo fatto del centro d'accoglienza.
1: E infatti, perché da quando c'è tutta questa gente in paese ci sentiamo meno sicuri. Abbiamo pure per i nostri nipoti, per i nostri figli, per il nostro lavoro. Scusate, apri un po' d'acqua.
5: Che ti dicevo? La gente c'ha paura.
0: Ero straniero, ma mi avete accolto. E se l'hanno fatto con Gesù, lo faranno anche con i nostri viaggiatori. Abbi fede, Michele. Ci vuole tempo. Anche per aggiustare la fontana ci vuole tempo. Piero ha già cominciato. Eh?

0: Aveva ragione il vescovo. Piero aveva già cominciato. Adesso toccava a noi. Allora ci organizzammo per aiutare l'apertura del CARA, portando innanzitutto beni di prima necessità, fondamentali per i nostri amici viandanti. A Manolo l'iniziativa era piaciuta così tanto da darle un nome.
1: Ci sono, lo chiamiamo Ero Straniero.
0: Ben presto divenne un progetto suddiviso in 4 settimane che sarebbe servito a sensibilizzare la comunità. Adesso bisognava comunicarlo a tutti e io avevo la persona giusta per farlo.
2: Allora, hai capito?
3: Capito. Ok, allora chiamo tutti i parrocchiani e avviso dello spostamento della messa per le prossime 4 settimane. CARA, andiamo al CARA, in via del sottopassaggio 7, piano strada in interno unico, ore 10.
2: Perfetto, sei bravissimo.
3: Pronto? Sì, sono Gianluca. Sì, è spostata la messa, è stata spostata.
0: Per accompagnare il centro accoglienza nei suoi primi passi, decidemmo di andare là per 4 settimane a celebrare la messa. Mi ha sorpreso la reazione dei fedeli e l'adesione della parrocchia. Eravamo tanti.
4: Ma comunque io devo dire una cosa, perché quello che è giusto è giusto. Io sono politicamente corretto.
5: Sentiamo.
4: Verso il cambiamento, io ho sempre per natura avuto un atteggiamento così diffidente. E invece devo ammettere che certi cambiamenti ti portano verso sapori nuovi, un aroma che non sapevi neppure che esistesse.
5: Bruno, guarda, mi fai felice che tu riconosca il miglioramento. Te che sei sempre restio alle novità, mi dai gioia.
4: Beh, io in effetti so riconoscere il miglioramento. Già dal profumo, eh?
5: Profumo?
4: Del caffè di Angela. Cioè io prima evitavo pure di prendere il caffè perché il caffè si bloccava un pochino... Ci siamo capiti, no? Invece adesso da quando è arrivata Angela.
6: E io ti ringrazio.
5: Però io pensavo che tu parlassi del progetto Ero Straniero.
4: Sì, pure di quello. Piuttosto, la persona che avete chiamato per fare l'idraulico, no? Come Piero, è un tipo un po' grezzo, una brava persona, no?
6: Poverino, pare che abbia perso la moglie da poco.
7: Ma sì, è un idraulico vecchio stampo, quello che ci voleva per la nostra fontana.
8: I'm a plumber too.
6: Che ha detto?
5: Che anche lui è un idraulico.
7: Un idraulico, meraviglioso. Potrebbe dare una bella mano al signor Piero.
5: Ti va?
8: Yes, why not? Certo.
7: Very good.
6: Very good, eh? Hai visto come impara subito? Very good.
0: Il fatto che Demba fosse un idraulico a qualcuno potrebbe sembrare una coincidenza. Io invece la vedo come un segno.
5: Piero, io ti voglio ringraziare per la tua disponibilità. Noi stiamo cercando di ristrutturare questa parrocchia, abbiamo tanta buona volontà, però ribadisco un concetto, soldi pochi.
9: Don Michele, voglio essere sincero, non sto qua per fare volontariato. E poi il fatto è che lo usano tutti in paese, io fino a anni fa ero l'idraulico migliore della zona. Poi, come forse saprà, ho perso mia moglie e con lei la voglia di lavorare. E diciamo, sta fontana è il mio modo di ricominciare.
5: E noi siamo contenti che tu abbia voglia di ricominciare proprio qua, insieme a noi. Noi abbiamo proprio voglia di cambiare le cose, però la competenza un po'.
9: Quando lavoravo io c'avevi la garanzia di un loro pulito, professionale, con tutti questi stranieri, improvvisazione, Don Michele, per giunta a 4 soldi.
7: Ma noi abbiamo sempre chiamato operai italiani e stranieri per la manutenzione, ma tutta sta differenza di prezzo io non l'ho mai vista.
5: No, anzi, per rafforzare il discorso ti dirò che visto che tu lavori gratis, ti vorremmo far aiutare da uno straniero. Anche lui lavorerà gratis.
9: No, Tommy, per favore. Ma che ne sanno in Africa di tecnica idraulica?
5: Ah, ti presento. Demba, vieni qua. Allora, il signor Piero, Demba.
8: Hi, nice to meet you.
9: Don Michele è nuovo in paese. Si lasci consigliare. Non faccia lavorare i clandestini.
7: Rifugiati.
9: È uguale. E quando sapranno che qua fate tanto gli amiconi, ci avrete la parrocchia invasa, diretta a me.
7: No, tu stai semplificando, qua non si tratta di fare gli amiconi, si tratta di fare accoglienza.
9: Don Manolo, scusa, ma tu che c'entri? Tu sei andato qua?
7: Sì, io sono nato qui, ciò nonostante ho ricevuto la cittadinanza dopo, e questo per la diffidenza di gente come te.
9: Ma mi stai dando il razzista? Ho detto soltanto che non è bello vedere uno straccione che va in giro per la parrocchia.
8: No, I'm sorry.
7: No, no, non devi chiedere scusa, è lui che si dovrebbe scusare.
9: Perché che ho detto?
5: Che hai detto? Hai detto straccione. Invece questo straccione, come lo chiami te, è un signore idraulico che potrà darti una mano. Però adesso c'è tanto da lavorare, il lavoro è difficile, li lasciamo soli.
0: E grazie all'acqua della nostra fontana anche il cuore di Piero si era trasformato in una sorgente.
9: Ma Michele, posso parlarle?
5: Prego, Piero. Come va questa cooperazione Italia-Africa?
9: Ecco, è proprio di questo che vorrei parlarle, che in questi giorni io e ragazza abbiamo lavorato molto insieme e abbiamo avuto modo di chiacchierare.
5: Vi siete conosciuti?
9: Diciamo così. È successa una cosa che non mi aspettavo.
10: Niente, incastrata, però finché non riusciamo a levare la tubazione vecchia non possiamo innestare quella nuova. Dammi la mano, adesso non te la fa scivolare, devi stringere forte. Oh, stringere il tubo, stringere! Capirà, questo parla solo inglese. Stringi, stringe il tubo. Molto, dico.
8: Hold it!
10: Hold it, oh, stringe
8: hold
10: il tubo.
8: It. Ok.
10: Oh, ma che hai fatto dietro la schiena? Dietro la schiena, che hai fatto?
8: Oh, murders in the desert.
10: Murders in the desert. Vabbè, desert, deserto. Murders. Murders. Predoni. Perché ci stanno ancora i predoni nel deserto? Bel lavoro.
8: Thank you.
5: I predoni. Ci sono delle realtà che non conosciamo. Che storie mi raccontano? Eccolo.
9: Ah, eccoti.
8: Hi Piero, hi Don Michele.
9: Come va? Ah, Don Michele, serve qualcosa? Andiamo in paese a prendere un po' di materiale per concludere il lavoro della fontana. Con gli innesti nuovi funziona.
5: No, no, non mi serve niente. Grazie. Andate
9: grazie.
5: Pure. A dopo.
9: Let's go.
11: We've got time.

Per quanto mi riguarda, ho imparato una cosa. Per le ristrutturazioni ci vuole competenza, collaborazione, ma soprattutto tempo.

0: Thank you. Thank you so much. See you. Bye.
1: Ciao.
0: Bye.
1: Ciao.
2: Oggi siamo più pronti per accogliere qualsiasi tipo di viandante.
3: Ciao, zio Miki!
2: Proprio tutti? Ne siamo sicuri?

0: Buongiorno, benvenuti nella cucina di Quel che bolle in pentola. A quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare con tutti voi insieme al nostro chef Fabio Cinelli. Buongiorno, chef.
1: Buongiorno Beatrice, buongiorno a tutti.
0: E ci sono sempre i nostri assaggiatori, Sonia e Luigi, buongiorno.
2: Ciao Bea, ciao Fabio e buongiorno a tutti.
3: Beatrice e Fabio, buongiorno e buongiorno alle nostre amiche a casa.
0: Amiche e amici a casa, allacciate il vostro grembiule perché noi siamo pronti. Chiedo subito al nostro chef che cosa ci cucina come primo piatto questa mattina. Buongiorno, allora, che cosa ci cucini, Fabio?
1: Oggi facciamo degli involtini di borragine con alici e mozzarella, poi andremo a passarli nella pastella e li friggeremo.
0: Quindi involtini fritti con la borragine, ma lo sai che è una verdura che io adoro, mi ricorda la mia infanzia.
1: Beh, perché spesso, adesso si trova anche in commercio, ma una volta si andava a raccogliere, quindi si erano proprio delle vere e proprie missioni. Andiamo a raccogliere la borragine, è una cosa molto molto
0: infatti
1: bella.
0: Infatti ho un sacco di racconti della mia mamma che andava in campagna sui cigli delle strade insieme alla sua mamma. Vado subito a leggere la lista degli ingredienti. Per fare questi involtini di borragine occorrono 12 foglie di borragine, 200 g di mozzarella asciutta, 4 filetti di acciuga sott'olio e per la pastella 100 g di farina, 150 ml di acqua frizzante ghiacciata, sale e olio per friggere. Ti chiedo subito, chef, che tipo di farina usiamo per fare la pastella? C'è una preferenza?
1: Io preferisco comunque la 00, quindi quella un pochino più sottile, ma va bene la 0.
0: La 1 anche.
1: Anche la 1 che ha un pochino più di forza, però lì poi... Comunque la classica farina che abbiamo in casa è perfetta per fare la pastella.
0: E poi la pastella si può fare in tanti modi, anche sì. Con la birra qualcuno la
1: fa. Con la birra io per esempio non la amo perché a volte mi trasferisce il colore e quindi me la cambia. Anche il gusto, dicono, non si sente.
0: Quindi ci vuole dell'acqua molto frizzante.
1: Sì. Io la faccio con l'acqua frizzante. L'importante è che sia fredda, può essere anche acqua normale, poi fredda perché? Perché poi nel momento in cui andremo, innanzitutto perché con la farina reagisce in maniera diversa l'acqua fredda, va bene questo, ma nel momento in cui poi andiamo a friggere ci dà subito...
0: Quello shock.
1: Esatto, il famoso shock termico e otteniamo una croccantezza notevole.
0: Bene, ma andiamo per gradi, spieghiamo bene cosa stiamo facendo.
1: Allora,
0: hai lessato le foglie in acqua?
1: Io le ho scottate, si potrebbe anche non fare, ma la borragine che abbiamo trovato... Nel senso che c'è stata portata, perché non siamo andati a raccoglierla.
0: Ah, non sei andato tu a raccoglierla? Pensavo che tu e Sonia e Luigi foste andati.
1: No, no, sai com'è? Come al solito ho chiesto a Luigi se dal suo orto...
0: ce l'ha portata. Niente, non ce l'ha portata.
1: No, Luigi. Niente, quindi...
3: Avevo appena tagliato l'erba.
0: Ma Luigi, che è un nostro esperto, chef, sa il significato, l'origine di questa pianta?
3: Allora, la borragine, che è un'erba veramente meravigliosa, i fiori hanno un colore splendido e si possono mangiare crudi, decorano tanti piatti e è l'erba del coraggio.
0: Ah.
3: E il nome deriva da un termine arabo che significa coperta calda perché è coperta di lanugine.
0: Ah.
3: E in effetti scalda, è un'erba che scalda veramente il corpo in tutte le
0: preparazioni in cui viene assunta.
3: Sì.
0: Ma che bravo questo Luigi, chef?
1: Sì,
0: è proprio esperto, si prepara sempre. Ma spiegami un po' questa
1: allora,
0: borragine.
1: Le abbiamo leggermente scottate in acqua bollente.

0: quella che abbiamo trovato, diciamo, è un pochettino coriacea, un pochino più dura, e la preferiamo ammorbidirla un attimino, ma basta veramente un minuto. La freddiamo nell'acqua, la asciughiamo.
1: La freddi nell'acqua per interrompere la cottura e anche per mantenerne il colore, vero?
0: Anche se in questo caso non nutriremo meno, perché poi la pastelliamo, per
1: certo,
0: cui la andiamo a vedere meno. Però ecco, questo è il risultato che dovremmo andare ad ottenere.
1: Hanno una leggera peluria, vero, sulla superficie? Sono,
0: sì,
1: a volte
0: in un
1: anche
0: periodo,
1: periodo
0: dell'anno, quando ormai siamo sul finire, diventa difficoltoso anche lavarla,
1: perché
0: usarla.
1: Perché è urticante, come l'ortica.
0: Punge. Punge.
1: L'ha detto
0: punge
1: con una faccia.
0: Esatto.
1: Sei proprio esperto, si vede che sei andato spesso a raccoglierla.
0: Ma io, perché uso, mi piace usare le erbe selvatiche.
1: Sì.
0: Voragine un po' meno, io in Abruzzo non ne trovo tantissima. Adesso per la pastella ci serve l'acqua che abbiamo in freezer.
1: Addirittura.
0: Grazie.
1: Vado subito a prenderla. Ecco qui acqua frizzante ghiacciata.
0: Perfetto, quindi 100 g di farina, 150 ml di acqua frizzante e gelata, pizzico di sale.
1: Deve essere buonissimo questo piatto, perché poi ci sono le acciughine e la mozzarella.
0: Sì, abbiamo scritto fra gli ingredienti che consigliamo alle nostre amiche la mozzarella da pizza.
1: Sì, quella asciutta.
0: Magari molti diranno, non è una cosa fantastica, però è un bel po' asciutta, la utilizziamo subito, altrimenti la classica dovremmo metterla a scolare. Ok, andiamo, sì, sul pratico e usiamo questa.
1: E il motivo è perché l'acqua nell'olio bollente potrebbe,
0: sì, no, no,
1: provocare degli
0: schizzi, un problema,
1: sì, potrebbe
0: e
1: fare
0: allora,
1: male.
0: Allora, guarda,
1: pastella
0: fatta, cortesemente, di nuovo in frigo.
1: In frigo, deve
0: non
1: rimanere
0: in freezer,
1: fredda. Allora, nel frigo la nostra pastella già preparata. E vediamo subito come si fanno questi involtini. In maniera semplice si prende la foglia, hai scelto delle foglie belle integre, un po' più larghe, con
0: altrimenti,
1: una superficie
0: se fossero
1: stesa
0: piccine potremmo sovrapporle, eh? Non succede,
1: ah, certo,
0: non succede assolutamente nulla.
1: E come le fermi poi? Con gli stuzzicadenti?
0: No, cioè? No, con la pastella.
1: Ah, direttamente
0: con la pastella.
1: Con
0: la pastella, che al momento vado ad avvolgere e annapparlo e non ci darà problemi di sorta.
1: Nessun tipo
0: se
1: di
0: se ne possono fare. Ora, noi abbiamo scritto che ne faremo dei sigari.
1: Allora, facciamone quindi abbastanza, perché secondo me sono molto buoni,
0: no,
1: questi
0: vanno via. No. Io faccio quelli giusti, perché poi tanto voi ve li mangiate, io non li assaggio mai.
1: Non è vero che non assaggi, ma tanto ci pensano gli assaggiatori, Vi vedo lì che siete pronti, perché poi le cose fritte sono sempre buonissime. Ma questi, mi sa, che dici Luigi, li hai mai fatti tu?
2: No, così non l'ho mai fatto, così facevo i fiori di zucca e la borragine è un'ottima idea.
1: E che cosa ci fai con la borragine che cresce spontanea lì vicino a casa tua?
2: Allora, con la borragine ho imparato una ricetta che mi ha suggerito Sonia, che mangiava da bambina, e allora gliela faccio perché la coccolo un po'. Molto semplice, borragine e croste di formaggio vecchie,
1: del parmigiano.
2: E sovrapposti, faccio strati. Uno spicchietto d'aglio, crosta di formaggio, un pochino d'acqua e si cuoce in pentola coperta.
1: Ma che bella idea!
2: Buonissima.
3: Buonissima.
1: E chi te la faceva, Sonia, quando eri piccola?
3: Mia madre. Eravamo io e mia madre proprio amanti di questa sorta di minestra. Invece mio padre, mia sorella e mio fratello la detestavano, per cui io e mia madre andavamo in campagna a Carini, dove avevamo la casa delle vacanze, raccoglievamo chili di borragine e la mangiavamo così.
1: Invece la mia mamma mi faceva il mallone, che si fa con la borragine e le patate lesse, schiacciate, ripassate, diventa una sorta di purea verde e giallo. Allora, mentre tu, chef, stai componendo questi fantastici involtini che sembrano dei sigarigli bellissimi, già da vedersi così, io farei entrare la nostra ospite di oggi. Viene a cucinare con noi un'amica di Roma, è una ex insegnante di lettere alle scuole medie, Daniela Polidoro. Daniela, buongiorno, benvenuta, vieni, accomodati,
4: buongiorno,
1: vieni al banco della nostra bella cucina, c'è il nostro chef alle prese con gli involtini di borragine.
0: Buongiorno e benvenuta.
4: Buongiorno.
1: E poi ci sono i nostri assaggiatori Sonia e Luigi che ti aspettavano.
3: Daniela, buongiorno,
2: benvenuta.
1: È perché gli ho detto che sei una super nonna, hai 5 nipoti.
4: Sì, 5,
1: di
4: due,
1: cui due
4: figlie
1: gemelli.
4: E 5 nipoti, tra cui due gemelli,
1: due
4: un maschio
1: gemelli
4: e una femmina.
1: Perché hai due figlie che sono Gaia e Martina. E Martina ha avuto due gemelli,
4: sì,
1: e poi un altro figlio.
4: Prima un figlio e poi due gemelli.
1: E tu sei sposata con Marco da quanto tempo?
4: 5.

0: 52 anni,
1: 52 anni, che meraviglia, fanno dei viaggi in bicicletta, abbiamo una foto bellissima di Daniela e Marco che è calabrese di origine.
0: Sì, calabrese.
1: Però adottato da Roma, da tantissimi.
0: Da molto.
1: Perché voi vi siete conosciuti al liceo?
0: Sì.
1: Quindi compagni proprio
0: del liceo, sì.
1: Guarda questa bella foto, siete...
0: E questi sono tutti i miei nipoti e anche il mio cane.
1: E hai il tuo cane Lena?
0: Lena,
1: un boxer, sì, fantastico, un boxer. Ma dove siete qui?
0: In montagna, credo, sì, nel Trentino.
1: Perché voi spesso portate i vostri nipoti, come
0: in
1: si
0: vacanza.
1: Chiamano? Diciamo tutti quanti
0: i Allora, il più grande Davide.
1: Davide.
0: Poi suo fratello Francesco. E invece i figli di Martina sono Leonardo, Alice, Federico, i due gemelli.
1: Allora, adesso prendo subito l'ingrediente che ci hai chiesto di preparare, questa fantastica zucca, che è una mantovana. Mettiamo subito su una teglia e la mettiamo in forno. Giusto? La
0: lasciamo così? Ci vuole un po' di
1: intera,
0: tempo.
1: Diciamo una ventina di minuti.
0: Una ventina di minuti.
1: A 180 gradi.
0: Sì.
1: Okay. Tu sei un ex insegnante di lettere alle scuole medie,
0: sì.
1: Ma è vero che invece volevi fare la psicologa?
0: Sì, ma quando io mi sono iscritta all'università ancora la facoltà di psicologia non esisteva e così ho fatto filosofia.
1: Sei laureata in filosofia.
0: E poi...
1: Ti manca un po' l'insegnamento perché hai insegnato per tanti anni.
0: Ma diciamo che ormai fa parte un po' della mia storia, basta, grazie. Ormai faccio le ripetizioni ai miei nipoti.
1: Ai nipoti, infatti. Tra l'altro ti devo chiedere perché mi servono ripetizioni.
0: Sì, vabbè.
1: Allora, questa zucca abbiamo detto che è una zucca mantovana.
0: Ok.
1: La metto subito nel forno. Ecco qui, intera, così è molto semplice, in modo che dopo sarà...
0: Perfetto.
1: Più facile anche sbucciarla. Certo. Mentre la zucca si cuoce, noi vi sveleremo subito dopo la pubblicità quello che Daniela è venuta a cucinare. Quindi ci rivediamo qui tra poco nella cucina di Quel che bolle in pentola. A fra poco.

0: quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi.
1: Ti stai divertendo perché a te friggere piace.
2: Effettivamente piace.
1: No. Alla fine non è difficile.
0: No? Scola sta pasta, va?
3: Cioè, la telecamera va bene,
0: ecco,
3: qua.
0: Idee a profusione.
4: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 11.
1: Bentornati nella cucina di Quel che bolle in pentola. Qui i fornelli sono tutti accesi perché con Daniela stiamo per fare...
5: la lasagna, salsicce, radicchio e zucca.
1: Oh, una cosa semplicissima, un po' elaborata, il nostro chef ci darà una mano e gli assaggiatori seguite bene il procedimento perché questa io la rifaccio sicuramente. Allora, prima cosa, dobbiamo fare la besciamella, giusto?
5: Sì, vado.
1: Vai. Daniela si regola un po' occhio, abbiamo dato le dosi, non le abbiamo date perché vi leggo subito la lista degli ingredienti. Allora, per fare la lasagna alla zucca occorrono 500 g di zucca, un radicchio rosso, due salsicce, pasta per lasagne, un litro di latte, burro, due cucchiai di farina e parmigiano. E infatti siamo pronti con la farina e il burro per fare la besciamella. La prima preparazione?
5: Si chiama roux.
1: Roux. Perfetto.
2: No, sono preparatissima.
1: Quindi,
2: ci mancherebbe.
1: Abbiamo messo già a scaldare un po' di latte nel pentolino, ma perché hai scelto questa ricetta, Dani, da portare?
5: Allora, perché il dolce della zucca viene ammortizzato dall'amaro del radicchio e poi perché, siccome mia figlia non può mangiare in genere il pomodoro perché è allergica al nickel, almeno questa è una lasagna bianca che ho dedicato a lei.
1: A lei, tua figlia quale, Gaia?
5: Martina.
1: Martina. Allora, mentre tu fai la besciamella, io direi di avvantaggiarci, ecco, portando avanti la cottura della salsiccia. Chef, ma ce la...
5: diamo con il latte, grazie.
1: Ah, okay. Stai aiutando.
5: Grazie.
1: Daniela, latte caldo in modo che la besciamella si prepari subito.
5: Viene subito.
1: Io comincio a mettere un po' di olio.
5: Anche se ci metti tutto, poi si fa un salto.
1: Per stufare il nostro radicchio.

0: all'inizio. Allora, un po' di olio, quanto ne metto?
1: Basta.
0: Basta così. E invece per la salsiccia quanto?
1: Un filino poco poco.
0: Adesso accendiamo i fornelli, alziamo un po' la temperatura in modo che il radicchio cominci a stufarsi. Lo mettiamo direttamente lavato, tagliato, poi ci mettiamo anche il sale, Daniela?
1: No, nel radicchio il sale mai.
0: Ah, perfetto. Metto subito il coperchio.
1: Ok.
0: Così si stufa. E invece la salsiccia la dobbiamo sbriciolare.
2: Esatto, ci prepariamo
1: già. E passare un momento in padella.
0: E passare un momento in padella. La sbriciolerà il nostro chef. Tu hai imparato a cucinare soprattutto dal tuo papà, vero Daniela?
1: Sì, grazie. Sì, a casa cucinava mio papà perché mia mamma aveva un lavoro molto impegnativo.
0: Che cosa faceva la tua mamma?
1: Mia mamma faceva l'annunciatrice per la RAI, è stata una delle prime annunciatrici RAI.
0: Mamma mia, come si chiamava?
1: Marinella Picchi, è venuta a mancare da poco.
0: E quindi lei lavorava tanto, aveva anche i turni, ecco abbiamo una foto della tua mamma, che bella!
1: Sì, eccola lì davanti al microfono, il suo strumento di lavoro.
0: Che bello, aveva una voce stupenda, immagino.
1: Sì. E quindi, non come la mia.
0: Ma che dici? Eccola qui adesso, quando era un po' più avanti negli anni.
1: Qui,
0: ma fino a 96 anni lei ha partecipato anche a queste riunioni che facevano, vero?
1: Sì.
0: Era molto orgogliosa del lavoro, era un lavoro bellissimo. Poi a quei tempi per una donna lavorare era una cosa insolita. Quindi lei aveva questi turni perché facevano gli annunci in diretta anche di notte, di mattina presto.
1: Sì, addirittura tante volte usciva perfino alle 4:30 di notte per registrare.
0: E papà era a casa a lavorare e
1: si occupava
0: di te,
1: faceva la
0: sorella.
1: Cucina. Sì. Beh, lavorava anche lui ovviamente.
0: Certo.
1: Però si dilettava a cucinare.
0: Una coppia moderna.
1: Ho imparato da lui parecchie cose.
0: Cosa faceva soprattutto papà?
1: Le ricette romane.
0: Le ricette
1: classiche, proprio quelle classiche.
0: E mi sa che friggeva anche tanto, vero?
1: No, si usava.
0: Chef, parlaci un po' del fritto romano. Qual è la caratteristica?
2: Innanzitutto due tipi di fritti. Quello il classico, dove è previsto l'utilizzo di carne. E poi abbiamo il fritto vegetale. Quello con le zucchine, il broccolo, il carciofo. La mela,
1: la mela
2: sempre, mai mancante.
0: Buono, quello che si mangia soprattutto a Natale, giusto? Nei periodi
2: delle
0: feste.
2: Nella tradizione a Natale si frigge in tutte le case, ore e ore di frittura con quell'odore così un po' particolare. E
0: buono.
2: Poi c'è il tocco finale che è la ricotta.
0: Ah, la ricotta fritta.
2: La ricotta fritta che è un qualcosa che poi veniva nascosta.
0: Perché tu
1: la rubavano?
2: La rubavano e poi il giorno dopo, la ricotta il giorno dopo fritta è una delle cose più buone che si possano mangiare.
0: Buona, vero, piace
2: perché,
0: tantissimo
2: sì,
0: anche a mio marito Pierpaolo.
2: La ricotta si perde un po', invece quando ridiventa...
0: Serve altra farina per la besciamella, chef, che dici? O deve rimanere un po' liquida?
2: Penso un po' liquida, soprattutto perché stiamo usando una pasta...
1: Che non è cotta.
2: Che non è passata prima in acqua bollente, quindi il fatto che la besciamella sia un pochino... più lenta ci aiuta.
0: Quindi va bene così, non metti noce moscata nella tua besciamella?
1: No, perché poi ci metto la zucca.
0: Ah, perfetto. Allora, la besciamella è pronta, io direi di lasciare il nostro chef...
1: La lasciamo così?
0: La lasciamo liquida, giusto un po'. Direi di lasciare il nostro chef con la salsiccia e il radicchio. Noi ci prendiamo la besciamella e ci avviamo al bancone.
1: Ti lascio in buona compagnia.
0: andiamo, abbiamo preparato il sottopentola e naturalmente... Come vedete qui abbiamo della zucca che abbiamo già pulito perché la nostra è ancora lì nel forno, ci vuole il suo tempo. Ma quando sarà cotta si può scavare facilmente, noi così abbiamo fatto, l'abbiamo scavata e ce l'abbiamo qua, buona
1: pronta.
0: Tutta la polpa pronta. La inseriamo nella besciamella, giusto? Un cucchiaio, eccolo qua.
1: Ok.
0: Vai, dimmi che cosa facciamo, la mettiamo qui nella besciamella molto liquida e facciamo sì che diventi una sorta di cremina, giusto?
1: Sì, viene insaporita, mettiamo ancora un po'.
0: E quando saranno pronti
1: adesso
0: il radicchio
1: frulliamo.
0: E la salsiccia, finalmente potremo...
1: Proviamo a frullare.
0: Mentre io frullo ad immersione, guardiamo un po' chi ti pensa da casa.
3: Daniela, guarda, sto facendo le zucchine che piacciono a te, quelle fritte con la menta. Questa volta te le preparo pure per te, dai. E poi vedi, una volta fatte, si tirano fuori dalla... Impara bene, Daniela, che non è che sempre te le posso preparare. Allora, sono pronte adesso.

0: preparata la mollica del pane, vedi, la mollica proprio ci vuole sbriciolata e così. Poi ci metti un pizzico di sale, poi ci metti l'aceto bianco, metticene un bel po' perché la mollica si deve essere imbevuta dell'aceto. Ci metti le fogliette di menta, fai un po' di decorazione che ci sta sempre bene ed ecco fatto il piatto, lo metti in frigorifero. Il giorno dopo è buonissimo, Daniela, quando lo togli dal frigorifero lo puoi mangiare tranquillamente con un'insalata, con il formaggio, buonissimo.
1: Ah, ma chi è lei?
2: È Giusy,
1: che è la tua consuocera?
2: Sì, lei.
1: Andate molto d'accordo voi,
2: sì,
1: cambiate ricette,
2: moltissimo,
1: vero?
2: Moltissimo.
1: E quelle sono le zucchine alla scapece, mi sa, vero?
2: Beh, sì.
1: Bene, grazie chef. Allora, noi abbiamo preparato la besciamella, l'abbiamo frullata con la zucca.
2: È a posto.
1: Siamo pronti per assemblare la nostra lasagnetta, se il nostro chef ci porta anche
2: gli ingredienti.
1: La salsiccia e il radicchio che si sono nel frattempo
2: cucinati.
1: Ti serve il sottopentola, chef?
3: Sì.
1: Fantastico, appoggialo pure qua.
2: Uno,
1: allora,
2: due,
1: qui
2: tre.
1: Abbiamo
2: parmigiano.
1: Parmigiano, ti serve un cucchiaio per
2: sì,
1: il parmigiano.
2: Okay.
1: Ti serve un mestolino
2: per prendere la besciamella.
1: Per prendere la besciamella. Allora, prima
2: metti
1: mettiamo
2: un po' di besciamella.
1: Un po' di besciamella sul fondo della nostra teglia. In modo che le lasagne che non sono cotte, una sfoglia fresca ma non cotta, si possano cuocere.
2: Mettiamo due sfoglie, ora mettiamo questa e adesso via con la besciamella.
1: Vai, che bella, tutta irrorata in modo che si possa ammorbidire poi nel forno. Senti, ma tu non hai imparato appunto soltanto da papà a cucinare, anche dalle tue nonne che hanno origini diverse.
2: Sì. Allora, una mia nonna è di origini abruzzesi, l'altra mia nonna, diciamo, della Campania.
1: Ah, che bello, una sintesi
2: abbiamo,
1: perfetta.
2: Sì, Italia centrale.
1: E che tipo di cucina ti piace di più, la cucina campana o quella abruzzese?
2: Ma guarda, io ormai ho fatto un miscuglio, non so neanche bene, però tutte e due sono buone, via.
1: E le tue figlie cucinano?
2: Allora, la mia figlia Martina è un po' più bravina, anche perché marito pure lui è nel settore, diciamo, cucina. E l'altra, i miei nipoti dicono sempre, nonna venga a mangiare da te perché mamma proprio non sa cucinare.
1: Abbiamo una bellissima foto di Martina che è un architetto, vero?
2: Sì, lei è un architetto.
1: E ha questi tre figli, due gemelli.
2: Sì, esatto.
1: La mettiamo così?
2: Mettiamo la besciamella.
1: Besciamella. Allora,
2: adesso andiamo di salsiccetta.
1: Salsiccia, velocemente componiamo la nostra lasagnetta che deve andare in forno per quanto tempo?
2: Una trentina di minuti.
1: 30 minuti.
2: Penso.
1: Bella questa lasagna.
2: Ora
1: Luigi, ti
2: un
1: piace?
2: Pochino.
3: Meraviglioso, buono.
2: Un pochino.
1: È un po' anche nordica perché salsiccia e radicchio, zucca.
2: È una contaminazione.
1: È una bella contaminazione.
2: E poi
3: zucca.
2: Questo a volontà.
1: Tanto parmigiano, si potrebbe mettere anche del montasio, del formaggio filante volendo, vero?
2: Non lo so, non ci ho mai provato.
1: Oh, io
2: sono fedele alle mie.
1: Appena mi danno le ricette subito vado con le varianti, perché in cucina ci vuole tanta fantasia.
3: Sempre.
1: Poi come dice giustamente il nostro chef, non si butta via niente e non si inventa niente. Bene,
2: no.
1: Questo è l'ultimo
2: allora,
1: strato.
2: Besciamella.
1: Ah, subito la besciamella. Guarda, io ti aiuto perché mi diverto moltissimo. Poi fare la lasagna
2: e
1: è
2: credo
1: la cosa
2: che adesso
1: mi piace
2: a questo punto
1: assoluto.
2: Mettiamo un po' di parmigiano e l'ultimo strato.
1: Vado subito a metterla nel forno.
2: E lì una trentina di minuti. Poi dipende dal forno.
3: Certamente.
2: Magari prima in basso e poi io la salgo per fargli fare la crosticina.
1: La crosticina, questo forno è potentissimo. Mentre la nostra lasagna si fa bella, bella brussolita nel forno, io voglio vedere cosa fa il nostro chef con quei bellissimi involtini di borragine.
3: Quindi non dire che non confido in te, potresti prendermi la...
1: La bassa manovalanza. Prendere e portare le cose dal
3: gradini.
1: È vero, sono un aiuto cuoco in questo momento, neanche.
3: Vabbè.
1: E allora che cosa si fa? Si mette.
3: Adesso immergiamo
1: l'involtino nella pastella, ben fredda.
3: L'olio è arrivato a temperatura.
1: A temperatura si sente già il profumo.

0: vino, perché è anche molto l'olfatto che aiuta in cucina ad accorgersi delle cose.
1: Quel famoso detto, ovviamente nei prodotti da forno, quando cominci a sentire il profumo
0: è
1: manca
0: cotto.
1: Poco, manca proprio poco.
0: Non aspettare
1: siamo
0: di
1: alla
0: sentire
1: rifinitura.
0: L'odore di bruciato.
1: No, esatto, basta quello di cotto.
0: Ok. Oh, guarda come sfrigola bene. Io sono già pronta con la schiumarola, Oggi lo aiuto io. Guarda cosa faccio.
1: Grazie. Sono quasi emozionato.
0: Aspetto però,
1: Sì.
0: Me lo dici tu.
1: Perché se sono troppi, rischiamo di abbassare la temperatura dell'olio e non ottenere più la frittura che vogliamo. Cortesemente, però, toglimi poi anche i pezzettini,
0: sì.
1: Che altrimenti loro rimangono, cuociono troppo e danno un odore di bruciato, un gusto di bruciato.
0: Va bene, però ancora non posso.
1: No, non devi essere... friggere è così. Quelle fritture belle perfette, che non succede niente in cucina, è impossibile. Quando friggiamo, sporchiamo.
0: Ma mentre tu friggi, in realtà, noi abbiamo da fare, perché è arrivato il momento della nuova ricetta di Daniela. Che cosa ci prepari adesso, Dani?
2: I biscotti da inzuppo.
0: I biscotti da inzuppo, adesso finalmente Dani ci darà prova anche della sua arte pasticcera.
2: Sì,
0: vado subito a leggere gli ingredienti. Guarda, vieni qua che io prendo il mio libro degli ingredienti. Per fare i biscottoni da inzuppo occorrono 2 uova, 150 g di zucchero, scorza di limone, 40 ml di olio extravergine d'oliva, 40 ml di olio di semi, 60 ml di latte, 9 g di ammoniaca per dolci, 500 g di farina. Ammoniaca per dolci, Daniela, in questi biscotti,
2: sì.
0: Che è un lievitante.
2: Sì, particolare.
0: Cominciamo subito, mettiamo le uova,
2: sì.
0: E lo zucchero e con le fruste. Mamma mia, i biscottoni da inzuppo mi ricordano quelli che mi faceva la mia nonna, Guarda gli assaggiatori, hanno i nostri involtini di borragine, come sono?
3: Mamma mia, guarda, infatti ho detto a Fabio che talmente buono che ne vorrei un altro pezzettino.
0: Ma infatti il nostro chef sta ancora friggendo,
1: esatto.
4: È proprio un'armonia di sapori, veramente...
0: delizioso.
4: Si supera ogni volta di più.
0: È vero, invece noi siamo qui tra dolce e salato, non saprei cosa scegliere. Però dicevo che questi biscotti mi ricordano tanto quelli che mi facevano le nonne, entrambe le mie nonne. Voi le nonne quante cose vi cucinavano? Che importanti che sono le nonne?
3: Per me sono state fondamentali. C'era la nonna veneta che mi ha trasmesso un po' di notizie riguardo la polenta o comunque il cibo settentrionale. Invece la nonna della provincia di Caltanissetta, di Mazzarino, che invece mi ha trasmesso la cultura soprattutto dei dolci. Questi, insomma, da latte me li ha insegnati la nonna paterna.
0: E sono le nonne un tesoro inestimabile, davvero da coccolare. Quanto ti coccolano i tuoi nipoti?
2: Parecchio.
0: E tu insegni anche a loro a cucinare, vero?
2: Ma ce n'è uno in particolare che sempre cucina, Leonardo, che da piccolo aveva questa passione, ha imparato a fare anche le torte.
0: Bene.
2: Però è proprio bravo.
0: Vado anche con il latte?
2: Sì, vai anche con il latte.
0: Benissimo. Allora,
2: a questo punto anche con... no, prima il lievito.
0: Prima il lievito.
2: E da ultima la farina, però la setaccio.
0: La farina la setacciamo mentre io aiuto Daniela a fare questi biscottoni da inzuppo. Vi lascio con qualche minuto di pubblicità. Ci ritroviamo qui tra poco nella cucina di Quel che bolle in pentola e la nostra bella... il nostro bel impasto per i biscottoni sarà pronto tra qualche minuto, dopo la pubblicità.
2: Ok.
5: Buongiorno!
6: Ecco Napoleone vedeto sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
7: Siamo nel cuore di Cascia.
8: Quando Papa Francesco arrivava mi vedeva e diceva, l'enfant terrible.
9: Sono in movimento continuo, le nostre maestre infioratrici.
10: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
11: Vi faccio una bella fotografia.
12: Di Buon Mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7.30.
13: La lucevalgo è una deformità progressiva.
14: Lentamente in questa posizione.
15: Stiamo mandando diversi suoni.
16: Il sonno aiuta. È un bel fissativo della memoria.
17: Ti rilassi completamente.
18: Cadono 100 capelli al giorno.
19: Il mondo virtuale agli anziani può dare un aiuto.
20: Perché noi ci prendiamo cura di voi.
12: Il mio medico. Tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 9.45.
0: Bentornati nella cucina di Quel che bolle in pentola. Sono qui con la nostra amica Daniela Polidoro, che è di Roma, un'insegnante di lettere alle scuole medie, laureata in filosofia, nonna di 5 nipoti, moglie di Marco, che ci fa i biscottoni da inzuppo. Il nostro impasto è sulla spianatoia. Intanto il nostro chef, tu continua ad impastare, è lì ad armeggiare con qualcosa misteriosamente. Secondo me sta preparando la ricetta del riciclo e dopo scopriamo che cosa fa. E i nostri assaggiatori, io durante la pubblicità ho sentito che Luigi chiedeva una tazza di latte perché vuole inzuppare subito i biscotti appena pronti. Ma dobbiamo farli qua, aspetta un attimo.
2: Non ci vuole molto.
0: Allora, l'impasto che abbiamo bene assemblato viene modellato sulla spianatoia e nel frattempo, mentre tu impasti, voglio dedicarti una frase. Io ho in questa cucina un libro, un quaderno di cucina sul quale annoto tutte quante le ricette delle nostre ospiti e anche delle frasi che voglio dedicare loro. Per te c'è questa frase di Madre Teresa oggi: la gentilezza è il ponte tra le persone, anche se non parlano la stessa lingua. È proprio così, no? La gentilezza è un linguaggio universale che si comprende subito. Invece c'è una frase che un po' condisce la tua vita, Daniela.
2: Impara a costruire la tua felicità.
0: Oh, impara, perché è vero, la felicità si può costruire e tu lo sai bene perché con un matrimonio così lungo hai anche faticato a costruirla, questa felicità.
2: Ecco.
0: In alcuni periodi, immagino. Abbiamo una foto bellissima di te.
2: Con mio marito è sempre Gaia, Emiliano, Davide, Francesco, Elena.
0: Elena, questo cane è bellissimo.
2: Questo impasto è pronto.
0: L'impasto è pronto, possiamo cominciare a formare i biscotti. Allora, tu li hai chiamati biscottoni, ma siccome mio figlio Giovanni è ghiotto di savoiardi, me li fai a forma di savoiardo?
2: Oddio mio, va bene.
0: Perché faremo li fai più grandi.
2: Sì, in genere sì. Allora, gli diamo la forma di piccoli cilindri.
0: Piccoli cilindri che
2: piccoli
0: poi
2: perché tu mi hai detto piccoli, sì. Altrimenti un po' più grandi.
0: Tu li fai anche più grandi.
2: Sì, vengono ecco. Anche più grandi. Però siccome li dobbiamo fare piccoli.
0: Allora, questi biscotti sono buonissimi da inzuppare nel caffè latte la mattina, eh? Ma secondo me se li lasciassimo su una spianatoia in cucina, Lena, il tuo cane,
2: ce ne trovi due.
0: Vero? Perché ghiotta Lena.
2: Eh sì, ovviamente.
0: Lena. Senti, non, ma tu con Elena lasciare. Fai delle camminate incredibili.
2: Sì,
0: vero?
2: Molto, molto.
0: Vai,
2: mi aiuta a mantenermi in forma.
0: In forma. Vai nel parco che è vicino a casa vostra.
2: Sì, ci sono diversi parchi, sono fortunata perché...
0: Eccola qui,
2: zona...
0: guarda quanto è bella. È un cane meraviglioso, Elena.
2: Sì,
0: è Elena. Un cane che ha una struttura fisica, muscoloso, salta, corre, un cane... Che ti dà
2: molto,
0: tanto da fare.
2: Molto atletica lei, io un po' meno. Però sì, le sto dietro.
0: È una gran giocherellona.
2: Sì.
0: Mentre noi facciamo questi biscotti, andrei a vedere dove è andata Francesca oggi, la nostra amica che è sempre in giro alla ricerca di nuove ricette da raccontare a noi di Quel che bolle in pentola. Vediamo dov'è. Eccola lì, guarda Dani. Oh.
17: Buongiorno, buongiorno a tutti i nostri amici di Quel che bolle in pentola. Ma quanto sono felice stamattina. Sto al mare, sono a Meta di Sorrento, a Lido Marinella, e per con me c'è il titolare chef Giuseppe Lentini.
21: Ciao Francesca, buongiorno. E buongiorno a tutti quanti.
17: Buongiorno chef, grazie per l'ospitalità. Allora, vedo tante cose buone, tanti colori, che cosa stai preparando?
21: Oggi andiamo a fare la trofia dello chef in onore del mio amico, ovvero trofia di pasta fresca.
17: Che buttiamo immediatamente, buttiamo
21: subito,
17: che noi abbiamo dei
21: buttiamo.
17: Tempi rapidi.
21: Ecco qua,
17: ecco qui.
21: E poi mettiamo delle patate che abbiamo preparato precedentemente con l'acqua delle
17: cozze. Ecco. Bene, quindi mentre le patate stanno in padella, io intanto okay. Sono l'aiutante questa mattina dello chef. Okay. Allora, siamo pronti per scolare la nostra pasta, chef?
21: Siamo prontissimi.
17: Via, le trofie.
21: E allora andiamo a scolare la nostra pasta.
17: Vanno
21: pasta
17: in
21: fresca. In padella. E voilà.
17: E la tua assistente cosa ti passa, chef?
21: La mia assistente, Francesca, mi passa il prezzemolo.
17: Prezzemolo, eccolo
21: sì,
17: qui.
21: Aggiungi abbondantemente.
17: Prezzemolo fresco, vado
21: a
17: io.
21: Piacere tuo.
17: Eccolo
21: benissimo.
17: Là.
21: Va bene,
17: bene
21: così.
17: Così.
21: Poi prendiamo le cozze.
17: Le cozze, eccole.
21: Okay.
17: Cozze sgusciate. Vado,
21: sì,
17: chef.
21: Già preparate prime.
17: Dimmi tu quanto.
21: Ancora
17: eh?
21: Un altro po'.
17: Ancora un altro pochino.
21: Quindi che succede? Va bene così. Abbiamo l'acqua delle cozze con il provolone del Monaco.
17: Eccolo.
21: Lo andiamo ad aggiungere.
17: Aggiungiamo il provolone.
21: Qualche minuto che si va a mantecare.
17: Oh, adesso andiamo ad aggiungere un po' di olio piccante, vero?
21: Due o tre gocce di olio piccante.
17: Eccolo qui.
21: Che rende una nota di piccantezza in più e siamo pronti per l'impiattamento.
17: Eccolo, il tuo piatto, chef, è pronto.
21: Abbiamo preparato precedentemente una crosta di formaggio, quindi andiamo ad inserire dentro il cestino.
17: Che meraviglia!
21: Senti che profumo!
17: Assolutamente.
21: Senti il mare e il formaggio, quindi mare e monti.
17: Mare e monti.
21: Adesso, Francesca, devi aggiungere l'olio piccante.
17: Questo è a gusto personale, no?
21: Sì, quindi un'infusione molto bassa.
17: Ecco
21: sì.
17: Qui.

0: La trofia è pronta, grazie chef. Beatrice e
1: Grazie
0: Fabio, rimane da fare una sola cosa. Qual è,
1: a te. Di
0: chef?
1: assaggiare la pasta.
0: Vedi, ovvio, no? Grazie.
1: Ciao.
2: Che meraviglia, che piatto delizioso. Poi su quella bellissima ceramica vietrese, hai visto, chef?
3: Molto, molto.
2: Però hai visto come si faceva aiutare quello chef da Francesca?
3: Ma Francesca è brava.
2: È brava, Francesca è brava. Ovunque vada, trova qualcuno che le insegna qualcosa di nuovo da poi riportare a noi. Meraviglioso. I
4: Io
2: nostri
4: ho finito.
2: Biscottoni sono pronti.
4: Sì, li passiamo
2: allora,
4: nello
2: li passiamo
4: zucchero.
2: Nello zucchero e poi li mettiamo nella teglia per andare al forno. E a proposito del piatto che ci ha fatto vedere Francesca, mi sembrava un piatto che piacerebbe molto a tuo marito Marco.
4: Sicuramente.
2: Perché c'era tanto piccante.
4: Sì, poi.
2: Marco cucina, vero?
4: Sì, qualcosa, diciamo qualcuna delle sue ricette calabresi.
2: Calabresi, perché le sue origini calabresi, certo. Meraviglioso, quindi peperoncino piccante a gogò,
4: l'anduia,
2: lo so, lo so, lo so, veramente una sintesi perfetta in questa famiglia, Lazio, Abruzzo, Campania, ma una
4: Calabria,
2: ricetta in
4: tutto.
2: Particolare,
4: Roma, tutto,
2: esatto, una ricetta in particolare che Marco sa fare bene?
4: Lui si fa la pasta con l'anduia,
2: sicuramente. Allora,
4: se non è piccante.
2: Se non è piccante non la mangia, metterebbe il peperoncino anche nel caffè.
4: Sì, è vero, è vero. Mettiamo
2: allora,
4: i biscotti nella teglia.
2: Mettiamo subito i biscotti, prima li passiamo dentro
4: lo zucchero.
2: Lo zucchero, vai, ti aiuto, mettiamo
4: vai.
2: Qua così facciamo
4: Andiamo,
2: prima.
4: Mi avanzano perché...
2: Vai, vai. E questi biscotti, mamma mia, Luigi.
4: Sono questi sono diventati tipo savoiardi,
2: tipo
4: come vuole tuo figlio.
2: Come vuole Giovanni,
4: ma
2: mio figlio,
4: in genere
2: terzo
4: li faccio più grandi, vengono fatti più grossi, perché sono proprio biscottoni.
2: E devono rimanere un po' così?
4: Sì, un po' così irregolari.
2: Irregolari perché poi rimangono friabili, si imbevono molto bene
4: sì.
2: del latte. Il caffè latte.
4: Non c'è più posto.
2: Dai, c'è un altro posticino, facciamone tanti perché mi sa che Luigi questi se li porta pure a casa stasera.
4: Sì, può essere.
2: Guarda,
4: sicuramente.
3: I biscotti, e Beatrice, i biscotti del pane e latte, ci sono quelli bresciani che sono favolosi.
2: Come si chiamano?
3: Biscotti bresciani.
2: Ah, proprio così,
3: proprio
2: c'è il copyright, biscotto bresciano? Chissà
4: gli
2: se
4: ultimi
2: li trovo.
4: Due, vai.
2: Gli ultimi due pronti.
4: Il posticino
2: allora,
4: gliel'abbiamo fatto.
2: Quanto tempo devono stare in forno?
4: Ma credo 20-25 minuti, visto che sono anche più piccoli.
2: 20-25 minuti. Allora, nel forno c'è la lasagna che è pronta. Nel frattempo,
4: possiamo
2: guarda,
4: sfornarla.
2: Faccio così. Prendo il mio guanto da forno.
4: Vai.
2: E vado lì. Faccio così. Guarda che brava, eh.
3: Veloce.
2: Tolgo la lasagna.
4: E metti i biscotti.
2: Ops. E metto i biscotti.
4: E vai.
2: Oh, okay. Questa è la lasagna fantastica.
4: È perfetta.
2: E adesso,
4: benissimo.
2: Guarda che bella, noi vi spieghiamo tutto quello che abbiamo fatto, i procedimenti che abbiamo seguito per realizzare le ricette che vi abbiamo proposto oggi. Per preparare gli involtini di borragine abbiamo scottato le foglie per 2 minuti e le abbiamo messe subito in una ciotola con acqua fredda. Una volta freddate le abbiamo messe ad asciugare su un panno ben aperte. In una ciotola abbiamo fatto la pastella unendo la farina, l'acqua frizzante ghiacciata e il sale. Abbiamo lasciato la pastella riposare in frigo per circa 15 minuti. Abbiamo tagliato a pezzetti i filetti di alici e la mozzarella. Abbiamo messo un pezzo di mozzarella e uno di alice su ciascuna foglia. Abbiamo arrotolato bene i nostri involtini e li abbiamo lasciati asciugare ancora un po'. Quando la pastella è stata pronta, ci abbiamo tuffato gli involtini e poi li abbiamo fritti in olio bollente. Per preparare la lasagna alla zucca abbiamo cotto in forno la zucca per circa 30 minuti a 180 gradi, poi abbiamo scavato la polpa e lasciata da parte. Nel frattempo abbiamo sbriciolato la salsiccia e l'abbiamo sfrigolata in padella con un po' di olio. In un'altra padella abbiamo stufato il radicchio tagliato a listarelle con un filo d'olio, lasciando cuocere con un coperchio per circa 10 minuti. Abbiamo fatto la besciamella molto liquida e ci abbiamo frullato dentro la zucca. A questo punto abbiamo composto la lasagna alternando besciamella, pasta, radicchio, salsiccia e parmigiano a volontà. Abbiamo terminato con besciamella e abbondante parmigiano e infornato a 180 gradi per circa 40 minuti. Per preparare i biscottoni da inzuppo abbiamo messo in una ciotola le uova con lo zucchero. Abbiamo aggiunto la scorza di limone, l'olio e il latte, sempre continuando a mescolare. Infine, poco per volta, la farina e l'ammoniaca. Abbiamo trasferito sul

0: piano e continuato a impastare. Poi abbiamo tagliato dei pezzetti e fatto dei rotolini di circa 10 cm. Li abbiamo passati nello zucchero e disposti su una teglia foderata con carta da forno ben distanziati. Abbiamo cotto a 180 gradi per 20 minuti. Ed ecco qua i nostri piatti realizzati in bella mostra, la lasagna con zucca, salsiccia e radicchio che ha fatto la nostra Daniela, buonissima, profumatissima, e poi i biscottoni da inzuppo che sono, mamma mia, anche questi secondo me deliziosi. E per finire gli involtini, come gli involtini di borragine che poi il nostro chef ha fritto, che sono farciti con mozzarella e acciughe, decorati con questa foglia di limone, vero chef?
1: Sì.
0: Hai scelto una foglia di limone per profumarli, ma vedo che al tavolo degli assaggiatori è in corso una piccola diatriba. Che succede? Avete litigato prima?
2: No, sì, no. Perché allora ha parlato così bene dei biscotti bresciani, eccetera, eccetera, perché io ho detto, vabbè, mangiati i biscotti da inzuppo con latte. E invece lui avrebbe voluto la lasagna, capito, Daniela? Però no, sono stata prepotente, mi sono appropriata della lasagna.
0: Aspetta, Luigi, di anche la sua.
3: Mi fa fare nonno Abelardo con i biscotti nel latte. E guarda lei cosa si mangia.
0: Però avevi chiesto tu la tazza.
2: Esatto.
3: Ah, avete capito male.
0: Ma non finisce qui, perché cara Daniela, il nostro chef a questo punto ricicla tutto quello che è avanzato dalle preparazioni e ci fa la sua ricetta del riciclo. Perfetto. Usa tutta la sua fantasia, la sua esperienza e soprattutto non butta niente. Andiamo a vedere che cosa sta facendo. Chef, cosa fai?
1: Siamo tornati a cuocere la pasta, quindi in un impianto la usiamo per riciclo poche volte.
0: Hai usato le lasagne avanzate?
1: Esatto, le abbiamo tagliate in maniera irregolare, le abbiamo messe a bollire e ora nella padella ho messo aglio, peperoncino, borragine, olio e dopo che erano andati un pochino ho aggiunto dell'acqua per ottenere un'emulsione.
0: Ah.
1: La nostra pasta la controlliamo.
0: Quasi pronta. Lo sai che con quel fondo che hai fatto con la borragine si fa quello che ti dicevo, il mallone, ma lo sai già,
1: sì,
0: con le patate lesse, poi schiacciate, si mischia tutto, aglio, olio e peperoncino.
2: Perfetto.
1: Volutamente non abbiamo fatto una cosina in cui abbiamo messo l'aglio, poi l'abbiamo tolto, molto l'abbiamo lasciato.
0: Ma com'è bella la pasta tagliata così, i maltagliati proprio si fanno così, si prende la pasta all'uovo e la si taglia.
1: Nell'Alto Lazio vengono chiamate sagne, d'Arieti, sì. In Abruzzo le sagne sono un formato diverso, ognuno ha il suo, per cui voi tagliatela come vi viene.
0: In ogni regione, se la tagli proprio precisa, fai i quadrucci da fare in brodo, giusto chef?
1: Fai tutto.
0: Faccio tutto.
1: Scusa, dimenticavo, lei è bravissima. Quindi,
0: comunque chef, questa cosa deve essere deliziosa, quindi un primo piatto fatto con ciò che era avanzato, ma si può anche fare proprio volutamente.
1: Sì, sì, sì.
0: Ottimo.
1: Siamo. Allora, c'è una cosa però.
0: Questa. Metti un po' di. Ah, togliamo questa pentola
1: perché.
0: E così usi il fornello, la lasci un po' mantecare nella padella.
1: Sì.
0: In modo che si insaporisca bene questa pasta.
1: Esatto.
0: E come la vogliamo chiamare questa pasta? Sonia, hai un nome?
2: Lasagnaggine.
0: Lasagnaggine, certo, lasagna e borragine.
1: Che dalla lasagna.
0: Lasagnaggine. Non sarebbe male.
1: A rimanere stupiti proprio.
0: Davvero? E invece tu, Luigi?
3: Allora, vedendo il colore verde, mi viene in mente un nome di buon augurio, quindi Maltagliati della Speranza.
0: Bello. Mamma, che bello! Anche perché borragine, coraggio. Maltagliati della Speranza.
1: Impegnativa.
0: E certo. Cosa fai? Aggiungi anche del formaggio?
1: Sì, una volta che abbiamo spento la fiamma, o in questo caso il calore, che altrimenti poi tende a filare, noi la vorremmo soltanto
0: direttamente
1: che fosse presente.
0: Pentola, nel piatto. E mentre impiatti questo fantastico piatto del riciclo, noi vi diamo appuntamento a domani. Saluto Daniela Polidoro, che
2: grazie,
0: è stata qui con noi oggi a cucinare. Saluto i nostri assaggiatori. Ciao Sonia, ciao Luigi, il nostro chef, e tutti voi che ci seguite. Ci ritroviamo domani qui, alla stessa ora, su TV 2000, nella cucina di Quel che bolle in pentola. Ciao a tutti.
1: Ciao.
0: Ciao.
1: Ciao. Ciao.

0: Dimmi il fatto di Santa Rita.
1: A me Santa Rita mi protegge. Mm. Quando le cose non vanno bene, quando vedo che in casa manca il necessario, io mi inginocchio e prego. Uè, io tengo pure una figurina di Santa Rita,
0: Ah, sì?
1: Ma mi inginocchio veramente quando sono sola e ci parlo.

0: Giovanni Paolo II, durante un pellegrinaggio in Umbria, disse che c'era un trittico ideale, il trittico ideale dell'Umbria, fatto da San Benedetto da Norcia, San Francesco d'Assisi e da Santa Rita da Cascia. Rita da Cascia è come la sorella minore, chiamata anche la perla dell'Umbria, anche perché il suo nome è il diminutivo di Margherita, e Margherita vuol dire perla.
1: Santa Rita da Cascia è una delle figure della santità più venerate ed invocate in Italia e nel mondo cattolico. Sia per i tanti miracoli ottenuti rivolgendosi a lei, che per la grande testimonianza di umanità offerta dalla storia della sua vita. Questo perché Rita è una donna vera, prima ancora che una santa. Moglie, madre, vedova e poi anche religiosa di clausura. Il suo grande carisma è oggi particolarmente attuale, in quanto ripropone con forza la presenza della donna nel mondo come fonte di pace e di salvezza per gli uomini e tra gli uomini.

0: Mia madre ha scelto Santa Rita perché, sì, lei era molto, molto devota a Santa Rita e aveva anche promesso che se papà fosse tornato appunto salvo dalla guerra, lei si sarebbe fatta la camminata a piedi fino al santuario. Io poi più avanti nella vita è la santa degli impossibili, per cui ci avevo provato a chiedere un piacere grande a Santa Rita. E forse per quello non mi è stato accordato il piacere, perché io sono andata in macchina da Santa Rita, non ci sono arrivata a piedi.
1: Ecco, ed è importante chiedersi perché Santa Rita è così amata. La Chiesa ha in qualche modo tardato a riconoscere ufficialmente la santità di Rita, perché l'ha canonizzata solo nel 1900, però il culto, la devozione popolare è stata inarrestabile fin dall'inizio. I miracoli si contano a centinaia. Perché? Perché la gente, soprattutto, io credo le donne, ma nel senso più bello della parola, si sono riconosciute in Rita. Rita è stata la ragazza piena di ideali vocazionali giovanili, poi è stata la donna sposata anche con una certa problematicità e una certa sofferenza per il carattere del marito, poi la mamma che ha saputo educare e far crescere bene i figli, poi è stata la donna che ha sperimentato la sofferenza per la morte del marito, la vedovanza, poi finalmente la consacrazione, l'offerta a Dio e l'ascesa mistica. Ecco, è tutto questo. Le dà al popolo cristiano una facilità verso l'identificazione.
0: La santa degli impossibili ha fatto altro per me e ha fatto in modo probabilmente che io potessi crescere mia figlia e oggi mio nipote in modo sereno, in modo tranquillo. E per cui forse, come si dice nella vita, no? Si è chiusa una porta, si è aperto un portone, non so che dire. Fatto sta che Santa Rita per me rimane la santa più importante della mia vita. Mi legano a lei le rose. Io sul mio terrazzo, per esempio, ho voluto tante rose profumate proprio per ricordare Santa Rita. E mi fa sempre tenerezza quando penso a mia mamma che ragazzina aveva promesso a Santa Rita la sua camminata fino al santuario, purché papà tornasse vivo dalla guerra.
2: Mio cuore, tu stai soffrendo.
3: Margherita Lotti, detta familiarmente Rita, nasce nel 1381 a Rocca Porena, un piccolo paese di montagna nel cuore di Cascia, in provincia di Perugia. Della prima parte della sua vita e della sua famiglia non si sa molto, se non che il padre pare fosse un pacere, una sorta di giudice di pace dell'epoca, e che i genitori, entrambi molto religiosi, erano piuttosto anziani. Proprio per questo, preoccupati del futuro della figlia, vollero che si sposasse giovanissima, probabilmente a 14 o a 16 anni. Il marito, Ferdinando Paolo Mancini, era un nobile molto conosciuto in città per il suo carattere forte e impetuoso, facile a diventare rissoso e violento. Così lo descrive un antico biografo della santa.
4: Era un uomo ben disposto e di civile aspetto, ma aspro, rigido, risentito, dedito alle armi, alla sensualità e, in poche parole, poco buon cristiano.
1: Quando però tutto sembra che ormai si sia compiuto vocazionalmente, ecco, il marito viene ucciso in un agguato, perché i torti o il male, diciamo, di prima certamente non è stato dimenticato.
4: In quel periodo storico, il territorio di Cascia, che era allora una piccola repubblica di circa 16.000 abitanti, era caratterizzato da continui scontri armati. Come avveniva in gran parte d'Italia, la lotta era tra i Guelfi, sostenitori dello Stato Pontificio, e i Ghibellini, che parteggiavano invece per l'imperatore. A questa guerra civile si aggiungevano però, altrettanto violente e sanguinose, le guerriglie locali tra i clan familiari e quelle di natura sociale, tra nobili e plebei. Ferdinando Paolo Mancini, forse perché coinvolto nelle lotte politiche del tempo, o forse invece perché, convinto e convertito dalla moglie, se ne stava staccando, viene ucciso in un agguato senza testimoni, a qualche chilometro da casa, a metà strada fra Cascia e Rocca Porena.
1: qui comincia la vicenda di Rita. Proprio nel momento in cui aveva toccato la gioia, la felicità familiare, ci sono anche due bambini, due ragazzi ormai, due gemelli. Ecco, e Rita si trova precipitata di nuovo in un mondo di violenza. È un tempo in cui le faide familiari sono, diciamo, quasi necessitate dall'interno. L'uccisione di Paolo Mancini vuol dire che la famiglia avversaria ha deciso la distruzione di tutta la famiglia, quindi sono a rischio anche i figli. Dall'altra parte ci sono i figli che hanno il dovere, secondo la mentalità del tempo, di vendicare il padre.
2: Dove vai quando poi resti solo?
3: Per Rita la morte del marito non fu solo un grandissimo dolore, ma anche l'inizio di un'angosciosa preoccupazione. Si sapeva infatti che gli assassini volevano eliminare l'intera stirpe dei Mancini, mentre nella sua stessa famiglia i cognati avevano giurato di vendicarne l'uccisione, coinvolgendo nella vendetta anche i suoi figli, ormai quindicenni.
2: Ed allora solo oggi non fa niente più.
3: Queste sofferenze furono invece, per Rita, l'inizio di una crescita spirituale, un abbandono alla volontà di Dio, che cancellava ogni odio e la rendeva capace di perdono. In un'epoca in cui le lotte fratricide e le faide erano socialmente accettate e approvate, ebbe il coraggio di lottare per fermare la vendetta e scegliere la pace. In occasione del centenario della sua elevazione agli altari, Papa Giovanni Paolo II disse di lei:
4: «La Santa di Cascia appartiene alla grande schiera delle donne cristiane che hanno avuto significativa incidenza sulla vita della Chiesa, come anche su quella della società. Rita ha ben interpretato il genio femminile. L'ha vissuto intensamente sia nella maternità fisica che in quella spirituale. Ricordavo, nel sesto centenario della sua nascita, che la sua lezione si concentra su questi elementi tipici di spiritualità: l'offerta del perdono e l'accettazione della sofferenza, non già per una forma di passiva rassegnazione, ma per la forza dell'amore verso Cristo».
1: Quando poi Rita si accorge che la pressione sociale, chiamiamola così, è troppo forte, che i figli sono ormai incamminati nella strada del dovere di vendicarsi, oltretutto a quel tempo non veniva quasi nemmeno considerato peccato, era proprio un dovere. E allora Rita offre i figli a Dio, dice: piuttosto che diventino cattivi, diventino violenti, diventino come io, non li ho voluti, non li ho educati, io li restituisco a te. Ecco, e questo è un episodio molto delicato della vita di Rita. Sappiamo che nel corso di una pestilenza, l'anno dopo, ecco, i figli muoiono.
3: A 36 anni, già tragicamente colpita come moglie e ora di nuovo come madre, Rita rimane sola. Intravede però quale potrà essere la sua nuova strada per arrivare a Dio. È il convento, quella scelta di una vita religiosa che già aveva desiderato prima che i genitori la spingessero al matrimonio. Si rivolge quindi al monastero di Santa Maddalena di Cascia, chiedendo di essere accolta fra le religiose agostiniane, ma inutilmente non viene accettata.
1: Altri anni, diciamo, nel mondo, e riesce a pacificare la sua famiglia, pacificare la famiglia degli uccisori del marito. Riesce a riportare col suo perdono, ma anche con la sua bontà, con la sua tenerezza, riesce a ritessere i legami. A quel punto le porte del monastero si aprono per lei.
4: Secondo la tradizione popolare, l'ingresso di Rita in convento avviene in modo miracoloso. Sono i suoi santi protettori, San Giovanni Battista, Sant'Agostino e San Nicola da Tolentino, ai quali rivolge ogni giorno le sue preghiere perché l'aiutino a vincere la ritrosia delle monache, che una notte le appaiono e la portano al di là del muro, dentro il monastero. Finalmente Rita viene accettata nel monastero. Pare che ciò avvenga soltanto dopo che la santa, riprendendo l'antico ufficio di pacere di suo padre, riesce a ottenere la riappacificazione pubblica tra i fratelli del marito e i suoi uccisori, posta come condizione dalle suore. Così, il mattino dopo, le suore la trovano in preghiera nella chiesa del monastero e finalmente l'accettano come loro consorella.
1: Le monache se la ritrovano consorella quasi, diciamo, per una scelta del cielo. Sono tradizioni popolari, ma indicano come la gente vede il destino di una, l'ideale di vita, il destino di una persona.
5: Molti accorrono qui perché bisognosi di speranza, e Santa Rita non è solo donna di pace, ma anche di speranza. Tutti si sentono ascoltati da lei, anche perché lei ha vissuto tutte le esperienze che una persona può vivere. È stata giovane donna, è stata sposa, è stata madre, è stata vedova, è stata monaca. E quindi tutti si sentono ascoltati, capiti da lei. E quindi tanti vengono a deporre i loro affanni nel suo cuore e ripartono davvero forti, rinvigoriti, forti nella fede, nella speranza e anche più aperti ad amare, ad accettare anche le loro storie dolorose.
1: In monastero Rita può finalmente vivere quello che fin da ragazza aveva desiderato, aveva imparato. E c'è un racconto molto bello che dice che il giorno in cui Rita in una chiesa aveva sentito la famosa frase del Vangelo dove Gesù dice io sono la via, la verità, la vita, aveva meditato e aveva concluso, il cronista dice,

0: e capì che se Gesù era la via, non poteva camminare se non in lui. Se Gesù era la vita, non poteva vivere senza di lui. Se Gesù era la verità, non poteva nulla credere se non il suo Gesù. Ecco, in monastero Rita comincia a vivere di questa tenerezza verso il Signore Gesù. I termini antichi sono: era da Gesù era svisceratissimamente amata, e lei sempre lo teneva tra le sue braccia. Questo è il linguaggio che usano le cronache antiche.
1: Molto noti sono i fatti miracolosi avvenuti nei 40 anni che Rita passa nella clausura del monastero, fino alla morte. Il primo avviene a pochi giorni dal suo ingresso, quando la madre badessa le chiede, per obbedienza, di annaffiare una pianta seccata da tempo che prodigiosamente rifiorisce. Il più conosciuto è quello della spina. Un giorno, nel 1432, mentre è in contemplazione davanti al crocifisso, una spina della corona del Cristo si stacca e le si conficca nella fronte, producendo una profonda ferita che non guarisce più.
2: Si sentì colpita da una spina proveniente dalla corona di Cristo. Era il modo con cui il Signore le volle partecipare il mistero della sua sofferenza salvifica. Questo significò per Santa Rita avere per 15 anni il foro di questa ferita che continuava a sanguinare e si tramutava in piaga.
0: È come se questo amore, questa immagine amata che si imprime nel cuore, nell'anima, risale quasi fino con una necessità di manifestarsi e di manifestarsi anche nel corpo. E allora Rita verrà sempre raffigurata con la sua ferita, con la sua ferita sulla fronte. E questo miracolo della spina ci riporta proprio al tema dei miracoli di Rita. Durante la sua vita i miracoli non sono tanti, ma hanno tutto il tono della tenerezza. Beh, si racconta il miracolo delle api bianche che al momento della nascita quasi, diciamo, si affollano sulla culla della bambina, vengono cacciate da un contadino che si è ferito alla mano, le api si posano sulla mano e la mano guarisce. Beh, poi si dice anche che prima di morire un altro sciame di api nere questa volta si avvicina a Rita e queste api sono di una razza particolare perché non hanno alveari, non fanno miele, però risiedono soltanto così in questi, diciamo, buchi del muro del monastero, si vedono anche oggi. Ecco, poi c'è i miracoli degli ultimi momenti della vita, quando Rita chiede a una sua amica che viene dal paese, da Roccaporena, di portarle una rosa del suo orto, ma diciamo, è un tempo in cui le rose ancora non fioriscono e non ci sono né, e chiede anche che le portino due fichi, sempre del suo giardino. E questa rosa viene trovata, questi fichi vengono trovati, maturi oppure fioriti e maturi al tempo giusto, e Rita può ricevere quest'ultima dolcezza, ecco, dei suoi ricordi d'infanzia.

L'altro suo attributo sono le rose, sia quelle della pianta seccata che innaffiata da lei era rifiorita, ma anche quelle trovate fuori stagione nel suo orto, insieme ai fichi maturi che aveva desiderato poco prima di morire. Le api ricordano invece lo sciame che si era posato sulla culla di Rita bambina, mentre il flagello e la corona di spine evocano la sua intensa partecipazione alla passione di Gesù. Il libro di preghiere vuole indicare non solo la sua religiosità, ma anche l'educazione ricevuta dai genitori che le avevano insegnato a leggere e scrivere, un fatto non comune per le donne del tempo. Talvolta la santa è anche rappresentata accompagnata dai suoi tre patroni, San Giovanni Battista, Sant'Agostino e San Nicola da Tolentino.

Se i miracoli non sono così abbondanti nella vita di Santa Rita, invece la storia della devozione a Rita è piena di miracoli. Tutti sanno che è chiamata la Santa degli impossibili. Perché? Perché è come se la gente, dicesse a Rita: tu che hai sperimentato tutto nella tua vita, tu che sei stata una ragazza piena di ideali e che poi hai avuto un matrimonio difficile e che poi hai avuto il tormento della morte, della sofferenza della morte del marito e che poi ti sei vista morire anche i figli e poi finalmente hai realizzato la tua vocazione, poi sei cresciuta, ecco così, in questa santità, in questo amore di Dio, tu puoi capire. E quindi quello che noi dovremmo dire è impossibile, sappiamo che non è impossibile a Dio e quindi non è più impossibile se tu lo chiedi.

0: Secondo un sondaggio sulla religiosità degli italiani, dopo Sant'Antonio di Padova, Rita è il santo a cui i credenti si rivolgono con più fiducia. È la patrona dei casi più disperati, in particolare di quelli connessi con la vita matrimoniale.
1: Santa Rita è una delle sante più amate e popolari nel mondo e anche di internet. Su santibeati.it noi misuriamo i click dei visitatori ed è proprio lei ad essere la più cliccata tra le figure femminili. Di Santa Rita prendiamo il modello di santità perché è stata una donna che ha vissuto le difficoltà e le tragedie del suo tempo, le lotte fratricide e le faide familiari in cui è stata coinvolta e in cui lei però si è opposta con coraggio, ha lottato perché non si ripetessero le vendette e quindi ci dà il modello di una donna molto determinata che vuole portare avanti nel mondo e lottare per la giustizia, per la pace e per un mondo migliore.
0: È una devozione popolare iniziata in Umbria fin dal 1400, quando Rita era ancora in vita, e da allora sempre più diffusa in tutto il mondo. È giunto fino a noi il documento con cui il vescovo approva il suo culto e anche un ritratto autentico, con in mano la spina, sul primo sarcofago in cui fu messo il suo corpo, conservato nel monastero.

0: Nonostante i molti miracoli che gli furono subito attribuiti, la sua canonizzazione ha però avuto un cammino ufficiale molto lento. È stata infatti beatificata solo 180 anni dopo la morte, nel 1626. La proclamazione della sua santità, poi, è avvenuta addirittura dopo ben 453 anni, nel 1900, con Papa Leone XIII. E solo nel 2000, Santa Rita è entrata a far parte del calendario universale della Chiesa Cattolica.
1: Santo, santo, santo.
0: Il 10 febbraio 1982, in una lettera all'arcivescovo di Spoleto e vescovo di Norcia, Giovanni Paolo II scriveva:
1: santo, santo.
2: Perché Rita è santa? Non tanto per la fama dei prodigi che la devozione popolare attribuisce all'efficacia della sua intercessione presso Dio Onnipotente, quanto per la stupefacente normalità dell'esistenza quotidiana, da lei vissuta prima come sposa e madre, poi come vedova e infine come monaca agostiniana. Davvero Rita è ad un tempo la donna forte e la vergine saggia, delle quali ci parla la Sacra Scrittura, che in tutti gli stati di vita indica, e non già a parole, quale sia la via autentica alla santità, come sequela fedele di Cristo fino alla croce.

0: Dimmi il fatto di Santa Rita.
1: A me Santa Rita mi protegge. Mm. Quando le cose non vanno bene, quando vedo che in casa manca il necessario, io mi inginocchio e prego. Uè, io tengo pure una figurina di Santa Rita,
0: Ah, sì?
1: Ma mi inginocchio veramente quando sono sola e ci parlo.

0: Ogni giorno siamo dentro a notizie che tolgono il respiro e tutto diventa più buio. Permetteteci, anche quest'anno, di tenervi compagnia con storie piene di speranza e piene di luce, almeno un'ora. Un'ora solare.
1: L'ora solare, dal lunedì al venerdì alle 12:20.

0: quando si entra nell'orto siamo tutti uguali, non c'è differenza tra detenuto e volontario.
1: Mi chiamo Don Gregorio e ci troviamo a Valpiana, parrocchia di Cristo Re, dentro la serra dell'orto parrocchiale. E quando sono arrivato ho trovato l'orto parrocchiale gestito da alcuni volontari della parrocchia. Valeria, che fa parte del consiglio pastorale, facendo ricerca su internet ha trovato il progetto Tutti per Tutti. Con grande entusiasmo abbiamo deciso di partecipare. Abbiamo presentato il progetto e siamo arrivati ottavi. La festa era veramente grandissima e siamo dentro ora una serra che è stata acquistata con i soldi della vincita insieme con altri attrezzi che ci servivano per l'orto.
2: Prendi, vai.
3: Io direttamente?
2: Sì.
3: Che dici, facciamo così o di più?
4: Ci vediamo sabato. Ciao.
2: Ciao.
3: Alla prossima. Ciao. Ciao.
1: La cosa che portiamo avanti con grande entusiasmo e convinzione è offrire ai detenuti del carcere vicino di Massa Marittima la possibilità di uscire fuori, di stare con noi, condividere la nostra vita, incontri, le feste e anche ovviamente il lavoro. E così dare a loro la possibilità di ricreare una rete di relazioni sociali della quale vengono privati rimanendo in carcere.
0: Nel nostro orto ci sono due, massimo tre detenuti per volta. Escono la mattina alle 8, quindi arriveranno qui per lavorare verso le 9 e si trattengano qui fino alle 17, perché alle 18 rientrano in carcere. I ragazzi che escano non lavorano e bastano, ma partecipano alla vita sociale della parrocchia. Diciamo, sono uno di noi, fanno quello che facciamo noi.
5: E questa cosa che mi ha dato più coraggio, cioè me stesso dicendogli guarda che io sono uguale a loro, anche perché ho sbagliato, giustamente ho pagato, però almeno io sono riuscito a entrare nella vita normale.
6: Ancora a casa, venite tutti qua in piazzetta, trucca bimbi per tutti i bambini, palloncini e tanti giochi.
7: Io sono Francesca, siamo al centro del quartiere Crocetta di Cinisello Balsamo in provincia di Milano. Una volta al mese cerchiamo di visitare e abitare le piazze dei diversi punti del quartiere in cui la parrocchia sta e organizziamo delle feste a tema. Questo perché cerchiamo di favorire l'integrazione e la conoscenza tra culture diverse attraverso il gioco, attraverso il ballo o comunque attività di intrattenimento che aiutano le persone a conoscerci e a dialogare.
8: Due!
9: Stefania, sono mamma di tre figli, frequento e vivo questo quartiere, il quartiere Crocetta. Per noi è questo l'importante, cioè incontrarsi, conoscersi, perché se ci si conosce tutto diventa più facile e le barriere sicuramente cadono.
10: Adesso cominciamo a questo impasto ad appiattirlo e metterlo su una... Okay. Una, aiutami,
11: padella.
10: Una padella, bravi. Il risultato, vediamo, dovrebbe essere il sonso di yucca.
7: Insieme alla parrocchia San Pietro Martire lo scorso giugno abbiamo partecipato al progetto Tutti per Tutti e con nostra sorpresa ci siamo classificati al sesto posto, portandoci a casa una piccola cifra economica che ci ha permesso di finanziare tutte le attività che stanno dietro al nostro progetto, a Progetto Noi.
12: Penso che qui sia davvero molto importante l'accoglienza, il dialogo, il sorriso, il rapporto personale con la gente. Uno deve sentirsi accolto in una comunità. Io ritengo che questo sia indispensabile in questo luogo.
2: troviamo a Solfagnano, siamo in provincia di Perugia, siamo circa 20 km dal centro storico di Perugia. Questa è una casa di accoglienza per anziani autosufficienti che aprimmo nel 1995 con un progetto della Caritas di Perugia.

0: Grazie Simonetta, buon lavoro.
1: Grazie Simo.
0: Un applauso.
2: È la Katia, ha fatto io sono manovale.
3: Questa casa dal 95 ha sempre ospitato persone, diciamo, da 65 anni in poi, alcune di quali erano state sfrattate all'interno, diciamo, della città o all'interno dei paesi limitrofi, per cui ci sono stati segnalati dalle Caritas parrocchiali. Attualmente, ecco, ospitiamo 15 persone, alcuni hanno avuto problemi con lo sfratto, alcuni non hanno più una rete familiare, sono in qualche modo rimasti soli, ed altri hanno problemi economici tali che non gli permette di avere un appartamento e dunque di farsi carico anche della, diciamo, di tutte le utenze. Dico sempre che non è una casa di riposo, perché appunto sono delle mini residenze autonome dove le persone si possono ritrovare in qualche modo se stesse. Sono vicine ad altri abitanti, insieme c'è anche l'operatore della Fondazione Santa Caterina, che provvede in quello che è il disbrigo delle pratiche economiche, l'accompagnamento alle visite, e poi nello stesso tempo le persone sono protagoniste, perché chi sta bene insieme con noi, insieme con Lorenzo, diciamo, si fa carico delle persone del villaggio che sono più deboli. Per me l'8 per 1000 è stato sempre una forma moderna di provvidenza, proprio perché è un mezzo che, diciamo, abbiamo ora per stare vicino alle persone più in difficoltà, e ci ha permesso, diciamo, di mantenere in una situazione dignitosa innanzitutto anche la casa, la manutenzione stessa, perché accogliere le persone in un luogo che sia sobrio da una parte ma decoroso dall'altra è comunque molto impegnativo, e nello stesso tempo abbiamo dato ospitalità a più di 70 persone negli anni, e hanno potuto ricostruire la propria, diciamo, la propria casa. Gli abbiamo permesso di incontrarsi con le persone, ecco, per cui l'8 per 1000 ci ha aiutato a mantenere tutto questo, per questo per noi è estremamente importante.

ci troviamo nel laboratorio sartoriale di Recò, nella zona industriale di Iesi. La prima ad arrivare è sempre IPTSEM. Tutte le mattine facciamo abbigliamento, oggettistica varia e soprattutto anche servizi di sartoria, aggiustature e anche capi d'abbigliamento su misura.

0: Sono Daniele, il presidente della cooperativa sociale Odos, che gestisce per conto della Caritas il progetto RECO. Ci troviamo nel chiostro di Sant'Agostino che contiene il punto vendita del laboratorio RECO. Noi vendiamo i prodotti realizzati dalle capacità e dalle abilità dei nostri lavoratori, dalle capacità e abilità di Amadou, di Ptisem, di Joy, che sono persone che hanno una storia. Quello che ci interessa qua non è solo vendere i loro prodotti, far capire alla cittadinanza l'importanza dell'integrazione, l'importanza della dignità di un lavoro per le persone che sono in difficoltà.
1: E sono qua da solo, senza famiglia, è ancora più peggio. Io ho 3 figli, la moglie, ma sono da solo qua.
0: Grazie ai fondi dell'8x1000 siamo riusciti ad aprire un laboratorio sartoriale, un punto vendita, ad assumere 3 persone e a inserire anche diversi tirocini formativi e di inclusione sociale. Stiamo cercando di fare in modo che questo progetto RECO diventi un'attività imprenditoriale che si autosostenga.
2: Io ho detto lui che il caffè si prende in 2.
3: Sì. Mai da soli.
2: No. Se fai compagnia, prendi il caffè, si chiacchiera.
4: Mi senti felice, mi senti tranquilla. Adesso che sta lavorando mi senti più felice, mi senti un po' ancora completa come era prima quando io lavoravo sempre, che a me mi piace lavorare. Perché quando uno lavora c'è più dipendente, non dipendi da nessuno. Finché tu cioè, hai 2 mani, 2 piedi, c'è la forza, buona volontà di farlo, devi andare avanti.
5: Buongiorno. Tu sembra un occhio chiuso, c'hai? Cafa. Buongiorno. Sono Don Nico D'Amicis, ci troviamo a San Severo e da 26 anni sono responsabile di questa realtà, l'Epicentro Giovanile, che è un centro voluto come luogo di incontro per tutti i ragazzi, per tutti i giovani, soprattutto per quelli che non frequentano le parrocchie.
6: Sono Amiri e ho 15 anni. Frequento l'Epicentro da 1 anno e mezzo.
7: Ho conosciuto l'Epicentro grazie a Don Nico, Kira ed ancora il mio professore di religione.
8: L'Epicentro cerca di essere lì, una porta aperta per evitare che i ragazzi si trovino da soli a dover affrontare certe scelte nella vita.
9: Soprattutto quando c'è magari un periodo brutto, tra di noi ci confortiamo.
7: Ed è un punto di riferimento per me e per tanti altri giovani di questa città e rappresenta un'alternativa alla strada e comunque alle cose negative che ci sono.
5: San Severo è una città che ha i suoi problemi. Quelli più seri sono legati alla criminalità che tante volte crea davvero tanta fatica alla gente onesta e poi l'altro problema grave è la mancanza di lavoro. La gran parte dei ragazzi, anche quelli che frequentano l'Epicentro, purtroppo prima o poi andranno via, sono pochi quelli che restano. Ecco, l'esperienza che noi facciamo, ragazzi, credenti e non credenti, è identica. Tutti quanti ci troviamo di fronte alla gioia, alla sofferenza, al dolore, alla morte. La vicinanza e il contatto con i ragazzi della scuola ovviamente mi offre la possibilità di incontrare tantissimi giovani e di coinvolgerli poi anche in quelle che sono le attività dell'Epicentro.

0: Ja.
1: Con l'aiuto dell'8x1000 noi portiamo avanti tutte le nostre attività. La struttura si regge grazie a questo sostegno e le nostre attività formative sono gratuite per i ragazzi che frequentano il centro. Ragazzi, questo è un punto importante. Io cosa farei al posto di mio padre, al posto di mia madre? Starei a guardare mio figlio che fa quello che fa senza dire niente? I tuoi legami affettivi con le persone che ami rendono la tua vita anche parte della vita di altri. Non siamo delle isole, eh?

0: Buongiorno, buongiorno a tutti voi e benvenuti a questa nuova puntata del Mio Medico. Iniziamo parlando di alimentazione. Ebbene sì, perché la nostra vita è scandita dall'alimentazione, dai pasti che facciamo quotidianamente, ma non sono semplicemente dei semplici gesti quotidiani, è molto di più, perché c'è una connessione profonda tra ciò che mangiamo e come ci sentiamo e la nostra salute. Studi recenti hanno trovato proprio delle connessioni tra ciò che mettiamo a tavola e purtroppo alcune malattie, questa relazione, magari malattie che riguardano il nostro cervello come l'Alzheimer oppure il Parkinson. Che relazione è esattamente di tutto questo e come prevenire tutte queste malattie? Ci parlerà il professor Attilio Speciani. Benvenuto, bentornato professore.
1: Bentornato anche a voi.
0: Immunologo, grazie, allergologo. Iniziamo subito a capire, perché insomma i dati parlano che più di 1,5 milioni di persone comunque soffrono di qualche patologia neurodegenerativa. Allora, c'è una connessione, questi studi che cosa raccontano, professore? Che connessione c'è tra ciò che mettiamo a tavola e l'insorgenza di queste patologie?
1: Ma ci sono tutta una serie di aspetti legati alle sostanze infiammatorie, ossidative, eccetera. Ma in particolare, ho visto che avete anche presentato adesso, c'è questa relazione inesplorata ancora tra aumento della glicemia, diabete, tant'è che alcuni chiamano l'Alzheimer il diabete di tipo 3. Perché? Perché si è visto che persone che avevano diabetiche avevano le stesse lesioni che avevano le persone con l'Alzheimer e quindi si è iniziato ad approfondire questo studio. Non dipende dalla crescita dell'età media, perché purtroppo sta crescendo anche il numero di forme di declino cognitivo di Alzheimer giovanile. Quasi il 5% delle persone con l'Alzheimer sono persone che hanno tra i 30 ai 50 anni.
0: Quindi... Per cui la ricerca adesso si sta focalizzando su ciò che noi mangiamo, è questo,
1: certo,
0: cioè c'è questo legame profondo tra ciò che mettiamo a tavola, appunto, e questa insorgenza di queste malattie.
1: Sì.
0: E devo dire che The Lancet, una delle riviste scientifiche più, insomma, voglio dire, che comunque dimostra alcune cause, ha trovato ben 14 concause. No, nell'insorgenza, certo, di queste,
1: diciamo,
0: malattie. Quali sono queste 14 concause?
1: Lo studio del Lancet, che è la commissione che aggiorna ogni due anni, questo è l'ultimo aggiornamento, io direi che al di là delle cose che non possiamo, su cui non possiamo intervenire, certo, personalmente, l'inquinamento ambientale è purtroppo una concausa, però non è che tu ti puoi svegliare al mattino dicendo faccio
0: vado
1: il ministro,
0: vado a vivere in montagna,
1: esatto, eccetera, no? Ci sono degli aspetti, questi li voglio segnalare, che sono importanti, per cui il fatto di riduzione della vista e riduzione dell'udito, che noi scherziamo, magari diciamo senti il nonno o il fratello o lo zio, in realtà sente meno bene, in realtà sono elementi che portano all'isolamento sociale e questa è una condizione che porta a questo tipo di problema. Ma le cose importanti che sono segnate sono obesità, sovrappeso e iperglicemia, diabete. Questi sono gli elementi su cui noi possiamo intervenire anche con una possibilità operativa, certo, nostra, e quindi mettere in moto tutto quello che ci viene dato anche dalla possibilità di cambiare.
0: E allora a questo punto interveniamo in maniera concreta, poi insomma ci sono anche degli esempi anche molto pratici, no? Di cui parleremo, ma noi a cosa dobbiamo rivolgere la nostra attenzione? Lei ha parlato di diabete, di zucchero, di glicemia. E allora l'attenzionato è lo zucchero.
1: Allora, io vorrei riuscire a portare questo elemento in modo consapevole, perché quello che noi dobbiamo capire è che il diabete, che tutti conoscono più o meno per parentela, legame, eccetera, in realtà è solo una punta

0: l'iceberg. Sotto ci sono anni, se non addirittura decenni, in cui gli zuccheri, tutti gli zuccheri, poi magari dopo ne parliamo, certo, in realtà possono determinare delle situazioni di ossidazione, di blocco. Io vedo questa immagine che sono dei grovigli, no? Mm. Sono dei grovigli,
1: di noi immaginiamo,
0: sì, dei cavi, immaginiamo le nostre cuffiette del nostro cellulare. Noi le mettiamo belle riposte bene dentro in borsa, poi un po' perché c'è la chiave, la rimetta per le unghie, il rossetto, quello di avocado. Di solito. E però le tiriamo fuori, ci impieghiamo 12 minuti per riuscire a sbrigliarle prima di riuscire a metterle nell'orecchio. È la stessa cosa che avviene dentro nei nostri neuroni, cioè c'è una situazione in cui dei fili, i neuroni, le nostre cellule cerebrali dovrebbero essere lisce e lineari, si aggrovigliano una con l'altra e a quel punto il messaggio, la comunicazione, il pensiero, la memoria fanno fatica a passare, esattamente come in quei cavi che diventano tortuosi e difficili, e questo è fondamentale.
1: E allora capiamo ancora meglio in che modo, no? Lo zucchero, perché lei insomma ci porta sempre questi esempi pratici
0: esattamente
1: proprio per far capire meglio.
0: Modo. Esattamente in questo modo.
1: E prendiamo questo barattolo,
0: prendiamo
1: no?
0: sto barattolino e ci mettiamo qualche livello zuccherino.
1: Lo zucchero, perché...
0: Che sono esattamente come nelle cose che ho fatto vedere prima. Vi faccio ascoltare.
1: E questo cosa significa?
0: Questo normalmente qui dovrebbe essere senza nessun rumore. Cioè, immaginiamo che questa sia parolona, una sinapsi, cioè una connessione tra un neurone e l'altro. Bene, normalmente questo avviene in modo liscio e veloce e rapido, in modo da poter avere una funzionalità del nostro cervello corretta. Se ci sono residui zuccherini che vanno a creare come delle... È come se mettessimo delle graffette sui fili, questi non passano più in modo corretto, fanno fatica. È esattamente quello che avviene, cioè dei residui dello zucchero che noi mangiamo, e poi dopo ci spieghiamo ancora di più come si fa, creano un ostacolo al flusso normale e naturale, fisiologico, del nostro pensiero.
1: Per cui è tutto ciò che noi aggiungiamo, no? Poi lo zucchero, cercheremo di capire non solo lo zucchero che aggiungiamo, ma anche lo zucchero, noi, il cosiddetto zucchero nascosto degli alimenti. Allora, rispondiamo a qualche domanda. Lei già insomma sta girando bellissima e buonissima spremuta d'arancia, però rispondiamo intanto a Paolo che le scrive dalla provincia di Bari. Professore, le chiede: il mio medico dice che sono in pre-diabete, quali rischi corro e cosa posso fare? Molti sono in questa condizione, perché si parla non so di quanti milioni di persone che soffrono di diabete, però è un numero sottovalutato, perché ci sono tante persone che hanno questa condizione, vivono questa condizione di pre-diabete.
0: Super veloce. Il rischio è che Paolo nel giro di 8, 10, 12 anni possa sviluppare il diabete, ed è il rischio minore. Il problema è che in una condizione prediabetica esistente già si creano questi pasticci qua, cioè si creano degli ostacoli e dei danni da glicazione che noi possiamo però misurare. Questo è l'elemento cardinale. Se io cito il CDC di Atlanta, che è la struttura più importante dello studio delle malattie, e dico che loro dicono che circa quasi il 30-40% della popolazione mondiale ha, la gente disinteressa.
1: Vero.
0: Ti faccio degli esempi molto pratici che anche i nostri ascoltatori possono capire. In un RSA il 60-65%, cioè 65 su 100, hanno prediabete. In un circolo delle bocce, più dei 60 anni, diciamo, il 50%. In un ufficio medio dove l'età media sia intorno ai 40 anni abbiamo un 25%, ma ancora peggio, in una classe universitaria 20-25 anni, 7-8 ragazzi su 100 hanno una condizione in cui c'è già un eccesso di zucchero con dei danni possibili.
1: E questo non è possibile, e si può fare molto.
0: Certo!
1: Si può fare molto. Allora, il valore attenzionato a questo punto è la glicemia. Come si fa? La diagnosi non basta misurare la glicemia.
0: Dal 2019 le massime riviste di diabetologia mondiale hanno spiegato che glicemia a digiuno ed emoglobina glicata servono per seguire un diabete già riconosciuto, ma invece servono dei dati, tra l'altro Monica,
1: voi
0: siete sempre avanti, un po' di anni fa.
1: E mi ha aiutato a saperlo,
0: devo dire che quest'anno la Commissione Europea ha riconosciuto la validità, questo è un seal of excellence che abbiamo ricevuto come gruppo di ricerca, nonostante siamo piccoli, siamo privati, però abbiamo ricevuto un riconoscimento dalla Comunità Europea sullo studio.

0: proprio del prediabete e del diabete gestazionale, che è un dato significativo. E l'importante è sapere che possiamo misurare questi dati, cioè possiamo capire se metti il sale, eccoti lì, guarda, mentre stavi facendo ancora
1: l'esame.
0: Ma parliamo di un bel po' di anni fa,
1: tanti anni fa,
0: pre-Covid, direi, come elemento, e quindi giù. Dove già quindi eri già avanti, come ma sempre sei avanti, dai.
1: Però insomma sapere, no? Se una persona conoscere, insomma, prendere consapevolezza di ciò che uno può

0: questo punto la domanda però è d'obbligo. Lo zucchero è vita. Cioè, senza zucchero noi non possiamo vivere. No, me lo faccia dire, perché insomma senza lo zucchero non possiamo. Allora, lo dobbiamo togliere completamente? Ecco, questo già mi piace come risposta.
1: Guarda, questo qui è un indice in cui io misuro la mia albumina glicata e il mio metilio sale. Qui è quando torno dalle vacanze, in cui mi sono lasciato un po' andare, no? E quindi ci sono valori più elevati di questi due elementi. E quindi c'è un'indicazione nutrizionale che ne nasce, che dice, che credo che sia lo schema dopo, in cui viene detto quanti pasti liberi io ho anche di zucchero. Lo zucchero non va eliminato. Ecco, vedi, questo dice 15 unità zuccherine in 3 pasti alla settimana. E io me lo godo. In quel caso me lo godo con piacere. Però so che in quel modo non creo un danno al mio organismo.
0: Ed è importante, questo è fondamentale. Importante. E allora a cosa dobbiamo fare attenzione quando mangiamo? Allora, c'è una lista di alimenti che lei ci ha dato, insomma, io vedo anche frutta in quantità elevata.
1: Sì, allora,
0: la frutta però, soprattutto voi, i nutrizionisti in genere.
1: Io ho una genetica perfida perché ho nonni, genitori, fratelli con diabete, obesità, tutto quello che sia. Allora, l'elemento cardinale è che comunque questa, che è una spremuta di 2 arance cicciotte grosse, corrispondono dentro in fruttosio, non in saccarosio, non in zucchero, ma in fruttosio, che è parte della componente degli zuccheri, corrispondono a 35 grammi, cioè come se fossero 7 zollette. Capito? Uno dice, mi sto prendendo questo. Allora, se questa spremuta te la bevi in una prima colazione in cui ci aggiungi un uovo, del parmigiano da mangiare, delle fette di pane integrale, delle mandorle, delle noci, sei a posto. E fai attività fisica, sei a posto. Se in realtà questo si aggiunge a cappuccio e brioche, hai dei picchi di glicazione che sono quelli che determinano i danni.
0: Ma noi vogliamo andare sempre più sul pratico.
1: Ma
0: per
1: andiamo.
0: Andare, ecco, e qui abbiamo due esempi di pasti.
1: Eccolo.
0: Sì, quello sicuramente è un esempio concreto, per cui abbiamo capito che mangiare non solamente bere soltanto una spremuta fa veramente male al nostro organismo, cioè nel senso può far male, certo, per chi ha la predisposizione, conoscere è importante. E qui però abbiamo due esempi di pasti diversi tra loro. Abbiamo la pasta
1: con una banana,
0: bianca con una banana, e dell'insalata, qui sempre insalata, della pasta integrale, della salsa di pomodoro e
1: poi lì c'è del ragù, quello
0: del
1: c'è
0: ragù.
1: Anche un po',
0: vabbè,
1: poi,
0: facciamo ragù, certo, giustamente la carne ci deve essere, e poi oppure magari anche un ragù vegetale, perché no, anche le proteine vegetali possono far bene, e poi un petto di pollo. Qual è la combinazione vincente?
1: Allora,
0: professore?
1: Quelli là sono solo carboidrati, anche se sani. Qui abbiamo un misto di fibra, anche di là c'è, carboidrati, anche di là c'è, e proteine, che è quello che dal 2011 la Harvard Medical School definisce come elemento che consente di tenere bassa la resistenza insulinica, evitare l'infiammazione e consentire di mantenere anche un rapporto col peso equilibrato. Allora, questo significa che con questo tipo di pasto non abbiamo più quei picchi glicemici che sono quelli che determinano questo aggancio anomalo anche sul nostro cervello.
0: Per cui le scelte che noi adottiamo a livello alimentare veramente influenzano tantissimo la salute, soprattutto del nostro cervello. Grazie, grazie al professor Attilio Speciani, grazie per questi consigli. Adesso io mi sposto, saluto e ringrazio il professor Claudio Ascani, e ringrazio anche, do il benvenuto alla signora Francesca, una paziente del professor Ascani, perché oggi parliamo di fratture. Sappiamo benissimo che ad una certa età diventiamo più fragili e il pericolo è in agguato anche in casa, e purtroppo possiamo cadere, possiamo fratturarci qualche arto. Allora, la prima domanda in assoluto è: quali sono le fratture più comuni? Poi nello specifico parleremo anche del caso della signora Francesca.
2: Allora, diciamo buongiorno a tutti intanto, e quello che oggi noi vediamo, abbiamo parlato adesso di diabete, una delle condizioni più comuni è la cosiddetta fragilità ossea, che anche questa ha un valore e una, diciamo, netta correlazione con l'aspetto metabolico, quindi la vitamina D, il calcio, sono degli elementi che noi dobbiamo considerare, perché queste fratture si verificano nei modi più semplici, nell'ambiente domestico, uscendo, e quello che si verifica è un'alterazione completa della struttura ossea, e soprattutto quando si interessa a un'articolazione non è soltanto la parte ossea a essere interessata, ma ci sono anche tutti quelli che sono gli elementi di movimento, ovvero i tendini, i muscoli, che vengono interessati. Le fratture classicamente le definiamo, o composte quando

0: l'alterazione, la deformità non è così importante, o scomposte quando vi è una completa alterazione, completa di tutte le strutture ossee, e questo determina poi una necessità di un trattamento differente.
1: Allora, oggi ci concentreremo soprattutto sulla frattura della spalla. Sappiamo essere la spalla l'articolazione più complessa del nostro organismo, sappiamo che insomma ci aiuta a fare tutti i movimenti che facciamo durante la giornata. Ci vuole raccontare il caso un po' della signora Francesca, perché è stato un po' particolare, diciamo così, il caso?
0: Dunque, il caso della signora Francesca, ma poi magari lo facciamo anche raccontare dalla sua diretta esperienza, è un caso del tutto particolare che purtroppo nei nostri pronti soccorsi avviene molto spesso anche non riconosciuto. È una condizione in cui, faccio vedere dal punto di vista proprio della dinamica, lei ha avuto una lussazione, cioè la testa dell'omero è uscita e si è andata a posizionare nella parte posteriore, andandosi a fratturare nella parte anteriore della testa. È un meccanismo che avviene in modo traumatico o a volte, come nel caso della signora, con una invece ragione differente. La signora ha avuto una grande contrazione muscolare e questa contrazione muscolare legata a una crisi che la signora ha avuto ha determinato questa fuoriuscita.
1: Spostamento, questa fuoriuscita.
0: Quello che vediamo sulle immagini, della immagine a sinistra in particolare, adesso questa è la TAC che ci fa vedere come era la frattura e come la testa dell'omero si era bloccata completamente nella parte posteriore e si era creato un incavo addirittura nella testa. Ma questa frattura molto spesso nei pronti soccorsi, quando si fa una semplice radiografia come quella che vediamo, viene un pochino misconosciuta, viene sbagliata la diagnosi a volte perché sembra essere una radiografia.
1: Ma i sintomi quali sono, professore? Ci sono dei sintomi?
0: I sintomi, al di là del dolore,
1: il dolore immagino sia fortissimo,
0: importante, è l'incapacità di poter muovere il braccio, soprattutto la rotazione è completamente bloccata. E chiaramente molto spesso a volte noi ci troviamo casi in cui più giorni e un tempo anche più lungo rimangono questi pazienti con una condizione, come vediamo adesso nell'immagine, in cui la testa era completamente bloccata posteriormente.
1: Signora, vengo da lei. Allora, come stava prima di incontrare il dottor Ascani? Che cosa le è successo? Un po' insomma la storia ce l'ha raccontata, ce l'ha raccontato dal punto di vista tecnico-ortopedico, che cosa è successo. Lei come stava?
2: Ma io il dolore veramente, forse sotto farmaci, non lo sentivo.
1: Non l'accusava molto forte?
2: No, perché io ho avuto un attacco epilettico mentre mio figlio mi portava in ospedale, a che cosa, la pressione alta, non lo so. E mi sono ritrovata dopo all'ospedale con il tutore. Dolore io, anzi se mi hanno fatto qualche manovra o qualcosa, io non ricordo e non ho sentito dolore.
1: Non ha sentito dolore? No. E poi ha incontrato
2: professore,
1: le mani preziose del nostro professor Ascani e tutto si è risolto un anno fa, è successo, ma anche grazie ad altre mani così preziose, le mani di suo figlio, la fisioterapia preziosissima, ricordiamo, e noi parleremo proprio delle tecniche innovative per curare una frattura del genere, ma parleremo anche e soprattutto del percorso post-operatorio, fatta di tanta fisioterapia. Ve lo faremo vedere in diretta subito dopo questa piccolissima pausa pubblicitaria. Restate con noi.

Eccoci, siamo tornati in diretta e siamo in compagnia del professor Claudio Ascani. Io ricordo che è il direttore dell'unità operativa complessa di chirurgia protesica avanzata all'ospedale CTO qui di Roma. Ringrazio e saluto un'altra volta la signora Francesca, una paziente del professor Ascani. E allora lei all'inizio ci ha chiarito, ci sono fratture composte, fratture scomposte, è diverso anche il trattamento, no, a livello

0: terapeutico?
1: Assolutamente sì, oggi noi nel caso di fratture composte che interessano la parte soprattutto a livello dell'omero, noi possiamo anche attuare un trattamento conservativo con l'utilizzo di tutori che permettono di dare una immobilizzazione, anche se questa immobilizzazione deve essere abbastanza ridotta, perché il rischio soprattutto in un'articolazione come quella della spalla è la rigidità ed è quella che dobbiamo contrastare. Dall'altra parte, quando abbiamo una frattura scomposta, oggi abbiamo tecniche che permettono di realizzare o la ricostruzione di tutta la parte ossea attraverso sistemi si chiamano osteosintesi, oppure oggi in modo molto più ancora moderno, soprattutto nelle persone in un'età ancora più avanzata, abbiamo la possibilità di trasformare la nostra articolazione utilizzando delle protesi che permettono più rapidamente possibile il ripristino della funzionalità senza dolore. Questo è il punto sostanziale.
0: E sul caso, invece, nel caso della signora Francesca, come è intervenuto, professore?
1: Esattamente, il caso della signora Francesca, come vediamo nelle immagini, questa purtroppo frattura, lussazione della testa omerale, non poteva essere trattata se non con questo intervento in cui abbiamo messo questa protesi, che è questa protesi inversa, che inverte l'anatomia e permette di far ripristinare completamente la funzionalità dell'articolazione. Immaginiamo che lei aveva un arto completamente bloccato nella sua attività.
0: E dopo quanto tempo, ecco, la signora ha recuperato l'uso della spalla e del braccio?
1: Allora, la signora, adesso la vedremo anche in funzione, in un certo senso, ha recuperato abbastanza nei tempi, quindi abbastanza rapidamente, e il vantaggio di questa tecnica è che ci permette di poter evitare immobilizzazioni prolungate e evitare il rischio di rigidità, quindi si va in qualche modo a favorire subito la ripresa della mobilizzazione.
0: Vediamo il recupero della signora,
1: noi adesso vediamo la sua spalla sinistra, che è quella che noi vediamo nelle immagini, quindi quella protesi appunto che vediamo è la protesi inversa, e noi vediamo la signora come utilizza il braccio in avanti, tirandolo su completamente al massimo, e vediamo qual è la ripresa del movimento, anche le rotazioni che la signora fa vedere con il braccio in questa posizione, e come la signora può riprendere l'utilizzo del braccio in tutti quelli che sono i movimenti delle attività quotidiane. Facciamo vedere un'altra cosa molto particolare, che è il recupero della rotazione interna, che con questo tipo di protesi a volte può essere difficile. Facendolo con una massima attenzione, la massima esperienza, questo è il risultato che noi possiamo ottenere.
0: Questo ad un anno dall'intervento.
1: Esattamente, un anno intervento, e vediamo quindi qual è la ripresa funzionale con una mobilità dell'articolazione che è assolutamente, direi, ripristinata. Poi la signora ha il suo braccio dominante, il braccio sinistro, non l'hanno educata ai tempi della scuola a cambiare il braccio, quindi è rimasto il sinistro il suo
0: particolarmente intelligente,
1: dominante, dicono, esattamente, più intelligenti. Quello che è importante è tutto l'aspetto riabilitativo che segue la fase dell'intervento chirurgico, ed è importantissimo che il chirurgo abbia la fiducia di poter affidare la paziente ha un riabilitatore, un terapista esperto che conosca esattamente quello che deve essere recuperato. In questo caso tutta la mobilità passiva. Adesso vedremo quali sono stati i movimenti principali che devono essere recuperati. La signora ha avuto un terapista d'eccezione. Proprio per una patologia molto complessa, una patologia con un recupero.
0: E beh, sicuramente chi meglio di lui?
1: Assolutamente.
0: No? L'ha potuta guidare in questo percorso post-operatorio, insomma, del figlio. Professor Ascani, si sposti così.
1: Eccola,
0: facciamo
1: qua
0: entrare anche il figlio della signora Francesca, il dottor Stefano De Paulis. Venga, venga, prego, prego. Perché vogliamo capire, buongiorno innanzitutto,
2: buongiorno,
0: che tipo di riabilitazione ha fatto a sua mamma, dottore?
2: Dunque, la riabilitazione è stata mirata fondamentalmente al recupero funzionale dell'arto superiore, e questo passa attraverso il recupero articolare, muscolare e dell'ambito informativo, la propriocezione. E diciamo, abbiamo fatto una terapia quotidiana per mesi, mesi e mesi.
0: Tuttora la sta facendo mamma?
2: No, adesso no, è ritornata all'attività della vita
0: quotidiana.
2: Sì, ho
0: visto che insomma il braccio lo piega in maniera
1: corretta. Non si poteva lamentare.
0: Esatto. Assolutamente
2: il problema duplice è quello di essere figlio e riabilitato.
0: Sì, immagino.
2: Quindi diciamo, è chiaro che ridurre, insomma, un breve intervento, tutta la riabilitazione è complesso, però ci siamo...
0: Possiamo

0: far vedere i movimenti.
1: Assolutamente,
0: che lei,
1: assolutamente.
0: Gli esercizi.
1: Inizialmente, soprattutto quando era immobilizzata col tutore, venendo dall'immobilizzazione, è stato importante andare a lavorare per scollare la scapola. Quindi no, tutti gli esercizi che mi permettevano di andarla a mobilizzare. Scapola che è molto importante al fine di non creare un conflitto, se rimane bloccata, con l'arto superiore. Quindi tutti i movimenti di mobilizzazione, mobilizzazione passiva, fatti da supini, fatti dalla stazione eretta, attiva assistita, la mettevo molte volte con la mano una pezzettina sulla porta, facevamo dei cerchi al fine di ripristinare un'adeguata attività muscolare, insomma.
0: E sentiva dolore, mamma, sentiva dolore lei, signora? Un po' quando faceva i primi tempi sentiva dolore quando faceva un po' la riabilitazione.
1: Diciamo di
0: sì. E per quanto una sessione quanto durava di riabilitazione?
1: Beh, noi lavoravamo circa un'oretta al giorno, per tutti i giorni, proprio realmente tutti i giorni, per mesi e mesi. E diciamo che pian piano il dolore andava a diminuire, migliorata la funzionalità.
0: E questa è stata anche la fortuna di mamma, io dico, no? Avere anche un figlio
2: sì,
0: che
2: adesso
0: è come no, affidare al proprio figlio anche la propria capacità e poi poteva dirgli anche qualche parola brutta, insomma, magari non esagerare,
1: e lì diventavo
0: anche, come dire,
1: vista,
0: era lecito. Adesso come sta, signora?
2: No, sto benissimo.
0: Tutte le attività quotidiane ha ripreso?
2: Sì,
0: cucina,
2: sì,
0: fa tutto.
2: Con cautela, perché il braccio è questo predominante.
0: L'ultima domanda prima di spostarmi un altro spazio, si può fare prevenzione?
3: Si deve fare prevenzione, parlavamo prima dell'alimentazione, si deve fare prevenzione attraverso lo studio di quello che è il nostro bagaglio osseo dal punto di vista della densità ossea e della possibilità, quindi prevenzione, movimento assolutamente, quindi anche ginnastica, anche in tarda età non deve essere mai fermato il movimento.
0: Allora facciamo un po' di ginnastica, è vero, facciamo, ritroviamo il bello anche dell'attività fisica. Io la ringrazio signora Francesca, grazie per essere intervenuta, grazie ovviamente al professor Ascani,
3: grazie al
0: dottor De Paolis per averci portato anche, insomma, fatto vedere come si fanno gli esercizi post-operatori. Grazie a tutti voi, adesso seguitemi perché il mio medico non finisce qui. Io saluto e ringrazio la dottoressa Silvia Foti, nutrizionista all'ospedale Cristo Re di Roma, perché adesso parliamo di un argomento che è un pericolo insidioso che si nasconde tra le quattro mura domestiche, perché tante volte ci comportiamo male, soprattutto con la conservazione dei nostri alimenti. Ma chiariamo subito, dottoressa, lei ci spieghi, perché oggi ci spiegherà tante cose importanti che ci dimentichiamo, che cos'è il botulino e perché è così pericoloso.
4: Allora Monica, quando parliamo di Clostridium botulinum parliamo di un batterio anaerobico e sporigeno, poi vediamo che cosa vuol dire, che produce appunto questa tanto temuta tossina botulinica. In effetti è davvero pericolosa, perché basti pensare che per essere letale per un essere umano ne basta una concentrazione di 0,1 microgrammi, quindi pochissima. È insidioso perché? Perché innanzitutto è un batterio ubiquitario, cioè ce l'abbiamo più o meno ovunque, ce l'abbiamo nel suolo, nell'acqua, nei sedimenti, negli alimenti, appunto negli animali, nei vegetali, quindi più o meno è ovunque, ma soprattutto appunto è sporigeno. Cosa vuol dire? Forma delle spore, cioè delle forme di resistenza che gli consentono di sopravvivere anche in condizioni ambientali sfavorevoli. Quando poi queste spore incontrano una condizione invece ambientale favorevole, si trasformano in cellule vegetative e sono queste quelle che poi sono responsabili di formare questa tossina.
0: Allora, cerchiamo di chiarire come si può formare. Lei ha detto, insomma, che è un po' ovunque, no?
4: Sì.
0: L'abbiamo. E soprattutto, quali sono i cibi, gli alimenti che il botulino preferisce? No?
4: Allora,
0: la formazione, predisposti a formare soprattutto il botulino.
4: Sono esattamente questi che abbiamo qui davanti, quindi prevalentemente le conserve. E non tanto a livello industriale, anche se poi purtroppo i fatti di cronaca ci dicono che può succedere, il rischio zero non esiste neanche a livello industriale, ma sono soprattutto le conserve realizzate a livello domestico, casalingo. Perché? Perché si possono generare una serie di fattori di rischio. primo fra tutti il fatto, diciamo, delle temperature alle quali possiamo portare le nostre conserve. Perché? Perché a livello industriale possiamo fare, si fa una sterilizzazione e la sterilizzazione disattiva le spore. Invece a livello domestico quello che possiamo fare, anche se trattiamo in maniera appunto termica le nostre conserve, è comunque una pastorizzazione. Cioè possiamo arrivare a temperature di ebollizione che comunque non uccidono, non disattivano le spore. Considerate che il Clostridium botulinum di tipo A resiste ad un'ebollizione anche per 5-6 ore. Quindi questo è un altro, come dire, fattore che va tenuto in giusto conto.
0: Ma noi possiamo riconoscere la presenza del botulino all'interno, vediamo quei barattoli che abbiamo lì davanti a lei, ma anche ad una ispezione magari visiva oppure olfattiva dall'odore, ci possiamo accorgere oppure no?
4: Allora, accorgersi che in una conserva ci sia il Clostridium botulinum non è possibile, però possiamo accorgersi se effettivamente sono venuti meno una serie di criteri di sicurezza per consumare la nostra conserva. Un'ispezione del vasetto va sempre fatta prima di consumare l'interno, perché? Perché innanzitutto dobbiamo controllare lo stato del tappo, che non deve essere rigonfio, soprattutto se andiamo a fare questo gesto, non deve fare clic-clac, che è il classico rumore di quando ha perso il sottovuoto. Questo vuol dire che all'interno comunque c'è stata una proliferazione, non è detto che sia ad opera del Clostridium botulinum, ma comunque non va consumata la conserva. Poi un'altra cosa, dobbiamo analizzare il nostro vasetto anche mettendolo contro luce e guardando per esempio se il liquido è torbido, se ci sono dei pezzi sfaldati all'interno, oppure se c'è risalita di bollicine d'aria, perché anche questo vuol dire che c'è stata comunque una crescita batterica di qualsiasi tipo. E quindi chiaramente tutte queste avvisaglie, diciamo, ci dicono che è bene non consumare comunque la conserva, buttarla. Soprattutto non va mai assaggiata.
0: Mai assaggiata, allora cerchiamo di capire anche quali sono i sintomi. Le persone che cosa accusano? Magari sono i sintomi stessi di un'intossicazione alimentare, come facciamo a capire?
4: In realtà anche in questo è abbastanza insidioso il Clostridium botulinum, perché? Perché non è detto che dia quei segni, quei sintomi che sono tipici di un'intossicazione alimentare, quindi nausea, vomito, diarrea, possono insorgere ma non sono così frequenti. Okay. Invece i sintomi più tipici sono quelli, diciamo, di natura neurologica, perché comunque la tossina botulinica è una tossina che va ad agire sulle sinapsi e quindi va a bloccare l'acetilcolina, che è il neurotrasmettitore proprio della nostra contrazione muscolare. Quindi dolori, diciamo, difficoltà per esempio a parlare, a deglutire, difficoltà a tenere le palpebre aperte, oppure secchezza della bocca, e si arrivano purtroppo anche, si arriva anche a dei sintomi molto gravi, come può essere una difficoltà respiratoria, oppure una paralisi proprio flaccida dei muscoli.
0: Allora, a noi italiani piace tanto preparare le conserve, le passate di pomodoro, oppure le marmellate, no? In casa, però è una procedura che ha bisogno di attenzione, di particolare attenzione. Vogliamo ricordare quali sono le norme che dobbiamo, igienico-sanitarie, che dobbiamo seguire quando prepariamo qualcosa di buonissimo? Io non lo metto in dubbio, in casa, dottoressa.
4: Allora sì, dobbiamo stare attenti, diciamo, a diversi aspetti. Non solo nella realizzazione proprio della conserva, ma anche come la invasiamo. Innanzitutto il barattolo non va mai riempito fino all'orlo, ma bisogna lasciare il cosiddetto spazio di testa, cioè un po' di spazio in modo tale che si possa creare il sottovuoto. Quindi già questa è una prima indicazione. Possiamo utilizzare anche dei distanziatori in plastica, che sono dei piccoli ausili che ci consentono di far sì che gli alimenti rimangano effettivamente sempre coperti dal liquido, che sia aceto, che sia olio, qualsiasi tipologia, che sia salamoia. Quindi devono essere comunque coperti. E altra cosa, se devono essere soggetti a un trattamento termico, devono essere comunque sia avvolti in stracci oppure in fogli di giornale, coperti con l'acqua e ovviamente portati ad ebollizione per il tempo necessario. Devono essere fatti freddare all'interno del liquido senza essere tirati fuori prima. Solo quando sono ben freddi devono essere comunque ispezionati nuovamente e poi possono essere etichettati e riposti in dispensa.
0: Una volta aperto il barattolo, come dobbiamo conservarlo? Perché magari molti di noi aprono il barattolo e magari dopo un mese si ricordano che ci sono quelle olive, quelle melanzane sott'olio che abbiamo aperto, magari se le mangiano anche. Questo certo. Forse è un pericolo in agguato. Allora, una volta aperto, come ci dobbiamo comportare?
4: Allora, una volta aperto il vasetto, dipende da quello che c'è dentro. Se sono, per esempio, verdure sott'olio che sono state in precedenza acidificate, oppure sono, per esempio, olive in salamoia o sott'aceto, possono durare in frigorifero anche fino a 2 mesi. Se invece parliamo, per esempio, di confetture, marmellate, passate di pomodoro, in questo caso sarebbe bene consumarle nell'arco di 1 settimana al massimo.
0: Okay.
4: Se parliamo invece di conserve, per esempio, anche con dentro carne, pesce oppure pesto, dei sughi già più elaborati, entro 4-5 giorni andrebbero consumati.
0: Massimo,
4: sì.
0: Allora, c'è una nuova circolare del Ministero, è stata emanata subito dopo questi casi, ovviamente, di botulina, sono stati tanti.
4: Esatto, sì.
0: E soprattutto per quanto riguarda i cibi precotti,

0: prodotti che noi troviamo al supermercato, come bisogna comportarsi? C'è un'attenzione che possiamo leggere anche sulle etichette, vero dottoressa?
1: Sì, esatto. Questa circolare in effetti ha preso in esame proprio questa categoria specifica di alimenti che sono appunto per esempio le zuppe di verdure oppure di cereali, di legumi pronte o le vellutate, dando delle indicazioni tecniche molto precise. Nel caso delle zuppe di verdure o legumi o cereali devono essere portate a bollore per almeno 3 minuti prima del consumo, mentre invece se parliamo di vellutate devono essere fatte bollire 1 minuto, mescolando molto bene per far distribuire in maniera omogenea il calore e non deve essere mai interrotta la catena del freddo.
0: Questo è importantissimo perché magari molti di noi magari si comprano al supermercato una zuppa, sicuramente salutare, sicuramente meglio della pizza tutti i giorni, però lo dovete far bollire, appunto come ci ricordava la dottoressa, almeno 3 minuti oppure 1 minuto. Grazie per questi consigli.
1: Grazie
0: alla dottoressa Foti.

0: Bentrovati, tra pochi minuti con la nuova puntata di Borghi d'Italia vi porteremo alla scoperta del comune di Varallo in provincia di Vercelli. Nel corso del programma incontreremo il sindaco, il parroco, il rettore della Basilica del Sacro Monte e gli altri protagonisti del territorio. Visiteremo il centro storico, la parrocchiale, il palazzo dei musei, la biblioteca e poi soprattutto il Sacro Monte, ma non mancheranno i piatti della tradizione locale. Intanto mettetevi comodi, passate parola ai vostri amici e noi ci ritroveremo dopo lo spazio pubblicitario.
1: A tra poco!
2: La luce valgo è una deformità progressiva.
3: Lentamente in questa posizione.
4: Stiamo mandando diversi suoni.
5: Il sonno aiuta. È un bel fissativo della memoria.
6: Ti rilassi completamente.
7: Cadono 100 capelli al giorno.
8: Il mondo virtuale agli anziani può dare un aiuto.
9: Perché noi ci prendiamo cura di voi.
10: Il mio medico. Tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 9.45.
11: Il TG parte fra 3, 2, 1...

0: quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi.
1: Ti stai divertendo perché a te friggere piace.
2: Effettivamente piace.
1: No. Alla fine non è difficile.
0: No? Scola sta pasta, va?
3: Cioè, la telecamera va bene,
0: ecco,
3: qua.
0: Idee a profusione.
4: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 11:00.

Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo alla scoperta di Varallo in provincia di Vercelli, il comune che tra i tanti riconoscimenti è bandiera arancione del Touring Club italiano, si trova a 450 metri sul livello del mare e conta circa 7.000 abitanti. Varallo è conosciuto nel mondo per il suo sacro monte, non aggiungo altro, iniziamo il nostro cammino, a voi Varallo!

0: Iniziamo il nostro itinerario alla scoperta di Varallo con il sindaco Pietro Bondetti e dobbiamo subito dire che qui siamo all'interno del comune, che è un bellissimo edificio storico.
1: Certo, qui era stata una bellissima villa degli imprenditori Durio, che erano degli imprenditori nel settore turistico alberghiero. Avevano fatto la fortuna in Spagna, a Barcellona, poi dopo, come in tutte le famiglie, si passa da generazione a generazione, è ritornata questa villa a un'altra proprietà, la famiglia Grober, e poi anche lì la famiglia Grober l'ha venduta al comune, quindi noi siamo qui circa dal 1985.
0: E qui abbiamo un po' un viale delle ville, perché ci sono altre ville.
1: Qui di fronte abbiamo un bellissimo giardino, abbiamo una bellissima passeggiata, un viale magnifico, quindi la strada, con il viale al sabato, la domenica e durante il periodo estivo si cammina molto volentieri, bene, e ci sono tantissimi turisti che vengono qui da noi a Varallo.
0: I primi scritti di Varallo li abbiamo intorno all'anno 1000.
1: All'anno 1025, quindi la città proviene, Varallo proviene dal titolo da Var, ossia città fortificata. Quindi nel nostro stemma abbiamo il cane, abbiamo le torri, quindi è proprio una città che piace alla gente. Difatti me lo dicono sempre, tu Pietro, mi chiamano Pietro, qui mi conoscono tutti, mi dicono sei fortunato di essere il sindaco di questa città, ma non soltanto dei cittadini varallesi, ma del circondario, chi mi conosce anche altrove, quindi dalle frazioni, dalle città vicine, me lo dicono, è una bellissima città, quindi sono orgoglioso di essere il sindaco di questa bella città.
0: Bandiera arancione del Touring Club italiano, sì, tanti riconoscimenti, tanti. E anche comune fiorito.
1: Anche comune fiorito, difatti io ho partecipato a diversi eventi che ci sono stati sia come bandiera arancione che come comune fiorito e ci hanno fatto tutti veramente tante tante lode, perché è una città che merita proprio di essere visitata.
0: Un territorio molto vasto con tante frazioni.
1: Sì, abbiamo un territorio vastissimo, quindi abbiamo circa 88 chilometri quadrati e 180 chilometri di strade, quindi dobbiamo da lavorare tantissimo. E le frazioni sono molto belle, abbiamo sulle 14 frazioni e poi anche diverse località che sono frequentate anche qui durante il periodo estivo da gente che ritorna ancora nelle vecchie case dei loro genitori.
0: Una storia antica che poi si lega alla contemporaneità, perché abbiamo anche dei murales all'interno del centro storico.
1: Sì, sono state bellissime. Murales che abbiamo fatto in qualche anno fa in alcune facciate di case, le abbiamo decorate con dei dipinti che richiamano Prudenzio Ferrari, Tanzio da Varallo, due grandi artisti del Cinquecento che hanno lavorato sia qui in città che al Sacro Monte di Varallo.
0: Tra l'altro c'è stato anche il Papa che ha fatto la visita qui a Varallo.
1: Sì, è stato Giovanni Paolo II nel 1984, è stato qui nel mese di novembre, mi ricordo benissimo che gli ho dato la mano su al Sacro Monte e lui era inginocchiato poi davanti alla Cappella della Crocifissione. Ho proprio questo bel ricordo.

0: Vogliamo fare un invito ai nostri telespettatori a venire qui a Varallo?
1: Invito tutti i nostri, chi ci vede, a venire a Varallo. Ci sono tantissime belle cose, sia per quanto riguarda il paesaggio, la cultura, lo sport, il turismo, c'è di tutto. Quindi invito proprio a venire da noi qui a Varallo, perché è una città bellissima, è una valle bellissima, con tutte queste belle frazioni.
0: Lei conosce anche il dialetto, quindi vogliamo fare un invito: venite a Varallo, vi aspettiamo nel dialetto locale.
1: Io a Varallo, suma qui che va spicciuma.
0: Grazie sindaco, e noi continuiamo la nostra passeggiata. Adesso andiamo ad incontrare il parroco di Varallo.

0: adesso siamo all'interno della bella collegiata dedicata a San Gaudenzio e con Don Roberto Collarini andiamo a presentare la comunità cristiana di Varallo.
1: Sì, la comunità cristiana di Varallo è una comunità molto ricca, composita, proprio abbiamo un sacco di associazioni ecclesiali, abbiamo delle confraternite che si occupano delle nostre chiese, soprattutto di questa e della chiesa di San Giacomo. Direi una comunità vivace, una comunità che ha una bella storia. Varallo in fondo è stata un po' la capitale della Valsesia per tanti secoli e quindi questo probabilmente ha fatto sì che anche le comunità cristiane insomma, fossero consapevoli del loro ruolo e questo li ha portati ad essere molto creativi.

0: tutta questa bellezza è proprio la dimostrazione della fede degli abitanti di Varallo.
1: Sì, Varallo, come sapete, è una comunità dal punto di vista agricolo molto povera, perché è montagna, quindi la gente ha sviluppato la sua creatività soprattutto nell'arte e in lavori, diciamo, di gessatura e di muratura all'estero, per cui hanno fatto, insomma, soldi all'estero e poi quando tornavano nei mesi invernali investivano nell'arte. C'erano molti artisti locali che lavoravano soprattutto per le chiese. A Varallo di chiese ce ne sono più di una decina in città.
0: E qui il patrono è San Gaudenzio e lo vediamo nel Polittico.
1: Sì, è San Gaudenzio che è il patrono della diocesi e patrono anche di Varallo, primo vescovo, quindi Varallo, anche se è una delle comunità più lontane, diciamo, dal centro della diocesi, ha voluto mantenere questo legame dedicando la propria comunità, la propria chiesa principale, la collegiata, questa, dedicandola a lui.
0: San Gaudenzio, ma poi c'è una forte fede per la Madonna Incoronata.
1: Varallo è una città mariana, se guardiamo tante chiese sono ricche di affreschi dedicati alla Vergine Maria. Noi abbiamo avuto poi un autore importante, Gaudenzio Ferrari, abbiamo un oratorio importante, una cappella dove c'è un bellissimo affresco di una Natività dove Maria è rappresentata insieme a Giuseppe, a Gesù e a degli angeli. La Madonna Incoronata è una Madonna che ha preso rilievo nella comunità di Varallo nel 1633. Epoca della peste, famosa peste manzoniana. All'epoca, nel 1633, eravamo sotto il Ducato di Milano. Il Ducato di Milano fu molto colpito dalla peste, mentre la Valsesia fu preservata. Solo una comunità, ecco, in Alta Valle ebbe dei morti. E quindi il fatto che tutta la Valsesia, contrariamente al resto del Ducato di Milano, fosse salvata dalla peste, ha fatto in modo che questa Vergine Maria che fu invocata e che fu incoronata proprio per ringraziamento nel 1633, prendesse davvero spazio, rilievo nel cuore dei fedeli.
0: Varallo, città mariana, quindi non dobbiamo dimenticare la chiesa della Madonna delle Grazie, anche lì con un bel affresco di Gaudenzio Ferrari.
1: Sì, lì Gaudenzio Ferrari si è veramente espresso, ha dato il meglio di sé. C'è questa parete gaudenziana, proprio tutta una parete che racconta la storia di Gesù. La Madonna delle Grazie, lui ha terminato la parete nel 1513, quindi nell'epoca rinascimentale, mentre Michelangelo terminò la Cappella Sistina l'anno precedente. Ecco, quindi Gaudenzio Ferrari, che visitò Roma e visitò anche le opere di Michelangelo, poi lavorò qui a Varallo cercando davvero di portare il meglio che aveva anche conosciuto nella città dei Papi.
0: E tutte le chiese di Varallo sono riunite in una parrocchia.
1: La parrocchia è unica, però ci sono tante chiese, come dicevo, anche queste sono l'espressione della creatività, diciamo anche dell'indipendenza, se vogliamo, no? Dei parrocchiani, perché ogni quartiere, ogni rione aveva la sua chiesa dedicata ad un santo che proteggeva qualche volta anche le attività, diciamo, lavorative, no? C'era il protettore dei calzolai, il protettore dei conciatori, per cui appunto questi piccoli e grandi artisti varallesi si esprimevano nella realizzazione, diciamo, di queste chiese particolari.

0: E con Paola Angeleri andiamo a scoprire il Palazzo dei Musei, che è un'altra eccellenza di Varallo.
1: Benvenuti, ci troviamo all'interno sì, di Palazzo dei Musei, che è un luogo nel quale potremmo dire si incontrano arte e natura. Si chiama così perché questo grande palazzo ospita due musei molto diversi tra loro per collezioni, un museo di storia naturale e una pinacoteca. Entrambi questi musei sono fondati nella seconda metà dell'Ottocento, il più antico è proprio il Museo di Storia Naturale, che è intitolato al suo fondatore, il sacerdote valsesiano Pietro Calderini. Nasce per accompagnare le esigenze didattiche delle scuole tecniche che si trovavano qui a Varallo, e in particolare avevano luogo proprio all'interno di quello che oggi chiamiamo Palazzo dei Musei. Nasce come un museo naturalistico, ma le collezioni poi si ampliano ospitando anche reperti etnografici, archeologici e trasformando questo

questo museo delle origini in una sorta di piccola Wunderkammer della Valsesia. Poi c'è la Pinacoteca, che nasce circa un ventennio più tardi, per diventare un luogo di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale del territorio. Oggi ha un percorso cronologico che racconta la ricchezza del patrimonio storico-artistico della Valsesia, dal 400 fino alla prima metà del Novecento, nutrito sempre nei secoli dal grande cantiere del Sacromonte di Varallo, oggi sito UNESCO, del quale peraltro la Pinacoteca espone alcune testimonianze tra le più antiche, sia in scultura che in pittura. Mi riferisco ad esempio al compianto ligneo cosiddetto della Pietra dell'Unzione, una testimonianza che proviene da una delle prime cappelle del Sacromonte, già citate nell'atto di donazione del 1493, o ancora gli affreschi dell'antico sepolcro della Vergine, che sono stati ricostruiti all'interno di una scatola che permette al visitatore un po' di vivere l'esperienza di entrare in questa antica cappella. Le prime sale ospitano poi le testimonianze dei grandi pittori valsesiani, da Gaudenzio Ferrari, autore del tramezzo di Santa Maria delle Grazie, ma anche delle prime cappelle del Sacromonte, a Tanzio da Varallo, con il quale facciamo ingresso nel 600 e le cui opere sono esposte nello spazio in cui adesso ci troviamo, quindi in questa grande sala.

0: La Pinacoteca conserva testimonianze che provengono da tutto il territorio. Potremmo dire che non c'è luogo della Valsesia in qualche modo che non è rappresentato nelle collezioni. Ed è un museo che nasce anche per ospitare opere che nella loro collocazione originaria non era più possibile conservare in sicurezza. Ad esempio il ciclo quattrocentesco di affreschi che proviene dalla chiesa di San Marco a Varallo, un piccolo palinsesto dell'arte in Valsesia del Cinquecento, che racconta storie e miracoli post mortem di questo santo. Ma ancora il ciclo di Teleri seicentesco del pittore Pier Francesco Gianoli, un pittore valsesiano originario di Campertogno, e ancora molte altre testimonianze tra il 500 e il 700 che provengono da cappelle del Sacromonte che nel corso del tempo hanno mutato il loro aspetto oppure non ci sono più.
1: Noi abbiamo presentato sinteticamente il Palazzo dei Musei, vogliamo chiudere con un invito?
0: Un invito a visitare questo luogo che, come dicevo, riunisce arte e natura, quindi rappresenta sotto molti aspetti il territorio e la città di Varallo, e a venire a scoprire la sua ricchissima storia dal 400 fino all'800.
1: Grazie a Paola Angeleri e noi continuiamo il nostro cammino alla scoperta delle bellezze di Varallo.

0: E noi abbiamo percorso il centro storico di Varallo e abbiamo raggiunto la Casa Valsesiana, che è un luogo suggestivo. Adesso con lo chef Giorgio De Fabiani e Chiara Maccagnan andiamo a presentare le tipicità del territorio. Innanzitutto dobbiamo dire qualcosa su questo luogo perché è veramente un luogo bellissimo, un balcone su Varallo.
1: Ebbene sì, siamo nel cuore della Valsesia, è un territorio unico per appunto il suo patrimonio storico, culturale e anche appunto culinario. Questa tavolata racchiude un po' le unicità appunto del territorio e delle primizie che ci invidiano anche in tanti. Partirei appunto dal pane a lievitazione naturale, pane di Fobello e pane di Civiasco, del Vulaiga e Fermenti. Sono pani, in particolar modo questo di Segale, che vanta una pasta madre che festeggia quest'anno i 32 anni, quindi solo farine biologiche e un'attenzione veramente alta la materia prima. Passiamo poi al versante caseario, alla toma, che è il formaggio tipico della Valsesia, e con il loro burro, il taleggio, la mascarpa, la ricotta e il fraquet, che è un formaggio arricchito con le erbe, tra cui la saleggia, che è il timo di montagna, il timo selvatico, che troviamo anche in questo piatto. Il capretto è eseguito secondo questa ricetta centenaria di cui noi siamo appunto depositari. Viene cotto come se fosse un lunghissimo risotto, accompagnato appunto dalla saleggia, che è appunto il timo di montagna. Passerei ad illustrare poi altri due piatti: il cotechino, ovviamente non strano della nostra valle, con crema di topi d'Ambur e nostra mostarda di zucca, e poi un concentrato nel piccolo bollito misto che racchiude appunto delle prelibatezze che poi troveremo più avanti. E qui si compone di vari elementi, quindi passiamo dal cotechino al sanguinaccio, la lingua, il cappello del prete, la gallina, arricchito il tutto dal nostro bagnetto verde, bagnetto rosso e chiaramente mostarda di zucca.
0: Io presenterei questa che è un'eccellenza di
1: E
0: Varallo.
1: sì, è unicità. Proprio è la miaccia, è un prodotto cotto con questo ferro, è molto semplice come ricetta, nel senso che è farina bianca, farina gialla, latte, uova e un pizzico di sale, e la si può accompagnare in varia maniera, quindi dal salato al dolce. È una presenza appunto costante anche in tutte le sagre.
0: Presentiamo i primi.
1: Certo. Allora, qui il primo c'è un richiamo alla ricotta, questi sono i nostri tortelli di ricotta appunto e borragine, e passerei poi anche all'altro piatto tipico appunto del territorio, che è la paniccia. Nel nostro caso una rivisitazione è un risotto, ma è tipico del periodo soprattutto del
0: Perché qui
1: carnevale.
0: c'è un carnevale
1: Sì,
0: importante.
1: molto molto sentito, ci sono appunto queste figure storiche, Marcantonio la Cecca, e c'è una tradizione di cui Varallo è proprio una delle principali portavoci.
0: E poi tra le ricette importanti abbiamo la signora del territorio.
1: Ebbene sì, questo è un territorio di pesca, quindi ci sono tante anche persone che arrivano dall'altra parte del globo per pescare nel nostro pescoso fiume che è il Sesia. Quindi qui abbiamo appunto una trota che è stata cucinata secondo una ricetta tipica appunto del territorio, in maniera molto semplice, con il buon burro d'alpeggio e prezzemolo, una grande primizia.
0: Poi presenterei i salumi.
1: I salumi, sempre del nostro fornitore di Scopello. Qui sono proprio dei salumi tipici che tra l'altro vengono appunto impiegati anche nella preparazione della miaccia, perché il ferro, quando viene scaldato, viene passato nel grasso per poter poi accogliere il composto che poi verrà portato a cottura.

0: poi chiudiamo con il dolce principe del Piemonte.
1: Ebbene sì, il classico appunto Bunette, dove l'amaretto e il cioccolato fanno da protagonista.
0: Grazie a Chiara, grazie a Giorgio, e quindi noi continuiamo la nostra passeggiata alla scoperta delle bellezze di Varallo.

0: E adesso incontriamo Piera Mazzone, che è il direttore della Biblioteca Civica di Varallo. Io inizierei con una domanda. Ricostruiamo un po' sinteticamente la storia di Varallo.
1: È un piacere parlare della storia di Varallo perché è caratterizzata da un'autonomia fin dagli primordi. Infatti non fu mai feudo, ma passò sotto il dominio del duca Giancaleazzo Sforza di Milano e ottenne dei privilegi. Questi privilegi hanno caratterizzato tutta la sua storia. Erano privilegi che riguardavano soprattutto l'esenzione dai dazi sulle merci, quindi privilegi commerciali. Poi seguì le sorti del Ducato di Milano, passò sotto gli spagnoli, Carlo V, e ci furono delle rivolte perché i cittadini di Varallo e della Valsesia erano esasperati da questi soprusi. Nel 1707, passato sotto il dominio dei Savoia, arrivò il primo pretore sabaudo, Filippo Domenico Beraudo di Pralormo. Arriviamo a passi veloci alla Rivoluzione francese. La Valsesia durante il periodo napoleonico fu divisa in due parti, quindi Repubblica Cisalpina e Regno d'Italia. Dopo la Rivoluzione francese, Savoia, tutto ritornò come prima e Varallo ottenne il titolo di città, divenne anche provincia di Valsesia e il suo ruolo negli anni risorgimentali fu importante. E arriviamo poi all'Ottocento, che fu l'epoca di maggior splendore della Valsesia perché si assistette a una rinascita urbanistica, economica, dal punto di vista artistico, sorsero le costruzioni che la caratterizzano maggiormente. Ricorderei alla fine il periodo resistenziale perché la Valsesia ebbe un ruolo importantissimo, tanto che le fu conferita la medaglia d'oro al valor militare per il ruolo avuto durante la resistenza.
0: E parte della storia l'abbiamo qui dentro perché abbiamo dei libri importanti.
1: Certo, questa biblioteca è nata con un nucleo storico importantissimo che era quello della Biblioteca dei Francescani del Sacro Monte, che furono requisiti dal Comune di Varallo. Il Comune di Varallo fondò appunto questa biblioteca che ha due anime, l'anima di conservazione e l'anima della biblioteca pubblica, con un patrimonio librario che supera le 140.000 unità, con una sezione anche dedicata agli ipovedenti che c'è stata finanziata dal Lions Club Valsesia.
0: E c'è un libro importante.
1: Il libro più importante, che non dovrebbe stare in biblioteca perché in realtà non è materiale bibliografico ma archivistico, è il nostro libro dei misteri, che oggi abbiamo disturbato e l'abbiamo tolto dalla cassaforte per mostrarvelo. E soprattutto conserviamo le guide, le più antiche guide del Sacro Monte, quelle che ci raccontano la storia di questo complesso sacro sorto a due passi da Varallo, questa città ideale, fortemente voluta e realizzata prima con intento topomimetico e poi invece in conseguenze temporali. Il libro dei misteri di Galeazzo Alessi, l'archistar del Cinquecento, chiamato dai fabbricieri del Sacromonte e da Giacomo Dadda in particolare, che faceva parte del Senato di Milano, racconta un po' come doveva essere ampliato e dovevano essere realizzati un percorso fitto di cappelle, molto più fitto di quanto in realtà lo vediamo adesso.
0: Ma che cos'è il Puncetto?
1: Il Puncetto è il nostro vanto. Fa parte della cultura immateriale, sta facendo un suo cammino per diventare anche lui patrimonio immateriale dell'umanità. È un pizzo resistente, simmetrico, fatto con l'ago e il filo che le nostre donne riuscivano a realizzare andando al pascolo oppure anche alla sera nelle stalle. E la sua caratteristica è proprio che veniva utilizzato per decorare il costume. E in biblioteca abbiamo proprio un patrimonio particolarissimo. Una maestra di Puncetto ci ha regalato una serie di 12 raccoglitori con tutti gli esempi di Puncetto, cioè tutti i punti, tutte le possibili realizzazioni.
0: E Varallo è anche città della musica?
1: Certo, Varallo è città della musica, da anni ormai ha sede un concorso di musica internazionale, ha diverse sezioni, violino, pianoforte, canto lirico. Questo concorso è gestito dall'Associazione Culturale Valsesia Musica, ma poi esiste anche una stagione musicale a Villa Durio, con concerti a cadenza pressoché settimanali.
0: E poi abbiamo l'Alpà.
1: E poi abbiamo la manifestazione che da sempre ci caratterizza su tutta la provincia di Vercelli e al di fuori, che richiama davvero migliaia di visitatori, che è l'Alpà durante il mese di luglio. Alpà vuol dire portare le bestie all'Alpe e quindi aveva un suo nucleo tradizionale con le attività tradizionali e artigianali della valle. Attorno si è sviluppato un nucleo culturale, ricreativo, musicale, commerciale che richiama migliaia davvero di persone.
0: Grazie e noi adesso andiamo a scoprire il Sacro Monte di Varallo.

0: E con gioia incontriamo Don Angelo Porzio, che è il rettore della Basilica del Sacro Monte di Varallo. Presentiamo questo luogo che è il simbolo del Piemonte.
1: Il Sacromonte nasce per l'intuizione di Fra Bernardino Caimi, che era stato custode in Terra Santa. Essendo diventato difficile recarsi sui luoghi santi, ha pensato di riprodurre questi luoghi, no? E ha iniziato riproducendo il sepolcro, dopo Nazareth, poi Betlemme, e qui abbiamo poi il Calvario e in origine il Cenacolo, che poi è stato trasferito in questa cappella qui sotto il portico. L'idea iniziale sono i luoghi. I luoghi vengono popolati poi dalle immagini, con la collaborazione del grande pittore Gaudenzio Ferrari, e poi man mano si procede anche sotto l'impulso poi di San Carlo, che venne qui nel 1571 e, anziché soltanto i luoghi, i misteri della vita del Signore, come è scritto sull'arco, sul portale del Sacromonte, no? Quel distico attribuito a San Carlo. Questa è la nuova Gerusalemme. Quindi chi viene a Sacromonte, venivano i pellegrini per vedere la vita del Signore. Poi si converge verso la basilica, che presenta poi l'Assunzione di Maria, quindi con il paradiso, e nello scurolo la venerazione di un'antica statua della Madonna dormiente, portata qui da padre Bernardino Caimi, secondo la tradizione, venerata già nella chiesa antica, posta nello scurolo della basilica. Basilica iniziata nel 1614 e terminata oltre la metà del Settecento.
0: Senz'altro uno dei luoghi di maggiore raccoglimento è la crocifissione.
1: Ah, certamente, lì è il culmine del cammino del Sacromonte. Arrivi lì e lì è il culmine. Nel passato si poteva entrare direttamente nella cappella, c'era una cancellata, ancora il Papa San Giovanni Paolo II ha pregato dentro nel Calvario. Poi, per diversi motivi, adesso non si può più accedere all'interno, se non eccezionalmente, come nel vostro caso.

0: quante sono le cappelle in
1: le
0: totale?
1: Le cappelle sono 45. Culmina la basilica, ma si è considerata cappella anche la fontana qui, che rappresenta la resurrezione. Ai piedi del Salvatore ci sono 5 zampilli e sono le piaghe gloriose, e da sempre la gente di Varallo ritiene che quell'acqua è sempre benedetta, perché è l'acqua che sgorga dalle piaghe del Salvatore.

0: Questo è il Sacro Monte più antico del
1: È il
0: Piemonte.
1: primo perché 1491 termina la costruzione del sepolcro e poi sull'esempio di questo sorgono poi gli altri.
0: Vogliamo concludere il nostro incontro con un invito?
1: Venite a Sacromonte, venite mettendo insieme il desiderio di vedere questa meraviglia con il desiderio anche di contemplare quello che è il mistero del Signore, che è il messaggio iniziale e fondamentale del Sacromonte.
0: Grazie a Don Angelo e quindi Varallo vi aspetta con tutte le sue eccellenze. Per gli approfondimenti sul programma Borghi d'Italia potete consultare il sito tv2000.it/borghiditalia. Buone passeggiate a Varallo, città del Sacromonte. Ciao e mi raccomando, viaggiate in sicurezza!

0: Ogni giorno siamo dentro a notizie che tolgono il respiro e tutto diventa più buio. Permetteteci, anche quest'anno, di tenervi compagnia con storie piene di speranza e piene di luce, almeno un'ora. Un'ora solare.
1: L'ora solare, dal lunedì al venerdì alle 12:20.
2: Il TG parte fra 3, 2, 1...

attraverso TV 2000 e TV Lourdes. Carissimi, preghiamo per tutto il Medio Oriente affinché il dialogo prenda il posto della guerra. Preghiamo per l'Ucraina e per tutti quei paesi dove la pace è minacciata, implorando che presto vi ritorni. Come ogni venerdì, vogliamo ricordare e pregare in modo particolare per i giovani, specialmente per quelli che ne hanno più bisogno, perché si trovano a vivere particolari difficoltà. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone. Preghiamo per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati anche via mail o via telefono. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni.

nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che siete collegati con noi attraverso

0: Primo mistero doloroso, l'agonia di Gesù al Getsemani. Padre, se vuoi allontana da me questo calice, tuttavia non sia fatta la mia ma la tua volontà. Siamo di fronte alla sofferenza di Gesù prima della sua passione. Affidiamo a lui la sofferenza di tante persone. Il Signore infonda forza e consolazione.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimettiamo noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: Secondo mistero doloroso, la flagellazione di Gesù. Pilato rimise in libertà per loro Barabba e dopo aver fatto flagellare Gesù lo consegnò perché fosse crocifisso. Tanti fratelli e sorelle si sentono come flagellati dalla presenza della malattia, come sferzati nel loro corpo. Invochiamo Maria perché non si sentano abbandonati e soli, ma sostenuti e confortati.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimettiamo noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Terzo mistero doloroso, l'incoronazione di spine di Gesù. I soldati, intrecciata una corona di spine, la posero sul capo di Gesù e gli misero addosso un mantello di porpora. Poi gli si avvicinavano e dicevano: «Salve, re dei Giudei!» Gesù è riconosciuto re, ma incoronato con delle spine. Tuttavia, egli non oppone resistenza. Preghiamo per quanti sono colpiti dalla malattia e sono tentati dallo scoraggiamento e dalla paura, affinché non si sentano soli.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Quarto mistero doloroso, la salita di Gesù al Calvario carico della croce. Gesù, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgota, dove lo crocifissero, e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù nel mezzo. Gesù si è fatto carico delle nostre sofferenze. Per quanti avvertono la pesantezza della malattia e fanno fatica a procedere, invochiamo il Signore perché li sostenga nel cammino e doni

0: consolazione.
1: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Quinto mistero doloroso. La crocifissione e la morte di Gesù. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: «Tutto è compiuto», e chinato il capo, consegnò lo spirito. Gesù dona completamente se stesso, il suo spirito, la sua vita, non solo dal punto di vista fisico, ma lo spirito che ha condotto tutta la sua vita, il dono dello Spirito Santo. E Maria era là, sotto la croce, e ha sperimentato tutto il dolore per la perdita del figlio. Chiediamo alla Vergine Maria di accompagnare tutti coloro che soffrono per la perdita di un figlio, di un amico o di una persona cara. Chiediamo a lei di accompagnarli con la sua materna intercessione.
3: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
3: A Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria,
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria,
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Preghiamo secondo le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, che rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi che rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
2: Amen.

A te, Madre di Cristo e Madre nostra, volgiamo i nostri occhi con il desiderio di imparare di nuovo il mestiere di vivere. Da te, che non solo sei stata la madre di Gesù, ma la sua prima discepola. Non abbiamo più vino. Questa volta lo riconosciamo noi, invitati al banchetto di nozze in cui lo sposo celebra il suo amore per la Chiesa sua sposa. Ci manca, Maria, la gioia del Vangelo, ma non ci sentiamo soli. Abbiamo te, che a tuo figlio presenti le nostre necessità e poi ci dici: qualsiasi cosa vi dica, fatela. Donaci, o Madre, la capacità di ascoltarci e veglia sulle nostre parole perché siano sincere e amabili, pani che nutrono e non pietre che lapidano. Donaci, o Madre, l'attenzione a chi ha bisogno del nostro sguardo. Così, simili a te, Vergine dell'ascolto, potremo avere un cuore dilatato dall'amore del Figlio tuo. Amen. Nostra Signora di Lourdes, Maria Regina della Pace, San Giuseppe, Santa Bernadette, e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen.

Quando in realtà ho pensato alla vocazione, io non ero sicuro che il Signore mi chiamasse a farmi prete. Io sentivo che il Signore mi chiamava. Infatti la preghiera che facevo in quei giorni era: Signore, io so che Tu mi chiami, non so dove, fai Tu. Quando ero bambino dicevo messa, facevo queste cose qui per giocare soprattutto, e dicevo che volevo fare il prete. Mio papà veniva da un ambiente che era lontano dalla chiesa. Lui è entrato nella chiesa grazie ad una crisi che ha passato. Tramite quella crisi il Signore l'ha portato in chiesa, tramite il cammino neocatecumenale. E io avevo 5-6 anni quando i miei genitori sono entrati a far parte di questo cammino di fede, e per questo io poi sono sempre cresciuto all'interno della chiesa. Ho fatto il liceo classico, sono uscito con 100 dal classico, poi all'università ho fatto lettere classiche e poi soprattutto avevo come scopo principale lo sport. Ero un atleta della sezione giovanile delle Fiamme Gialle, avevo come obiettivo l'arruolamento nel gruppo sportivo e facevo marcia. Ed era, diciamo, a un certo punto era diventato l'impiego principale, la cosa per cui vivevo di più. Non mi vedevo per niente prete, mi vedevo atleta, sposato, coi figli, coi bambini. Quando avevo 16 anni ho cominciato anch'io a farmi delle domande su Dio, cioè se tutta quella fede che avevo ricevuto fino a quel momento fosse una cosa vera. Dovevo fare un passaggio fondamentale, passare dalla fede dei miei genitori ad una fede mia, dove io toccavo con mano che Dio esisteva. L'idea di farmi sacerdote in realtà è arrivata il 5 marzo del 2011. Mi trovavo in una situazione particolare, anche con la fidanzata le cose non andavano bene e il resto andava tutto bene, però mi rendevo conto che c'era qualcosa, che mancava qualcosa per essere veramente pieno, per essere veramente felice. Mi trovavo in una parrocchia a Roma, la parrocchia dei Martiri Canadesi, in un incontro di giovani, con un incontro fatto con la parola di Dio. Mi sono sentito illuminato, c'è un salmo che dice: lampada per i miei passi è la tua parola. Ecco, ho sentito proprio una lampada che faceva luce sui miei passi, faceva luce sulla situazione in cui mi trovavo. E in quel momento vedevo un sacerdote che era felice. E io mi sono domandato in quell'incontro, mi sono chiesto: io ho tantissime cose, ma perché non sono felice come lui? Perché lui è prete, una cosa che io, da cui ho cercato di fuggire tanto tempo, ed è felice e io no? E allora ha detto: forse c'è un'opportunità, forse c'è, devo dare una possibilità al Signore di parlarmi. Affidandomi al Signore ho cominciato a frequentare il centro vocazionale e man mano questa chiamata di Dio è stata sempre più nitida e sempre più chiara, fino ad arrivare alla Giornata Mondiale della Gioventù del 2011 a Madrid. Alla Giornata Mondiale del 2011 ho detto il mio eccomi definitivo. Avevo 23 anni e lì ci fu lo scatto, lì ci fu davvero il dire al Signore eccomi. C'era in quell'incontro una chiamata vocazionale dove il fondatore del cammino neocatecumenale chiedeva ai ragazzi chi si sentisse chiamato per seguire il Signore, per fare un percorso di discernimento, per entrare in seminario. E lì mi sono veramente, ho capito che quello era il mio posto. Mi sono messo in piedi, mi sono alzato, ho corso verso il palco dove stavano tutti i preti, i vescovi, per dare la benedizione ai ragazzi. Provavo grande pace dentro,
e stavo lasciando tutto. È una cosa come quando uno è innamorato. Io descrivo la vocazione non come una sensazione particolare, un fuoco particolare, ma no, è come quando uno si innamora. Quando uno è innamorato per la ragazza fa di tutto, fa le peggio pazzie. E così ho sentito, questo è stato il mio incontro col Signore, questa è stata la mia vocazione. La vita in seminario è molto bella, nel senso che è il posto adatto, è il posto migliore per poter fare discernimento. Chiaramente in un percorso di discernimento ci sono anche dei momenti di crisi. I momenti di crisi li ho superati grazie al Signore, ma anche, credo, no? Anche grazie alla disciplina che facevo prima, allo sport che facevo.

Dicevo prima, come in una gara ci sono tanti momenti particolari. E una volta il mio allenatore mi disse: la crisi è fatta per essere superata. Questa voce me la sono portata dentro pure in seminario. Le notti prima dell'ordinazione, sono notti particolari. Sai che c'è un giorno e da quel giorno in poi ti cambia totalmente la vita. Hai paura perché ti stai giocando tutta la tua vita, tutto il tuo futuro e, ripeto, non sapendo che sarò in grado, non sarò in grado, ce la farò, non ce la farò, riuscirò, non riuscirò. Tutte domande che poi quando ti sdrai lì per terra e la Chiesa prega le litanie su di te, c'è cioè tutto l'aiuto dei santi, capisci che ma ancora sto a pensare se ce la devo fare io, non ce la devo fare io, ma è il Signore che ce la deve fare. Queste opere o le fa Dio o noi non le facciamo. Prese il pane, prese grazia, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Oggi l'aiuto alla Chiesa è fondamentale, ma è fondamentale se parte da un fatto, dalla gratitudine. Quando uno riceve il Vangelo, riceve una predicazione forte, riceve i sacramenti, riesce a vivere i sacramenti veramente per quelli che sono e quindi a fare una vita cristiana fatta bene, poi nelle persone sorge gratitudine. Quello che succedeva nelle prime comunità cristiane fondamentalmente, ma era una conseguenza alla predicazione degli apostoli. Quando uno vede la propria vita cambiata, e questo lo vedo perché è successo anche nella mia vita, quando uno vede che la propria vita cambia, che dare la vita a Gesù Cristo, che mettere la propria vita nelle mani della Chiesa ha un effetto, allora uno è disposto a donare con gioia, e altrimenti diventa solo un moralismo e basta. Spero sia la storia della mia vita, perché ancora la corsa continua e spero veramente che come San Paolo, il Signore mi possa aiutare a conservare la fede fino all'ultimo giorno e all'ultimo giorno poter dire veramente che non ho corso invano, ma che ho corso secondo le regole e nessuno mi ha squalificato.

c'è stato un tempo in cui, prima di diventare sacerdote, facevo il pilota d'aerei. Sapete, una delle cose che mi affascinava di più del mondo dell'aviazione era la manutenzione degli aeroporti. Vedevo dietro ogni piccolo gesto la volontà di far sentire a casa i viaggiatori.

0: C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie, una visione, innovare. Tradizione e digitale insieme per un'agricoltura sempre più sostenibile. C'è un'Italia che guarda avanti. Agrinet, il futuro in campo. Domani alle 17.30. In un luogo in cui alle donne è vietato lavorare...
1: Come ti chiami?
2: Ramat.
1: Perché parla lui al posto tuo? Ti sei mangiato la lingua?
0: La sopravvivenza di una famiglia afghana dipendeva dalla figlia.
3: E mia figlia Baran porta i pani a casa.
0: Deve nascondere la propria identità e proteggere il suo segreto.
4: Tu lavori qui? Vieni. Correte, prendetelo.
0: Baran, questa sera, in prima serata. Vivi le interviste più belle con i grandi protagonisti del cinema italiano e internazionale. Effetto Notte, questa sera in seconda serata.

0: ma tu pensa un po', tu hai fatto migliaia di chilometri con mezzi improbabili per ritrovarti a bussare alla porta di una parrocchia fuori dal mondo, fuori da ogni rotta.
1: E invece siamo sulla rotta giusta, ci ho parlato. Mi ha detto che ha viaggiato per giorni e che adesso vuole vivere in un posto dove stare dignitosamente in santa pace. A place where you can live better.
2: Yeah, I hope.
3: Che bello sapere l'inglese. Pensa se sapevo pure io le lingue, mo chissà quest'ora dove stavo.
0: Dove stavi? Stavi con me su un aereo. Facevi la hostess, no? Ladies and gentlemen, benvenuti a bordo. My name is Angela. E le vie di fuga sono illuminate da una striscia luminosa. Angela, c'è tempo sempre per recuperare le cose che non hai fatto prima, perché il Signore ci ha dato delle risorse infinite.
2: Yeah, I agree. Sono d'accordo.
0: Come parli italiano?
2: Ah, sì, io ho studiato po' italiano poco tempo before to leave.
0: Prima di partire, cioè tu ti sei preso la briga di andare a studiare italiano, ma tu dimmi un po', perciò tu capisci.
2: Yes, sì, capisco.
0: A me sto tempo, già mi sta simpatico.
1: Sei stanco, are you tired?
2: Yes, I'm tired. Io stanco.
0: Non ti preoccupare, questo è un posto tranquillo, potrai riposarti e poi è molto accogliente.

0: Scusi. Scusi.
1: C'ha con me?
0: Sa se il parroco è in canonica?
1: Che ne so, io sto aggiustando la fontana. E poi qua in aeroporto è in via vai continuo, dei neri, bianchi, gialli, preti a volontà. Manca soltanto il vescovo.
0: Eccomi, presente, ora c'è, va bene?
1: Sì, io sono il cardinale.
0: Colleghi siamo. Buon lavoro, Eminenza.
1: Sì. Mi saluti il Papa, se lo vede.
0: Non mancherò.
2: Dobbiamo trovare una sistemazione adeguata per Demba. E non è che abbiamo tutti questi spazi in parrocchia.
3: Che problema c'è? C'è il magazzino della Caritas, possiamo allestirlo con un lettino, lui starà benissimo.
0: Ma sì, un posto si trova per tutti.

0: Fresco, ma che bella sorpresa. Certo, la prima visita me la immaginavo un po' più ufficiale.
1: Ufficialmente ti comunico che sono io. Va bene così?
0: Prego, accomodati. Stavamo offrendo a quest'amico un po' di cantucci.
2: Nice to meet you.
1: Piacere.
0: Che preferisci, tè o Vincent?
1: Michele, lo sai, eh? Dammi del tu, ma non mi dare del te.
0: Grazie, Angelo. Accomodati.
3: Venga, si sieda. Sentirà che è Vincent, vescovo Val.
1: Vescovo Val, chi è? Mi
3: Un diminutivo.
1: devi chiamare Vostra Eccellenza.
3: Ah sì, cioè, eccellenza, cioè vostra
1: Sto
3: eccellenza.
1: scherzando. Chiamami Sua Eccellenza.
4: Prego.
1: Grazie.
0: Allora, Demba viene da un paese molto lontano.
3: Resterà con noi per qualche tempo, poi ripartirà alla ricerca della sua felicità.
1: Questa situazione mi suggerisce una doppia riflessione. La prima è che la presenza di Demba si sposa perfettamente col motivo della mia visita qui. Che
3: E la seconda?
1: questi cantucci sono veramente buoni. Sono proprio ottimi.
3: Come on, Dem, il magazzino è da quella parte. Un aeroporto, proprio un aeroporto.
1: Allora, come vanno le cose?
0: No, vanno bene, vanno bene. Stiamo cercando di ristrutturare la parrocchia e cerchiamo anche tra poco di ristrutturare i parrocchiani.
1: Ho visto, ho visto. Hai fatto un buon lavoro, Don Michele. Senti, avrei capito che il vero motivo della mia visita non è fare merenda con voi.
0: Era intuibile, però dimmi quello che mi devi dire.
1: Qui vicino, non so se lo sai, hanno aperto un nuovo centro per rifugiati, qui a 30 chilometri.
0: Cara, centro accoglienza richiedenti asilo.
1: Esatto. La presenza di queste persone, il loro passaggio in quest'area diventerà molto evidente, molto visibile. Demba potrebbe essere il primo di tanti.
3: Oh, ecco qui dormirai benissimo. Cioè, benissimo. Dormirai. You will sleep here.
2: Oh. Thank you, Manolo. Thank you so much.
0: Sì, però io non capisco cosa c'entri la ristrutturazione col centro d'accoglienza.
1: Ristrutturare. Mi hai tolto le parole di bocca. È una cosa che ho provato a fare per anni. Questo edificio qui cadeva a pezzi.
0: Ma io parlo della ristrutturazione dei parrocchiani.
1: E io parlo anche della parrocchia. La casa riflette l'animo di chi la abita. Ci ho provato tanto col vecchio parroco. Mi diceva sempre che non c'erano i soldi.
0: E invece adesso ci stanno. Appunto.
1: Però adesso c'è una volontà diversa. Vieni, Michele, seguimi.
0: Ho capito cosa intende dire il vescovo. Vuol dire che dobbiamo continuare a fare da noi. Mi sembra chiaro. La fontana. La stiamo riparando. Stiamo provando a ripararla.
1: Prima, quando sono passato e ho visto
0: Piero?
1: Piero, ecco Piero, che lavorava. Oh no, un'illuminazione.
0: Addirittura.
1: L'acqua può essere morte, ma anche vita. E la fontana mi ha fatto pensare proprio alla trasformazione. Isaia 41. Nelle valli sgorgeranno le fontane. Trasformerò il deserto in un lago. Per molte delle persone come Demba, l'acqua è stata veramente la morte. E non in senso metaforico, eh. Hanno attraversato il Mediterraneo, la morte l'hanno vista veramente in faccia. Ma dietro quell'acqua c'è la speranza.
0: La speranza della trasformazione, di poter ricominciare.
1: Esatto. Piero è venuto qui per restaurare la fontana. Ha offerto il suo tempo e il suo mestiere per farla funzionare ancora. Noi forse dovremmo essere come Piero. Hai capito? Una fonte di speranza. Per dei viaggiatori si sono fermati in un posto. Perché magari il loro volo è stato cancellato, o forse perché hanno preso quello sbagliato, o semplicemente perché stanno aspettando il prossimo. Capisci, Michele?
0: Il vescovo Valeri mi stava già mostrando una strada. Io non ho capito da subito quale fosse la soluzione.

0: ti devo mettere in guardia, in paese non l'hanno presa bene, dico, questo fatto del centro d'accoglienza.
1: Infatti, perché da quando c'è tutta questa gente in paese, ci sentiamo meno sicuri. Abbiamo pure per i nostri nipoti, per i nostri figli, per il nostro lavoro. Scusate, apro un po' d'acqua.
0: Che ti dicevo? La gente c'ha paura.
2: Ero straniero, ma mi avete accolto. E se l'hanno fatto con Gesù, lo faranno anche con i nostri viaggiatori. Abbi fede, Michele. Ci vuole tempo. Anche per aggiustare la fontana ci vuole tempo. Piero ha già cominciato. Eh?

0: Aveva ragione il vescovo. Piero aveva già cominciato. Adesso toccava a noi. Allora ci organizzammo per aiutare l'apertura del CARA, portando innanzitutto beni di prima necessità, fondamentali per i nostri amici viandanti. A Manolo l'iniziativa era piaciuta così tanto da darle un nome.
1: Ci sono, lo chiamiamo Ero Straniero.
0: Ben presto divenne un progetto suddiviso in 4 settimane, che sarebbe servito a sensibilizzare la comunità. Adesso bisognava comunicarlo a tutti e io avevo la persona giusta per farlo.
2: Allora, hai capito?
3: Capito. Ok, allora chiamo tutti i parrocchiani e avviso dello spostamento della messa per le prossime 4 settimane. CARA, andiamo al CARA, in via del sottopassaggio 7, piano strada, interno unico, ore 10.
2: Perfetto, sei bravissimo.
3: Pronto? Sì, sono Gianluca. Sì, è spostata la messa, è stata spostata.
0: Per accompagnare il centro accoglienza nei suoi primi passi, decidemmo di andare là per 4 settimane a celebrare la messa. Mi ha sorpreso la reazione dei fedeli e l'adesione della parrocchia. Eravamo tanti.
4: Ma comunque io devo dire una cosa, perché quello che è giusto è giusto. Io sono politicamente corretto.
2: Sentiamo.
4: Verso il cambiamento io ho sempre per natura avuto un atteggiamento così diffidente. E invece devo ammettere che certi cambiamenti ti portano verso sapori nuovi, un aroma che non sapevi neppure che esistesse.
2: Bruno, guarda, mi fai felice che tu riconosca il miglioramento. Te che sei sempre restio alle novità, mi dai gioia.
4: Beh, io in effetti so riconoscere il miglioramento, già dal profumo, eh?
2: Profumo?
4: Del caffè di Angela. Cioè io prima evitavo pure di prendere il caffè, perché il caffè si bloccava un pochino, ci siamo capiti, no? Invece adesso, quando è arrivata Angela.
5: E io ti ringrazio.
2: Però io pensavo che tu parlassi del progetto Ero Straniero.
4: Sì, pure di quello. Piuttosto, la persona che avete chiamato per fare l'idraulico, no, come Piero, è un tipo un po' grezzo, una brava persona. No?
5: Poverino, pare che abbia perso la moglie da poco.
1: Ma sì, è un idraulico vecchio stampo, quello che ci voleva per la nostra fontana.
6: I'm a plumber too.
5: Che ha detto?
2: Che anche lui è un idraulico.
1: Un idraulico, meraviglioso. Potrebbe dare una bella mano al signor Piero.
2: Ti va?
6: Yes, why not? Certo.
1: Very good.
5: Very good, eh? Hai visto come impara subito? Very good.
0: Il fatto che Demba fosse un idraulico a qualcuno potrebbe sembrare una coincidenza. Io invece la vedo come un segno.
2: Piero, io ti voglio ringraziare per la tua disponibilità. Noi stiamo cercando di ristrutturare questa parrocchia, abbiamo tanta buona volontà, però ribadisco un concetto, soldi pochi.
7: Don Michele, voglio essere sincero, non sto qua per fare volontariato. E poi il fatto che lo sanno tutti in paese, io fino a anni fa ero l'idraulico migliore della zona. Poi, come forse saprà, ho perso mia moglie. E con lei la voglia di lavorare. E diciamo, sta fontana è il mio modo di ricominciare.
2: E noi siamo contenti che tu abbia voglia di ricominciare proprio qua, insieme a noi. Noi abbiamo proprio voglia di cambiare le cose, però la competenza un po'.
7: Quando lavoravo io, c'avevi la garanzia di un loro pulito, professionale, con tutti questi stranieri, improvvisazione, Don Michele, per giunta a 4 soldi.
1: Ma noi abbiamo sempre chiamato operai italiani e stranieri per la manutenzione, ma tutta sta differenza di prezzo io non l'ho mai vista.
2: No, anzi, per rafforzare il discorso ti dirò, e visto che tu lavori gratis, ti vorremmo far aiutare da uno straniero

0: rifugiati.
1: È uguale. E quando sapranno che qua fate tanto gli amiconi, cioè della parrocchia invasa, diretta a me.
0: No, tu stai semplificando, qua non si tratta di fare gli amiconi, si tratta di fare accoglienza.
1: Don Manolo, scusa, ma tu che c'entri? Tu sei nato qua.
0: Sì, io sono nato qui, ciò nonostante ho ricevuto la cittadinanza dopo, e questo per la diffidenza di gente come te.
1: Ma mi stai dando il razzista? Ho detto soltanto che non è bello vedere uno straccione che va in giro per la parrocchia.
2: No, I'm sorry.
0: No, no, non devi chiedere scusa, scusate. È lui che si dovrebbe scusare.
1: Perché che ho detto?
3: Che hai detto? Hai detto straccione. Invece questo straccione, come lo chiami te, è un signore idraulico che potrà darti una mano. Però adesso c'è tanto da lavorare, il lavoro è difficile, li lasciamo soli.
4: E grazie all'acqua della nostra fontana anche il cuore di Piero si era trasformato in una sorgente.
1: Ma Michele, posso parlarle?
3: Prego, Piero. Come va questa cooperazione Italia-Africa?
1: Ecco, è proprio di questo che vorrei parlarle, che in questi giorni io e il ragazzo abbiamo lavorato molto insieme e abbiamo avuto modo di chiacchierare.
5: Vi siete conosciuti?
1: Diciamo così. È successa una cosa che non mi aspettavo.
6: Niente, è incastrata, però finché non riusciamo a levare la tubazione vecchia, non possiamo innestare quella nuova. Dammi una mano, adesso non te la fa scivolare, devi stringere forte. Oh, stringere il tubo, stringere! Capita, questo parla solo inglese. Stringi, stringi il tubo. Molto, dico come.
5: Hold it!
6: Hold it, oh, stringi il tubo.
5: Ok.
6: Oh, ma che hai fatto dietro la schiena? Dietro la schiena, che hai fatto?
5: Oh, murders in the desert.
6: Murders in the desert. Vabbè, desert, deserto. Murders. Murders. Predoni. Ma che ci stanno ancora i predoni nel deserto? Bel lavoro.
5: Thank you.
3: I predoni. Ci sono delle realtà che non conosciamo. Che storia mi ha raccontato? Eccolo.
1: Ah, eccoti.
5: Hi Piero. Hi Don Michele.
1: Come va? Ah, Don Michele, serve qualcosa? Andiamo in paese a prendere un po' di materiale per concludere il lavoro della fontana. Con gli innesti nuovi funziona.
3: No, no, non mi serve niente. Grazie.
1: Andate. Grazie.
3: A dopo.
1: Let's go.

Per quanto mi riguarda, ho imparato una cosa. Per le ristrutturazioni ci vuole competenza, collaborazione, ma soprattutto tempo.

0: Thank you so much. See you. Bye.
1: Ciao.
0: Bye.
1: Ciao.
2: Oggi siamo più pronti per accogliere qualsiasi tipo di viandante.
3: Ciao, zio Miki!
2: Proprio tutti? Ne siamo sicuri?

0: seguendo i gemelli, quelli uguali, no? Oggi è una puntata un po' particolare, parleremo anche di questo, ma prima voglio presentarvi, sono tre Maradona, tre insieme. Dice, come si fa? Maradona era uno solo. Loro sono tre Maradona, o come ha detto Fiorello, sono i gemelli di Guidonia, che cantano una canzone che non capiamo perché a Sanremo non c'è andata. Non capiamo perché. I gemelli di Guidonia.
1: Ma questa canzone somiglia a delle canzoni già sentite.
0: Ma non capisco.
2: Ci sembra.
1: Sentiamo. Allora, vabbè.

Solare, buongiorno, bentrovati. Quanti o quante gemelle o gemelli ci stanno?

0: bravissimi. Allora, Edoardo, Gino, Pacifico, Acciarino, bravi, Gianetti di Guidonia. Signori, è un onore. È un onore.
1: Ma è un onore per noi.
0: Ma no, ragazzi.
2: Ciao.
0: Grazie. Ma quanto siete bravi!
1: Ma capite, quindi addirittura tre Maradona.
0: Tre Maradona.
1: Tre Maradona.
0: No, ma rilancio, tre Maradona.
1: Cioè, insomma, veramente.
0: No, siete tre Maradona.
1: Ma dai, veramente.
0: Eccezionali.
1: No. Perché?
0: Non capisco questa. Era così originale questa canzone, non
1: allora,
0: c'era nessun detto, riferimento.
3: Carlo Conti proprio
1: ha detto bella, bella, bella. Però.
4: Bella, bella, bella, bella.
1: Però somiglia a delle cose di Sanremo, poi tra l'altro.
3: Sì, ma io, i maligni lo dicono.
1: I maligni
3: diranno che.
0: Persone che. Non lo so, secondo voi c'era qualcosa? Ma no,
1: no.
0: Mie ragazze dicono di no. Sentite, clamorosi fratelli. Allora, non siete gemelli, questo
1: no,
0: è un dato di fatto, no?
1: Esatto.
0: Ecco, non siete. Però siete gemelli nell'amore per la musica perché avete una voce eccezionale, un ritmo straordinario. Quando cantate siete proprio perfetti.
1: Ma
0: siete stati anche piccoli, ovviamente.
1: Siamo stati anche piccoli, sì, vabbè,
3: perché comunque siamo fratelli, veramente.
1: Certo, quello sì, fratelli,
3: però,
1: di sangue.
3: Sì, questa
1: diciamo
3: piccola...
1: sempre che c'è una piccola differenza d'età, questo lo diciamo, insomma, cioè, chi ci segue.
3: Esatto.
1: Eccole, queste
3: cose.
1: Il primo giorno di scuola.
3: Primo è l'unico giorno.
1: È l'unico giorno di scuola.
3: No, no, è vero.
1: Perché lui, esatto.
3: Vabbè, però... Siamo in ordine, guarda proprio.
1: Allora Paola, praticamente la differenza è questa.
5: Pacifico. Io Pacifico sono il primo.
1: Io il secondo.
3: E sì? Il contorno.
1: Esatto. No,
3: vabbè, la diciamo sempre questa.
0: E, sì, questa fotografia me li mangio di baci.
1: Me li mangio
0: poi,
1: di baci.
0: E poi
1: l'anno scorso, tra l'altro. La foto dell'anno scorso.
3: Questo
1: è
3: giugno.
1: Giugno. È stato giugno.
0: Oggi sarà tutta così raccontata, vi chiedo perdono. Non conterete ovviamente sulla mia voce. Ma il primo nome d'arte... Cioè, intanto a voi la musica è piaciuta sempre.
1: Piaciuta sempre, cioè, siamo cresciuti.
0: Sì, però l'abbiamo... quando è che diventate?
5: Allora, in realtà casi Pacifico. Il primo che si avvicina alla musica sono io, perché papà
0: tiene al primo
1: genitore.
5: Papà suonicchiava un po' a casa, c'aveva una piccola tastiera, suonicchiava così, ma sempre per hobby. E io mi avvicinavo lì, il mio gioco era rifare le canzoni dei cartoni animati. E lì mettevo lì, sentivo.
0: Io rido perché
5: poi ho scoperto di avere una dote, insomma, un orecchio che mi permetteva di riprodurre fedelmente queste canzoni. E poi piano piano ho cominciato ad accompagnare la voce di Gino. Perché
1: prima io
5: mi sono messo vicino e ho detto: cantiamo questa canzone, cantiamo quest'altra.
3: E stavo là,
1: Edoardo stava a casa.
3: Pare brutto,
0: che facciamo,
1: brutto,
0: non,
1: no? Non ce lo portiamo presso.
0: Allora, sentite un attimo: primo nome, effervescenti naturali. Su questo c'era tutto.
1: Esatto.
0: Poi ce li ricordiamo a Edicola Fiore. Mandiamo un bacio e un abbraccio.
3: Ciao, Rosario.
0: Rosario Fiorello, eccolo qua.
1: Eccolo qua.
0: Quando parla, pum, mette il timbro.
1: Mette il timbro.
0: Il nome.
1: Ma sì, proprio dal primo giorno in cui andammo a trovarlo all'Edicola Fiore nel lontano 2013.
3: Da fan, ovviamente.
1: Da fan, veramente da fan. La mattina, proprio all'alba, lui, sai, gli orari di Fiorello, la mattina prestissimo, e ci presentiamo, diciamo, guarda, noi siamo un gruppo vocale, cioè, beh, fatemi sentire una cosa. E da lì ci ha preso subito... Subito in simpatia, no, nel senso, non era scontato. Non era scontato.
0: Ragazzi, è quello a naso, giustamente, naso. Riconosce.
1: E diciamo
0: gli
1: che
0: artisti.
1: Ci ha ribattezzato subito i gemelli di Guidonia, perché? Perché abbiamo abitato a Guidonia tutte e tre fino a
3: qualche anno fa.
1: Adesso Pacifico è rimasto più nella zona di Guidonia.
3: Sì.
1: E quindi ci ha venita da Guidonia, siete tre fratelli, gemelli di Guidonia.
3: Che ci vedeva vicini d'età.
1: Esatto,
3: detto, secondo
1: quindi
3: me
1: voi siete da lì. È stato
5: dai, pensavamo signori, fosse un soprannome, invece
0: è diventato
5: poi
0: è diventato il
1: nome. Il
0: nome, anche perché c'è in tour uno spettacolo del quale vi parleremo tra poco.
1: Sì.
0: E oggi il regalo, credetemi, il regalo di averli qui in studio è immenso.
1: No,
0: noi
1: vabbè,
0: abbiamo scaldato i motori da una settimana. Ma alla fine i gemelli di Guidonia sono
1: qui.
0: Ci vediamo tra un attimo.
1: Non avete idea
0: di quello che succede. Cose terribili.

0: ci si viene in vacanza.
1: Può dirmi come si arriva a Crofter Road?
2: Rosemary! No! Ma sono contenta!
1: Non succede mai niente di bello in questo paese. È tua la barca.
0: La barca è sua.
3: Io abito qui, Ben Reed.
4: Dov'è finita la tua grinta, Lily?
3: Non so se ce la fai, tanto che non lo lancio in aria.
1: Ma tu sei mio padre!
5: La strada per il paradiso.
1: Siamo amici del cuore, sì.
5: Domani in prima serata. Vivi le interviste più belle con i grandi protagonisti del cinema italiano e internazionale. Effetto Notte, questa sera in seconda serata.
6: Abbiamo un caso da risolvere.
7: Allora, su chi indaghiamo?
8: Preparati alla battaglia, Mary.
9: Ha mai risolto casi così difficili? Sono la mia specialità.
10: Salta fuori nei posti più strani con la gente più strana.
11: Che cosa accadrà dopo?
12: Neanche lei è troppo male come detective.
5: La serie Frankie Drake Mysteries, ogni domenica alle 17.
13: Signori, Pacifico, Gino, presente. Ed Edoardo Acciarino,
14: ecco, ovvero
13: i gemelli di Guidonia.
14: Poi hai detto i tre Maradona potremmo essere Diego, Armando e Maradona.
13: Diego, Armando e Maradona.
14: Cavallo.
15: Comunque è la prima volta che ci chiamano così, i Maradona.
13: Maradona
15: è orgoglioso.
14: Sì, perché ci hanno sempre dato soprannomi come dei panchinari. Ma invece Maradona era titolare, almeno.
15: Che poi i tifosi del Napoli.
14: Grazie.
15: Per quello, sai.
13: Maradona è amore. Vabbè, è amore per tutti, però Maradona è Napoli.
15: Maradona è Napoli.
14: Assolutamente.
13: Non ce ne voglia l'Argentina. Maradona è Napoli. Sentite, invece, oltre a essere padroni assoluti, per nostra fortuna, di programmi televisivi, quando voi arrivate, la qualità
14: si abbassa.
13: Si espande, no? Sì. Perché è così? Perché siete bravi, siete bravissimi.
15: Grazie,
13: veramente grazie. Siete bravissimi. Però questo tour teatrale, sì, con lo spettacolo Intelligenza Musicale 2.0.
14: Sì.
13: Proprio, dice qualcuno, è il superamento della vostra bravura, diventate ancora più bravi.
14: È il continuo di un tour che va avanti già da un anno, sì. E che si chiamava Intelligenza Musicale, e adesso ovviamente c'è il 2.0, che è l'aggiornamento, insomma.
13: Certo.
14: Ovviamente dal titolo si capisce il riferimento all'intelligenza artificiale, che è un tema molto...
13: discusso.
15: E ci sarà proprio una quarta presenza sul palco con noi, che è un'intelligenza artificiale che ci mette in difficoltà, ci mette alla prova, e quindi diciamo che
13: vi mette alla prova. Che dite di vederne qualche secondo?
14: Certo.
13: Vediamo.
14: Sono
13: qui, ma anche guardate.
16: Dai, Trapani, facciamoci sentire! Forza, forza. Anche su! Anche sopra!

0: cellulare nella tuta god, baby, non richiamerò.
1: Se per caso cadesse il mondo, io mi sposto un po' più in là.
2: Paola!
3: No!
2: È cantante!
4: Ah, perché canta pure!
1: Come bello!
5: Sono eccezionali!
2: Sì, beh, cioè, in questo spettacolo facciamo un po' di tutto, balliamo anche,
6: balliamo.
2: Facciamo dei piccoli movimenti, dai.
5: Piccoli movimenti. Voi siete arte. Voi siete arte, veramente. Ma la faccia del pubblico mi piaceva.
6: Le espressioni,
5: proprio belli, contenti, felici.
6: No, ma è questo.
5: Allora, perché non chiedere?
6: Sì.
5: Anche noi per
6: esatto,
5: essere contenti
6: come se fossi
5: e felici.
6: La nostra intelligenza
5: sull'intelligenza
6: musica.
5: È un allora l'intelligenza artificiale in questo spettacolo per esempio
6: sì.
5: si potrebbe chiedere il coccodrillo
6: sì.
5: come fa Zecchino d'Oro
6: sì.
5: però cantato da un nobile, meraviglioso, eccezionale Franco Battiato.
2: Già, fa ridere
6: cioè
2: questa
6: la versione di Battiato, no? Il coccodrillo
5: come potrebbe
6: Battiato lo andrebbe un pochino, no, a battiatizzare, potrebbe essere
5: i gemelli di Guidonia.
6: Il

0: il grande rettile. Diventa aulica.
1: Il grande rettile.
0: Come si esprime, ragazzi? Battiato, grande maestro.
1: È meraviglioso.
2: Questa è l'interrogazione adesso.
3: Interrogazione.
2: È partita l'interrogazione.
1: Però
2: sì.
1: Io ne ho un'altra.
2: Sì.
1: Sempre Battiato. Sempre Battiato. Perché è una forma d'amore.
2: Sì.
1: Sempre Zecchino d'Oro.
2: Sì.
1: Il valzer del Moscerino.
0: Il valzer della.
4: Il valzer del Moscerino.
2: No, Battiato non avrebbe fatto.
3: Ce l'ho.

0: Perfetto.
1: Sono stupendi. Vabbè. Allora, io abbiamo scorto in quei 46 secondi meravigliosi di questo spettacolo Intelligenza Musicale 2.0. Anche un ballo del qua qua.
2: Sì.
1: Non ci riesco oggi.
2: Sì, perché tra le varie cose la nostra intelligenza musicale ci chiede anche di mischiare, no, appunto, due mondi.
1: Ma è proprio due mondi,
2: esatto,
1: molto.
2: Cioè,
3: i Pink Floyd
2: e Romina Power.
1: I Pink Floyd stanno a Romina Power, come
3: non lo so. Vediamo un po'.
2: Sentiamo. Allora, sì, sarebbe...

0: questo è il ballo dei Quaquà.
1: Su The Wall,
2: siete stupendi.
1: È così.
2: Non so se lo sapete, però.
1: No.
2: Sapete, voi visti a questa distanza.
1: A questa distanza.
2: Cioè, è un privilegio assoluto.
3: Privilegio raro, come dicevo.
2: Allora, il pubblico diventa nel vostro spettacolo autore.
1: Sì.
2: Diciamo così, delle canzoni. Allora, facendo la ruota del pavone, ci dedicate una canzone a Laura Solare?
1: Dedichiamo una canzone a Laura Solare, certo.
2: A sorpresa, io non allora, la so.
1: Quando sentiamo Laura Solare ci viene in mente, tra le varie cose, anche l'orario, no?
3: Cioè, cambio
1: quando,
3: dell'ora.
1: Quando torna l'ora solare, no? Che si va un'ora indietro, no?
3: Sì, è così.
1: Invece l'ora legale è un'ora in avanti. Quindi uno pensa all'ora solare, quindi come cambierebbero delle canzoni con l'ora solare?
3: Cioè, ad esempio,
1: quella lì.
0: Ci sono informato, c'è un treno che parte alle 6:40. Oppure sono le 19. Sono le 19:10, sì. Noi siamo quelli.
3: Quindi non entra bene nella metrica. Oppure, che ne so, potrebbe essere.
0: Incontri dove la gente viaggia e va a telefonare. Col dopo barba che sa di pioggia e la 23 ore.
3: La 23 ore, no.
1: È un'ora solare.
3: Un'ora indietro. Diciamo che a teatro invece ci chiedono ci facciamo dire delle parole al pubblico,
1: esatto,
3: e noi facciamo una canzone inedita con quelle parole.
1: Con quelle parole.
3: Grazie all'intelligenza artificiale.
1: Quindi ci facciamo dare delle parole spesso, cioè sempre, riferite al luogo in cui siamo, no? Quindi ci facciamo dare parole in dialetto, modi di dire, oggetti, così, tutto quanto in dialetto, e questa cosa ovviamente scatena poi risate a morire.
2: Diventa un jukebox vivente, no?
1: E si sentono ogni volta il pubblico si sente coinvolto anche sulle proprie cose locali, quindi perciò diventa molto più divertente.
4: E questa cosa rende lo spettacolo diverso
3: ogni sera.
4: Perché un giorno
3: a Trieste.
2: Sentite bene, ragazzi, voi quanto vi divertite? Tanto.
1: Tantissimo.
2: Però voi studiate anche.
1: Studiamo, cioè, creiamo soprattutto. Sì.
2: Bravi,
1: sì.
2: E capaci, perché è tutto naturale, visto così.
1: E così è tutto naturale.
3: Certo, siamo molto attenti più che altro all'attualità, quello che succede nel mondo della musica soprattutto.
1: A stare sul pezzo, e ovviamente rimangono sempre i cavalli di battaglia, come dire,
2: certamente.
1: No? E anche un repertorio, quello più conosciuto, rimane insomma un po' lo zoccolo duro, no? Delle
2: certo,
1: nostre cose.
2: Però poi siete capaci di...
1: Però siamo, è un lavoro quasi quotidiano, perché poi... Sì, ecco. Cosa vi posso chiedere?
2: La trasformazione più folle che fate in questo spettacolo, qual è?
1: Sul finale. Certo,
4: ma soprattutto io.
1: Spoileriamo.
3: Soprattutto Pacifico, che diventa Orietta Berti.
2: Coi baffi.
3: Quella è l'unica differenza che ha.
1: Esatto, il resto è
4: l'unica differenza che ho.
1: No, percorriamo insomma i fasti di tale e quale show di qualche anno fa.
2: Certamente, lì volevo arrivare.
1: Esatto, qua volevo arrivare. Nel 2021, e quindi Orietta
2: Berti.
1: Fasti.
2: Ci siete fatti voler bene anche da
1: non so. Dai, sì,
2: pure dei paracarri. Dai
3: paracarri. È stato un bel periodo.
1: Eravamo i più amati dai paracarri. Dai.
4: Nonostante sia stato 5 anni fa, però comunque la gente
3: ancora chiede Orietta
1: Berti. Ci fa piacere.
4: E Orietta Berti.
1: E quando vedono Orietta Berti dicono Pacifico.
2: Che mi hanno alzato un cartello, hanno vinto.
1: Ah, vabbè.
2: Sappiamo che abbiano vinto, ma è giusto se
3: Può fare un accenno di Orietta, no?
2: Posso averlo, no?
4: Ah, aspetta,
3: che era Fedez, Achille Lauro,
1: Orietta Berti.

0: Venezia, poi me ne restano mille nella rasolaria. Mille, bravi, bravi.
1: Allora, adesso perché io ridacchiavo prima? Perché... E perché una scaletta bisogna averla, perché sennò ci si perde tra mille cose. Ci sono i nonni cantanti. Innanzitutto lo dico non con sto ghignetto, cioè i nonni che sono la base della nostra vita, meravigliosi, ma voi avete tradotto
2: immaginato,
1: i
2: certo.
1: nonni cantanti. Chi?
2: No, perché poi è vita quotidiana questa. Certo. Cioè, nel senso, ci sono tanti cantanti diventati nonni
1: certo.
2: e che devono cantare le ninne nanne ai propri nipotini.
1: Tipo,
2: che ne so, facciamo un esempio, Facchinetti
3: dei Pooh, che poi chissà come piangerà.

0: Tipo Tino,
1: Tiro per
0: Tiro a Facchinetti,
1: Facchinetti
0: ti
1: poi
0: piace?
1: piange,
0: Chissà come
1: faceva.
0: potrà piangere, non lo so.
1: Questo
0: è tremendo.
2: Allora, Robby, come...
1: Ricordami.
2: Allora, vai con le...
0: No, Robby, vai la ninna
2: nanna,
0: vai.
2: Con la tua dolcezza...
0: Delicato, falla
2: che
0: addormentare.
2: Che solo tu sai.
0: Ninna nanna ninna, oh! Questo bimbo a chi lo do?
1: Come fa a dormire, dai?
0: Se lo do al lupo,
2: che fa, che fa?
0: Povera creatura.
1: Vediamo se si può.
0: Dio dell'Egitto. Non se vuole addormentare.
1: Non ci credo.
2: Grazie, no.
1: Grazie, grazie,
2: Robby. Robby.
1: Poi c'è anche Venditti, ad esempio.
3: Venditti
1: è nonno. Venditti è anche il nipotino di Venditti.
2: Come piange?
3: Potrebbe piangere. Come piange Venditti?
1: Poverino. Vabbè, vai Antonello, anche tu.
2: Vado.
1: Delicato, fallo addormentare. Delicato.

0: simpatici tutti e tre.
1: Tutti e tre, uno di meno.
2: Abbiamo dimenticato la bellezza. Abbiamo dimenticato.
1: Sì,
0: la bellezza.
2: Io ci
0: la
2: tengo a queste cose. No,
0: no, no, perché? No, no, come? Ma quando mai? Vi chiedo una cosa.
2: Sì, sì.
0: Essere fratelli. E voi siete proprio fratelloni, fratello maggiore.
2: Fratello maggiore ci tiene.
1: Ricordiamolo.
0: Io sono secondo genite. Mia sorella, se non dico la maggiore è lei, si picca. E essere fratelli, lavorare così bene insieme, essere così creativi, è un vantaggio? O certe volte quando uno vuole mandarsi all'altro paese è uno svantaggio?
1: Devo dire sì, sicuramente è un vantaggio sì, ci mandiamo al paese lo stesso.
0: Ci sono più
3: vantaggi che svantaggi sicuramente.
1: Ci sono dei momenti di confronto, però alla fine ci capiamo anche con uno sguardo, sia sul palco che non, anche nella vita privata ci capiamo uno sguardo, che quando parliamo con una persona e magari quella persona è importante, ci capiamo, quindi ci sono dei vantaggi sicuramente anche poi crescere insieme proprio, siamo cresciuti insieme, quindi sicuramente sono molti più vantaggi e non vedo svantaggi, non lo so.
2: Non ce ne sono.
0: Ed è bello anche sostenersi, no? Perché sì, voi fate un lavoro meraviglioso, però bisogna che siate sempre sorridenti, scherzosi. Sinceramente, cioè, la cosa bella vostra è la limpidezza del vostro modo di essere sul palco, fuori dal palco, in scena, quello che volete. Certo. Però c'è sempre bisogno poi che uno sorregga l'altro talvolta, no?
2: Sì, perché può capitare un po' a rotazione che uno di noi possa essere, magari, che so, ha avuto la giornata storta, o ha avuto delle sue cose. Siamo umani e gli altri due vanno a sostituire. Noi ci mettiamo d'accordo, eh? No. Allora, oggi tocca...
1: Oggi mi arrabbio io.
0: Giovedì
2: mi arrabbio io. No, ma io giovedì ho tennis, non mi posso arrabbiare. Allora, spostiamo...
1: Tennis,
2: vabbè. Per dire,
1: insomma.
3: Non esageriamo,
2: però scherzi a parte, ci sosteniamo veramente.
1: Anche perché i problemi ci sono, come tutte le...
2: Ma penso che si vedano tutti.
0: Si vedono.
1: Vabbè, ognuno c'ha i suoi problemi.
0: La cosa vostra più bella è che siate, che potendo camminare a 20 cm da terra invece siete simpatici, veri,
1: no, beh, grazie,
0: e carini e autentici.
2: Grazie.
0: Sono
2: bellissime.
0: Bellissime
2: parole.
0: Attenzione, ed ecco, adesso provo a fare il mio lavoro. Lo spazio, io rido prima, lo spazio dedicato ai tormentoni.
2: Ai tormentoni.
0: No? Ecco,
2: sì.
0: Mon Amour, per esempio.
2: Certo, che è uno degli ultimi tormentoni, se pensi, no?
0: Sì.
2: Perché non è che adesso.
1: Non ci sono più tormentoni.
2: Sì, noi adesso cantiamo i pezzi, cioè i grandi classici da Raffaella Carrà, cose, pezzi di 50 anni fa, no?
0: Certo.
2: Ma ci chiediamo, tra 50 anni cosa canteremo di adesso?
1: No, con tutto rispetto.
2: No, certo, però, oppure canteremo ho visto lei che bacia lui, che bacia lei, che bacia lei, che bacia lui, non lo sanno.
1: Sarebbe un tormentone questa canzone, anche se l'avessero incisa, che ne so,
2: altri gruppi.
0: A sorpresa.
1: Se poi guarda, ce li andiamo a fare proprio, ce li andiamo proprio.
0: Potete esponiamo.
2: Allora,
0: Mon Amour,
1: che so, versione Bee Gees. Se l'avessero incisa i Bee Gees, secondo me sarebbe stato...
3: Poi dopo chiedici anche qualcosa tu,
0: Sì,
1: Bee Gees, dobbiamo pensare...

0: Ma non era male, dai, non era male.
1: No, sì, bella, sì, bella.
2: No, qua, qua, qua.
1: Sì,
2: sì, sarebbe
0: no, stato successo. Tu,
2: sto dicendo cose. Allora, sentite, no, io...
1: Sì,
2: sì. Allora, visto che prima abbiamo toccato il mito di Franco Battiato.
1: Sì.
2: Ok. Direi... I tre Maradona di andare a Napoli, Napoli con Pino Daniele.
1: Pino Daniele.
3: Chissà Pino come l'avrebbe fatta.
4: Questa avrebbe cambiato.
3: Ah, vedi, già più speranza.
1: Molto Pino. Sì, sì,
3: è romantica, più bossa noi. Chissà come l'avrebbe...

0: Ma guarda che
1: siete meravigliosi.
2: Dai, va.
1: Quello adesso... che sappiamo è che tra 50 anni voi sarete lì sul palco.
0: 50 anni. Speriamo.
1: Questo lo sappiamo per certo.
0: Speriamo.
1: Sarete lì sul palco a cantare.
2: Saremo per 50. Sì. Quindi questa è la minaccia, perché
1: una minaccia alla quale noi crediamo fortemente.
2: Fortemente.
1: Che facciamo? Ce ne andiamo all'estero? Allora,
0: cioè,
1: io
0: addirittura,
1: ho un sogno.
0: Addirittura all'estero.
1: Da quando vi conosco. Ho un sogno. Hai sentirvi sogno. Cantare. Ma in faccia a me, che vuol dire in faccia a nostro pubblico, i Beatles.
0: I Beatles che cantano sempre.
1: Anche se siete tre, ma voi ne stavano quattro, voi siete tre, però Mon Amour cantata dai Beatles.
0: Mon Amour cantata dai Beatles, proprio fantastico.

0: Vai, vai.
1: Finale. Promettiamo, promettiamo poi di lasciarvi liberi,
2: no,
1: perché insomma,
2: no,
1: pare brutto così. Allora, una persona potrebbe chiedervi qual è il vostro segreto. Sono quelle domande che non farei mai, però vedendovi a uno viene voglia di chiedere qual è il vostro segreto. Cioè io voglio vedervi a casa o dove vi riunite,
2: che
1: dite
2: cose.
1: Allora, sta canzone la facciamo
2: così.
1: Cosa facciamo così. Parte lui, parte tu, parti lui.
2: Allora, intanto c'è l'idea, insomma, anche qui è un po' a rotazione, insomma, non è che c'è uno in particolare che ha un'idea, o diciamo che si condivide sempre qualcosa, si sveglia la mattina magari uno di noi.
0: Si è questa idea,
2: ecco,
0: e poi la sviluppiamo oppure
2: si
0: la buttiamo.
2: Si vede, insomma, quindi...
3: Ovviamente alla base c'è una grande passione, no, per la musica e anche questo creare l'abbinamento tra la musica e la comicità. Quindi...
1: ma quello però apposta ha detto i
2: prenotti. Sicuramente.
1: Cioè, quello è talento, la comicità non la crei da zero.
2: Sicuramente c'è una predisposizione, no? Naturale.
1: Si chiama talento.
2: Io sto cercando tutti i sinonimi per non dire talento.
1: Assolutamente. Allora,
0: si chiama fortuna.
1: La mia adorata Sara Cacioppo, la mia autrice, giustamente mi dice: se ne vanno via solo se hanno detto un pregio. È un difetto di ognuno. Non vorreste questa pagina, ma fatelo.
2: Un pregio.
1: Ah,
2: dobbiamo dire uno dell'altro.
1: Sì.
2: A peggio ancora.
1: Peggio, mi sento. Un pregio di quest'uomo.
0: Vabbè, difetti è più. Si trova.
1: Un pregio.
0: Vabbè, un po' ritardatario.
2: Questo è il pregio.
1: Il difetto,
0: che è l'unico dei tre in realtà che poi veramente suona.
2: Perché è veramente musicale.
0: Quindi se non ci fosse lui, ragazzi,
2: saremmo rovinati.
1: È meglio così.
3: Potrei fare il solista, quindi.
1: Assolutamente, mai, per carità.
0: No, vogliamo separarci qua.
1: Ci possiamo fermare qua. Invece il difetto dei due o il pregio dei due fratelli?
2: Aia, qua finisce allora, un gruppo.
3: Ma tanto lo sanno già. Allora, Edoardo, il difettuccio, è che è sempre un pochino ansioso.
0: Sono l'ansioso dei tre.
2: Ma è normale.
0: Sono molto ansioso.
2: Piccolissimo.
3: Però poi quando sale sul palco, ovviamente si dimentica di tutto. Il pregio di Edoardo è che devo dire che dei tre è quello che ha sempre forse più l'idea, cioè l'idea di partenza spesso parte da lui.
2: Spesso
3: di un numero comico, di una cosa. Ultimamente sta succedendo questo. Gino è quello che fa più faccia tosta di lui, è sempre stato.
0: E poi difetto pignolo su quelle cose.
1: Un pochino pignoletto per non offendere troppo. Signori, di fatto c'è questo. Guidonia è una città felice perché voglio dire i gemelli di Guidonia, Guidonia ha tante altre storia. Siete arrivati voi e le cose sono cambiate. Però diciamolo, nessuna intelligenza artificiale potrebbe mai competere con voi.
3: Con l'uomo in generale, noi speriamo che l'intelligenza artificiale.
1: No, parlo proprio con voi. Non ce la fa.
0: Dai, speriamo.
3: Io penso che
0: si sta raggiungendo.
3: Fino a quando ogni artista riesce ad esprimere la propria sensibilità, non c'è intelligenza artificiale che tenga.
1: E Lorietta Berti con i baffi.
3: Credo che la sensibilità umana sia irraggiungibile.
1: È come il doppiaggio, sai? È arte. Signori, e come tutte le cose belle, uno dice: ah, c'è la festa di Capodanno. E poi la festa di Capodanno alle 2 di notte la devi chiudere.
2: Ma non è oggi il caso.
1: Loro hanno anche case e famiglie e devono andare. Una domanda: non fareste mai voi nuoto sincronizzato tutti e tre?
2: Uscendo da qua, magari dallo studio?
1: No, dall'acqua e cantando.
2: Ci stai dando un'idea per il prossimo
0: spettacolo. Canto nuoto sincronizzato.
2: Il canto sincronizzato.
1: Come gentile, Edoardo, che hai detto, ma questa che ha detto? No, perché tra poco abbiamo due campionesse di nuoto sincronizzato, gemelle.
0: Gemelle vere loro.
1: Uguale.
2: Non come noi che siamo.
1: Non come voi che siete Diego, Armando.
2: È un onore.
1: I gemelli di Guidonia.
0: Grazie.

0: ci si viene in vacanza.
1: Può dirmi come si arriva a Crofter Road?
2: Rosemary! No, come sono contenta!
1: Non succede mai niente di bello in questo paese. È tua la barca.
0: La barca è sua.
3: Io abito qui, Merritt. Dov'è finita la tua grinta, Lily?
4: Non so se ce la fai, tanto che non lo lancio in aria.
1: Ma tu sei mio padre!
5: La strada per il paradiso.
1: Siamo amici del cuore, sì.
5: Domani in prima serata. Per il ciclo Stelle senza tempo.
6: In una parola, ho la mania delle scene.
7: È una malattia che abbiamo anche noi. Hai perduto molto col crollo in borsa?
6: No, no, mio zio è furbo.
8: Sono rovinato!
9: Se la rivista va in porto avrete un guadagno del 100%.
8: Nanette, cosa le dico?
9: La verità.
7: Vorrei farti sentire te per due.
6: Larry, ho cambiato idea. Decido di finanziare la rivista.
5: Te per due. Domenica in prima serata. Storie di vita, drammi familiari e amori. Protagoniste, le donne agli inizi dell'Ottocento, nella vasta e incontaminata valle delle montagne rocciose canadesi.
10: Non possiamo andare avanti così. Ti serve un marito.
11: Viaggia da sola.
10: So badare a me stessa.
11: Non ami ancora.
1: Siamo forti. Questo paese è pieno di donne come noi.
5: La valle delle rose selvatiche. Tutte le domeniche alle 15:15.
12: Esplosione dei gemelli di Guidonia, due gemelle vere. Quando le ho incontrate stamattina, come tutti, no? Fatichi a distinguere, a vedere chi sia l'una, chi sia l'altra. Quando sono in acqua e danzano con l'acqua, sono ancor più indistinguibili, sono meravigliose. Guardatele un po'.

0: campionesse di nuoto sincronizzato Gaia e Giorgia Cupaioli.
1: Buongiorno
0: Giorgia,
2: giusto?
1: Sì.
0: Giorgia e Gaia. Allora, uno dice una avrà una maglia di un colore e l'altra di un altro. No, però Giorgia sta di qua, Gaia sta di là. Quindi questo lo diciamo per distinguere. Prego, campionesse, sapete quant'è profonda l'acqua quando fanno tutta quella meraviglia?
2: Due metri e mezzo.
0: 2 metri e mezzo, quindi vuol dire faticare in una maniera terribile e far sembrare il tutto un soffio, un battito d'ali di farfalla. Dico bene?
2: Sì.
0: Sì, belle che sono. Allora, hanno 46 anni in due, nel senso, e si vergognino. Hanno 23 anni, sono eccezionali. Originari di Vasto, dico bene. Marzo 2025, medaglia d'oro nel
2: duo libero,
0: così si chiama. Salire dopo tanta fatica, quanto dura un esercizio? Quanto è durato questo esercizio?
2: L'esercizio del duo libero dura 2 minuti e 50.
0: E c'è dietro una vita intera, no?
2: Sì. Tanti allenamenti, tante volte, provarlo tantissime volte e tanta fatica.
0: Posso fare una domanda bizzarra? Aiuta a essere gemelle?
2: Allora, ha sicuramente i suoi vantaggi e i suoi svantaggi. I vantaggi sono sicuramente che a casa possiamo ripassare tutte le correzioni,
1: confrontarci
2: un po' anche a casa rispetto alle altre che magari non vivono insieme, noi possiamo confrontarci anche quando siamo a casa.
0: Sì.
2: Gli svantaggi è che quando ad esempio va male l'allenamento, comunque ce lo portiamo anche nei giorni successivi.
0: Certo, perché è fatica. Quanto sono belle. Allora, loro hanno scelto tutto questo e qui sta la parte bellissima nella storia, bellissima. Voi avete iniziato il nuoto sincronizzato proprio?
2: No, abbiamo fatto prima nuoto. Scuola nuoto. A 4 anni.
0: Amore, a 4 anni, cioè, ti trovi due cose così, un giro per casa e va bene, 4 anni. Poi avete scelto il nuoto sincronizzato, perché?
2: Allora, noi vedevamo le altre che facevano nuoto sincronizzato allenarsi nella corsia a fianco, che saltavano, facevano balletti ed eravamo molto attratte. In più la nostra istruttrice ci aveva consigliato di fare o nuoto agonistico, oppure nuoto sincronizzato, perché aveva visto che eravamo portate e noi abbiamo visto un saggio di nuoto sincronizzato e siamo rimaste molto colpite dai costumi che brillavano,
0: dal trucco,
2: sì, e abbiamo provato e da lì non abbiamo più smesso.
0: Allora, per nostra fortuna non hanno più smesso, perché voglio dire, gli dobbiamo queste gemelle una medaglia d'oro. Io ho chiesto, e sono sicura che molte signore a casa se la ricorderanno, una fotografia di Esther Williams. Esther Williams è stata un'attrice, una nuotatrice, ed è stata un po' la, come posso dire, colei che ha anticipato al mondo la bellezza del nuoto sincronizzato. E usciva sempre, eccola qua, qui è con Marlene Dietrich, figuratevi un po', gara tra le belle. Lei usciva dall'acqua sempre con questo sorriso smagliante e faceva sembrare la cosa non solo bella, ma facile. Invece, quanto è difficile il nuoto sincronizzato?
2: Moltissimo. Diciamo che ci sono delle coreografie in cui bisogna sorridere per forza.
0: Sì.
2: Però esistono anche coreografie più, diciamo, serie.
0: Più interpretate per serietà, insomma. Però quando sorridi sempre 2 metri e mezzo d'acqua sotto Cioè voi non vi potete appoggiare a nulla.
2: No.
0: Quindi
2: anche
0: con
2: perché
0: lo sgambettare delle vostre meravigliose
2: anche
0: gambe.
2: Anche perché se tocchiamo il fondo c'è la penalità. E quindi levano dei punti alla fine, perché comunque ci sono le telecamere subacquee e riescono a vedere tutto.
0: Capisco, meraviglioso. Allora, a 13 anni, insomma, voi vi siete trasferite lontano da casa a un certo punto, no? A questo voglio arrivare, in questo dicevo la bellezza della vostra storia. Quando avete dovuto e voluto allontanarvi da casa? Non sono scappate, sia chiaro, sono andate ad allenarsi altrove. L'altrove quanto era distante da Vasto?
2: 3 ore e mezza.
0: Tre ore e mezza.
2: Siamo trasferite a Roma a 15 anni. E perché un'allenatrice di Civitavecchia era venuta a fare un camp nella nostra piscina a Vasto e ci aveva proposto di provare a trasferirci appunto a Roma, dove lei allenava. Il primo anno è stato molto difficile perché senza genitori, comunque
0: Mamma mia, ragazzi.
2: dovevamo fare tutto da sole,
0: A
2: cambiare
0: 15
2: scuola.
0: anni.
2: Sì. Anche se in realtà c'era stato proposto anche prima, a 13
0: Sì, a
2: anni,
0: 13.
2: solo che era veramente troppo presto, quindi abbiamo aspettato 2 anni e poi abbiamo accettato. Però è stata una bella scelta.
0: Quanto si cresce quando a 15 anni per la tua passione e che non sai ancora se ti porterà una medaglia d'oro, lasci casa? Cioè, lasciare casa vuol dire entrare a casa e non sentire il profumo dalla cucina della mamma, non sentire la voce di tuo padre,
2: Sì.
0: l'odore della tua camera.
2: All'inizio è stato molto difficile, soprattutto per la scuola, perché comunque abbiamo dovuto cambiare tutti i compagni, lasciare i nostri amici e gli allenamenti erano molto diversi, ci allenavamo molto di più rispetto a quanto ci allenavamo a Basto, 3 ore e mezza, e la piscina non era neanche vicino a casa. E noi
0: Certo.
2: eravamo abituate
0: Che
2: a
0: storie.
2: 10 minuti di distanza, invece sono diventati 45 minuti.
0: Si
2: Tanto
0: è
2: più,
0: allargato
2: sì.
0: tutto, però si è allargata anche la vostra
2: Sì.
0: carriera. No, voi quando pensate di essere salite sul gradino più alto del podio, quante volte vi dite brava? Stabilito che poi bisogna salire su altri gradini, però brava ve lo potete dire, siamo state brave, lo potete dire.
2: Sì. Sicuramente inaspettata, una medaglia inaspettata.
0: Inaspettate?
2: Puntavamo al
0: Sì,
2: podio, ma non al
0: perché?
2: primo posto, perché comunque c'erano anche quelle più grandi di noi, più esperte. E
0: Però
2: quindi.
0: voi più brave, scusa, cioè la dico io. Scusate, no? Cioè più brave, più esperte, ma alla fine quelle più brave siete risultate voi. Chi delle due trascina l'altra quando uno è triste?
2: Io.
0: Hai capito? Quella che sembrava più silenziosa. Io.
2: Sì, sempre. Lei è molto ansiosa, soprattutto in gara, e mi trovo sempre a motivarla, in realtà anche durante l'allenamento.
0: Però ha anche delle virtù, insomma, perché se non
2: Sì,
0: detto così, no,
2: certo.
0: sembra. Ecco, queste cose non le fate mai quando andate in piscina perché vi potrebbero, come dire, multare, questo sì, non perché abbiate toccato il fondo, ma perché poi vi ritrovano rotte da una parte o dell'altra. Parleremo poi dopo anche del loro lavoro, allenano bambine in piscina, frequentano l'università,
2: Sì, e
0: cosa studiate?
2: io lettere moderne,
0: Wow.
2: io scienze della formazione primaria.
0: Ah, però. Certo, avete un papà e una mamma che possono andare fieri di voi. Vi mancano molto
2: Vabbè, allora ci sono
0: presto, dite
2: abituate,
0: adesso.
2: sì, adesso ci sono
0: Ma quando
2: abituate.
0: vi eravate trasferiti, ogni quanto li vedevate?
2: Una volta al mese,
0: Al
2: sì.
0: mese?
2: Perché comunque ci alleniamo tutti i giorni, ci allenavamo tutti i giorni,
0: Certo.
2: anche il sabato ed
0: E
2: era.
0: vi portavano dolcezze, vi portavano
2: Sì.
0: cose buone da mangiare? Sì, figurati. Allora, mamma si chiama? Papà?
2: Roberta, Antonio.
0: Sì. Decisamente. C'è una cartolina per le nostre gemelle campionesse medaglia d'oro. I nomi sono giusti, guardate.
1: Ciao, Maria Giorgia. Siamo qui, volevamo farvi una sorpresa e ovviamente si è inserito anche il vostro super tifoso Simba, che non può parlare, però parliamo anche a nome suo. Siete due ragazze straordinarie, fantastiche, una forza della natura.
3: Questa e quella d'oro sono la dimostrazione che i sacrifici fatti finora premiano.
1: Questa è la medaglia dell'anno scorso, in cui ricordate benissimo quello che è successo. Vi siete classificate prime diventando campionesse italiane, una soddisfazione incredibile. Infatti, penso che quest'estate, quando andrò al mare, voglio fare un po' lo svelto, vai. Me la metterò e farò vedere a tutti che io sono il papà delle gemelle Gaia e Giorgia, le campionesse e future campionesse, perché questa qui, la medaglia d'oro ai campionati estivi, deve ritornare qui, deve ritornare a casa Cupaioli. Ciao!
0: Vabbè, il papà e la mamma stupendi, stupendi. Un giro con la medaglia d'oro
2: Lo sai
0: eccezionale.
2: sempre.
0: Allora, sentite, vi facciamo, guardate che belle che sono, belle, belle, belle come la luce. Vi facciamo conoscere altre tre gemelle, in questo caso siamo atletica, Alexandra, Serena e Virginia Troiani. Il nostro Romolo Napolitano le ha incontrate e poi c'è la domanda per le gemelle: ma vi confondono mai? Avete rischiato in gara? Che sogno avere una gemella, guardate.
4: Sono Alexandra e sono un'atleta.
5: Io sono Serena e sono un'atleta.
6: Sono Virginia e sono un'atleta.
7: Siamo tre gemelle e siamo tutte e tre atlete.
5: Pronte? Hop!
7: Spesso ci viene chiesto com'è crescere in tre gemelle. Per noi è l'unica esperienza che abbiamo avuto di vita e quindi rispondiamo sempre: è normale, ci percepiamo diverse l'una dall'altra. Siamo sì molto unite, sentiamo quello che sente l'altra, quindi quando una sta male anche l'altra, quando una è felice è più facile gioire delle gioie dell'altra.
8: Mamma e papà sono sempre stati equi con tutte e tre, sono stati due super genitori, sono due super genitori.
9: Una regola in casa nostra è sempre stata: mai vestite uguali, magari simili ma in colori diversi.
10: In questa foto eravamo al mare e questo è un classico esempio di come i nostri genitori ci vestissero quando eravamo piccoline. Ognuna aveva il suo colore, per esempio Alexandra aveva il vestitino rosa, Virginia quello verde e io Serena quello giallo.
9: Ci viene spesso chiesto se ci siamo mai scambiate tra di noi, ad esempio in classe, agli esami universitari o ad un appuntamento in cui magari uno non voleva uscire con qualcuno e ha mandato la sorella. In realtà no.
10: Però è capitato che ci scambiassero. Ricordo simpaticamente una delle nostre prime gare, era una staffetta 3x800 e abbiamo fatto la nostra gara, ognuna la sua frazione, e quando siamo arrivate abbiamo vinto, ma ci volevano squalificare perché il giudice pensava che fossimo in due gemelle e che quella che aveva corso la prima frazione avesse poi corso anche l'ultima.
8: Siamo tutte e tre atlete e c'è molta competizione tra di noi. Questa competizione a volte ci porta a bisticciare, ma è stata fondamentale in questi anni per diventare delle atlete di alto livello e per spronarci sempre di più ad arrivare al nostro massimo.
9: Questa è la medaglia d'oro che io e le mie sorelle abbiamo vinto nella staffetta 4x400. È stata una grandissima emozione e siamo ancora molto fiere di questo risultato.
10: Un nostro punto di forza è sicuramente la staffetta. Correre assieme alle proprie sorelle, in questo caso gemelle, è una sensazione indescrivibile. Tu ad occhi chiusi sai che puoi contare sull'altra persona. Cioè, come se io corressi al posto delle mie sorelle, quindi io so che sarò orgogliosa di come affronteranno la loro frazione nella staffetta e sono anche rassicurata dal fatto che loro siano con me.
0: Gaia e Giorgia, loro bravissime, addirittura hanno rischiato una squalifica. Voi
2: non abbiamo mai rischiato.
0: Non avete mai rischiato, no. Questa è una cosa molto buona, ma come fate a non farvi scambiare?
2: No, in realtà ci scambiano tutti.
0: Vi scambiano tutti. Pure io, certo, due magliette nere tutte e due. No, però una è diversa, è righine. Eh?
2: Sì.
0: Quindi nella vita invece di tutti i giorni voi vi vestite diversamente?
2: Sì, sempre, da sempre.
0: Vi addobbate diversamente?
2: Sì, sì.
0: Sì. Mai una volta una ha fatto un'interrogazione al posto dell'altra?
2: Mai. No, ci interrogavano insieme perché sospettavano che ci scambiassimo.
0: Ultima domanda, quanto è bello essere gemelle?
2: Allora, sicuramente è bello perché hai sempre compagnia e se qualcuna ha bisogno di una mano c'è sempre l'altra che è pronta a dargliela. Ha sicuramente i suoi svantaggi perché comunque siamo sempre insieme, quindi magari discutiamo.
0: Ma quello lo fanno così. Pure le sorelle che non si somigliano, non ti preoccupare. Vai liscia, tranquilla, succede anche tra fratelli.
2: Però
0: che non sono
2: identici. Sì, è bello essere gemelli, sì.
0: Allora, signori, Gaia e Giorgia Cupaioli, noi ce le aspettiamo alle Olimpiadi, noi ce le aspettiamo nei podi più alti del mondo, perché loro sono ragazze d'oro, sono le campionesse italiane, quindi papà andrà in giro con la vostra medaglia appesa al collo. Noi ci siamo pregiati della vostra presenza. Grazie.
2: Grazie.
0: Continuate così, vi preghiamo. E dedichiamo questa puntata, lo faccio personalmente, a Maya e a Beatrice. Loro sanno perché. Due gemelle di eccezionale valore, bellezza e bravura. Signori, anche ai non gemelli, una buona giornata ovviamente. Grazie a tutti. Bravo! Voi siete stupende! Grazie.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Cari fratelli e sorelle, è bello iniziare la giornata professando la nostra fede. Credo in un solo Dio.
1: Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili, credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato nella stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore dalla vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen.

0: Affidiamo le nostre vite all'amore di Dio, dicendo con umile fede, Padre nostro, che sei
1: nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica, vi illumini, vi protegga, Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie, una visione, innovare. Tradizione e digitale insieme per un'agricoltura sempre più sostenibile. C'è un'Italia che guarda avanti. Agrinet, il futuro in campo. Domani alle 17.30.
1: Se ami Kinder Bueno, immagina il gelato. Così cremoso. Così croccante. Così Kinder Bueno gelato. Il gusto unico che ti piace in ogni fresco morso. Kinder Bueno gelato è irresistibile.
2: Come padre della sposa, con grande piacere. Oh, non proprio oggi.
3: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
4: Happy ha solo 6 anni, ma la sofferenza che ha vissuto basterebbe già per una vita intera. Per la maggior parte della sua breve vita ha avuto il tracoma, che se non curato rapidamente fa rigirare le ciglia all'interno dell'occhio. Così, ogni volta che batte le palpebre, le ciglia le cancellano la vista a poco. Ogni giorno passa ore con gli occhi chiusi per alleviare la sofferenza. Più tempo passa senza che venga curata, più grande è il rischio che perda del tutto la vista. Happy è solo una dei tanti bambini a cui puoi salvare la vista, aiutandoci a eliminare il tracoma per sempre.

0: sempre. Per favore, chiama l'800 26 26 66 o visita il sito e dona 5 euro al mese a Sightsavers adesso. Tu puoi aiutare i dottori e i volontari delle comunità a prevenire il tracoma prima che inizi a danneggiare la vista di questi bambini. E tu puoi aiutare Sightsavers a eliminare il tracoma definitivamente. Per favore, chiama l'800 26 26 66 o visita il sito e dona adesso. Aiutaci a far sì che i bambini come Happy non perdano la vista per sempre.
1: In un luogo in cui alle donne è vietato lavorare...
2: Come ti chiami?
3: Ramat.
2: Perché parla lui al posto tuo? Ti sei mangiato la lingua?
1: La sopravvivenza di una famiglia afghana dipendeva dalla figlia.
4: E mia figlia Baran porta i pani a casa.
1: Deve nascondere la propria identità e proteggere il suo segreto.
5: Tu lavori qui? Vieni. Correte, prendetelo!
1: Baran, questa sera, in prima serata.

0: preghiamo il Santo Rosario, avendo davanti a noi una piccola statua della Madonna di Fatima. Preghiamo i misteri del dolore. Primo mistero ci presenta Gesù, che prega, soffre e suda sangue nell'orto degli ulivi. Noi siamo la sofferenza di Dio. O Gesù, ci fermiamo pensosi ai piedi della tua croce. Anche noi l'abbiamo costruita con i nostri peccati. La tua bontà, che non si difende e si lascia crocifiggere, è un mistero che ci supera e ci commuove profondamente. Signore, tu sei venuto nel mondo per noi, per ciascuno di noi, per cercarci, per portarci l'abbraccio del Padre, l'abbraccio che ci manca tanto. Tu sei il voto della bontà e della misericordia, per questo vuoi salvarci. Dentro di noi c'è tanto egoismo, vieni con la tua sconfinata carità. Dentro di noi c'è orgoglio e malignità. Vieni con la tua mitezza e la tua umiltà. Signore, il peccatore da salvare è ciascuno di noi. Il figlio prodigo che deve ritornare è ciascuno di noi. Signore, concedici il dono delle lacrime per ritrovare la libertà e la vita, la pace con te e la gioia in te. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia.

0: grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Secondo mistero del dolore. Gesù viene offeso e flagellato e tutto sopporta per amore nostro. Ma i veri flagelli sono i peccati dell'umanità, perché sconvolgono l'ordine bello, sapiente e armonioso che Dio ha impresso nella creazione, che si ribella e ci punisce. Signore Gesù, tu sei entrato nella storia umana e l'hai trovato ostile a te, ribelle a Dio, impazzita a causa della superbia che fa credere all'uomo di avere una statura grande come la sua ombra. Signore Gesù, tu non ci hai aggrediti, ma ti sei lasciato aggredire da noi, da me, da ciascuno. Curaci, Gesù, con la tua pazienza, sanaci con la tua umiltà, restituisci a ciascuno di noi la statura di creatura, la nostra statura di piccoli, infinitamente amati da te, e accendi nel nostro cuore un pentimento sincero dei nostri peccati, affinché il tuo perdono ci restituisca lo splendore della bontà. Padre nostro.
1: Che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù,
2: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Terzo mistero del dolore. Gesù viene coronato di spine, è ingiustamente condannato alla crocifissione. Ogni peccato di orgoglio è una spina che mettiamo nella corona di Gesù. Ogni peccato di egoismo è una spina che mettiamo nella corona di Gesù. Ogni peccato di rancore e di odio è una spina che mettiamo nella corona di Gesù. Mentre ogni gesto di umiltà è una spina che togliamo. Ogni gesto di perdono è una spina che togliamo. Ogni gesto di misericordia è una spina che togliamo. Impegniamoci tutti a togliere oggi una spina dalla corona di Gesù. Signore Gesù, il pianto delle donne di Gerusalemme inonda di pietà il tuo cammino verso la croce, smorza la ferocia di una esecuzione capitale e ci ricorda che siamo tutti figli, figli usciti dall'abbraccio di una mamma. Ma il pianto delle mamme di Gerusalemme è soltanto una piccola goccia del fiume di lacrime versato dalle mamme, mamme di crocifissi, mamme di assassini, mamme di drogati, mamme di terroristi, mamme di stupratori, mamme di pazzi, ma sempre mamme. Il pianto però non basta. Il pianto deve trascinare in amore che educa, in fortezza che guida, in severità che corregge, in dialogo che costruisce e in presenza che parla, con l'esempio. Il pianto deve impedire altri pianti. Aiutaci, oh Signore, aiuta tutte le mamme a essere veramente mamme e ugualmente aiuta i padri ad essere veramente padri. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Salve.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù,
1: perdona le nostre colpe,
0: preservaci dal fuoco dell'inferno,
1: porta in cielo tutte le anime,
0: specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quarto mistero del dolore. Gesù, portando la croce, cammina verso il Calvario, aiutato da un uomo di Cirene e confortato dalla presenza di Maria. Tutti possiamo prendere il posto del Cireneo, perché Gesù ha detto: qualunque cosa avete fatto al più piccolo dei vostri fratelli, l'avete fatta a me. C'è una persona che soffre accanto a noi, ebbene, se la soccorriamo, sappiamo, l'abbiamo fatta a te, l'avete fatta a me, l'avete fatto a Gesù. Ogni volta che soccorriamo qualcuno, non dimentichiamo queste parole. Qualunque cosa avete fatto a uno dei vostri fratelli o sorelle, voi l'avete fatto a me, a Gesù. Ebbene, Signore Gesù, si sta spegnendo l'amore. E il mondo diventa freddo, inospitale, invivibile. Spezza le catene che ci impediscono di correre verso gli altri. Aiutaci a ritrovare noi stessi nella carità. Signore Gesù, il benessere ci sta disumanizzando. Il divertimento è diventato un'alienazione, una droga. E lo spot monotono di questa società è un invito a morire nell'egoismo. E quanti morti vediamo ogni giorno. Signore Gesù, riaccendi in noi la scintilla dell'umanità che Dio ci pose nel cuore all'inizio della creazione. Liberaci dalla decadenza dell'egoismo e ritroveremo subito la gioia di vivere e la voglia di cantare con un cuore nuovo. Par nostro.
1: Che sei in cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Quinto mistero del dolore. Gesù muore sulla croce e inizia nel mondo una inondazione di amore. Dalla croce inizia nel mondo una inondazione di amore, di perdono e di misericordia che arriva fino a noi e aspetta la nostra risposta. Benedetta sia la croce di Cristo, diciamolo insieme.
1: Benedetta sia la croce di Cristo.
0: Gesù crocifisso, tutti ci possono ingannare, abbandonare, deludere. Soltanto tu non ci deluderai mai. Tu hai lasciato che le nostre mani ti inchiodassero crudelmente alla croce per dirci che il tuo amore è vero, è sincero, è fedele, è irrevocabile. Gesù crocifisso, gli occhi dei nostri anziani ti hanno cercato nelle giornate faticose della loro vita e in te hanno trovato consolazione e pace. Gli occhi dei nostri genitori hanno visto le tue ferite e hanno avvertito la potenza dell'amore di Dio che non invecchia né appassisce. I nostri occhi oggi vedono le tue mani inchiodate, eppure capaci di andare ancora alla vera libertà. Vedono i tuoi piedi attaccati al patibolo, eppure capaci di camminare e di far camminare. Vedono il tuo cuore aperto da una lancia, eppure capace di dare il perdono che salva. Gesù crocifisso, è finita l'illusione di una felicità senza Dio.

0: Torniamo a te, unica speranza, unico liberatore, unica gioia, unica verità che riempie il cuore e dà senso e dignità alla vita di tutti. Gesù crocifisso, abbi pietà di noi peccatori. Diciamolo insieme. Gesù
1: Gesù Cristo, abbi pietà di noi peccatori.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. Come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano.

0: nascita madre.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Diciamo un Padre Ave Gloria, secondo le intenzioni del Santo Padre, per acquistare le sante indulgenze. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Salve Regina, Madre di misericordia. Vita, dolcezza e speranza nostra salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce vergine Maria. Il Signore sia con voi.
0: E con il tuo spirito.
1: Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica, vi conforti e riempie il vostro cuore di tanto amore, di tanta attenzione al prossimo, soprattutto ai sofferenti. Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Amen. Nel nome del Signore, andate in pace.
0: Rendiamo grazie a Dio.
1: Sia lodato Gesù Cristo.
0: Sempre sia lodato.

0: questa storia siamo guidati dal nostro Don Romano De Angelis, cappellano dell'ospedale Gesù Bambino Gesù qui a Roma. Don Romano, vogliamo partire dalla giornata di oggi. Oggi il giorno in cui, come diceva Giacomo, Bernadette veniva battezzata. Però partiamo da una data, la data dell'11 febbraio 1858, la prima apparizione della Madonna a Bernadette. E allora, Don Romano, perché sceglie di farsi vedere la Madonna da una bambina che possiamo definire era una bambina tra le ultime, analfabeta, malata, povera? Perché questa scelta?
1: Penso che rifletta un po' lo stile, chiaramente, del Signore, lo stile di Dio. Nella Bibbia vediamo quando Dio sceglie Davide come re di Israele al posto di Saul, e quando manda il profeta a casa del padre di Davide, Davide stava in campagna con le bestie, e Dio dice: tra i figli di Jesse mi sono scelto il nuovo re. Lui fa vedere tutti questi figli poderosi. Dio non l'ha scelto, Dio non l'ha scelto, perché Dio non guarda all'apparenza ma guarda al cuore. Alla fine neanche il padre dava credito a questo bambino, perché gli dicono: ma tutti i tuoi figli sono qui? No, c'è sta uno che sta in campagna, ma ragazzino, biondino, roscetto, gracilino, mandalo a chiamare. E quando arriva questo ragazzino, Dio dice al profeta: alzati e ungilo, perché è lui. Quando sceglie Gedeone: ma io sono piccolo, la mia famiglia è l'ultima, io sarò con te. Maria si definisce l'umile serva del Signore, quindi Dio sceglie i piccoli per rivelare la grandezza del suo amore. Bernadette era una piccola, lei era, fino a pochi giorni prima, era a Bartré, dove la mamma l'aveva mandata dalla sua vecchia nutrice per mangiare un po' meglio, stare in un posto meno umido e avere anche un po' di catechismo per fare la comunione. La nutrice la congeda dicendo: tu non vali nemmeno il pane che mangi, sei una bestia, non farai mai la prima comunione. Perché lei le leggeva un catechismo in francese, ma lei non lo sapeva il francese, ma sapeva solamente il dialetto. Va a Lourdes e dopo due giorni questa signora le parla in dialetto.
0: E mentre stai parlando ci arrivano in diretta proprio le immagini da quella grotta.
1: Da quella grotta.
0: Dove la Madonna si manifesta.
1: Era andata lì a cercare un po' di legna o di ossa di morti, di maiali o di animali morti, perché lei era la figlia del ladro. Il padre era stato accusato perché il mulino era andato in rovina, c'era stato un furto di farina a Lourdes, chi può essere se non quel morto di fame di Subirù? E invece era una calunnia, ma intanto lei era la figlia del ladro. E allora va lì, e lì, in quella discarica, quando a Lourdes volevano offendere qualcuno, questa è la grotta di Massabiel, dicevano: ma tu sei stato allevato a Massabiel, proprio nel porcile. E lì, proprio in quel porcile, in quella discarica, la bella signora le sorride e, rivolgendole la parola in dialetto della Bigorre, chiama Bernadette e inizia la storia che poi vedremo.
2: Questo, se da un certo punto di vista ci rincuora e ci rassicura, tutti quanti, anche il più umile, il più povero, il più scartato dal mondo, può essere guardato dallo sguardo di Maria. Dall'altro, leggendo la storia di Bernadette, anche ci fa pensare e un po' ci spaventa. Bernadette non venne creduta istantaneamente, quindi la sua vita non fu semplice da quel punto di vista.
1: Non fu semplice perché le davano della matta o di una che faceva imposture. Molte persone cominciavano ad andare dietro, ma i notabili no. Di fronte al sacro, e d'altra parte quando è andato Gesù la notte di Betlemme solo dei pastori hanno sentito l'annuncio, pastori anche lì, uomini impuri, uomini che vivevano con gli animali, quindi Bernadette ha la sorte di tutti coloro che vengono perseguitati. Se leggiamo la storia dei santi, insomma, ci sono momenti in cui vengono osteggiati, perseguitati, e così è stato per lei. Ma la forza, lei l'ha vista, si è creato un rapporto, l'amore che sente da quella misteriosa signora che lei chiamava, finché non si è rivelata, Acherò, quella là, l'apparizione. però aveva una certezza che veniva da Dio, non sapeva chi fosse, perché alla seconda apparizione lei si è portata l'acqua benedetta. E quando è apparsa questa signora sorridente, gli ha tirato l'acqua benedetta dicendo: se vieni da Dio, rimani, se non vieni da Dio, vattene. E la Madonna le sorride. Quindi lei aveva questa certezza, e questa certezza l'ha mandata avanti. Però poi saranno proprio degli oppositori, come per esempio il dottor Dusù, che si convertiranno, come lo stesso parroco che su tutte le furie non ne voleva sapere, sarà poi difensore di questa bambina. Quindi si inizia questa vicenda, che è la vicenda biblica, la vicenda della rivelazione dell'amore di Dio, che tra mille ostilità però si fa strada. E spesso la prima miracolata, Caterina Tapì, era una miscredente, e però ha sentito un influsso, un richiamo, e il primo marzo 1858 lei, che per una caduta era rimasta paralizzata, va alla grotta, immerge questa mano e subito la mano si apre e lei è guarita. La sera partorisce, era incinta, e il figlio diventerà sacerdote.
0: Don Romano, scusa,
1: prego,
0: volevo ritornare per un attimo alla data dell'11 febbraio, prima apparizione. 11 febbraio dal 92 diventa la giornata mondiale del malato. Perché Bernadette diventa un riferimento per le persone sofferenti, per i malati?
1: Perché Bernadette è stata malata dall'età dei 10 anni fino alla morte. Lei intorno ai 10 anni contrasse il colera, da cui grazie a Dio guarì, lo superò, perché si moriva in quel periodo molto frequentemente, e però è rimasta con una serie di patologie che si è portata per tutta la vita, tra cui questa terribile asma. E lei ha vissuto anche come suora, ha vissuto in infermeria, perché spesso era ricoverata, stava male, ma quando stava un po' meglio era anche infermiera, provvedeva alle altre consorelle, ed è stata anche maestra infermiera, ha insegnato ad altre giovani suore a essere infermiere. Però è stata un punto di riferimento dei malati da subito, perché lei era una bambina malata e perché sono iniziate le prime guarigioni. Quindi diciamo, il Signore attraverso la Vergine Maria ha voluto dare in Lourdes un luogo di speranza per i malati, che spesso pensano che se sono malati è perché Dio ce l'ha con loro, perché hanno fatto qualcosa di male, e anche per dare a noi l'occasione di riconoscere nei malati Gesù e di servirlo. Lourdes è diventata la città della carità.
2: In virtù di questo, la presenza delle reliquie, specie negli ospedali, delle reliquie di Bernadette, naturalmente è particolarmente importante. Qualche mese fa tutto questo è successo, dove tu sei cappellano, al bambino Gesù, e noi vogliamo tornare a quel momento, quando sono state accolte. C'era per noi Serena Cirillo, guardiamo.
3: Siamo qui al Bambin Gesù e abbiamo ricevuto e accolto le reliquie di Santa Bernadette.

0: Nardet con l'Immacolata Concezione, la Madonna Pellegrina, e anche un frammento della roccia della grotta di Massabiella. Qui avremo il rosario, avremo dei momenti di celebrazioni nella cappella, ma nello stesso tempo il programma è anche poter far vivere dove non si può arrivare andando in cappella, quindi nei vari reparti, sia domani che dopodomani la Madonna Pellegrina viaggerà nei reparti per poter salutare le persone con sofferenza. Abbiamo sempre ritenuto noi fortunati di poter andare a Lourdes, ma molta gente non può, per tanti motivi che siano di salute e economici, poter vivere un'esperienza del genere, e quindi abbiamo pensato di far vivere questo momento stupendo che viviamo a Lourdes anche nelle proprie case, nelle proprie comunità. Le reliquie sono venute qui a Roma tramite il nostro treno bianco il 2 settembre del 2025 e hanno fatto un cammino molto lungo, perché saranno qui 4 mesi, e fino ad oggi abbiamo toccato veramente tante realtà, come le parrocchie, delle comunità religiose, e anche abbiamo vissuto un'esperienza di 2 giorni in carcere a Rebibbia.
1: Le famiglie che arrivano al Bambino Gesù sono famiglie di pazienti che sfortunatamente hanno avuto necessità di cure di alto livello, e quindi parliamo di famiglie che non vengono solamente da Roma e dalla provincia di Roma, ma molto spesso da fuori Roma, ma anche fuori Italia, quindi ultimamente purtroppo anche famiglie che vengono da territori di guerra. Per le famiglie trovare qui le reliquie, poter pregare sulle reliquie di Bernadette, è proprio trovare un senso alla sofferenza, a quella croce che purtroppo non possono evitare, e quindi avere sollievo in questo è l'unica cosa che può dare un senso alla sofferenza.
2: Don Romano, qual è stato il valore, anche dal tuo punto di vista, del suo stare, di queste reliquie proprio al Bambino Gesù, dove tra l'altro sono anche soffermate più di quanto era previsto?
3: Ma è stato un valore grande. Io ho notato un'accoglienza straordinaria da parte di tutti, al di là delle mie aspettative. Penso proprio perché una bambina malata, Bernadette, è andata a trovare dei bambini malati e sicuramente ha portato consolazione e speranza nei cuori dei bambini e anche di tanti genitori, come del personale medico, infermieristico, le suore, tutto il personale ospedaliero, anche gli impiegati, anche gli operai che fanno le pulizie. Davvero ho visto un coinvolgimento totale ed è stata una ventata di speranza, di pace all'interno dell'ospedale.
4: Don Romano, tu lo sappiamo, sei cappellano in un ospedale pediatrico, sei a contatto ogni giorno con tanti bambini che purtroppo stanno attraversando un momento difficile con le loro famiglie. E allora in che modo stai accanto a loro, e in che modo la sofferenza, in che modo si può dare un senso a quella sofferenza, in che modo la fede può alleviare la sofferenza?
3: Ma sicuramente la fede ci fa sentire che Dio non ci ha abbandonato, perché il problema più grande della sofferenza è: che male ho fatto, Dio ce l'ha con me, ma perché? E invece sentire che Dio si fa bambino per poter soffrire come noi, più di noi e per noi, e dare un senso alla sofferenza. Proprio ieri sera mi ha colpito una mamma, nella notte era stato ricoverato in area rossa un ragazzo di 13 anni per una grave improvvisa emorragia cerebrale e non ce l'ha fatta. E la mamma ha detto: io volevo fare una preghiera perché mio figlio ha fatto la prima comunione e poi ha scelto di voler continuare a fare il percorso in parrocchia perché gli piaceva stare in parrocchia, quindi è giusto in questo momento stare con lui e pregare. Cioè, in questo dolore questa mamma ha avuto questa luce di questo figlio che aveva fatto una scelta di fede già a 13 anni, che aveva impressionato e fatto bene alla mamma e dava un senso in quel momento a quello che poteva essere un assurdo. È importante quando invece anche un momento brutto, si apre un momento di gioia. Pochi giorni fa è arrivata in aereo da fuori una bambina appena nata.

0: nata e mi hanno chiamato per battezzarla perché non ce la può fare. E invece si è ripresa e addirittura è passata dalla rianimazione alla semi-intensiva, neanche nell'intensiva. E ci sono gioie e dolori, tante gioie anche, però tanti bambini che ce la fanno, tanti bambini o ragazzi che ormai sono cresciuti e che continuano magari a fare dei controlli e che a suo tempo furono battezzati in ospedale. Alcuni si stanno sposando, sono venuti a chiedermi dei certificati di battesimo, ragazzi o ragazze che furono battezzati in emergenza al Bambino Gesù e oggi chiedevano il certificato di battesimo per celebrare il matrimonio.
1: E allora riempiamo intanto quella sedia che sta vicino a te, chiamando qualcuno che ci testimonia il legame con Lourdes e anche la difficoltà di affrontare le malattie per quanto riguarda una situazione familiare e riuscire anche ad andare oltre a ciò che di brutto a volte ci porta la malattia. E diamo il buongiorno a Giulia Fredda, che è qui con noi, volontaria Unitalsi.
2: Ciao Giulia.
1: Ciao Giulia.
2: Ciao.
1: Grazie per essere qui con noi.
2: Grazie a voi.
1: E condividi con Don Romano questo amore, questa passione per Lourdes, dove te con la tua famiglia sei andata per la prima volta nel 2016, giusto? Raccontaci.
2: Sì, avevo 14 anni e è stato il primo pellegrinaggio che abbiamo fatto in assoluto io, mia mamma, mio papà e mia sorella, e anche ci siamo portati anche nonna. E il tutto è nato grazie principalmente a mamma, perché lei nel 2014 ha ricevuto la diagnosi di un tumore. Operata d'urgenza, è stata ripresa per i capelli, chemio, radioterapia e grazie a Dio, al Signore, a Gesù, è ancora qui con noi, è stata salvata e ha deciso che la sua di sofferenza doveva essere un qualcosa, uno sprono anche per gli altri, quindi ha deciso appunto di entrare a far parte dell'Unitalsi proprio perché così che la sua storia potesse essere di aiuto, comunque che lei poteva dare una mano a qualcuno. Ha iniziato lei e ha iniziato poi anche papà. Papà ha detto, venga anch'io con te, voglio partire anche io come volontario. Quindi sono partiti nel 2016 loro due come volontari. Io e mia sorella, principalmente io, semplicemente come pellegrina, perché ovviamente a 14 anni vado e provo, vedo, perché ovviamente non sai ancora che cosa sia effettivamente aiutare gli ammalati. Quindi sono andata e niente, me ne sono innamorata, ecco. Cioè, non se ne può non innamorare. Tant'è che l'anno dopo ho deciso di partire anch'io come volontaria, ovviamente come volontaria giovane, perché essendo ancora minorenne non potevo fare molto, nel senso indossare la divisa bianca, la divisa proprio da dama, da sorella volontaria dell'Unitalsi. E quindi parto in blu e così si fa il primo viaggio, si fa il secondo. Nel 2019 arriva però l'ultimo viaggio. Doveva essere un viaggio che dovevamo fare nuovamente tutti e quattro insieme, ma purtroppo mamma, per la sua malattia, facendo dei controlli, il giorno prima della partenza con le valigie pronte, io e papà già sul treno, perché siamo partiti io e lui con il treno, lei ci avrebbe raggiunto con l'aereo, dall'oncologia le dicono, signora, lei non può partire, altrimenti rischia che se le prende qualcosa noi non la possiamo far tornare in Italia e deve essere ricoverata lì. Quindi io e papà in viaggio per Lourdes e mamma con mia sorella e sono rimasta a casa, non sono potute venire. E da lì poi il mio percorso si è fermato, un po' per l'università, un po' per il lavoro, non ho potuto continuare. Se non fino al 2025.
3: Prima di riprendere il racconto, Giulia, però ci fermiamo un attimo. Sai cosa facciamo? Andiamo proprio in questo istante tutti insieme a Lourdes, perché ci aspetta padre Nicola Ventriglia. Padre Nicola, buongiorno.
4: Buongiorno, grazie, buongiorno, auguri.
3: Auguri anche a te, buon anno. Come stai, padre
4: buongiorno.
3: Nicola?
4: Bene, bene.
3: Stiamo.
4: Ringraziamo Dio.
3: Stiamo ricordando una giornata importante, quella di oggi, il battesimo di Bernadette e l'importanza che
4: esatto.
3: Ha ancora oggi per i tanti malati. E allora ti volevo chiedere, padre Nicola, tu che incontri quotidianamente tanti pellegrini, persone sofferenti che vengono a Lourdes, cosa trovano ancora oggi nella figura di Bernadette?
4: Ma trovano, ho sentito Don Romano, primo che saluto molto fraternamente, e trovano che Bernadette

0: In Bernadette una ragazzina, una di loro, che le apparizioni le ha dato solo la gioia di vivere e la dignità di essere una persona. Bernadette, come ha detto Don Romano prima, è una bambina, diciamo, non normale, ma oggi potremmo dire anoressica, no, chiedo scusa, non anoressica, bullizzata. Perché era un po' presa in giro da tutti, era il punto di riferimento segnato al dito, è malata, è ritenuta niente, un nulla, non ha la prima comunione a 14 anni, nel 1858 è qualcosa di grave, non sa leggere, non sa scrivere, e vive al cachot, un tugurio, e quindi è una persona. Diciamo, per la società di allora, del tempo, era considerata un niente. E la Madonna incontra questa bambina ed è sempre bella, a me colpisce molto questa cosa, Grazia, che la Madonna incontra Bernadette per quella che è e la incontra nella sua umanità. E nell'umanità di Bernadette fa venire fuori la bellezza, la caratteristica, la particolarità di questa ragazzina che non ha niente. Ed è ritenuta niente. E la Madonna cosa fa? Non sta lì a dire, ma Bernadette, ma insomma, non hai ancora fatto la prima comunione, e insomma, le preghiere, e no, niente di questo. Sa che Bernadette porta dentro di sé una sofferenza, non solo quella fisica, perché è malata, ma anche quella psicologica, perché è ritenuta la petite mertosa, una che. Non merita neppure di essere chiamata per nome, la petite merdose. E allora e non le fa un discorso dicendo non ti preoccupare perché i lurdesi sono montanari, poteva dire, non capiscono, io vedrai, ti vorrò. No, le dà direttamente, le fa sperimentare la bellezza di un incontro. Bernadette dirà. E dico sempre questo: mi guarda come nessuno mi ha mai guardato e mi sorride. All'urto tutti sorridevano, ma per prenderla in giro era un sorriso di commiserazione. Questa mi sorride, ma mi fa bene questo sorriso, mi dà dignità. Ecco, allora è bello questo perché ci dice che il Vangelo ci passa attraverso la nostra umanità. E quindi noi che diciamo che abbiamo una fede, che abbiamo incontrato la Madonna, che abbiamo fatto l'esperienza bella della vita cristiana, della vita evangelica e passa attraverso la nostra umanità. Bello, ascoltavo l'esperienza di questa signorina, insomma, no? L'incontro con
1: E
0: Lourdes le cambia la vita,
1: non è
0: in un certo
1: ancora finita, Padre
0: senso, no?
1: Nicola, perché dopo la pubblicità ci svelerà che cosa è successo di importante Giulia nella sua famiglia in questo
0: Ecco, questo.
1: 2025. Rimani con noi, Padre Nicola, pubblicità, e poi torniamo insieme.
0: D'accordo, d'accordo.

0: l'Italia che non conosci la raccontiamo noi.
1: Borghi d'Italia, domani alle 12:15.
2: Per iniziare la giornata con un po' di freschezza, prendi la vita con un morso. Il buongiorno ha il gusto semplice di un abbraccio, con Kinder Fetta al Latte. E con Kinder Paradiso, quello delle cose fatte con amore. Freschi Kinder, freschi da mordere.
3: Da Penny le offerte si allungano, durano di più. Dal 30 luglio al 12 agosto, melone a 99 centesimi al chilo. Confezione da 12 bottiglie di birra Peroni a 6,49 euro.
4: I cuscinetti adesivi Algasiv danno una tenuta che dura tutto il giorno e rendono le tue gengive felici. Con una tecnologia a rilascio graduale per darti una tenuta forte tutto il giorno in un morbido cuscinetto che ricopre le gengive per una protezione completa.
5: Lascia un bambino gli anni per diventare alto, ben oltre il barattolo di caramelle. Lascia una ragazza l'emozione dei 20 anni e poi dei 30 e dei 60. Lascia una mamma il tempo di veder crescere suo figlio. E a quel figlio la gioia di sentirsi chiamare tante volte papà. Con il mio lascito a Fondazione Veronesi a sostegno della ricerca sui tumori, lascio a tutti tutte le possibilità di una vita. Chiama l'800-771-550 o vai sul sito.
6: Dall'incontro tra esperienza erboristica e innovazione dermocosmetica nascono i bagnodocce L'Angelica Fitolatte, con fitoestratti naturali di avena, latte d'asina e cocco, per una pelle morbida e profumata. Scopri il segreto della bellezza naturale con L'Angelica.
1: Scopri

0: Gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella Gelato, un cucchiaino di felicità.
1: Partiamo!
2: Pronti? Quest'estate vi terremo compagnia con tutte le puntate più belle che abbiamo fatto insieme, con le nostre idee, con la parola di Dio.
3: Vogliamo camminare insieme anche in questo nuovo periodo di vacanze che si apre?
4: E noi ci salutiamo, vi ringraziamo e vi auguriamo buona estate.
5: Ogni storia è speciale, da oggi la conosci pure tu.
6: Caro Gesù, domani alle 10:35.

0: Di buon mattino, stiamo respirando aria di Lourdes che vedete nei nostri schermi. Questo è il segnale che ci arriva in diretta, lo stiamo facendo con Don Romano De Angelis e con Giulia Fredda, che ci stanno raccontando di questa passione, passione nel caso tuo, Giulia, trasmessa dalla tua famiglia, dalla tua mamma particolarmente. Decidi di abbracciare anche te la via che porta a Lourdes, prima come pellegrina e poi effettivamente come dama, e le difficoltà irrompono perché la malattia di mamma interrompe per lei un viaggio dove eravate pronti per partire. Tu, Lourdes, per te è una palestra che forse ti aiuta anche a mettere a fuoco quello che vuoi che diventi il tuo lavoro e la tua missione nel corso della tua storia.
1: Sì, esatto. Qui adesso mi sono laureata e lavoro come infermiera e posso dire che ogni volta che vado in reparto, in ogni paziente che trovo, ritrovo sempre un po' di Lourdes, ecco. Ogni piccola sofferenza, ogni piccola sfida che ognuno di loro affronta, perché poi certo, ognuno di loro, chi più, chi meno, comunque sta in una situazione difficile, di sconforto, e quindi un po' come sento di dire, sono un po' una carezza per loro, cioè nel senso il racconto, gli ascoltarli, al di là anche delle cure, perché comunque quello che diamo principalmente sono le cure, le terapie, però anche una parola è anche quella una sorta di cura.
2: Posso dire che bello, che gioia ascoltare queste parole, davvero una ventata di speranza e di ottimismo, ma di gioia che ci dai, perché una ragazza così giovane che sceglie di fare una professione, di mettersi al servizio degli altri, Don Romano, e lo fa con questo spirito. Dice, io ritrovo un po' di Lourdes nelle persone che incontro e davvero ci dà davvero speranza, Don Romano.
3: Sì, e vuol dire davvero che il pellegrinaggio ha funzionato, perché non si va lì semplicemente per provare delle emozioni, ma chi vive il pellegrinaggio di Lourdes ritorna da Lourdes con gioia, ma prendendo degli impegni. E diversi giovani hanno scelto professionalmente di essere poi infermieri, logopedisti o medici, proprio grazie al pellegrinaggio a Lourdes con l'Unitalsi. Quindi davvero vuol dire che ha vissuto un pellegrinaggio intenso e ti permette di vivere lo stile. Ti accorgerai che non è comune questo stile che tu hai, ma sicuramente contagerà positivamente anche altre persone, anche altri colleghi e colleghe.
0: D'altra parte si dice che il pellegrinaggio inizia quando finisce, quando si parla di Lourdes. Lourdes, dove abbiamo lasciato poco fa Padre Nicola, che vogliamo richiamare nella nostra chiacchierata, ritrovarlo qua, ecco nuovamente Padre Nicola Ventriglia, che è quel volto che rende Lourdes ancora più casa. Lourdes, lo sappiamo, è il luogo dell'acqua, il luogo delle piscine. Che ruolo hanno nella vita delle persone, dei pellegrini che vengono lì?
4: Ma le piscine sono un altro elemento importante, diciamo quasi, non dico determinante, del pellegrinaggio a Lourdes. Chi viene a Lourdes è uno dei tanti obiettivi che vuole raggiungere, quello di poter fare il bagno nelle vasche. Sappiamo che dal Covid non è stato più possibile, però già dall'anno scorso si è ricominciato un pochettino a mettere in moto le cose, così da permettere a più persone possibile di poter fare anche questo bagno, anche se la Madonna non ha chiesto a Bernadette di farsi il bagno, ma ha detto a Bernadette, sono queste le parole, andate alla sorgente, bevete e lavatevi. Quindi, seguendo le orme di Bernadette, anche noi cerchiamo di accogliere questo invito di Maria, ed è bello ricordare quello che è successo quel famoso 25 febbraio 1858, siamo alla nonna.

0: un'apparizione, e quella mattina è cominciata ad arrivare gente alla grotta alle 2 del mattino, pioveva, e perché aspettavano che arrivasse Bernadette. Bernadette è arrivata alle 5:30 del mattino, ed è arrivata e tutti aspettavano cose meravigliose, perché erano tutti un pochettino entusiasti, sentivano che era qualcosa di grande. Ma questa apparizione, la nona, è un po' una delusione per tutti, perché Bernadette compie dei gesti, ha un atteggiamento che non entusiasma molto. Innanzitutto non sorride come gli altri appuntamenti, è pensierosa, è triste, quasi triste, pone dei gesti, cammina in ginocchio, mangia l'erba, va avanti, indietro. Ci sono persone che sono arrivate, ripeto, dalle 2 del mattino, sono accovacciate. C'è addirittura una signora che attende un bambino e non può stare all'impiedi, è seduta per terra, terra umida perché piove, ma pur di assistere a chissà che cosa, e invece non c'è niente. La sola cosa, c'è questa Bernadette che compie dei gesti strani e quasi, non quasi, non spiegabili, tanto che le fanno dire alla gente che sta lì: lo dicevamo che era matta. E si prende anche una sberla dalla zia, che l'accompagna, Bernarda, la quale dice: ci stai facendo fare delle figuracce. Bernadette non reagisce, non dice niente. Perché? Perché la Madonna le sta dicendo di bere e lavarsi. Bere e lavarsi in una pozzanghera che insomma fa un po' senso, perché di acqua non ce n'è molta, è fanghiglia, e siamo in questa tana di porci, di maiali, di animali che arrivano lì, e Bernadette è invitata a bere e a lavarsi. Lei lo fa come un gesto di fiducia nei confronti di questa signora che le sta dando la gioia di vivere, le sta dando il piacere, il gusto, e quindi questo incontro lei non vuole perderlo. E allora pone questi gesti, e la sorgente allora rappresenta la persona di Cristo che si dona a ciascuno di noi. Se qualcuno dice: Giovanni ha sete, venga a me e beva. No, è la sorgente, quindi chi berrà di quest'acqua, ecco, avrà la vita eterna. Parlava dello Spirito Santo. Quindi l'acqua diventa anche questo gesto un po' un rinnovare il nostro battesimo, e quindi questo diventare creature nuove,
1: Don Nicola, Padre Nicola, possiamo dire che è un'acqua che cambia la vita di tante persone che vengono a Lourdes. Noi vogliamo farti ascoltare come prosegue
0: È
1: la
0: benissimo,
1: storia di
0: brava,
1: Giulia, però intanto ti
0: brava, brava.
1: ringraziamo. Grazie Padre Nicola per essere stato con noi, e a prestissimo.
0: Grazie,
1: Grazie,
0: grazie. Ciao,
1: grazie.
0: saluti.
1: Giulia, vogliamo
0: Ciao, ciao,
1: raccontare
0: ciao,
1: come
0: ciao.
1: prosegue la tua storia, così l'ascolta anche padre Nicola. La prossima volta andrai a salutarlo quando tornerai
2: Certo.
1: a Lourdes.
2: Assolutamente.
1: E ottobre di quest'anno, cosa succede?
3: Succede che l'8 ottobre mamma e papà fanno 25 anni di matrimonio. E succede che riusciamo a partire nuovamente tutti quanti, tutti e quattro
1: Oh.
3: insieme, dopo più quasi 5 anni. Più che altro per mamma e mia sorella, più di 5 anni, per me, 6 sol 6. E riusciamo a partire io e mia sorella, diciamo qui un po' perché ho forzato io la mano, un po' anche grazie a degli amici che abbiamo incontrato, riusciamo a far partire mia sorella con il treno, perché il treno è proprio, è l'attesa di Lourdes, cioè è tutto un altro modo di vivere il pellegrinaggio. Quelle ore in treno sei lì e aspetti il momento di arrivo, e quindi ci tenevo che il suo ritorno a Lourdes fosse sul treno, e ci riusciamo. Il giorno dopo ci raggiungono mamma e papà, e qui ci stavano accompagnando, e con grande gioia festeggiamo a Lourdes i loro 25 anni di matrimonio. Sotto la grotta ricevono dal vescovo di Albano, ricevono anche la benedizione per questi 25 anni, un regalo grandissimo, perché ecco, mamma e papà si sono sempre domandati se ci arrivavano, perché giustamente il peso della malattia, per quanto possa essere stabile e costante, è comunque lì presente, che se da un momento all'altro decide io mi risveglio, se si risveglia due strade ci sono: o si trova la cura o non si trova. Quindi essere arrivati ai 25 anni per loro è un traguardo, e noi abbiamo detto: adesso oltre i prossimi progetti.

0: Pellegrini oggi quello che si deve festeggiare di nuovo sotto la grotta sono gli altri 25.
1: Esatto, esatto. Quindi questo è il nostro applauso di augurio e anche di ringraziamento per la tua condivisione. Racconti la tua storia, la vostra storia con le giuste parole, dando importanza alle singole cose, ma anche col sorriso che ci fa intravedere la passione che hai per Lourdes, per quello che ami, per quello che fai. Una passione che è anche contagiosa, perché ha coinvolto anche il tuo fidanzato, sì. Francesco. E allora facciamolo entrare a questo punto. Francesco, prego, vieni. Giulia non lo sapeva, ma abbiamo aggiunto di soppiatto anche la poltrona per te.
2: Perché Giulia fa le sorprese ma le riceve anche.
1: Esatto, chi la fa l'aspetti. Fa le sorprese perché la sua famiglia ci ha confessato poco fa, non sapeva che Giulia questa mattina veniva in trasmissione.
0: No.
1: E quindi gliel'hai fatta bella grossa, quindi vogliamo fare a maggior ragione un saluto, un applauso alla tua famiglia. E noi a nostra volta abbiamo voluto coinvolgere Francesco. Beh, insomma, è veramente così contagiosa la sua passione?
3: Sì. Io sono stato coinvolto in realtà da poco. E da quando è finito questo viaggio a Lourdes hanno iniziato a richiamare anche me, ho iniziato a fare qualche attività, a dare supporto ai malati. E in realtà non sono ancora riuscito ad andare a Lourdes. Spero con il prossimo viaggio, il prossimo autunno, di riuscire appunto a fare questa bellissima esperienza.
2: Noi ti ringraziamo Francesco e grazie Giulia per... Tu hai contagiato secondo me un po' tutti noi, ti senti contagiato, hai una gioia che
1: emani. Hai indossato pure la
2: felpa
1: dei Louis Tanzi.
2: E allora Don Romano, hai questo momento per darci un messaggio in chiusura di questa puntata. Cosa ci dici?
4: Vorrei dirvi che Lourdes ci porta a casa con un cuore trasformato, portatori di speranza e di gioia e chiamati a sperimentare come la conversione non è un momento di penitenza o di punizione, ma è la gioia di aver riscoperto Dio che ci ama da sempre, di aver sentito la tenerezza di Maria che ci chiama per nome e che è venuta a Lourdes per far pregare per i poveri peccatori e quindi sentirci in questa tenerezza accolti e conseguentemente, immediatamente, come Francesco, coinvolti nell'essere poi strumenti della tenerezza di Maria.
1: E noi non possiamo che ringraziarvi per essere stati qui con noi. Grazie Don Romano, grazie Giulia, grazie Francesco, grazie alla tua famiglia che ci sta guardando con sorpresa e a cui auguriamo veramente ogni bene. Grazie, grazie, grazie.

0: Vivi le interviste più belle con i grandi protagonisti del cinema italiano e internazionale. Effetto Notte, questa sera in seconda serata.
1: Se ami Kinder Bueno, immagina il gelato. Così cremoso, così croccante, così Kinder Bueno gelato. Il gusto unico che ti piace in ogni fresco morso. Kinder Bueno gelato è irresistibile.
2: Sparco ostinato? C'è Vim Carboni Attivo.

0: Vin carboni attivi. Il nero sta bene su tutto, anche sullo sporco ostinato. Provali gratis.
1: Lascia un bambino gli anni per diventare alto, ben oltre il barattolo di caramelle. Lascia una ragazza l'emozione dei 20 anni e poi dei 30 e dei 60. Lascia a una mamma il tempo di veder crescere suo figlio. E a quel figlio la gioia di sentirsi chiamare tante volte papà. Con il mio lascito a Fondazione Veronesi a sostegno della ricerca sui tumori, lascio a tutti tutte le possibilità di una vita. Chiama l'800-771-550 o vai sul sito.
2: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante Estatè! Estatè, te best!
3: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: I cuscinetti adesivi Algasiv danno una tenuta che dura tutto il giorno e rendono le tue gengive felici. Con una tecnologia a rilascio graduale per darti una tenuta forte tutto il giorno in un morbido cuscinetto che ricopre le gengive per una protezione completa.
5: Dal 6 al 12 agosto da Penny trovi anche le offerte shock. Baschetta da 150 grammi di prosciutto cotto Wellness a 1,79€. Confezione da 6 bottiglie di acqua naturale Levissima a 1,99€. Solo con Penny Card.
6: Scopri Nutella Gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella Gelato, un cucchiaino di felicità.
7: C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie, una visione. Innovare. Tradizione e digitale insieme per un'agricoltura sempre più sostenibile. C'è un'Italia che guarda avanti. Agrinet, il futuro in campo. Domani alle 17:30.

0: No, il buongiorno, benvenuta nel nostro studio a Clizia Fornasier, buongiorno.
1: Buongiorno Giacomo.
0: Ben trovata. L'occasione per incontrarci quest'oggi è il nuovo libro Volevo sognarmi lontana, edito da HarperCollins Italia Edizioni. Grazie per essere qui con noi.
1: Grazie a voi, grazie Giacomo, grazie.
0: Allora,
1: a tutti.
0: Noi parliamo del libro, cominciamo col libro. Di che cosa parla? Qual è la storia?
1: Mamma, sai che è la domanda sempre più complicata di tutte.
0: Qualche tratto, dai, diamo senza svelare troppo.
1: No, è complicata
0: troppo.
1: Perché è un po' come chiedere, parlami un po' di te, no? Quelle domande
0: che ti dico, da dove
1: tremende.
0: Comincio?
1: Allora, da dove comincio? Allora, intanto è una storia di donne. È la storia di una famiglia composta da tre donne, una madre e due figlie. Il padre purtroppo è mancato da qualche anno e questa donna, Nives, si trova a doversi occupare di tutto ciò che resta, di queste figlie e della terra, perché è una donna che coltiva la terra, una donna che vive la provincia e che vive a contatto con questa terra che ama. La terra, altra grandissima protagonista di questa storia. Però inizia con una fuga. La sorella maggiore, Laura, decide di scappare perché quella vita non fa per lei. E la sorella minore, Romina, si trova a dover raccogliere tutta l'eredità di questa sorella, un'eredità molto importante, una sorella amatissima che lei non accetta veder scomparire e svanire dalla sua vita. Una provincia e della gente che tutto attorno sembra voler a un certo punto dimenticare questa assenza, una sorella che non l'accetta e una terra che chiama alle radici, radici molto ingombranti.
0: C'è molta femminilità, nel frattempo stiamo vedendo anche le immagini del Santo Padre, il Papa Leone, che ha cominciato il giro nella Papa Mobile, oggi ve lo ricordo, è mercoledì, giornata d'udienza, e fra poco ci collegheremo con Piazza San Pietro. E, dicevo, è una storia al femminile, il che non vuol dire che noi maschietti siamo esenti dal leggerla e dal immedesimarci.
1: No, anzi, secondo me è un viaggio
0: presente,
1: interessante.
0: Un viaggio
1: un
0: interessante
1: sì.
0: Per tutti. E dentro questi personaggi, dentro Laura, dentro Romina, dentro Nives, immagino che si possa scorgere anche qualcosa di te, perché sia come attrice ma anche come scrittrice cerchi di dare corpo a queste donne, a dare storia a queste donne. In che modo? Qual è il tuo approccio?
1: A parte che credo sia impossibile scrivere e non lasciare tracce di sé, anzi penso che sia il luogo in cui veramente ci si spoglia completamente di tutti i pudori, ma soprattutto delle maschere che tutti noi abbiamo, perché ci presentiamo al mondo in un certo modo e veniamo riconosciuti in un certo modo. Io lo so che da sempre sono considerata una brava ragazza, sono solare, sono una brava persona obiettivamente, ma abbiamo tutti una parte più oscura che io libero nell'inchiostro. E in queste tre donne ci sono sicuramente, c'è tanto di me e ci sono tante donne che mi hanno cresciuta e che ho visto crescere attorno a me. E l'infanzia è una fase fondamentale per tutti quanti e ti si cuce addosso, e ti traumatizza, ti forma, ti stramba. E quindi sì, decisamente c'è tanto, però penso adesso portandolo in giro questo romanzo mi rendo conto che c'è tanto di tutti. E soprattutto recentemente mi hanno chiesto ma che messaggio porta questa storia, e per me è complicato perché visto che non è stata scritta a tavolino non ho voluto inserire tematiche ammiccanti per catturare l'attenzione, no, questa è una storia che è arrivata e mi viene da dire che racconta che tutti quanti noi abbiamo bisogno per spiccare un volo libero nella vita, nella nostra vita adulta, abbiamo bisogno della benedizione della nostra famiglia, ma che sia una benedizione felice e vera. Ecco, questo mi viene da dire.
0: Si suol dire che nel mestiere dell'attore o dell'attrice, nel tuo caso, uno vesta i panni di un personaggio. Ho fatto caso che invece quando parlavi del mestiere di te scrittrice, hai detto mi svesto, mi tolgo tutto, mi tolgo le maschere di dosso. C'è un approccio diverso fra il te attrice, il te scrittrice, o c'è un qualcosa anche di comune?
1: La cosa comune direi che è finalmente stare nella pancia e nell'istinto. Mi rendo conto sempre di più, crescendo, che mi sono data sempre tantissime regole. Appunto essere una brava persona, essere brava, essere una brava persona, essere brava in tutto quello che...
0: Che non è una cosa brutta comunque,
1: però,
0: noi lo diciamo
1: però,
0: che...
1: No!
0: È un'ottima aspirazione.
1: Grazie, sì, però che fatica, Giacomo, che fatica. E soprattutto ecco una cosa che mi rendeva felice da sempre era far felici gli altri, che è una bellissima cosa, ma ogni tanto si va a sacrificare qualcosa di noi, qualche desiderio che in realtà è più vero. E quindi ecco, nella scrittura come nella recitazione sono completamente libera, il che insomma è libera anche di scoprire di me delle cose. Questo è un libro di fortissima sorellanza e ecco, quello che penso noi donne, ecco, noi donne abbiamo bisogno di essere sorelle e di farci forza l'una con l'altra. Ecco, in questo romanzo c'è e io sono contenta che sia stato messo nero su bianco.
0: Grazie ancora per essere qui.
1: Grazie a voi.
0: Un libro che parla di un universo femminile, ma che parla anche naturalmente al maschile presente in ognuno di noi. Volevo sognarmi lontana, già ci proietta in una dimensione spaziale. Essere lontani vuol dire essere lontani da qualche cosa, da un posto. È un libro che parla di terra, di origini, e quindi ti chiedo anche in questo modo, in questo senso, che in che modo parla di te e in che modo tu avverti le tue origini, magari anche diversamente, differentemente da quando da Conegliano hai preso e te ne sei andata.
1: Allora, sì, è un romanzo ambientato in Veneto, perché vabbè, noi italiani siamo innamorati di tutto ciò che è esotico, perché siamo nati così, siamo viaggiatori, no? Però ho pensato che fosse il caso di parlare di ciò che conoscevo bene, e io conosco bene la mia terra, che è il Veneto, appunto, e che ho cominciato a comprendere meglio allontanandomi, perché alla fine per capire bene le cose bisogna allontanarsi dalle cose.
0: Ti vedono più chiare da lontano a volte,
1: sì, è vero. Decisamente. Però chiaramente le radici chiamano. Io sono stata, per esempio, cresciuta da una mamma che mi ha bonariamente sedotta con la staticità, con lo stare. Era bello stare, era bello la tradizione, era bello continuare a stare dove si era iniziati. Però poi, appunto, la propria natura non si può negare e questa una delle due protagoniste si sogna lontana. Non lo sa esattamente dove, vuole andare al centro di qualcosa. E oltre alla terra abbiamo un altro grande protagonista che è l'autogrill, che per me è un luogo incredibile, per qualcuno triste, invece per me è meraviglioso, perché compare all'improvviso accanto a te e ti accoglie nel mezzo del non sai dove, perché l'autogrill molto spesso ci si arriva di notte. E ecco, c'è questa dimensione del viaggio e dell'allontanarsi che è necessario per diventare grandi. E poi magari tornare. Ecco, mio padre mi diceva sempre: è bello partire per poi tornare.
0: E vediamo un po' che cosa è arrivato in redazione.
2: Questa è una sorpresa, cioè non lo è più perché la stai vedendo, quindi che sorpresa è? Perché mi hanno detto: ti va di fare un video a Crizia dove parli anche del corto, del fatto che avete scritto e diretto insieme un cortometraggio bellissimo dove Blu parla così, dico sì, bello, bello, però anche del suo libro, Volevo sognarmi lontana, per me è un capolavoro, è ovvio che io sono di parte, perché tutto quello che tu inchiostri è sempre magico, quindi io mi innamoro delle donne che scrivi soprattutto, ma soprattutto secondo me si innamoreranno delle donne che scrivi, tutte le donne, perché racconti tre donne in una che però sono un po' tutte e tre, vabbè, non vi spoilerò troppo, ma io volevo parlare di te, della creatura meravigliosa che sei, di quanto sono l'uomo più fortunato del mondo, lo dichiaro qua in Mondovisione, davanti a tutti, e dirti che ti amo, mi manchi, e che la cosa meravigliosa di Crizia è proprio questa, la sua empatia nei confronti del mondo, la sua generosità, il suo saper ascoltare e raccontare le donne, perché tra donne non succede sempre, a volte due donne si beccano un po', invece Clizia ha la capacità di aprire un oceano di abbracci al femminile, anche al maschile, qua mi tocca essere un pochino geloso proprio, poco, però un po' sì, e soprattutto una madre delle sue creature artistiche meravigliosa, ma soprattutto delle nostre due creature, che sono Blu e Mercuzio, è una madre straordinaria, e quindi lo firmo, lo sottoscrivo, sono uno degli uomini più fortunati del mondo, confesso. Ciao amore mio, manchi e piano. A presto, presto.
0: Io mi auguro solo che non faccia tutti i giorni così, perché altrimenti
1: già,
0: è un pianto, una lacrima con
1: te.
0: Noi siamo romanticoni
1: così.
0: Qua,
1: Davvero, guarda, sai che siamo proprio scoperti, quindi no, invece siamo molto, ce lo diciamo che ci amiamo, ce lo diciamo.
0: È una...
1: Sì, sì.
0: Non sono nessuno per dirlo, ma trovo che faccia solo che bene nel mondo, perché forse non si dice abbastanza e forse anche quello uno dei nostri problemi.

0: ci si viene in vacanza. Può dirmi come si arriva a Crofter Road?
1: Rosemary!
2: No, come sono contenta!
3: Non succede mai niente di bello in questo paese. È tua la barca.
0: La barca è sua.
4: Io abito qui, Merritt. Dov'è finita la tua grinta, Lily?
5: Non so se ce la fai, tanto che non lo lancio in aria.
0: Ma tu sei mio padre!
6: La strada per il paradiso.
0: Siamo amici del cuore, sì.
6: Domani in prima serata.
7: Sparco ostinato? C'è Vim Carboni Attivi.

0: Vim Carboni Attivi, il nero sta bene su tutto, anche sullo sporco ostinato. Provali gratis.
1: Lascia un bambino gli anni per diventare alto, ben oltre il barattolo di caramelle. Lascia una ragazza l'emozione dei 20 anni e poi dei 30 e dei 60. Lascia una mamma il tempo di veder crescere suo figlio. E a quel figlio la gioia di sentirsi chiamare tante volte papà. Con il mio lascito a Fondazione Veronesi a sostegno della ricerca sui tumori, lascio a tutti tutte le possibilità di una vita. Chiama l'800-771-550 o vai sul sito.
2: I cuscinetti adesivi Algasiv danno una tenuta che dura tutto il giorno e rendono le tue gengive felici. Con una tecnologia a rilascio graduale per darti una tenuta forte tutto il giorno in un morbido cuscinetto che ricopre le gengive per una protezione completa.
3: Per il ciclo Stelle senza tempo.
4: In una parola, ho la mania delle scene.
5: È una malattia che abbiamo anche noi. Hai perduto molto col crollo in borsa?
4: No, no, mio zio è furbo.
6: Sono rovinato!
7: Se la rivista va in porto avrete un guadagno del 100%.
6: Nanette, cosa le dico?
7: La verità.
5: Vorrei farti sentire te per due.
4: Larry, ho cambiato idea. Decido di finanziare la rivista.
3: Te per due. Domenica in prima serata.

Venerdì, pressione che inizia a indebolirsi. Temporali via via più presenti su Alpi e Prealpi, altrove invece tempo più soleggiato e asciutto. Ancora caldo, mari mossi. Venerdì, pressione stabile. Fatta eccezione per qualche isolato rovescio pomeridiano in Appennino. Altrove il tempo risulterà sempre stabile e soleggiato. Mari poco mossi. Venerdì, prosegue il dominio dell'anticiclone africano su tutte le regioni. Giornata ampiamente stabile su tutte le regioni. Isolati piovaschi sui settori montuosi. Clima caldo. Vediamo ora la tendenza per sabato.

8.27, buongiorno, ben ritrovati con l'informazione di TV 2000, le principali notizie. Altri 10 giorni di caldo estremo, l'Italia soffoca, oggi 26 città in bollino rosso, l'estate 2026 potrebbe superare il record assoluto di caldo dal 2003. Allarme siccità, dimezzata la riserva idrica in Lombardia, il fiume Po raggiunge livelli critici, ai minimi storici gli altri fiumi e i laghi. Allarme aereo a Kiev per la minaccia dell'uso di armi balistiche, lo riporta il canale Telegram dell'Aeronautica Militare delle Forze Armate Ucraine. E poi c'è l'accordo sullo stretto di Hormuz tra Iran e Oman, non prevede pedaggi, sono questi gli ultimi dettagli da definire prima della firma, manca solo l'ok di Teheran. In Medio Oriente, a Jeddah, oggi è prevista la firma invece di un patto di mutua difesa tra l'Arabia Saudita, la Turchia e il Pakistan. Nella notte un attacco degli Houthi ferisce 11 civili. Sale a 82 il numero delle vittime della migrazione di massa a Ceuta, allarme degli 007 spagnoli, possibile una nuova ondata prima di Ferragosto. Cari giovani, oggi l'Europa e il mondo intero cercano in voi nuovi santi. È risuonato con forza l'appello di Papa Leone ai ragazzi riuniti ad Assisi per gli 800 anni della morte di San Francesco. Nel dialogo con loro e poi nella celebrazione eucaristica, il pontefice ha invitato i giovani a costruire la civiltà dell'amore, non della contrapposizione, ad essere audaci e creativi, a vivere seguendo lo Spirito. Capitolo Covid, Conte sfida la Commissione, scavate pure, dice, non troverete illeciti, la verità non è un attacco politico ma un diritto degli italiani, la replica della Meloni. Tramontana, l'Italia impugna il no della Procura di Sion alla Costituzione di parte civile, la Farnesina dice, tesi non condivise, già pronto il ricorso. In Thailandia un giovane apre il fuoco in una scuola di Bangkok, uccide l'insegnante e altre persone, poi si suicida, almeno 4 i morti e 15 i feriti. Spesi oltre 39 miliardi in farmaci, boom di antidiabetici, l'ultimo rapporto dell'AIFA rivela anche l'aumento degli psicofarmaci per i bambini. Addio a Guccini, aveva 86 anni, domani funerali in forma privata nella sua pavana sull'Appennino tosco-emiliano, a settembre invece una cerimonia pubblica per ricordarlo. Storica impresa della Pellacani, la tuffatrice azzurra vince 5 medaglie d'oro su 5 gare disputate ai campionati continentali di Parigi. E poi infine chiudiamo con le immagini dell'Etna in eruzione nella notte, non solo spettacolo della natura, la fontana di lava e un'importante nube vulcanica hanno costretto al dirottamento di alcuni aerei in volo su Catania. 8.30 per il momento, l'informazione finisce qui, io vi aspetto con tutti gli aggiornamenti a mezzogiorno, a più tardi.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Fratelli carissimi, buona giornata. Offriamo questa giornata al Signore, consacriamo a Lui ogni azione che ci attende nel corso della giornata, chiediamo che sia sempre illuminata dalla Sua volontà. Oggi celebriamo la memoria dei santi Sisto II Papa e compagni, diaconi, martiri. E anche la memoria di San Gaetano da Thiene, fondatore dei chierici regolari teatini, e anche per le chiese di Sicilia, nel proprio regionale, Sant'Alberto di Trapani. Sisto Papa, della metà del III secolo, secondo la testimonianza di San Cipriano di Cartagine, fu arrestato nel cimitero di San Callisto sulla via Appia durante la persecuzione.

0: persecuzione con cui l'imperatore Valeriano volle colpire le guide della Chiesa. Messo a morte il 6 agosto 258 insieme a 4 diaconi, fu sepolto nel medesimo cimitero di Callisto. Lo seguirà nel martirio dopo 3 giorni un altro diacono, San Lorenzo, e ricordato nel canone romano. Gesù Cristo il giusto intercede per noi e ci riconcilia con il Padre. Per accostarci meno indegnamente alla mensa del Signore, invochiamolo con cuore pentito. Signore, mandato dal Padre a salvare i contriti di cuore, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Cristo, che sei venuto a chiamare i peccatori, Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Signore, che siedi alla destra del Padre e intercedi per noi, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Preghiamo. Dio onnipotente, che hai dato a San Sisto e ai suoi compagni la forza di sacrificare la loro vita per l'annuncio della tua parola e la testimonianza di Gesù Cristo, concedi anche a noi, per la potenza dello Spirito Santo, di essere pronti nel credere e forti nel confessare la fede. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Dal libro del profeta Naum. Ecco sui monti i passi di un messaggero che annuncia la pace. Celebra le tue feste, Giuda, sciogli i tuoi voti, poiché il malvagio non passerà più su di te, egli è del tutto annientato. Infatti il Signore restaura il vanto di Giacobbe, rinnova il vanto di Israele, anche se i briganti li hanno depredati e saccheggiano i loro tralci. Guai alla città sanguinaria, piena di menzogne, colma di rapine, che non cessa di depredare. Sibillo di frusta, fracasso di ruote, scalpitio di cavalli, giocolio di carri, cavalieri incalzanti, lampeggiare di spade, scintillare di lance, ferite in quantità, cumuli di morti, cadaveri senza fine, si inciampa nei cadaveri. Ti getterò addosso immondizie, ti vergognerò, ti esporrò all'udibrio. Allora chiunque ti vedrà fuggirà da te e dirà: Ninive è distrutta, chi la compiangerà? Dove cercherò chi la consoli? Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Salvaci, Signore, e donaci la vita. Salvaci, Signore, e donaci la vita. Sii vicino è il giorno della loro rovina, e il loro destino si affretta a venire, perché il Signore farà giustizia al suo popolo e dei suoi servi avrà compassione. Salvaci, Signore, e donaci la vita. Ora vedete che io lo sono, e nessun altro è Dio accanto a me. Sono io che do la morte e faccio vivere, io percuoto e io guarisco. Salvaci, Signore, e donaci la vita. Quando avrò affilato la folgore della mia spada e la mia mano inizierà il giudizio, farò vendetta dei miei avversari, ripagherò i miei nemici. Salvaci, Signore, e donaci la vita.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vuol salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia la troverà. Infatti, quale vantaggio avrà un uomo se guadagnerà il mondo intero, ma perderà la propria vita? O che cosa un uomo potrà dare in cambio della propria vita? Perché il Figlio dell'uomo sta per venire nella gloria del Padre suo con i suoi angeli, e allora renderà a ciascuno secondo le sue azioni. In verità io vi dico, vi sono alcuni tra i presenti che non moriranno prima di aver visto venire il Figlio dell'uomo con il suo regno. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.

La parola del Vangelo cancelli i nostri peccati. Carissimi fratelli, nel brano del Vangelo di Matteo che abbiamo appena ascoltato, che è proposto nel lezionario feriale per la liturgia di oggi, troviamo il fondamento nelle parole di Gesù stesso del martirio cristiano, che è uno dei valori più importanti di tutta la vita e la storia della Chiesa e del cristianesimo. Fin dagli inizi della sua storia, infatti, il cristianesimo nel mondo si è manifestato e si è diffuso anche, si è espanso, proprio accompagnato, direi quasi costantemente, nei primi secoli. E oggi, anche se magari disperso nel mondo e non arrivano puntualmente tutte le notizie, ma anche oggi è così. Il cristianesimo si diffonde nel mondo sempre accompagnato dal segno del sangue dei martiri. Il martirio è la suprema testimonianza eroica della coerenza con la fede nel Vangelo, la fede in Cristo. Viene annunciata, viene testimoniata con la vita, con le opere, anche con le parole, e poi con questa radicalità incrollabile che non scende a compromessi, che non gioca al ribasso e che proprio in virtù di questa coerenza viene testimoniata fino al dono della vita e della morte. Per tante ragioni, prima di tutto in conformità con il modello supremo, con l'esempio di ogni martirio, senza il quale probabilmente avremmo anche difficoltà a comprendere il ruolo del martirio cristiano, ma conformità al primo modello che è la croce di Cristo. E seguendo Gesù, che ha dato la sua vita, ha sacrificato la sua vita fino a offrire la propria morte, il proprio sangue per la salvezza di tutti, di tutta l'umanità, e seguendo lui in croce che i martiri hanno trovato il pieno compimento della propria vita e della propria testimonianza, della propria sequela in tutto. Sequela della vita di Cristo in tutto, fino al martirio, ma anche perché i martiri hanno ricevuto una grazia speciale, il dono della fortezza dello Spirito Santo, che ha conferito loro il coraggio, la sapienza di fronte a chi li interroga, chi li perseguita, chi li uccide, la carità, l'amore per i nemici, la preghiera per i propri persecutori. Ecco, hanno trovato nello Spirito Santo proprio il fondamento della loro possibilità, la condizione di possibilità per offrire la propria vita fino al martirio in Cristo. E anche le nostre chiese, anche la nostra chiesa locale siracusana, affonda le sue radici storiche fin dall'inizio della sua vita proprio nella testimonianza suprema, luminosa, di tanti santi martiri gloriosi, ecco, di cui la più celebre è la nostra Santa Lucia. Dice Gesù: chi mi segue, chi vuole seguire, prenda la sua croce. Nella versione lucana di questo discorso, nella versione del Vangelo di Luca, abbiamo prende la sua croce ogni giorno, la sua personale croce ogni giorno, e mi segua. Gesù, che è in croce, sulla via della vita, è una via come quella del Calvario, Gesù con la sua croce va seguito con la propria croce. E la propria croce è importantissima, è quasi come dire il mezzo di trasporto indispensabile per percorrere la via per seguire Gesù. Prenda la sua croce, rinneghi se stesso. Questa è la virtù del rinnegamento totale di sé, del proprio orgoglio, del proprio io, del proprio anche istinto di sopravvivenza.
che i martiri hanno seguito con piena disponibilità e generosità, senza risparmio neanche di una goccia di sangue. Perché chi vorrebbe preservare in qualche modo la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia la troverà. I martiri hanno trovato la vita e la pienezza della beatitudine nella vita eterna proprio seguendo Gesù così, anche in croce, anche senza la paura di bagnare col proprio sangue la propria testimonianza. E hanno vinto, non hanno perso. Pur condannati a morte, pur torturati fisicamente, hanno vinto la vittoria più importante sui nemici, grazie proprio alla parola della loro testimonianza, del loro martirio. Lo dice anche l'Apocalisse questo, ecco, hanno vinto il grande accusatore che è stato precipitato. Quale vantaggio avrà un uomo se guadagnerà infatti il mondo intero ma perderà la propria vita? Si potrebbe avere in cambio anche la promessa, la lusinga allettante, e ci hanno provato tante volte con i martiri per distoglierli dalla loro coerenza, dalla loro fedeltà all'unico vero Dio. Ci hanno provato i loro persecutori a offrire in cambio delle promesse materiali, di ricchezze, che avrebbero dovuto inebriarli, ubriacarli con lo scintillio del tutto però mondano, terreno, materiale di queste promesse, ma hanno preferito non guadagnare proprio nulla, non solo il mondo intero, ma neanche una piccola parte di questo mondo, e sono riusciti anche a rinunciare a ogni affetto del mondo per conquistare la vera vita, la vita eterna. E un esempio concreto è dato tra i diversi santi che oggi la Chiesa commemora contestualmente in questo giorno 7 agosto, che è un giorno sì feriale, ma che nel calendario dei santi è molto caro, e infatti ogni anno cerchiamo di commemorarli un po' tutti questi santi che si avvicendano, che occorrono e ricorrono insieme in questo giorno. Sono memorie facoltative, ma come sapete, in particolare nel nostro santuario ci teniamo tanto a celebrare tutte le memorie dei santi, per ringraziare Dio, lodare Dio per tutte le meraviglie che compie, che ha compiuto nei suoi santi, che poi sono esempio anche per noi. E quindi almeno qui da noi in santuario non c'è quell'equivoco che a volte, involontariamente per carità, sembra che affiori, sembra quasi a volte che le memorie facoltative siano quasi

proibite perché non le si celebrano mai, no, sono facoltative per una certa diciamo, gerarchia di eventuali concorrenze, di diverse ricorrenze liturgiche che possono ricorrere appunto contemporaneamente, allora gli si dà una certa precedenza, ma le memorie facoltative sono memorie di santi a tutti gli effetti, non sono santi di serie B. E noi in Sicilia oggi celebriamo Sant'Alberto di Trapani, che negli anni scorsi abbiamo commemorato più diffusamente, ma anche oggi si celebra il famoso santo della provvidenza, tanto amato dalla devozione popolare, San Gaetano, che per la sua fiducia infinita nell'amore e nella provvidenza di Dio è poi diventato proprio il protettore di tutti coloro che hanno, ecco, questo affidamento totale alla provvidenza di Dio, e quindi un santo tanto caro particolarmente agli strati più poveri e più bisognosi della popolazione, fondatore di un grande e glorioso ordine dei chierici regolari, che ha una sua sede bellissima a Roma, la Basilica di Sant'Andrea della Valle, e che anche qui a Siracusa avevamo la Basilica di Sant'Andrea in Ortigia, una delle chiese più belle di Ortigia, erano officiate proprio da loro. Ma oggi poniamo l'attenzione in particolare sul più antico dei santi che vengono commemorati in questa giornata, un papa peraltro, un papa e martire della metà del III secolo, quindi proprio degli inizi di quei secoli in cui tanto è stato tinto del rosso, purpureo, ecco, luminoso del sangue dei martiri, la storia della Chiesa. Ebbene, ricorreva alla una delle persecuzioni, uno degli editti imperiali dell'impero pagano, che già avvertiva i primi segnali di crisi, che quindi si doveva aggrappare a qualche anche sicurezza istituzionale, religiosa del suo paganesimo, e quindi perseguitava i cristiani. C'era stata da qualche anno la persecuzione dell'imperatore Decio, sotto la quale aveva subito il martirio Sant'Agata di Catania, che appunto è venerata come uno dei primi più celebri martiri, e adesso negli anni 200, poco dopo, 257, c'era stato l'editto dell'imperatore Valeriano, che era, come tutti gli altri editti, non una persecuzione così generica, generalizzata verso tutti i cristiani, che non era impossibile ucciderli tutti e non sarebbe stato conveniente nemmeno per l'impero, ma era un editto mirato. E stavolta Valeriano voleva con questo editto colpire la gerarchia ecclesiastica, cioè uccidere vescovi, sacerdoti e diaconi, perché pensava che uccidendo il clero, la gerarchia, quindi le guide del popolo di Dio, avrebbe poi disperso in maniera naturale tutto il resto del popolo, del gregge. E allora cercavano proprio vescovi, sacerdoti e diaconi, e aveva proibito quindi il culto pubblico, non si poteva celebrare in maniera più visibile, soprattutto l'Eucaristia, o comunque radunare le comunità cristiane. E poi, come sempre avveniva in questi editti imperiali, era connessa come conseguenza la confisca dei beni materiali, le proprietà della Chiesa, quindi insomma l'impero voleva rifarsi, insomma, dalle sue sconfitte militari, rimpinguendo un po' le sue casse, confiscando i beni della Chiesa. San Sisto si trovava, come ieri, il 6 agosto, si trovava quindi a celebrare insieme alla comunità e insieme a quattro dei sette diaconi della Chiesa di Roma nelle catacombe, nel cimitero di San Callisto. Eccezionalmente, non sempre i primi cristiani celebravano nelle catacombe, come a volte la cinematografia ha fatto supporre, ma in questi casi in cui erano periodi, ecco, almeno in questi brevi periodi in cui era più crudele la persecuzione, dovevano celebrare lì. Allora stava celebrando nel cimitero di San Callisto insieme a quattro dei sette diaconi e venne immediatamente con una irruzione, ecco, dei soldati mandati dall'impero romano a cercare vescovi, diaconi e sacerdoti, venne trovato e senza processo, senza appello, senza bisogno nemmeno di essere interrogato e senza dargli nemmeno i diritti minimi di difendersi, poiché era stato colto in flagrante reato perché stava celebrando il culto cristiano in un momento in cui era proibito, venne immediatamente arrestato e condotto alla decapitazione.
poi furono trovati per strada lungo la via Tiburtina altri

due diaconi e vennero immediatamente uccisi anche loro nello stesso giorno. Rimaneva ancora uno, un solo diacono superstite dei sette che c'erano a Roma, che era San Lorenzo, e sarebbe stato ucciso tre giorni dopo. Infatti noi lo celebreremo il 10, fra qualche giorno, proprio nell'anniversario del suo martirio, ed erano insieme. Questo Papa Sisto è ricordato non soltanto perché nel suo breve pontificato, 11 mesi solamente, ma è stato il Papa della pace, ha cercato di unire i cristiani che già allora iniziavano ad avere idee diverse su alcune norme disciplinari della vita della Chiesa, e lui con tanta clemenza, tanta indulgenza, tanta pazienza anche, tanta misericordia, cercò di mettere pace fra tutti. Quindi fu proprio un'operazione di pace e anche un perseguitato per la giustizia, e quindi gode doppiamente della beatitudine promessa da Gesù. Invochiamo l'intercessione dei nostri santi perché anche noi riceviamo fortezza dallo Spirito Santo per la nostra testimonianza. Coraggio, sia lodato Gesù Cristo.

0: preghiamo insieme perché questo nostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Riceva dalle tue mani questo sacrificio, allode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa.
0: Accogli, Padre Santo, i doni che ti presentiamo nella memoria dei santi martiri Sisto, Papa e diaconi compagni, e concedi a noi, tuoi fedeli, di perseverare nella confessione del tuo nome per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo. A te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Il sangue versato dai santi martiri Sisto e compagni diaconi, a imitazione di Cristo e per la gloria del tuo nome, manifesta i tuoi prodigi, o Padre, che riveli nei deboli la tua potenza e doni agli inermi la forza del martirio per Cristo Signore nostro. E noi con tutti gli angeli del cielo a te innalziamo sulla terra il nostro canto e proclamiamo senza fine la tua gloria.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice e di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Francesco, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della resurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, che qui ha versato le sue lacrime, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, Santa Lucia che qui ha versato il suo sangue e tutti i tuoi santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, possiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, dal maligno e da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga nella gloria il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi il dono della pace.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen.

0: Preghiamo. O Dio, che nei tuoi santi martiri ci hai dato mirabili testimoni del mistero della croce, concedi che, rinvigoriti dalla comunione a questo sacrificio, aderiamo con piena fedeltà a Cristo e operiamo nella Chiesa per la salvezza di tutti, per Cristo nostro Signore. Supplica alla Madonna delle Lacrime. Madonna delle Lacrime, abbiamo bisogno di te, della luce che si irradia dalla tua bontà, del conforto che emana dal tuo cuore, della pace di cui sei la regina. Fiduciosi ti affidiamo le nostre necessità, i nostri dolori perché tu li conforti, i nostri corpi perché tu li guarisca, i nostri cuori perché siano colmi di contrizione e di carità, le nostre anime perché si salvino. Ricordati, o cuore immacolato e addolorato, che davanti alle tue sante lacrime Gesù nulla rifiuta. Degnati, o madre buona, di unire le tue lacrime alle nostre, affinché il tuo divin figlio ci conceda la grazia che con tanto ardore noi ti chiediamo. O madre d'amore, di dolore e di misericordia, ascoltaci, abbi pietà di noi. O cuore immacolato e addolorato di Maria,
1: abbi pietà di noi.
0: Madonna delle lacrime,
1: prega per noi.
0: Alle tue sante lacrime,
1: Gesù nulla rifiuta.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Per intercessione della Madonna delle lacrime, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
2: Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.
0: Rendiamo grazie a Dio.

0: Mettetevi comodi che oggi a Di Buon Mattino vogliamo raccontarvi la storia di una bambina di 9 anni. A 9 anni lascia questo mondo, la piccola Lisa, ma in quei 9 anni lascia tanta luce, regala tanta luce alle persone che ha intorno, alla sua famiglia e alle persone che poi la conoscono, noi compresi.
1: Sì, Giacomo, e noi oggi abbiamo davvero il piacere di avere qui in studio la famiglia di Lisa, la mamma e il papà. E allora buongiorno, buongiorno a Federica, buongiorno. Federica Cardinali e al papà, papà Enrico Rossi. Buongiorno. Benvenuti e grazie
2: a voi
1: per essere qui con noi oggi. Federica, iniziamo con te.
2: Okay.
1: Ci racconti chi era Lisa? Che bambina era?
2: Allora, Lisa è una bambina super attiva, super dinamica, che non sta ferma un attimo, che già all'età di 3 anni dichiara dormire è una perdita di tempo e ce lo fa vedere, chiaro e tondo. È una bambina che... E a un certo punto della sua vita, precisamente all'età di 3 anni, quindi il primo anno di scuola materna, inizia a non stare più bene. Rimane, questo è importante dirlo, sempre attiva e dinamica, ma noto qualcosa di diverso in lei. Aveva sempre questo pallore in viso, questi frequenti mal di pancia, quindi... Come dico sempre, cuore di mamma sa, capisco che c'era qualcosa che non andava e così decido di portarla dal medico, e da diversi onestamente medici.
0: Che cosa viene fuori? Cosa scoprite?
2: Allora, sinceramente tutti ci rassicurano sul fatto che si trattasse di un semplice virus intestinale o, nella peggiore delle ipotesi, celiachia. Anche perché, e in questo devo dire li comprendo, Lisa mentre loro provavano a visitarla era perennemente a testa in giù in verticale o a fare le ruote, quindi non mi sento di, li capisco e li comprendo. Ci rassicurano, ma continua questa mia certezza che c'era qualcosa che non andava, quindi la porto in un altro ospedale, un'eccellenza del nostro territorio, che è il Salesi di Ancona, dove a Lisa viene diagnosticato un tumore fra i più aggressivi dell'età pediatrica, all'ultimo stadio, con metastasi sparse ovunque. Ecco, tutti i nostri dubbi trovano certezza. È impossibile descrivere quello che si prova in quell'esatto momento in cui il dottore pronuncia quelle parole. È impossibile, ci ho provato, ci ho provato diverse volte. Nel mio caso posso dire che c'è stato un senso di stordimento totale, il non capire dove ti trovassi e chi eri proprio. Mancanza di forze, di fiato istantanee. E eri lì, nel peggiore dei tuoi incubi, perché era il 4 dicembre 2014. Poco prima eravamo a casa a fare l'albero di Natale e poi ti ritrovi lì, nel reparto di oncomatologia pediatrica.
1: Quelle date che segnano nella vita un prima e un dopo.
2: Assolutamente.
1: Enrico.
3: Sono indimenticabili quei momenti, ti ricordi ogni profumo, ogni dettaglio, ogni persona, ti viene giù un muro nero davanti e dici è finito tutto e ti chiedi perché. Quando non ti manca niente, la tua vita è perfetta, una famiglia perfetta, come dice Federico,

0: lavoro, a casa fare l'albero e ti ritrovi in un altro mondo, in un'altra dimensione, veramente. Vedi quasi la vita da sopra, ti vedi, dici, e adesso cosa facciamo? Però non avevamo fatto i conti con la Lisa.
1: Elisa ha avuto quella capacità di condurvi lei, forse, di portarvi per mano?
0: Noi in quei momenti mi ricordo quella cosa che non sapevi dove eri, non sapevi cosa fare, ma c'era lei lì, noi con questi strumenti musicali a giocare con lei nella sala d'attesa dell'oncomatologia pediatrica, e lei lì che rideva, giocava, e noi lì a essere guidati da lei, a essere lì vicino a lei. E questo per noi è stato sempre dietro di lei, sempre guidati da lei.
2: È bellissima l'espressione, Federica, che ha usato tuo marito Enrico. Noi siamo spiazzati, ma non avevamo fatto i conti con Lisa.
3: Sì, assolutamente vera, verissima. Lei ancora era lì, a ridere. Mi ricordo mentre questa scena chiaramente indimenticabile, che il dottore ci stava prospettando quello che sarebbe stato il percorso di cura e tutto quanto, e lei, ecco, era così in una sedia a muovere, a giocare e a mangiarsi questa pizzetta rossa, e ci sorrideva come a dire, perché poi sono cose a cui pensi poi, come a dire: tranquilli, tutto andrà per il meglio, fidatevi. Quel sorriso a noi, e non solo a noi, ci ha dato da subito una pace, senza pari, una pace che, come dico io, non appartiene a questo mondo. È stata per tanti una luce, per noi in primis, però poi tante persone, anche il reparto, ci bussavano, solo per dirci grazie. E noi lì a dire: oddio, cos'è successo? Niente, solo che vedere questa bambina ci dà una gran gioia. Cosa faceva Lisa? Semplicemente passava, sfrecciava per il corridoio con la chemioterapia appesa e il rosario. Senza dire una parola, perché ecco, la Lisa ha fatto questo. Non era, giustamente, una bambina piccola, quindi non era la bambina da tanti discorsi, ma l'esempio. Mi ricordo una famiglia a fianco a noi, odiatori della Chiesa, si sono sempre definiti. Erano lì ricoverati, la figlia adolescente arrabbiata col mondo, arrabbiata con Dio, e non voleva sentir parlare proprio di questo Dio, appunto, di Gesù, della Chiesa. E la Lisa passava davanti loro, aveva fatto il solco proprio, io quasi imbarazzata da questo, però aveva puntato quella benedetta camera. E niente, avanti, indietro, avanti, indietro, avanti, indietro. Finché un giorno mi ha detto: portami da loro. Tremavo perché sapevo che qualcosa di grosso, permettetemi di dirlo, sarebbe successo. L'ho portata. Voi immaginate, cioè mai parlato, mai, comunque non è che avevamo questo rapporto intimo. Comunque ho fatto quello che mi era stato detto. Abbiamo bussato, ci hanno aperto. Lisa ha puntato l'indice verso la mamma di Gaia, è il nome della ragazza ricoverata, e gli ha detto semplicemente: non temere, abbi solo fede. Da lì c'è stata la svolta. La mamma di Gaia ha sentito un pugno, lei lo definisce così, nello stomaco, che l'ha portata poi alla conversione. Mi ricordo che ha sentito questo bisogno di confessarsi. Non avevano i sacramenti, non erano sposati, erano proprio fuori da tutto. Ha sentito questo bisogno di confessarsi, ho chiamato, mi ricordo, padre Roberto, il sacerdote dell'ospedale, e gli ho detto: padre Roberto, corri, corri, perché c'è la mamma di Gaia che ha bisogno di... Ma chi quella? Ma no, ma ti sbagli, ma mi lancia le scarpe dietro quando entro in camera. E io: corri, credimi, anch'io sono in tilt e non so cosa sia successo precisamente, ma corri. E lì ha fatto un buon 2 o 3 ore di confessione, poi hanno ricevuto i sacramenti e si sono sposati nel nostro paese.
1: Elisa, quanti anni aveva quando
3: Ah, appena
1: ha puntato il dito?
3: quattro, tre e mezzo, quattro.
2: Ma voi cosa, cioè, come vi spiegate una cosa del genere?
3: Io adesso comincio un attimino, non è che, però a ripensare a tutto quello che è successo. Quando eri lì dentro, sommersa proprio da quella che è la storia, non... Dico, grazie a Dio non intuivi, cioè non capivi proprio bene, ma perché così doveva essere, dico, perché altrimenti saresti andato in tilt. Sicuramente vedevi questo.

0: questo filo diretto con Gesù, questo amico che non sbaglia un colpo, come dice la Lisa.
1: Voi ci avete fatto un ulteriore regalo oggi, oltre a essere qui ci avete portato anche delle immagini dove possiamo, dalle quali possiamo capire come la pensasse Lisa sulla malattia. Le guardiamo insieme.
2: Si vede una malattia, la febbre, qualcosa che può venire a tutti. Cioè non ha senso, sì, comunque cioè, ci sta sempre di sfogarsi, di essere tristi, quello ci sta sempre, ci mancherebbe, ma tocca veramente, proprio è difficilissimo, tocca prendere una forza e devi dire, lei c'è? Va bene, comandiamo noi, e non comanda lei, così, e devi essere felice, se sei felice, se sei felice, come se non ce l'avessi. Veramente, tipo, tu non ci devi pensare, anche se non è facile quando ci sono alcune robe. A tutti è capitato che di piangere, sfogarsi, quello, cioè, tocca farlo, anche con alcune volte può aiutare. Però tocca dopo un po', tocca riuscire a prendere quella roccia che ti aiuta a scalare meglio la montagna. E comunque devi essere felice, perché comunque ci sei. O sei triste e resti lì a piangere.
3: O combatti.
2: Sì, perché comunque ci sei.
1: Sentire queste parole ci lascia molti punti interrogativi, credo, nelle teste nostre, nelle orecchie nostre, di chi ci sta seguendo da casa, per cercare di capire da dove provenisse, come diceva Grazia prima, da dove provenisse tutto questo. Forse anche capiamo anche meglio quello che ci dici tu, Federica, quando dici sto cominciando adesso pian piano a riscrivere tutto, a mettere una cosa dietro l'altra. Facciamo un passo indietro, Enrico. Quando sapete della diagnosi, tu hai un'esigenza, senti il bisogno di chiamare una persona, di telefonare una persona.
4: Sì, guarda, come dicevo prima, quel pomeriggio è indimenticabile, nitido nella mia mente. E avrei potuto chiamare chiunque, mia mamma, mia sorella. Non so perché ho avuto il bisogno e la voglia di chiamare il nostro parroco, Don Piero. Per quanto poi non avevamo un rapporto nel senso forte come adesso, ma mi ricordo adesso quella telefonata d'aiuto, di preghiera, avevo chiamato Don Piero e dice «Don, è successo questo, aiutaci, stacci vicino, prega per noi». E non lo so, questa forza mi ha spinto a Don Piero e da quella chiamata Don Piero per noi è diventato come un padre, è veramente per Lisa, compagno d'avventura, è sempre pronto, disponibile
0: a qualsiasi ora,
4: poveretto, eravamo lì al campanello a suonare ed è sempre stato vicino a noi e vicino a Lisa.
0: E quasi. Allora lo vogliamo chiamare anche adesso, lo facciamo aggiungere alla nostra chiacchierata. E allora buongiorno a Don Piero Pellegrini, rettore del Santuario del Sacro Cuore di Gesù di Urbino. Buongiorno, buongiorno e grazie.
5: Buongiorno a voi tutti.
0: Grazie per essere con noi.
5: Ciao Enrico, buongiorno.
0: Siamo partiti da una telefonata, come avrà sentito. Lei la ricorda quella telefonata, quel momento?
5: Perché è stato l'inizio di una lunga amicizia che si è andata ingigantendo lungo il cammino. Però devo dire che quella amicizia nata da quella telefonata era sempre guidata da Lisa. Sempre guidata da lei, perché dobbiamo subito capire che Lisa non era una che subiva la malattia, che la viveva con tristezza. Lei era una leonessa che lottava e aveva sempre pronte le iniziative per affrontare le situazioni. Secondo me aveva una forza, un'energia umana. Riuscivamo ad immaginare e nello stesso tempo aveva una forza interiore che a noi era del tutto ignota.
1: Don Piero, ma tu di fronte a quella forza interiore che vedevi, che percepivi, che cosa ti dicevi? Quando hai conosciuto Lisa, quando l'hai incontrata e man mano che la vedevi progredire nel tempo, nella malattia, ma anche nella sua direzione che era opposta a quella della malattia, che ti dicevi?
5: Ma se ho capito bene, Lisa non è che manifestasse molto. Per certi aspetti, all'esterno, Lisa era una bambina timida, riservata, non è che manifestasse tanto. Il bello di questa situazione, il bello in una situazione drammatica come era questa, è che la famiglia era perfettamente compatta, perfettamente unita. Unita in un cammino di ricerca, di sostegno, e poi si è fatta strada la ricerca della fede, un approfondimento di fede, sempre sollecitati da queste piccole frasi che la nostra Lisa ogni tanto faceva uscire dal suo cuore, dalla sua bocca.
0: A proposito di queste
5: messaggi
0: frasi... A proposito di queste frasi, io vorrei chiedere a Federica, Enrico, chi vuole, ci fate qualche esempio? Quali sono queste frasi che diceva Lisa?
6: Allora, io parlo della mia frase, perché fra tutte le frasi ce n'è una che ho fatto proprio mia ed è quella che tuttora mi dà una carica pazzesca. Doveva fare un esame che lei odiava, che era quello del midollo. Sbagliando gli ho detto che... sarebbe stato l'ultimo, insomma, e invece purtroppo la malattia si è ripresentata e ha dovuto rifare questo benedetto esame del midollo. E per la prima volta, forse l'unica volta, l'ho vista stanca e mi ha guardato e mi ha detto basta. Quel basta è stata una coltellata proprio. E sono fuggita in camera, nello studio anzi, due giri di chiave. E ho iniziato a piangere, senza preoccuparmi della Lisa, di come potesse reagire. È stato proprio istintivo, naturale, non era controllabile la cosa. Mi sono chiusa in camera e tre minuti dopo, perché i tempi tecnici della Lisa nello stare giù, triste, massimo sono di tre minuti e non è consentito proprio a chiunque stare giù oltre quel tempo. E dopo tre minuti ha iniziato a dire devo andare dalla mamma, devo andare dalla mamma. Enrico, che cercava di calmarla, cercava di fermarla, impossibile, e gli diceva guarda Lisa abbi pazienza, adesso la mamma un attimino si sfoga, si tranquillizza e poi torna più forte che prima. E lei insisteva, ma sentivo un'insistenza diciamo fuori dal normale, devo andare dalla mamma. Quindi faccio per avvicinarmi alla porta, la schiavo, lei apre e con una forza incredibile negli occhi che non dimenticherò mai e non posso raccontarvi, mi ha detto vuoi darla vinta a quell'altro? Alzati. Io lì ho sentito, se dicono che il paradiso è questo, è gioia senza precedenti, una gioia che non si può... Io sono stata in paradiso, penso che non mi ricapiterà più perché il cuore non potrebbe reggere l'emozione da quant'era forte, da quant'era bella. Io campo ancora di quell'emozione lì. Alzati, mi ha detto, alzati. Ed è quella frase che tuttora, quando magari i momenti no ci sono perché è umano ed è normale, subito smettila e alzati. Subito, scatto. Dove sono? Sedia, divano che sia, io scatto e mi rimetto subito, come dice Enrico, dietro, sull'attenti a seguirla e a scoprire le meraviglie, perché noi stiamo vedendo solo tanta meraviglia.
1: Noi ci prendiamo qualche istante, non troppo, non più di tre minuti, perché Lisa non vorrebbe, e dopo tre minuti ci ritroverete ancora qui a vedere i frutti e anche i diari di Lisa che avete scoperto. Pubblicità.

0: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
1: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui! Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso! Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
0: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
1: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
0: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.
2: Storie di vita, drammi familiari e amori. Protagoniste, le donne agli inizi dell'Ottocento nella vasta e incontaminata valle delle montagne rocciose canadesi.
3: Non possiamo andare avanti così. Ti serve un marito.
4: Viaggia da sola.
3: So badare a me stessa.
5: Non ami ancora.
6: Siamo forti. Questo paese è pieno di donne come noi.
2: La valle delle rose selvatiche. Tutte le domeniche alle 15:15.
7: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante Estate! Estate, te best!
8: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
9: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
8: Come ne è uscita?
9: Pare di foca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
8: Bravissima.
10: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
11: Fave di fuca, ti cambia davvero la vita.
12: Il buongiorno ti darò.
13: Happy ha solo 6 anni, ma la sofferenza che ha vissuto basterebbe già per una vita intera. Per la maggior parte della sua breve vita ha avuto il tracoma, che se non curato rapidamente fa rigirare le ciglia all'interno dell'occhio. Così, ogni volta che batte le palpebre, le ciglia le cancellano la vista a poco... Ogni giorno passa ore con gli occhi chiusi per alleviare la sofferenza. Più tempo passa senza che venga curata, più grande è il rischio che perda del tutto la vista. Happy è solo una dei tanti bambini a cui puoi salvare la vista, aiutandoci a eliminare il tracoma per sempre. Per favore, chiama l'800 26 26 66 o visita il sito e dona 5 euro al mese a Sight Savers adesso. Tu puoi aiutare i dottori e i volontari delle comunità a prevenire il tracoma prima che inizi a danneggiare la vista di questi bambini. E tu puoi aiutare Sight Savers a eliminare il tracoma definitivamente. Per favore, chiama l'800 26 26 66 o visita il sito e dona adesso. Aiutaci a far sì che i bambini come Happy non perdano la vista per sempre.
14: L'Oréal Paris presenta il tuo incubo peggiore.
15: La ricrescita!
16: Ci pensa il killer della ricrescita.
14: Ritocco perfetto.
15: 3, 2, 1, fatto!
14: Ritocco perfetto da L'Oréal Paris.
15: Numero 1 per copertura ricrescita al mondo!

forse non basta una vita intera per sondare il mistero che si può racchiudere in una foto del genere, in quei 9 anni di vita che hanno ancora tante cose da raccontare e tante cose forse insondabili.

0: Forse bisogna cercare appunto di parlare, di guardarsi negli occhi, di capire ogni giorno sempre di più che cosa nascondeva quel sorriso nonostante la malattia. Quella è Lisa e noi siamo qui in studio con i genitori della piccola Lisa, Federica e Enrico, e siamo collegati con Don Piero Pellegrini. Il 22 novembre del 2020, Enrico, è il giorno della morte di Lisa. Lisa aveva paura della morte?
1: Non avevamo mai parlato della morte, però secondo me no, perché col suo amico vicino neanche la morte faceva paura. E sicuramente quel giorno ce lo ricordiamo bene come il giorno della diagnosi, quel giorno che dicevamo a Gesù: tu prova a portarcela via, tu prova solo a portarcela via. E invece anche in quel giorno non abbiamo vissuto la morte, non abbiamo vissuto la fine, ma abbiamo vissuto la vita anche quel giorno, perché in quella morte abbiamo trovato una nuova vita, un nuovo inizio, e ancora quel giorno chi entrava a trovare Lisa sentiva la vita scorrere in lei. È una cosa particolare che abbiamo vissuto, ma veramente anche in quel giorno abbiamo vissuto la vita e ci ha dato anche la forza lì di superare quel giorno e di riniziare a vivere ancora con il sorriso.
2: Federica, c'è stata una frase che voglio dire perché l'ennesima frase, l'ennesima grazia, prima di morire, che ci ha guardato sempre con quell'indice suo puntato e ci ha detto: ricordati, io non dormo. Ed è vero, non c'è stata frase più vera, perché poi abbiamo visto tutto quello che abbiamo potuto toccare con mano, tutto quello che sta facendo anche adesso, quanto bene sta facendo, quante persone sta aiutando anche adesso. Non dorme, è la verità assoluta.
3: Allora, vogliamo richiamare in collegamento con noi, ricordiamolo, il rettore del Santuario Sacro Cuore di Gesù di Urbino, Don Piero. Don Piero Pellegrini,
4: Sì.
3: siamo arrivati a quel momento, a quel 22 novembre, e lei dopo una settimana va a cercare Federica ed Enrico.
4: Sì, perché volevo essere presente come sono stato presente per i lunghi anni, i 6 anni passati insieme, sempre sperando. Noi e loro e tanta altra gente, i bambini, abbiamo pregato tanto, ma sono andato a cercarla perché non volevo che si deprimesse. E allora quando sono entrato nella sua casa, sinceramente, posando gli occhi sul divano, non vedevo niente perché Federica era immersa completamente, coperta da un plaid e chiusa lì, rannicchiata lì, non parlava e non diceva nulla. Abbiamo provato a dire qualcosa, ma da lei soltanto delle espressioni brevissime e comunque si avvertiva il senso di una vita, tra virgolette, finita, che non aveva più seguito. Ormai era avvolta da quel plaid e lì finiva tutto. Lisa, con tutti i suoi ricordi, era passata e ormai non c'era altro da dire, altro da fare. E posso continuare a dire. Giorni dopo ho sentito che dovevo tornare da lei e questa volta sono entrato e mi sono messo come con l'atteggiamento che teneva Lisa, cioè i pugni, e per dire: Federica, io sono qui a nome di Lisa. E a nome suo ti dico: alzati e comincia e riprendi a vivere. E
0: Federica,
4: devo
0: qual è
4: dire
0: stata
4: che così
0: la
4: è stato.
0: reazione?
2: È vero, no? Adesso mi viene da sorridere perché il ero, come dice il Don, ero accartocciata proprio in questo divano, ma quando il Don ha detto, è arrivato, si è presentato con le braccia alzate come a dire: io ti giuro che non c'entro niente, ma sono un tramite, vengo a nome di Lisa, e mi ha detto: Lisa vuole che ti alzi e che operi all'interno dell'oratorio. Vai, dovete andare in oratorio. Io quel, Lisa vuole che... A posto, come sempre. Ho scattato ed era umanamente impossibile, perché chi mi ha visto sa che era umanamente impossibile la cosa, eppure Lisa vuole che mi ha fregato così, lo dico sempre al Don, mi ha fregato bene bene. Perché quando lei... quando è lei a chiamare, io corro, mi sono alzata e mi ricordo che gli ho detto al Don: ok Don, soffrendo tanto, però non è che mi metto a fare, anzi gli ho detto: toglimi di torno alla classe della Lisa, vengo in oratorio, ma quando c'è lei io sto a casa, non mi puoi tanto chiedere anche di fare, cioè di partecipare alla classe, alle cose che farà la classe della Lisa, ai progetti, non ci sono. Non ti venisse in mente neanche di compleanni, feste, di farmi organizzare delle cose lì, perché è disumana, solo a pensarlo e a chiedermelo. E invece appena ho messo piedi in quell'oratorio è successo di tutto, perché ho sentito una gran gioia e ho iniziato subito, mi sono attivata subito, compleanni, feste, ho voluto subito la classe della Lisa, immediatamente, loro sono arrivati, mi hanno abbracciato.
1: Per noi l'oratorio è la seconda casa, abbracciati dall'amore delle persone, di chi ci viene a trovare, di chi viene a conoscere Lisa, stare in oratorio è una grazia immensa, è una gioia per noi, quanto siamo lì, stiamo bene.
3: Enrico, voi avete trovato anche dei diari di Lisa?
1: Sì, sì. Abbiamo trovato dei diari. Vuoi raccontare te, Fede, che sei brava a raccontarli?
2: No. Allora, questi diari c'erano, sì? Sapevamo della loro esistenza, okay. Li abbiamo scritti anche insieme, cioè li scriveva sempre la Lisa. Capitava che faceva delle cure che portavano questo gran bruciore agli occhi e non riusciva a scrivere, quindi non è che si fermava. Mi dettava, ovviamente, io, tac, carte e penne, e quindi sapevo cosa c'era scritto, e c'era scritto dell'infermiera antipatica, c'era scritto del cibo magari che non era al massimo, e c'era scritto dell'amichetto speciale, della migliore amica, della ginnastica artistica, questo. Poi ho sentito questo bisogno, è un bisogno che non gestisci, questo lo voglio dire, che è il modo di agire della Lisa. Così si riconosce il suo intervento. Lei ti prende e ti catapulta contro ogni volere umano, come dico io, dove dice lei, dove vuole che tu sia. Quindi ho sentito sta gran spinta ad andare a riaprire questi diari, e poi nel momento in cui li ho aperti ho scoperto tutt'altro, molto di più. Ho scoperto questo rapporto intimo con Gesù, ho scoperto delle frasi che mi hanno lasciato senza parole. La Lisa, una bambina, immaginatela, sì, attiva assolutamente, ma ambiziosa. Il vestitino, il rossetto, il trucco. Una bambina che quando perdeva i capelli era un problema grosso, c'erano grossi pianti. Ma la stessa bambina nei diari scrive: cadono i capelli per le cure, niente andrà perduto. Una bambina che era certa di diventare una ginnasta olimpica e nei diari scrive: non sono nata per diventare una ginnasta olimpica, ma per essere forte, aiutare, essere me stessa e sostenere gli altri. Dio, chi lo capisce, bravo, dice lei. Dopo tutte le piaghe che ti fa passare, uno dice: dov'è Dio? Non ditemi che c'è un Dio. Dio c'è, sono solo prove che Dio fa. Secondo te vuol farci soffrire? Ovviamente no. E poi scrive: ferma la mano ad Abramo come la fermerà noi. Tutto questo porterà alla vittoria. Che ci sarà? Sì, io sono guarita.
3: La tu l'hai imparata a memoria.
0: La forza ve l'ha continuata a dare anche tramite non solo le sue parole, ma le persone con cui in qualche modo vi ha messo in contatto all'oratorio di Urbania. Ci sono tante persone che vi hanno sostenuto. Due di queste, Jacopo e Clara, le incontrate, il nostro Simone Nestori. Guardiamo.
5: Luisa l'abbiamo conosciuta dopo un'esperienza a Medjugorje nella quale c'è stato parlato di lei, ecco. Poi ci siamo ritrovati invece in questa storia travolgente che ci ha coinvolti in prima persona.
6: In casa di Lisa sono state dette delle messe e in queste messe sono nate queste canzoni da un santo, un alleluia, che lei voleva fortemente. Lisa per me è una grazia dal cielo, è una forza che sento dentro ogni giorno e che ogni giorno mi dà ispirazione per la mia vita.
5: Posso dire che è la mia migliore amica. Non ho mai sentito con lei la differenza di età, mi sono sempre sentita a pari. Quindi per me Lisa è sempre stata una compagna di vita, continua ancora a ispirarci, a darci vita. Quella domenica, me la ricorderò per tutta la vita, ci stavamo preparando per andare a messa e ci hanno detto che Lisa era andata da Gesù ed era il giorno proprio di Cristo Re. Com'è stata? È stata dura, perché non è facile su questa terra arrivare subito a capire quello che è la grandezza di Dio. Con Enrico abbiamo avuto sempre una grande comunicazione, anche nel momento più buio, diciamo. Con Federica ci siamo un po' persi per quel momento lì. È stata un po' dura perché poi ci siamo ritrovati in questo bar, dove tutti e quattro avevamo preso servizio, diciamo così.

0: mio nome.
1: Credete, mi nasce durante un momento conviviale e da degli accordi su un pianoforte, da lì quelle note, quelle prime parole che poi abbiamo sviluppato insieme con Clara. Ci siamo sentiti avvolti da questo amore bellissimo che ha lei per noi e quindi è proprio venuta di getto.
2: Come tutte le canzoni, lei ci mette sempre la firma. Credetemi, è stata la prima firma, perché ci sono parole nostre, sì, ma soprattutto parole sue, quello che lei ha detto a noi e quello che vuole che noi diciamo agli altri.
0: Questo cuore è dedicato a te, padre.
2: Questa cosa quest'anno ci ha portato anche a Milano, dove siamo riusciti ad arrivare in finale ad un talent che si chiama J Factor. Noi continuiamo a sentire lei, che appunto ci ispira, i vari brani, tutte le varie cose che noi riusciamo a scrivere e incidere.
0: Ho sentito la voce di Gesù, è vicino a me.
3: Credetemi, è anche il titolo del libro che raccoglie un po' della storia che oggi avete voluto raccontarci in studio, La luminosa vita di Lisa, credetemi, edito da Shalom Editrice. Oggi gli amici sono tanti, non solo Jacopo e Clara, ma quelli che gravitano intorno all'associazione Grazie Gesù.
4: Sì, l'associazione Grazie Gesù è nata in ospedale il primo anno, ci hanno ricoverato il 4 dicembre e poco prima di Natale un volontario ci ha bussato, un volontario, una persona sconosciuta, ci ha portato una cucina, mi ricordo ancora. E l'anno dopo eravamo a casa e abbiamo voluto fare quella cosa che quel volontario aveva fatto per noi. Abbiamo messo dei salvadanai in giro per il nostro paese e con i soldi raccolti siamo andati al Toys e siamo andati a portare i regali ai bambini ricoverati. E da lì non ci siamo più fermati.
5: Federica, Enrico, che dirvi? Ci avete catturato il cuore oggi. Ci avete lasciato senza parole e noi siamo davvero contenti di avervi conosciuti. Grazie a Lisa.
6: Grazie a Lisa.
5: E grazie anche a Don Piero Pellegrini in collegamento con noi. Grazie per essere stati con noi e spero di ritrovarvi presto.
6: Grazie.
7: Buongiorno a tutti voi, benvenuti a questa nuova puntata del Mio Medico. Anche oggi tante novità dal mondo della medicina. Beh, inizieremo parlando ovviamente di alimentazione, parleremo di cereali non tradizionali e amido resistenti, perché fanno bene la nostra salute. Dovremo un po' svecchiare la nostra dispensa, ve lo diremo noi. E poi ancora torna la rubrica il Mio Medico risponde e cercheremo di capire, intercettare, come fare a capire bene le ricette, le prescrizioni, prendete carta e penna. Ed ancora parleremo di mieloma multiplo, perché la guarigione non è poi così lontana. Adesso ci fermiamo, una piccolissima pausa pubblicitaria, poi torniamo qui in diretta al Mio Medico, perché noi ci prendiamo cura di voi.
8: Vi sentite scarichi? Dormite male e avete crampi o dolori muscolari? La soluzione è Pure Magnesium 5 di BioStile.
9: Mi sentivo spesso scarica, dormivo male, i crampi erano diventati insopportabili. Avevo bisogno di ritrovare il mio equilibrio.
10: Per mesi mi sono portato dietro una stanchezza veramente costante. Dormivo male, mi svegliavo più stanco di quando andavo a dormire.
11: Ultimamente dormivo male e mi svegliavo stanca. Poi ho iniziato a usare il magnesio di BioStile e la differenza si sente.
8: Pure Magnesium 5 contiene 5 tipi di magnesio per il massimo assorbimento. Bisglicinato, gluconato, citrato, malato e succinato. Favorisce il rilassamento muscolare, rinforza ossa e denti e migliora il benessere neurologico e psicologico.
11: Ho più energia durante il giorno, mi sento più lucida e affronto lo stress con maggiore tranquillità.
12: Con una sola assunzione quotidiana offriamo al nostro corpo tutto il supporto di cui ha bisogno.
9: E poi il gusto, mela e lime, fresco e naturale. perfetto per chiudere la giornata con dolcezza.
10: Ho ritrovato anche la voglia di allenarmi, di fare sport. La mente è più chiara e il corpo è più pronto. Sembra una cosa semplice, ma ha fatto veramente la differenza per me.
8: Chiama per informazioni e ottieni oggi due confezioni di Pure Magnesium 5 ad un prezzo speciale. Con l'acquisto di due confezioni, la terza è in omaggio e in regalo, solo per le prime 30 persone, una porzione monouso di elettroliti Electrolyze 30 per ridare idratazione ed energia alle tue giornate.

0: L'Italia che non conosci la raccontiamo noi.
1: Borghi d'Italia, domani alle 12:15.
2: Quando cerchi un po' di freschezza a merenda, prendi la vita con un morso. Con Kinder Pinguì assaporerai il gusto di una pausa meritata. Con Kinder Maxi King, il gusto di sentirti al top. E con Kinder Choco Fresh, il gusto di una coccola solo per te. Freschi Kinder, freschi da mordere.
3: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
4: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
3: Come ne è uscita?
4: Pare di foca, pare di foca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
3: Bravissima.
5: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
6: Fave di foca ti cambia davvero la vita.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti voi, benvenuti a questa nuova puntata del mio medico. Iniziamo ovviamente parlando di alimentazione. Ebbene, la dieta mediterranea è bella perché è varia, come è vario il mondo dei cereali. Beh, però noi usiamo sempre gli stessi, consumiamo sempre gli stessi. Dovremmo avere un po' più di curiosità in cucina, svecchiare ovviamente le nostre dispense. In questo ci aiuterà il dottor Giorgio Donegani. Benvenuto.
1: Grazie.
0: Caro dottore, tecnologo alimentare. Allora, io ho detto, dottore, che insomma la dieta mediterranea è bella, è varia.
1: Sì, certo.
0: Come altrettanto vero che cereali ce ne sono e tanti.
1: Sì,
0: allora,
1: sì.
0: Iniziamo proprio da questo, dai gruppi dei cereali, e quali sono quelli che noi dovremmo anche un po' alternare?
1: Ma certo, alternare è una parola d'ordine veramente nella nostra dieta, perché la monotonia tra l'altro è una delle cause maggiori delle intolleranze, no? Che si vanno diffondendo. E abbiamo una scelta infinita, perché o riso o pasta? No, assolutamente. Abbiamo una grossa differenza da fare i cereali che contengono glutine o no, e riguarda le persone ovviamente che sono intolleranti al glutine. Ma in generale la scelta è molto ampia. Possiamo avere il farro, che è un po' l'antenato del nostro grano, l'orzo, che ha proprietà anche energetiche notevoli, ovviamente il mais, che non è soltanto tipico del nord per la polenta, ma l'avena anche.

0: anche a colazione, non certo. Per forza a primo piatto, così possiamo avere poi una serie di altri pseudo cereali che non sono proprio lo stesso tipo di prodotto, ma concretamente e nutrizionalmente uguali. Per esempio, come l'amaranto, come la quinoa, che è ottima, il grano saraceno, certo, sono anche molto ricchi di proteine, questo. Quindi variare e sperimentare.
1: È alla base, appunto, della nostra bellissima dieta mediterranea, variare anche il cereale. Però sono tollerati da tutti, a cosa bisogna fare attenzione? A parte il senza glutine e con il glutine, perché ovviamente è celiaco, a maggior ragione, deve fare attenzione a mangiare cereali
0: certo,
1: con glutine.
0: Certo.
1: Però oltre a questo, chi deve fare attenzione a mangiare questi
0: allora,
1: cereali?
0: Innanzitutto c'è da fare una differenza tra cereali raffinati e cereali integrali. Gli integrali sono ricchi di fibra, sono potenzialmente più ricchi di anche minerali, sostanze. Se c'è anche uno strato proteico sotto, però per esempio chi ha problemi di intestino irritabile,
1: quasi
0: per
1: tutti,
0: esempio,
1: problemi intestinali,
0: sì, allora per quelle persone la fibra e alcune sostanze particolari possono esasperare i sintomi. E poi c'è questa cosa dell'amido, no? I cereali sono la fonte principale di amido nella nostra dieta. L'amido è un carboidrato e i carboidrati sono la nostra miglior fonte di energia. Noi dovremmo utilizzare almeno dal 40-45 fino anche al 60% delle calorie di ogni giorno ci dovrebbero venire dai carboidrati, in particolare l'amido, che è un carboidrato complesso. Però non tutto l'amido nei cereali è uguale. Abbiamo un amido che sostanzialmente l'amido è fatto da due parti, no? Senza scendere in tecnicismi, però amilosa e amilopectina. A seconda della quantità e della disposizione nell'amido di queste due sostanze, l'amido può essere più o meno facilmente assorbito. Per cui oggi si parla molto di amido resistente, che è proprio quello che facciamo fatica ad assimilare e praticamente non è più un carboidrato per noi.
1: Cioè noi dovremmo assumere più amido resistente, dottore?
0: Dipende, in alcuni casi sì, anche se voglio dire l'amido resistente in qualsiasi cereale è una quantità molto piccola, no? E anche trattando i cereali questa quota arriva elevarsi, sì. Oggi se ne parla moltissimo,
1: per questo insomma
0: sì, è un amido che noi non riusciamo a assimilare. In pratica si comporta come una fibra, no? E questo quando l'abbiamo l'amido resistente? In alcuni cereali, nel sorgo per esempio, è presente già in una forma che facciamo fatica, cristallina, no? Però la maggior parte dell'amido resistente si forma quando cuociamo i cereali, poi raffreddandoli l'amido si ridistribuisce in una forma diversa che facciamo fatica ad assimilare.
1: Ah, è per questo, però noi troviamo l'amido resistenza, abbiamo capito che è importante, no?
0: Sì.
1: Proprio perché appunto passa l'intestino tenuo e va direttamente
0: arriva.
1: Fermenta nell'intestino, questo insomma è un po' lo scopo dell'amido
0: certo.
1: resistenza. Allora andiamo un po' più nel concreto, a parte nei cereali che abbiamo capito è una minima quota,
0: certo.
1: però anche in altri alimenti noi lo possiamo trovare, no?
0: Certamente, l'amido è presente per esempio nei legumi, i legumi sono un'altra fonte di amido importantissima, e poi le patate. Le patate non vengono considerate ortaggi tipici proprio perché contengono un 15, a volte anche un 20% di amido, no? E poi troviamo amido anche in alcuni frutti, per esempio nel caso dell'amido resistente nelle banane acerbe, però un po' ce n'è una quantità sensibile che man mano che procede la maturazione scompare.
1: Allora, noi vogliamo capire di più, infatti lei ci farà adesso un esperimento che ci incuriosisce molto, perché vogliamo capire la quota di amido all'interno del singolo alimento, e lei
0: certo.
1: ha scelto un po' di
0: sì,
1: alimenti. Allora
0: bella...
1: che cos'è questo esperimento? Che
0: allora,
1: cosa adesso che cosa lei ci farà vedere?
0: È un esperimento semplicissimo, no? Lo iodio reagisce con l'amido dando una colorazione molto tipica, blu e scuro, quasi nero, no? E in effetti è una soluzione che si può trovare tranquillamente
1: sì,
0: anche in farmacia.
1: Vabbè, la tintura
0: si
1: di
0: chiama
1: iodio,
0: liquido di Lugol,
1: ah, okay.
0: in particolare. Lo usano anche nelle scuole, alberghiere e così. E che cosa succede? Qui abbiamo per esempio dei bicchierini, no? Nei quali abbiamo disciolto diverse sostanze.
1: Okay.
0: Quando il liquido di Lugol viene a contatto con l'amido, Il colore cambia

0: morto e diventa molto scuro, un blu scuro, a volte quasi nero. Adesso non lo so, per esempio...
1: Dipende dalla concentrazione di amido che c'è all'interno di ogni
0: alimento. Dipende dalla concentrazione di amido, dipende anche dalla quantità di amido resistente, nel senso che diventa scuro con l'amido resistente, però ci mette molto più tempo.
1: Ok, facciamolo vedere.
0: Ma qui abbiamo per esempio, qua vediamo se c'è dell'amido, il colore non cambia.
1: Non cambia, è sempre...
0: E in effetti...

0: sale.
1: È sale, no? Infatti.
0: Qui ci sono...
1: Ok.
0: Delle, ecco, guardiamo se si riesce a vedere che sta annerendosi la superficie di queste patate.
1: Sì, sono delle patate tagliate a cubetti.
0: Sì,
1: non è
0: patate tagliate a cubetti queste.
1: Sta,
0: no?
1: Diventando la superficie della patata, sta diventando nera.
0: Sta diventando nera proprio per questo, perché c'è dentro.
1: Andiamo
0: una...
1: avanti. Allora, questa invece è farina.
0: Questa dovrebbe essere farina, se non ricordo male, ma lo vediamo subito.
1: Okay, ecco, mamma
0: guardate,
1: mia, è diventata scuro subito, all'immediato.
0: Guardate, questo praticamente è amido, la farina, insomma, non è amido puro, ma
1: però
0: quasi.
1: Però è diventata nera.
0: Assolutamente, cioè funziona e si vede bene la differenza di presenza di amido
1: esatto.
0: Qui.
1: Qui è un frutto, è la pera, se non sbaglio,
0: sì,
1: o mela.
0: Pera o mela, non lo so, però in questo frutto... di amido proprio non ce n'è.
1: Non ce n'è, ok.
0: In effetti nelle banane è diverso. Qui abbiamo del pane integrale. Magari dovrebbe diventare scuro quasi subito anche qui.
1: Se è davvero integrale.
0: Sì, sì, sì.
1: Se
0: no,
1: fosse
0: ma
1: ecco. Diventa scuro, per cui è integrale
0: l'amido
1: davvero.
0: L'amido è pazzesco.
1: Per
0: poi
1: cui,
0: qui...
1: allora, questa reazione chimica, ovviamente... Più diventa scuro il liquido, più significa che c'è tanto amido. Ma gli alimenti che contengono tanto amido, no? Oppure che contengono tanto amido resistenza, che è diverso, abbiamo detto, aiutano a dimagrire? Oppure no?
0: È da sfatare, è da sfatare questa cosa. Cioè, l'amido resistente, anche che è quello che appunto... Al di là del fatto che comunque i microbi poi nel nostro intestino riescono a fermentarlo, quindi dà comunque 2 calorie invece di 4, ma le dà le calorie, no? Aumenta un po' la sazietà, certo, per questo motivo. È anche utile per il microbiota, perché aiuta alcuni
1: batteri
0: buoni a crescere. Però diciamo che su un piatto di riso amido resistente così... 4
1: bisogna
0: calorie,
1: mangiare di meno,
0: 4-5 calorie.
1: Questa è alla base del dimagrimento.
0: Sì, non è sul
1: e a proposito di cereali, di farina, beh, a Roma si è svolto un rito bellissimo, il rito della panificazione. Era presente per noi la nostra Serena Cirillo. Guardiamo insieme.
2: Siamo qui a Roma per questo progetto Pane Nostro, riti di panificazione collettiva dalla Via Appia. Facciamo il pane in piazza, l'idea è di fare il pane con le persone, lo produciamo realmente con una staffetta di fornaie e fornaie che si avvicendano, sono 12 fornai romani più alcuni amici che vengono da fuori Roma e lo produciamo e poi lo doniamo ai soggetti che si occupano di fragilità.
3: C'è una bella tavolata che è pronta ad accogliere 100 persone con cui fare un rito di panificazione collettiva. Lo chiamiamo 100 mani, saranno 200 mani che faranno il pane tutti insieme. Quindi il pane è quell'alimento che ha aggregato nei secoli e continuerà a farlo anche nei prossimi secoli gli uomini, perché è un alimento che nasce per essere condiviso.
4: Quindi la mano gira, una verso l'alto, una verso il basso.
5: Io sono Federico Stocchi, sono un panificatore romano, il mio panificio si chiama Il Forno degli Amici. Sono giornate preziose perché al di là della collettività e il fatto di stare insieme, abbiamo possibilità di panificare e stiamo panificando con farine di grani antichi. Ci danno non solo il gusto e il sapore particolare, ma ci danno anche la possibilità di trovare giovamento dalle fermentazioni per una diversa digeribilità, per una diversa componente enzimatica, perché utilizziamo grani biologici, grani di agricolture comunque molto consapevoli e questo ci dà la possibilità di mangiare tanto pane e soffrire meno possibile il fatto appunto di averne mangiato tanto.
6: Ciao, sono Denise, ho un progetto con il pane che si chiama Forno Forte Forte in Puglia. E sono qui con i ragazzi di Terzo Paesaggio Madre Project a partecipare a questa staffetta dei fornai e a sfornare tanto pane ogni giorno nel container. Facciamo assaggiare il pane e non lo vendiamo ma lo doniamo soltanto proprio a dimostrazione del fatto che il fine di questa nostra attività qui in piazza è quello di donare, condividere e creare una relazione, uno scambio attraverso il pane.
1: Grazie, grazie davvero. Il pane è davvero condivisione. Bellissimo. Dovremmo imparare un po' tornare a fare il pane in casa. Grazie davvero a dottor Giorgio Domegani. Grazie a tutti voi. Adesso seguitemi perché il mio medico...

0: Continua e adesso noi, e beh, vi insegniamo un sacco di cose, anzi la nostra ospite, la nostra dottoressa, il nostro medico di famiglia, la dottoressa Sara Caponigro, buongiorno, benvenuta al mio medico, beh, ci insegnerà un po' a capire esattamente che cosa significa il medichese. Ti spiego il medichese, poi è il titolo del suo ultimo libro, e lei ci insegnerà un po' a capire innanzitutto le sigle che ci sono all'interno delle ricette o delle prescrizioni, e poi a maggior ragione ci insegnerà anche a capire come ci dobbiamo preparare anche a eventuali esami, sia diagnostici sia ematici. Allora, però iniziamo subito dall'inizio, dottoressa. Noi vogliamo capire, prendete carta e penna, le varie sigle, non le elencheremo tutte, ma magari quelle principali, che sa lei magari quali sono quelle più comuni. Ecco, quali sono, dottoressa?
1: Certo, diciamo che il linguaggio medico, proprio come stavamo dicendo adesso, crea spesso molta ansia, molta confusione, perché il linguaggio medico nasce per essere un linguaggio per gli addetti ai lavori, è un linguaggio per noi sanitari, per ridurre il più possibile l'interpretazione o comunque gli errori di comprensione tra noi. Questo però nei pazienti genera ansia. Questo perché? Perché non si capisce bene di cosa stiamo parlando. Ecco, qui vediamo ad esempio delle abbreviazioni che spesso noi rilasciamo tutti i giorni nei nostri ambulatori. La prescrizione è un atto medico, il paziente poi sarà da solo a casa a dover capire la prescrizione, che è un gesto di cura e ne va anche del successo terapeutico. Certo. Quindi è importante anche per noi colleghi essere sicuri e sincerarsi che il paziente abbia compreso.
0: Allora, devo dire che in Campania, dottoressa, questo insomma è la prima regione in Italia a far sì che tutti gli operatori sanitari continuino a seguire dei corsi soprattutto di comunicazione. Questo fa anche la differenza nella cura, una differenza anche del rapporto tra medico e paziente, quanto è importante essere non solo empatici ma anche accoglienti e soprattutto dediti all'ascolto del paziente.
1: Assolutamente, no, è molto importante anche perché il paziente ha diritto di sapere e deve imparare anche a fare le domande giuste, a non avere paura a chiedere, perché fa parte proprio, ripeto, di un'acquisizione di consapevolezza.
0: Allora, leggiamo un po' insomma come vengono dette e chiamate alcuni esami, quelli più comuni. Vediamo anche l'elettrocardiogramma, ECG, tante volte. Ecco, il paziente si domanda che cosa sono queste sigle, come ha detto lei, insomma, magari va in ansia. Ma quali sono le altre sigle a cui, insomma, quelle più comuni su cui le chiedono spiegazioni?
1: Ad esempio, appunto, questa ECG è una delle più comuni, elettrocardiogramma, che è diversa da ecocardiogramma, dove si intende appunto un'ecografia cardiaca, che è anche diversa da ecografia, eco, che normalmente si intende eco di altri distretti corporei. Oppure qui vediamo ad esempio RX, dove si intende radiografia Lastra, oppure TC, TAC, che è anch'esso un esame diagnostico. Ma ancora, come vedevamo prima, ad esempio anche nelle prescrizioni sulle posologie dei farmaci, ad esempio per OS, spiegare che si intende somministrazione orale, oppure BID, che significa bis in die, quindi due volte al giorno.
0: Allora, sì, infatti sono veramente dei termini un po', e anche perché poi quando sono due volte al giorno, magari a interpretare quante volte devo andare a prendere, magari insomma chiamare il medico più volte. Allora, iniziamo a rispondere a un po' di domande, no, dottoressa? Mauro le scrive da Foggia e le chiede: ho dimenticato di prendere la pasticca per la tiroide, la prossima volta ne prendo due? Classica domanda, dottoressa.
1: Classicissima, molto comune. La risposta è assolutamente no, soprattutto nel caso, credo si tratti di levotiroxina, il farmaco più comune. Assolutamente no, perché in realtà si rischia di andare incontro a degli effetti collaterali, come può essere tachicardia, nervosismo e quant'altro. Quando ci si accorge di aver saltato una dose, soprattutto nel caso della levotiroxina, non importa, si passa al giorno dopo, anche perché nel farmaco specifico si ha un dosaggio settimanale, quindi addirittura un dosaggio giornaliero non è importante.
0: Adesso ci dobbiamo fermare, una piccolissima pausa pubblicitaria, ma poi sono tante le domande, tante curiosità, stomaco vuoto, stomaco pieno, come mi devo preparare, per esempio, quando devo fare gli esami delle urine, in che modo? Insomma, a tutte queste domande risponderà la dottoressa subito dopo questa piccolissima pausa pubblicitaria. Restate con noi.
2: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda attenga alla vostra comodità. La Vienna Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
3: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui! Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso! Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
2: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
3: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
2: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.
4: Partiamo!
5: Pronti? Quest'estate vi terremo compagnia con tutte le puntate più belle che abbiamo fatto insieme, con le nostre idee, con la parola di Dio.
6: Vogliamo camminare insieme anche in questo nuovo periodo di vacanze che si apre?
7: E noi ci salutiamo, vi ringraziamo e vi auguriamo buona estate.
8: Ogni storia è speciale e da oggi la conosci pure tu.
9: Caro Gesù, domani alle 10:35.
10: Se ami Kinder Bueno, immagina il gelato. Così cremoso. Così croccante, così Kinder Bueno Gelato. Il gusto unico che ti piace in ogni fresco morso. Kinder Bueno Gelato è irresistibile.
11: Oggi in Africa partorire è ancora la prima causa di morte per donne e neonati. Lei è Mia, ha 25 anni. È scappata dalla guerra in Sud Sudan. Durante un attacco ha perso suo marito e due dei suoi bambini. Con il cuore in gola ha camminato per giorni, senza speranza. Mia è al quinto mese di gravidanza, ma non ha nulla, nemmeno il cibo per sfamarsi. Senza ciò che serve per partorire, dall'ospedale ti mandano via. A Mia manca tutto, è sola. Con suo marito era felice. Ora non riesce a immaginare un futuro. Milioni di donne come Mia in Africa partoriscono completamente sole, rischiando emorragie, infezioni e la morte, anche dei loro bambini. Abbiamo urgentemente bisogno del tuo aiuto. Chiama ora l'800-128-664 o vai online e dona 5 euro al mese. Perché AMREF interviene garantendo cure, farmaci, vaccinazioni, assistenza materna e neonatale.
12: Every time I hear a new heartbeat, I am so happy, but I cannot help these mothers alone. Please out there join me in putting smiles on faces of these mothers and family. Not tomorrow, but now.
11: Chiama l'800-128-664 o vai online e dona ora. Salva la vita di una mamma e del suo bambino. Non domani, ora.
10: Scopri Nutella Gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella Gelato, un cucchiaino di felicità.
13: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
14: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
13: Come ne è uscita?
14: Pare di foca, pare di foca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
13: Bravissima.
15: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
16: Fave di foca ti cambia davvero la vita.
17: Il buongiorno ti darò.
9: Vivi le interviste più belle con i grandi protagonisti del cinema italiano e internazionale.
18: Effetto notte, questa sera in seconda serata.

Eccoci, siamo tornati in diretta e siamo in compagnia della dottoressa Sara Caponigro. Stiamo cercando di capire un po' il medichese, interpretare un po' ovviamente le ricette. Abbiamo risposto poco fa a Mauro che ha scritto da Foggia. Adesso continuiamo a capire, perché c'è una domanda che immagino un po' tanti pazienti faranno, ma che non è mai troppo chiara. Prendere le pasticche, i farmaci a stomaco vuoto, a stomaco pieno, che cosa significa?

0: significa e quali sono soprattutto i farmaci che devono essere lontani da ciò che mangiamo oppure invece a stomaco pieno?
1: Allora, innanzitutto, in linea generale, è importante capire che a stomaco vuoto si intende un'ora prima del pasto oppure due ore dopo, tranne alcune eccezioni molto settoriali come alcuni farmaci per il diabete. Allora, farmaci a stomaco vuoto, sicuramente analgesici come ad esempio il paracetamolo. Questo è un grande falso mito che si debba assumere a stomaco pieno, in realtà non è così. Alcuni tipi di antibiotici come ad esempio l'azitromicina, che ha bisogno del digiuno, altrimenti si va a interferire sulla sua cinetica di azione. I gastroprotettori, quindi i farmaci inibitori di pompa protonica e, ne parlavamo proprio prima, i farmaci per la tiroide, la levotiroxina, che ha necessità proprio del digiuno, altrimenti si va a depotenziare di oltre il 50%. Quindi con un insuccesso poi terapeutico. Ancora è importante osservare il digiuno per l'assunzione dei fermenti lattici che devono arrivare vivi a livello intestinale e ancora per gli integratori di ferro, perché molti alimenti contengono degli interferenti. Al contrario, invece, a stomaco pieno, tutte le altre classi di antibiotici che non abbiamo citato prima, la vitamina D, che è una vitamina lipofilica, quindi si assorbe con il grasso del pasto e intendiamo un pasto completo, e alcuni fermenti lattici e ancora gli antinfiammatori non steroidei, perché sono molto gastrolesivi.
0: Questo è importante. Allora, abbiamo capito che cosa significa soprattutto a stomaco vuoto e a stomaco pieno. Andiamo avanti. Le scrive Giovanni da Roma e le chiedo: ho paura della risonanza perché mi hanno detto che ci sono le radiazioni. È davvero pericolosa?
1: Ecco, no, questo è un altro grande equivoco. La risonanza magnetica non utilizza raggi X, ma utilizza campi magnetici e onde radio, quindi non è un esame invasivo. Le uniche accortezze sono ovviamente se il paziente è portatore di protesi metalliche o clip metalliche, perché ovviamente essendo un campo magnetico può interferire. O ancora problematiche come ad esempio claustrofobia, perché a volte, soprattutto nelle risonanze chiuse, questo può creare del disagio. Si può ovviare ovviamente con una risonanza aperta oppure una leggera sedazione. È un esame sicuro, ci dà informazioni importantissime su tessuti duri e tessuti molli e, non essendo invasivo, può essere anche ripetuto in maniera ravvicinata.
0: Questo è importantissimo, perché non dovete avere paura della risonanza, insomma non ci sono davvero, insomma le radiazioni non sono assolutamente così, non nocciono alla salute. Allora andiamo avanti, rispondiamo a Costanza. Le scrive da Brindisi, le chiede: soffro di osteoporosi, mi hanno detto che il collagene può essere utile. È vero, c'è tanta pubblicità sul collagene,
1: è vero,
0: dottoressa, bisogna fare attenzione, viene sintetizzato dal nostro organismo oppure no, è tutta una bufala?
1: No, in realtà un fondo di verità c'è, bisogna sempre comunque affidarsi a delle fonti reali e vere. Il collagene è una componente fondamentale per il nostro osso, viene sintetizzato, stimolato dall'assunzione di vitamina C tramite la nostra alimentazione o integrazione e fa parte della componente elastica dell'osso. Senza il collagene l'osso sarebbe vetro, quindi sarebbe altamente fragile. Ovviamente non è solo lui l'attore, diciamo, del metabolismo dell'osso, veramente l'osso è un tessuto vivo che si rinnova continuamente e vede proprio tantissime sostanze che partecipano. Qui vediamo ad esempio la lisina e la prolina, che vanno a creare comunque sia il tessuto sul osseo su cui appunto si depositano le fibre collagene, ma ancora vitamina D molto conosciuta,
0: esatto,
1: e vitamina K2.
0: E sono tutti integratori che devono essere implementati, dottoressa, cioè devono essere presi come integrazione oppure basta l'alimentazione, cercare di seguire un'alimentazione piena di questi nutrienti di cui stiamo leggendo i nomi?
1: Non tutti, e soprattutto alcune persone per motivi anche farmacologici hanno delle carenze su questo. Ad esempio è importante comunque integrare sempre vitamina D, che va a permetterci l'assorbimento del calcio a livello intestinale, ma ad esempio non sintetizziamo correttamente la K2, che quindi va integrata. La K2 permette la fissazione del calcio nell'osso e non lo fa disperdere ad esempio nelle arterie. Quindi molto importante fare la giusta integrazione, perché non tutto viene assunto correttamente nelle dosi giuste con l'alimentazione.
0: Allora, prima di comprare qualsiasi tipo di integratore parlate con il vostro medico di famiglia e ovviamente vi indirizzerà sull'integratore più giusto per le vostre esigenze. Andiamo avanti. Questa è una domanda molto interessante, perché pochi spiegano esattamente come fare l'esame delle urine. Allora rispondiamo a Cosimo, le scrive da Padova, le chiede: devo fare l'esame delle urine, è vero che prima bisogna bere tanto?
1: Altro falso mito, assolutamente.

0: No, tra l'altro controproducente perché bere molto può addirittura falsare il risultato perché crea una diluizione delle urine. Bisogna proprio condurre la propria vita normalmente. È importante invece
1: come
0: la raccolta, come prepararsi assolutamente. La raccolta corretta prevede una minore contaminazione possibile del campione, quindi è importante detergersi al mattino i genitali esterni con dei detergenti neutri, gettare le prime gocce di urina e raccogliere il flusso intermedio. Senza poggiare il contenitore proprio sui genitali esterni per evitare contaminazione. A quel punto, raccolto il campione, si porta in laboratorio. Questo è molto importante. Nell'urinocultura, che è un esame batteriologico, fondamentale il tempo di consegna. Va consegnato entro 30 minuti, altrimenti va portato raffreddato con del ghiaccio intorno. Ecco, quindi importante.
1: È importante. Grazie alla dottoressa Caponigro. Io voglio ricordare il libro della dottoressa, davvero una guida molto utile. Ti spiego il medichese, anche perché all'interno ci sono delle schede, anamnesi clinica, terapie farmaci, da compilare e magari portare sempre magari dal proprio medico oppure dallo specialista, se c'è bisogno di uno specialista. Grazie ancora, grazie per questi consigli. Adesso seguitemi e sulle note bellissime di questa musica del maestro Allevi io do il buongiorno, il benvenuto alla professoressa Maria Teresa Petrucci. Io ricordo che è dirigente medico di ematologia all'Università Policlinico Umberto I di Roma, perché oggi parliamo di una malattia che sta diventando sempre più curabile. Sempre più curabile, ricordiamo, abbiamo messo proprio questa musica bellissima del maestro Allevi, perché sappiamo che il maestro sta lottando contro questa malattia. Allora, iniziamo dall'inizio. Forse è brutto il termine, il verbo lottare. Si sta curando, ecco, si sta affrontando questa malattia. Che cos'è, professoressa, e che cosa va a aggredire il mieloma?
2: È una malattia neoplastica del sangue e come incidenza possiamo dire che è la seconda neoplasia ematologica dopo il linfoma. Colpisce in genere le persone più anziane, l'età media a 70 anni, anche se pazienti più giovani, un esempio lo ha fatto lei, sono interessati da questa problematica. In genere è legata all'aumento di queste cellule che vediamo qui rappresentate, che sono le plasmacellule, in genere a livello del midollo osseo, quindi la necessità di fare l'aspirato midollare. Di solito comunemente abbiamo il 2-3% di queste cellule a livello del midollo, cellule che producono un'immunoglobulina che ritroviamo nel sangue e che purtroppo nel mieloma aumentano in modo smisurato molte volte. Sono causa di produzione di sostanze, dette citochine, che incidono a livello del tessuto osseo e quindi
1: questa
2: è la prima problematica che si può avere.
1: Si può avere. Parliamo di sintomi.
2: Sì.
1: Ci sono dei sintomi particolari? O bisogna fare magari ovviamente delle ricerche diagnostiche e esami del sangue, ma in realtà il paziente che cosa accusa?
2: Allora, in genere non li definirei particolari proprio perché purtroppo sono abbastanza generici, però le problematiche maggiori possono essere l'astenia, la stanchezza, perché si può avere anemia. Nell'80% possiamo avere delle lesioni ossee particolari che qui vediamo rappresentate, cioè delle lesioni cosiddette litiche, cioè l'osso, la matrice ossea che viene consumata proprio a causa della citochina di cui dicevo prima e quindi quando si ha l'interessamento ad esempio della colonna vertebrale possiamo avere delle frutture
1: spontanee, il mieloma mangia l'osso in questo
2: il
1: senso.
2: Il mieloma, diciamo, quello che fa agisce sulle cellule che corrodono l'osso. In genere, se abbiamo una frattura comunemente, c'è poi l'attivazione di altre cellule osteoblasti che ricostituiscono l'osso e quindi si ha il cosiddetto callo osseo. Nel mieloma si ha la distruzione della matrice ossea che non è seguita da quella che è la formazione del nuovo tessuto osseo.
1: Per cui probabilmente un paziente si accorge di avere il mieloma magari dopo una frattura oppure una lesione, un mal di schiena forte, ecco, diciamo così. Mal di schiena può essere causato magari dopo magari una RX o meglio una risonanza si accorge di questo problema. Può essere anche, stiamo leggendo anche altri sintomi, per esempio la perdita di peso, le infezioni ricorrenti. Abbiamo detto che sono molto sfumati. perché un po' tutti noi magari possiamo accusare un po' di stanchezza, un'anemia in particolari periodi della nostra vita. Può essere anche asintomatico, professoressa?
2: Sì, molte volte ci si accorge proprio facendo soltanto delle analisi del sangue, per cui abbiamo un'alterazione particolare all'elettroforesi, cioè un'alterazione proteica, e quindi non necessariamente accompagnata dai sintomi. I sintomi che, come diceva lei, possono essere sfumati, possono essere importanti, però qui è fondamentale l'integrazione con il medico di base in primis, proprio perché non bisogna, soprattutto nelle persone anziane, avere dolore. La prima cosa a cui pensare è mieloma. Non vorrei che passasse questo messaggio.
1: No,
2: quindi i sintomi
1: certo.
2: di base sono appunto la problematica ossea, l'astenia, le infezioni qui riportate, però la prima cosa è la diagnosi differenziale con altre
1: situazioni. Magari una volta l'anno fare l'emocromo può essere anche utile,
2: quello,
1: no, professoressa?
2: O in presenza di sintomi, soprattutto nelle malattie ematologiche è molto importante la clinica, parte poi quelle analisi che di routine vengono eseguite.
1: Però ci sono belle notizie, perché il mieloma, io devo dire che la ricerca ematologica ogni anno sforna qualcosa di bello e promettente. E allora, quali sono le strategie vincenti? Oggi abbiamo tanti farmaci a nostra disposizione, è vero, professoressa?
2: Sì, per fortuna negli ultimi anni sono stati fatti tantissimi passi avanti per quanto riguarda un po' tutte le patologie ematologiche, per il mieloma in modo particolare. Quando ho cominciato io, diciamo, ormai sono
1: un po' di
2: più di 30 anni fa, c'era veramente poco da fare e si perdevano i pazienti nell'arco di pochi mesi, un anno al massimo. Adesso parliamo di cronicizzazione della malattia grazie alle tante novità. Da una parte l'autotrapianto di cellule staminali, che comincia ad essere eseguito dagli anni 80, ma che riguarda persone più giovani. Abbiamo cominciato con pazienti che non superavano i 45-50 anni di età e quindi, per come dicevo prima, età media 70 anni, erano veramente pochi i pazienti che potevano usufruire di questo. Adesso è l'era dell'immunoterapia, che sempre più sta sostituendo la chemioterapia, e quindi la possibilità di prolungare le sopravvivenze, e quindi si parla di sopravvivenze molto lunghe, di decenni.
1: Il futuro è, si parla molto di CAR-T, professoressa. Si è parlato, si parla soprattutto a livello pediatrico, però stanno dando anche dei risultati promettenti anche per quanto riguarda le malattie degli adulti, no? Leucemie e anche mieloma.
2: Decisamente, le CAR-T rientrano nel capitolo dell'immunoterapia, quindi è l'innovazione che abbiamo, riguardano sì a pazienti con i linfomi, con le leucemie acute e con i mielomi. Immunoterapia, quindi CAR-T, che logicamente non è per tutti i pazienti, quindi la necessità di selezionare bene il paziente, perché l'immunoterapia con effetti collaterali diversi dalla chemioterapia non sono scevri da questo, e quindi sarà fondamentale individuare il paziente a cui riservare queste procedure.
1: Professoressa, noi sappiamo che lei fa parte dell'AIL, noi siamo molto vicini all'AIL, che è l'Associazione Italiana contro le Leucemie, i Linfomi e il Mieloma, fondata dal grande professor Mandelli, che noi spesso abbiamo avuto ospite qui in trasmissione, una persona eccezionale, unica, davvero un medico con la M maiuscola, e lui sosteneva e sottolineava anche il sostegno alle famiglie, e l'AIL fa tanto in questo senso.
2: Sì, direi di sì che è fondamentale, perché i progressi della medicina sono notevoli, in ematologia in modo particolare, però serve che il paziente creda in questa storia e anche i familiari. Quindi la missione dell'AIL, l'Associazione Italiana Lotta contro Leucemie, Linfomi e Mielomi, la sua missione è proprio questa, a fianco a quelle che sono le istituzioni, la possibilità di lavorare sulla qualità di vita dei nostri pazienti. AIL nazionale, abbiamo 83 sedi, quindi è su tutto il territorio, in modo particolare qui a Roma abbiamo la Roma AIL, che provvede al sostegno anche dei pazienti di tutte le ematologie di Roma e di provincia. Qual è la missione? È quella, con le sue sedi e con i 17.000 quasi volontari, perché sono fondamentali i volontari in questa storia, nel sostenere la ricerca, delle borse di studio a medici, a biologi. Io stessa cominciai come medico Romail e poi sono stata strutturata al Policlinico, così come il sostegno, l'assistenza domiciliare. tutto ciò che può, che aiuta
1: aiutare il paziente.
2: Assistenza domiciliare, che vuol dire medici dei nostri istituti ad andare a casa del paziente, soprattutto pazienti che hanno difficoltà
1: a muoversi da casa, e questo è fondamentale. È stato sempre il sogno del professor Mandelli. Certo. Grazie davvero alla professoressa Petrucci, grazie ovviamente a tutti voi per averci seguito. Il mio medico però torna lunedì sempre in diretta, sempre alle 9.45. Se volete rivedere questa nostra bellissima puntata, scaricatevi gratuitamente la nostra app Play 2000. All'interno ci sono i consigli dei nostri esperti. Adesso subito la linea va Vediamoci Chiaro con Giuseppe Caporaso e Maris Milanese. Baci baci a tutti e buon fine settimana. A lunedì.

0: Ben trovati, tra pochi minuti con la nuova puntata di Borghi d'Italia vi porteremo alla scoperta di Serra Capriola in provincia di Foggia, ma intanto siamo qui con Pierpaolo Del Busso, chef. Perché venire a Serra Capriola?
1: Perché Serra Capriola offre una varietà di paesaggi, dal mare che abbiamo a pochi chilometri, alla collina, oltre al borgo che merita una visita, sia il viale alberato, sia la parte antica con le sue viuzze e sia una visita il convento dove dimorò Padre Pio da giovane. E inoltre è l'occasione per degustare i nostri piatti tipici nelle varie attività del paese.
0: Grazie, e noi nel corso del programma incontreremo il sindaco, il parroco e gli altri protagonisti del territorio, visiteremo il centro storico, le chiese, il convento dove ha dimorato San Pio e poi degusteremo questi buonissimi piatti, ma intanto mettetevi comodi, passate parola ai vostri amici e noi ci ritroveremo dopo lo spazio pubblicitario.

0: Ariel Energia e i nuovissimi climatizzatori Vanguard e Falcon con funzione anti-zanzare. Approfitta della vantaggiosa promo Summer 2026. Nuovo climatizzatore con soli 29 euro al mese, più in omaggio secondo climatizzatore. Due al prezzo di uno. E grazie alla pompa di calore avrai un risparmio sul gas durante l'inverno. Sì, un climatizzatore 4 stagioni in tripla classe A. E in più, ionizzatore, deumidificatore e, grande novità, con Ariel Energia avrai aria profumata a diversi aromi con repellente antizanzare. E anche per questo è stato eletto prodotto dell'anno 2026 dai consumatori italiani nella categoria climatizzatori. E in più, 5 anni di garanzia, consegna e installazione con certificato di conformità, 600 centri di assistenza in tutta Italia e ancora per quest'anno detrazioni fiscali del 50%. Chiama adesso per informazioni, riceverai una visita gratuita da un dipendente dell'azienda. La funzione ionizzatore aiuta a eliminare pollini, polvere e batteri. Sarà come respirare aria di montagna. La tecnologia full inverter regola la potenza in base alla temperatura, risparmiando energia, mentre le alette microforate e modulabili evitano colpi d'aria diretti. Ah, puoi gestirlo anche a distanza dal tuo smartphone. Chiama subito per informazioni. Promo Summer 2026, soli 29 euro al mese. E in più in omaggio, secondo climatizzatore. Ariel Energia, il clima perfetto tutto l'anno.
1: Abbiamo un caso da risolvere.
2: Allora, su chi indaghiamo?
3: Preparati alla battaglia, Mary.
2: Ho mai risolto casi così difficili. Sono la mia specialità.
4: Salta fuori nei posti più strani con la gente più strana.
5: Che cosa accadrà dopo?
2: Neanche lei è troppo male come detective.
6: La serie Frankie Drake Mysteries, ogni domenica alle 17.
7: Per iniziare la giornata con un po' di freschezza, prendi la vita con un morso. Il buongiorno ha il gusto semplice di un abbraccio, con Kinder Fetta al Latte. E con Kinder Paradiso, quello delle cose fatte con amore. Freschi Kinder, freschi da mordere.
8: Sparco ostinato? C'è Vim Carboni Attivo.

Benvenuti oggi con Borghi d'Italia, vi portiamo alla scoperta di Serra Capriola in provincia di Foggia, il comune situato al confine tra la Puglia e il Molise. Si trova a 270 metri sul livello del mare e conta circa 3.700 abitanti. Non aggiungo altro, iniziamo il nostro itinerario. A voi, Serra Capriola!

0: E con gioia iniziamo il nostro itinerario con il sindaco Giuseppe D'Onofrio. Allora, presentiamo il comune di Serra Capriola.
1: Allora, il nostro comune ha una storia ultramillenaria e nasce intorno all'anno 1000. Abbiamo già festeggiato nel 1019 1000 anni dalla nostra nascita, quella ufficiale, anche se era precedente, ma i documenti partono dal 1019. Da una torre di caccia che è stata inglobata nel castello medievale Marisca. Questa torre di caccia in un bosco della serra, era tutto bosco, questa collina a 270 metri sul livello del mare, c'era questo conte che andava a caccia di caprioli, perché il nome Serra Capriola deriva da bosco, serra e capriola. Questa capriola, mentre veniva inseguita dal conte, si è inginocchiata davanti a un albero, a una quercia, poco distante da questa torre, nel bosco, dove sopra c'era un quadro della Madonna in Silvis, che come si chiama, Santa Maria in Silvis. Subito dopo, negli anni successivi, è stato eretto un piccolo borgo nel centro storico molto caratteristico, e tutto intorno alla collina, e va dal castello alla chiesa del Santo Patrono San Mercurio Martire, che si trova sull'altro colle poco più distante. Poi nell'Ottocento si è sviluppato un bellissimo vialone di circa un chilometro, largo circa 50 metri, che è stato ripreso dal duca di Serra Capriola Giovanni Maresca, che era ambasciatore a Parigi per conto del Regno delle Due Sicilie, e ha ripreso dagli Champs-Élysées e ha fatto costruire questo vialone bellissimo, che nel 1905 sono stati impiantati oltre 400 lecci. Questo vialone prosegue fino andando avanti a oltre un chilometro al famoso convento dei frati minori cappuccini di Padre Pio Giovane, dove ha dimorato tra il 1907 e il 1908 Padre Pio da giovane, dove ha studiato per diventare sacerdote, perché era il seminario dei frati minori cappuccini di tutta la Puglia, e dove c'è anche le spoglie di un beato, Padre Matteo D'Agnone, che siamo gemellati anche con la famosa Agnone, proprio in onore di questo beato, che è un profondo esorcista e teologo, che era il provinciale di tutta la provincia monastica dei frati minori cappuccini.

0: un territorio molto vasto che ci porta al mare.
1: Sì, noi conviviamo con il Molise, con sei comuni del Molise, vicino Molise. Eravamo fino al 1974 diocesi di Larino, la nostra storia originale. E il nostro territorio è oltre 14.000 ettari di terreno e abbiamo una costa totalmente vergine, incontaminata, che va dal confine con Chieuti fino a Marina di Lesina, di circa 9 chilometri, dove insiste una bellissima macchia mediterranea, bellissime pinete di pino d'Aleppo e pino domestico, più c'è una torre, Torre Mozza, interamente il nostro territorio, che è una delle torri avvistamento contro i saraceni sulla costa adriatica.
0: Qui sono molto importanti i cammini.
1: Facciamo parte del Cammino della Pace, il Cammino di Padre Raffaele da Sant'Elia a Pianisi, il Cammino di Padre Pio. Poi noi, proprio sotto alla collina del paese, a meno di 2 chilometri in linea d'aria, passa il famoso Regio Tratturo L'Aquila Foggia. E il primo posto, la Doganella, era sul nostro territorio, che era il confine naturale Abruzzo Molise con le Puglie.
0: Questo è un luogo poi che si distingue anche per l'associazionismo, no? Qui abbiamo la vicepresidente dell'associazione Prologo.
1: Ci sono tante associazioni, circa 20 associazioni, attività culturali molto impegnate e collaborative con il comune per varie iniziative che facciamo. Ad esempio facciamo parte del Festival delle Culture del Paesaggio proprio per quanto riguarda la transumanza.

0: e vedo uno stemma sulla sua giacca.
1: Serra Capriola fa parte della città dell'olio dalla Costituzione, proprio da oltre 30 anni, perché è un paese, tutta la collina è coltivata alberi olive secolari, della varietà di olive provenzale.

0: E voi andate fieri anche del vostro bel teatro?
1: Sì, abbiamo un teatro che proprio quest'anno ha festeggiato i 90 anni dalla costruzione, è nato proprio come teatro nel 1984, dove un privato costruttore l'ha realizzato e da 25 anni l'abbiamo acquistato come comune, l'abbiamo restaurato e reso a norma e riniziato di nuove attività culturali, teatrali e musicali.
0: E il comune anche è un bel palazzo storico.
1: È un palazzo storico del fine Settecento, è stato acquistato da parte Comune di Serra Caprola proprio all'inizio dell'Unità d'Italia, Palazzo Arranga e la vecchia famiglia di proprietà, è stato restaurato dopo del terremoto del 2002 con i fondi del terremoto, è un bellissimo scrigno.
0: Ma che cos'è Serra Capriola per lei?
1: Ma non per campanilismo, è un bellissimo paese, una posizione su una collina dove c'è l'aria buona, è un paese prettamente agricolo, abbiamo l'area, la brezza marina, ammiriamo le isole Tremiti di fronte a noi, spaziamo dalla Torre del Castello fino all'Abruzzo, Molise e tutta la provincia di Foggia, è un paese molto accogliente, d'estate facciamo tante attività turistiche, ricreative e culturali dove c'è molta affluenza di turisti.

0: Vogliamo concludere il nostro incontro con un invito?
1: Invito a venire ad assaggiare anche i nostri prodotti enogastronomici che sono locali, da pastificio, vino, olio e un piatto tipico della nostra zona, la pampanella, che è una carne di maiale fatta con peperoncino e messo a cucinare per molte ore, che è un piatto che va bene sia d'estate che d'inverno. Un piatto tipico che vi faremo assaggiare.
0: Grazie Sindaco, e noi adesso continuiamo il nostro cammino, andiamo ad incontrare il parroco di Serra Capriola.

0: E adesso incontriamo un parroco doc, perché lei è nativo di Serra Capriola, Don Renato
1: Indubbiamente.
0: Orlando. Allora ci presenti la comunità cristiana di Serra Capriola.
1: Beh, è una comunità antica, delle antiche radici storiche e cristiane. Noi proprio nel 2019 abbiamo celebrato il millenario della fondazione di Serra Capriola e anche della chiesa matrice di Santa Maria in Silvis. È una comunità che addirittura migliaia di abitanti sono andati nel nord Italia e anche nel nord Europa, anche in America, in Australia, per motivi di lavoro e per un futuro migliore.

0: è questa, diciamo, che è la chiesa più antica?
1: Sì, almeno dai documenti risulta la chiesa più antica fondata a fianco alla torre medievale del castello. Ufficialmente, avendo celebrato i 1000 anni della fondazione di Serra Capriola, secondo una leggenda particolare poi illustrata anche qui in chiesa nel presbiterio, questa è la chiesa più antica, diciamo.
0: Al momento la chiesa di San Mercurio è chiusa per restauri, però ci sono le opere che possono essere...
1: Certamente, possono essere prese in visione. Ecco, la chiesa lì è chiusa dal terremoto del 2002 e ci auguriamo che al più presto possiamo, con una solenne celebrazione, riaprire la chiesa più grande e più bella della comunità di Serra Capriola, perché è dedicata al patrono principale, che è San Mercurio di Cesarea di Cappadocia.

0: e la statua antica la possiamo ammirare adesso nella chiesa,
1: sì,
0: di Sant'Anna.
1: Sì, nella chiesa di Sant'Anna abbiamo la statua più antica, che addirittura rimonta al 1762, dono del canonico Samuele, che addirittura con i propri beni donò alla chiesa collegiata di San Mercurio una statua d'argento, che purtroppo nel 1871 fu rubata subito dopo l'unità d'Italia, e abbiamo il modello di quella che doveva essere d'argento.

0: E lì abbiamo anche un trittico importante.
1: Sì, di Nicola da Tolentino, quindi siamo nel XIV-XV secolo, che abbiamo proprio restaurato alcuni mesi fa, anche nel mese di agosto, mostrato al pubblico, ai tanti serrani e anche turisti che sono venuti da fuori ad ammirare questi capolavori che abbiamo. Sono tre tavole.
0: Mentre qui a Santa Maria abbiamo il copatrono.
1: Sì, compatrono che è un santo che nel terzo centenario che abbiamo celebrato nel 2011, centenario dalla proclamazione a compatrono, patronus minus principalis di Serra Capriola, abbiamo anche dato la cittadinanza onoraria. È stato un evento straordinario e bello proprio perché San Fortunato ha qui unicamente a Serra Capriola un suo altare e una sua venerazione. A differenza del patrono principale che nel 254 d.C. venerato in tutto l'antico Oriente cristiano e anche nell'Occidente, San Fortunato dalla donazione dei duca di Serra Capriola, allora il Davalos, nel 1726, ecco, sono arrivati qui a Serra Capriola e qui San Fortunato è venerato.
0: Abbiamo anche un organo importante, no?
1: Sì, certo, Serra Capriola è anche di un'antica tradizione.

0: Musicale, ecco, infatti avevamo ben 5 organi a canne, ecco, attualmente ne sono rimasti 4 e i 2 organi più importanti sono proprio della collegiata di Santa Maria in Silvis e di San Mercurio Martire.
1: Poi avete avuto questa benedizione del passaggio di padre San Pio?
0: San Pio da Pietralcina, certamente. Lui è stato qui come studente per circa un anno al convento dei Padri Cappuccini.

0: In conclusione, qual è il messaggio del parroco alla cittadinanza?
1: Beh, attualmente è un messaggio sempre di speranza che diamo per il futuro, che questa comunità, ecco, possa conservare anzitutto le proprie radici storiche, culturali e religiose, perché sono delle radici molto forti, ecco, che hanno determinato la storia, ma anche il presente della nostra comunità. Basta pensare, di felice memoria, l'arciprete Don Adamo d'Adamo contava ben 29 chiese, tra quelle nel centro storico, delimitato dalle mura cittadine, e quelle che erano anche chiese, cappelle dei conventi, monasteri del circondario. Quindi abbiamo una cultura storica, artistica e religiosa molto forte, che siamo chiamati ad alimentare, a conservare e a promuovere con l'attenzione certamente ai tempi nuovi e alle nuove generazioni. E in questo stiamo camminando assieme a tutta la comunità anche civica di Serra Capriola, che è molto vivace di tante piccole realtà, ma anche animate anche da tanta buona volontà e anche da tanti talenti da far fruttificare.
0: Grazie parroco, e noi adesso ci spostiamo, andiamo a degustare alcune tipicità di Serra Capriola.

0: E adesso ci siamo trasferiti all'interno della corte di un palazzo storico di Serra Capriola ed incontriamo lo chef Pierpaolo Del Busso, perché qui anche l'itinerario del gusto merita interesse. Abbiamo qui i produttori, le aziende agricole, quindi andiamo a presentare quello che abbiamo su questo tavolo.
1: Allora, qui abbiamo dei salumi rigorosamente delle attività locali, salsiccia dolce piccante, del guanciale di maiale, una ventricina, perfetti come antipasto da servire a tavola. C'è della pasta.
0: Perché qui abbiamo due aziende sul territorio,
1: sì,
0: o più aziende, no?
1: Sì, che utilizzano rigorosamente semola di grano duro del territorio di Serra Capriola. Il caciocavallo, che è anche un'altra nostra chicca, il caciocavallo podolico. Il pane prodotto qui sul posto. Ci sono due panifici storici ormai.
0: Oggi ci hanno fatto un formato proprio,
1: sì,
0: no?
1: Un formato speciale per l'occasione.
0: Poi i taralli vedo anche, no?
1: I taralli anche prodotti nei nostri forni, nei nostri panifici. Il miele, rigorosamente del posto, del territorio.
0: Vedo un millefiori.
1: Un millefiori, no? Però vengono prodotti anche altre varietà. E con gli scarti, quindi la cera,

0: lo utilizza per produrre le candele o dei gadget, in questo caso delle statuine per il presepe, molto carine, molto simpatiche.
1: Qui abbiamo visto uliveti, ci sono frantoi, quindi sì. L'olio veramente, tra l'altro è città dell'olio Serra Capriona.
0: Sì, sì, sì, infatti facciamo parte del circuito città dell'olio. Abbiamo questa varietà provenzale, prettamente nostra del territorio, con un giusto equilibrio tra amaro e piccante, quindi si abbina un po' a tutti i piatti della tradizione del territorio, sia a crudo che per le cotture, insomma.
1: E non potevano mancare i vini.
0: I vini, anche i vini, abbiamo una bella varietà. Diverse etichette prodotte qui sul territorio, sia in bianco che rossi e rosati. Il primitivo, il nero di Troia, la falanghina, poi ci sono altre varietà, insomma.
1: Passiamo ai piatti, perché qui abbiamo anche i piatti che arrivano proprio dall'antichità,
0: sì,
1: no?
0: Sì, sì, sì. In primis il pangotto, che viene fatto con pane raffermo, quindi pane duro, verdura selvatica di campo, delle patate, alla fine dell'olio con aglio e peperoncino, molto saporito, da provare.
1: E non potevano mancare le orecchiette?
0: Le orecchiette alle cime di rape, un classico del nostro territorio.

0: Questi sono fusilli e orecchiette con un ragù di braciola, che noi chiamiamo braciola all'involtino di manzo, di vitello. Vengono conditi con prezzemolo, aglio, un po' di pepe. Come tradizione viene cotta fusilli e orecchiette insieme, maritati vengono chiamati.
1: E poi abbiamo un altro principe dei piatti.
0: Sì, la pampanella, anche un piatto antico, che sarebbe della carne di maiale. Solitamente viene utilizzata qualsiasi parte del maiale e viene conciata con paprika dolce, piccante, dell'aglio e viene cotta in forno per 2 ore e mezza più o meno.
1: Una domanda che ho fatto un po' a tutti, ma che cos'è Serra Capriola per lei?
0: Serra Capriola è il posto ideale per trascorrere anche delle vacanze, oppure merita anche una piccola visita per riposarsi, per ammirare la parte antica del paese, il viale alberato che è molto accogliente, merita una passeggiata. E poi abbiamo il convento dei Padri Cappuccini, dove dimoro da giovane Padre Pio.
1: Chiudiamo allora il nostro incontro con un invito.
0: Sì, vi aspettiamo a Serra Capriola per una visita anche breve. Merita, davvero merita.
1: Grazie a Pierpaolo.
0: Grazie
1: e noi continuiamo il nostro itinerario alla scoperta delle bellezze di Serra Capriola.

0: chiudiamo questa nostra passeggiata a Serra Capriola con Maurizio Variano, che è il coordinatore dell'Associazione dei Borghi d'Eccellenza. C'è da dire che Serra Capriola è un borgo d'eccellenza.
1: Assolutamente, Serra Capriola merita davvero di essere posto su quel piedistallo per sentire degli anni degli altri, ma per poter dare davvero gioia agli occhi, ma soprattutto a chi ama la cultura, ama la bellezza, ama gli animali, la biodiversità, il concetto di biodiversità del mare. Serra Capriola è un paese davvero straordinario.
0: E da qui ci colleghiamo alla transumanza e ai cammini.
1: Assolutamente. Serra Capriola è un punto fondamentale per la transumanza, che dall'Abruzzo, come diceva chiaramente D'Annunzio, mena verso la Puglia. Qui è un punto di sosta molto, molto importante, un punto di snodo che coinvoglia due tratture importanti, il Celano Foggia e l'Aquila Foggia. Quindi davvero un posto unico per parlare di cammini. Non a caso Lino Rufo ha coniato un inno particolare,
0: E
1: il cammino di questa
0: lo stiamo
1: campana,
0: ascoltando.
1: sì, la campana del Giubileo.

0: È stato qui a Serra Capriola, che viene da Agnone, per poter parlare di fratellanza, ma soprattutto di grande affetto tra i popoli, di grande concatenamento della fede, perché la fede è il simbolo per eccellenza dei cammini, ma è anche il simbolo della pace.
1: Lei ha parlato di Padre Matteo e qui abbiamo questo incontro tra Padre Matteo e Padre Pio.
0: Beh, è importante, ma poi c'è anche Padre Raffaele, che era il padre spirituale di Padre Pio, perciò Serra davvero è un punto nodale per i cammini, per la biodiversità ambientale, per la fede e soprattutto può essere questo traghettatore di pace.
1: In conclusione, lei da decenni si occupa di turismo, qual è il consiglio che dà al visitatore per meglio leggere Serra Capriola?
0: Beh, io credo che a Serra Capriola bisogna arrivarci con gli occhi chiusi, per poter poi aprirli, guardare queste bellezze incommensurabili, parlare di storia, ma soprattutto, ripeto, parlare di cammini, perché i cammini sono qualcosa che ci portano a camminare, anche nell'errare, ma poi a ritrovare la strada. E Serra Capriola è quella strada, è quella bussola che ci porta lontano, ma soprattutto che non ci fa perdere nel limbo dell'inferno.
1: Grazie, quindi Serra Capriola vi aspetta con tutte le sue meraviglie. Per gli approfondimenti sul programma Borghi d'Italia potete consultare il sito tv2000.it/Borghi d'Italia e per rivedere la puntata scaricate l'app Play 2000. Buone passeggiate a Serra Capriola in provincia di Foggia. Ciao e mi raccomando, viaggiate in sicurezza.

0: Buongiorno, benvenuti nella cucina di Quel che bolle in pentola. Peccato che non siate qui perché già si sprigionano dei profumi deliziosi dai fornelli. Il nostro chef è all'opera. Buongiorno, chef.
1: Buongiorno.
0: Stai già preparando?
1: Scusa, ma ero talmente preso da questo piatto oggi molto particolare.
0: Bene, infatti vedo che anche i nostri assaggiatori Sonia e Luigi sono attentissimi. Sentite
2: sì.
0: Che profumo.
3: Inebriati.
2: Sì, sì.
0: Buongiorno a tutti voi amici a casa. Chiedo subito al nostro chef che cosa sta preparando di così delizioso.
1: Beh, oggi delizieremo le nostre amiche con un petto d'anatra glassato agli agrumi.
0: Petto d'anatra, non l'ho mai mangiato, chef.
1: Oh.
0: Ma poi glassato agli agrumi, incredibile. Allora Sonia, Luigi, vado subito a leggere gli ingredienti per fare questa ricetta.
2: Beh.
0: Per fare il petto d'anatra glassato agli agrumi occorrono un petto d'anatra, succo di un limone, succo di un'arancia, 5 cucchiai di zucchero di canna, 4 cucchiai di salsa di soia, 2 patate, timo, olio extravergine d'oliva, sale e pepe. Ma è una cucina esotica quella che oggi ci presenti, chef?
1: Sì, diciamo che stiamo guardando un pochino a Oriente per quanto riguarda l'anatra, però ormai è un piatto che abbiamo fatto comunque nostro, dalla famosissima anatra all'arancia,
0: insomma, sì.
1: Diventata poi famosa anche perché passa sugli schermi con un
0: sì,
1: film
0: certo, un bellissimo
1: molto
0: testo,
1: importante.
0: Sia teatrale che cinematografico.
1: Giusto.
0: E chiedo, poi, scusa, e poi glassato.
1: Glassato,
0: però.
1: Quindi faremo anche una glassa molto particolare perché proprio come dicevi te, guardiamo verso l'Oriente, utilizzeremo la soia.
0: La salsa di soia. Vedo già che l'acqua bolle in pentola con delle patate.
1: Patate perché lo andremo a montare su un tortino di patate al timo e agrumi.
0: Che meraviglia, ma spiegami un po' come si
1: allora,
0: fa questo petto d'anatra.
1: Noi ci siamo portati un pochino avanti perché i tempi sono un pochino lunghi, quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo rifilato dal grasso in eccesso il nostro petto d'anatra, lo abbiamo inciso profondamente in maniera tale che la cottura possa arrivare in maniera un pochino più rapida anche al cuore.
0: Al cuore.
1: E poi l'abbiamo messo in padella senza aggiungere grassi, perché praticamente lo iniziamo dalla parte della pelle, che è proprio la parte più grassa, quindi rilascerà in padella il grasso stesso in cui faremo cuocere il nostro petto d'anatra. Raggiunta la cottura, provvederemo a preparare la salsa.
0: E come si fa? Come si calcolano questi tempi?

0: Tempi.
1: Allora, noi sempre i nostri tempi li conosciamo. Allora, normalmente sono circa 8 minuti per lato, oppure con esperienza, se è un piatto che già avete fatto e volete soltanto variare il modo, la salsa, altrimenti ci vorrebbe un termometro per raggiungere una temperatura interna di 60 gradi, nonostante la nostra cucina attrezzatissima,
0: ci vorrebbe...
1: non ne possediamo uno.
0: Ma cosa dici? Guarda che io mi sono attrezzata.
1: Termometro da cucina, eh?
0: Eccolo! E certo, mica uso il termometro, attenzione, non usate per carità il termometro, quello per misurare la temperatura ai bambini.
1: Oh.
0: Questo è un fantastico attrezzo che si trova in commercio ed è molto utile per controllare la cottura dei nostri alimenti.
1: Fantastico.
0: Hai visto, chef?
1: Sono emozionato.
0: Dai, fammi vedere cosa si fa. Si infila dentro la carne.
1: Esatto.
0: E lui ti dice la temperatura della carne, che in questo momento...
1: dovremmo essere adesso intorno ai 35 gradi. E perché abbia raggiunto però un'ottima cottura, stiamo salendo, 38, alla febbre.
0: Alla febbre, il nostro petto d'anatra.
1: Alla febbre. Però dovremmo essere a 63 gradi, allora sarebbe perfetto. Posso chiederti un cucchiaio?
0: Subito. Che cosa fai col cucchiaio?
1: 4 cucchiai di zucchero di canna.
0: Zucchero di canna, per fare la glassatura.
1: Esatto, in cui dobbiamo avere una parte acida e una parte grassa e anche il dolce, perché in questo caso siamo ad Oriente.
0: E infatti mi interessa questa cosa della glassatura. Sonia, tu glassi le cose salate o solo le cose dolci?
2: Io solo le cose dolci, probabilmente non ho appunto la cultura. Da noi si glassano soprattutto i dolci, c'è la glassatura, quella classica che si usa per la cassata, che poi viene detta anche ghiaccia reale.
0: La ghiaccia
2: reale? Perché è fatta con l'albume dell'uovo, lo zucchero e il succo di limone. Oppure quella col cacao che viene usata per i biscotti che si chiamano Totò, che
0: i
2: sono
0: totò
2: dei biscotti
0: famosi
2: che in genere facciamo per il ponte di ogni santi.
0: Invece sono sicura che Luigi è molto più preparato sulle glassature salate, vero?
3: Allora, la glassa è una preparazione che si usa per gli alimenti, sia per decorarli che per esaltarne il loro sapore. Io la faccio sulle costine di maiale alla brace col miele.
0: Buonissima, che hanno anche quel contrasto un po' tra dolce e salato, appunto.
3: Esatto.
0: La carne che è, come in questo caso, diventa succulenta.
3: Sì.
0: Quindi tu hai messo zucchero, succo di arancia che si era ridotto un po' in padella.
1: Arancia e limone, perché l'arancia è un po' troppo dolce, a noi serve una parte acida un pochino più intensa, quindi abbiamo aggiunto un pochino di limone.
0: Quindi zucchero di canna però.
1: Esatto, succo di arancia e limone e poi la soia.
0: E hai fatto un po' andare in padella il succo?
1: Sì, per farlo evaporare un pochino. Abbiamo iniziato facendo evaporare leggermente il succo di arancia e il limone. Poi abbiamo aggiunto lo zucchero di canna, la soia.
0: E in ultimo la soia.
1: In ultimo, esatto. E poi, come hanno ripreso il bollore, abbiamo calato la nostra carne che sta finendo la cottura e al tempo stesso andiamo
0: a irrorarla.
1: Sì, che si addensi la nostra salsa fino a napparla completamente. Allora lì saremo pronti.
0: Allora, mentre il nostro petto d'anatra continua a fare il bagnetto nella glassa e ad insaporirsi, io farei entrare la nostra ospite di oggi. Oggi cucina con noi una signora di Roma, una nonna con 5 nipoti, sposa da 52 anni, è un'insegnante di lettere alle medie, Daniela Polidoro. Daniela, benvenuta!
4: Ciao Beatrice!
0: Eccoci, il nostro chef è alle prese con un petto d'anatra glassato, pensa un po'. L'hai mai mangiato?
4: No, veramente no.
0: E allora oggi lo assaggerai come lo assaggeranno i nostri assaggiatori che sono lì in attesa di mangiare questo, ma anche quello che cucinerai tu. Quindi prendo subito gli ingredienti
4: che
0: mi hai chiesto di preparare. Ecco qui, abbiamo due tipi di farine e dell'acqua calda. Abbiamo lì la spianatoia, che adesso ti vado a prendere, perché tu devi cominciare a fare un impasto.
4: Sì.
0: Non diciamo che cosa farai.
4: Segreto, poi si saprà dopo.
0: È un piccolo segreto, allora fai vedere alle nostre amiche e amici a casa come cominci ad impastare. Un cucchiaio d'olio di extravergine di oliva.
4: Mescoliamo le due farine sul piano, veramente.
0: Mettiamo le farine sul piano direttamente, fai la fontanella anche tu. Metto subito l'olio?
4: Sì, direi di sì.
0: Un cucchiaio, aspetta che mi metto qui, altrimenti lo faccio cadere. Un cucchiaio di olio buono.
4: Va bene.
0: Eccolo qui.
4: E poi vado di acqua.
0: E subito l'acqua calda. Tu hai una famiglia numerosa. Guarda quanti nipoti hai portato una foto bellissima con un panorama di montagna.
4: 5 nipoti, 2 figli.

0: le spalle.
1: Eh sì, lì ci sono tutti. Ci sono Davide, Francesco, Alice, Federico e Leonardo.
0: E Leonardo. E c'è anche la nostra...
1: E il nostro cane, Lena.
0: Lena.
1: Immancabile, che viene dovunque.
0: Un boxer che tu porti sempre a camminare.
1: Sì.
0: Che ti dà
1: lunghe
0: tanto da
1: passeggiate
0: fare.
1: Nei parchi.
0: Ti ha mai rubato l'impasto crudo, Lena? Il mio cane lo
1: mio
0: fa.
1: Sì. Non si può lasciare nulla in giro.
0: Nulla in giro per casa, perché poi lei fa dei salti incredibili.
1: Incredibile, sì. Senti, per cui è meglio non evitare di lasciare le cose in giro.
0: La porta della cucina è sempre chiusa.
1: E i comunque togliere qualunque cosa appetibile.
0: Infatti, anche il mio cane è molto goloso. Chef, i tuoi cani sono golosi?
2: Sì, io faccio una cosa che di fatti non andrebbe mai fatta. Gli do i biscottini.
0: Gli dai i biscottini?
2: Sì.
0: Quelli per cani?
2: No.
1: No. Quelli non per cani.
2: Quelli non per cani, quelli
0: perché
2: da umano.
0: Sono sempre i papà, i mariti.
1: Quelli che fanno danni.
0: Ecco, infatti tuo marito, hai una bellissima foto con lui, Marco sì. Con gli occhi chiari. Quanto ti hanno rapito questi occhi chiari?
1: Tanto.
0: Il professore con cui sei sposata da 52 anni, perché vi conoscete dai tempi del liceo?
1: Sì.
0: Vi siete conosciuti su una corriera, andavate a scuola insieme?
1: Ci siamo conosciuti proprio nell'intervallo delle lezioni.
0: Tu eri al secondo anno e lui al terzo anno. E da allora non vi siete più lasciati. Eccovi qua anche sempre montagna. In una delle vostre scampagnate in montagna. Qui con chi siete?
1: Questa è la mia figlia Gaia, la più grande, col marito Emiliano. E poi due figli, Davide e Francesco. E Elena.
0: Quanti anni hanno Davide e Francesco?
1: Davide ne fa 16 ora e Francesco ne ha fatti 13. Sono adolescenti pieni.
0: Ma ti chiedono di insegnargli a cucinare?
1: Veramente Leonardo è quello che me lo chiede, che è più appassionato
0: di cucina.
1: È il figlio di Martina.
0: È pronto questo impasto? Devi
1: C'ho
0: ancora
1: un po' più di farina.
0: Un po' più di farina, eccola qua, ce l'ho.
1: Perché è diventato
0: un po' appiccicoso,
1: sì,
0: eccola
1: ecco
0: qua.
1: Per le mani, ecco qua.
0: Dimmi tu che cosa ti serve, perché io sono
1: Penso
0: qua
1: basti.
0: A tua disposizione.
1: Adesso poi lo stendiamo e faremo quello che dobbiamo fare.
0: Benissimo, chi ti ha insegnato a cucinare?
1: È mio padre. Perché mio padre in famiglia era lui che cucinava, perché la mia mamma faceva un lavoro molto impegnativo che la teneva fuori di casa anche le ore più incredibili del giorno e della notte.
0: Era un'annunciatrice la mamma,
1: sì.
0: Una delle prime annunciatrici,
1: sì,
0: facevano gli annunci in diretta.
1: Sì.
0: Senti, ma io vedo un'altra foto bellissima, chi è? Ecco, qui c'è la foto della tua mamma.
1: Sì.
0: Ecco, la mamma mia, quando lavorava...
1: aveva 20 anni.
0: Era proprio bella bella. E aveva turni anche di notte?
1: Sì, facevano anche di notte, poi fatto le trasmissioni anche dal vivo con Corrado, con i famosi, insomma...
0: Grandi della televisione italiana. Bene, ci racconterai ancora un sacco di altre cose
1: e sveleremo
0: la ricetta che stai preparando tra qualche minuto, subito dopo la pubblicità. Ci ritroviamo qui tra poco nella cucina di Quel che bolle in pentola.
3: Per il ciclo Stelle senza tempo.
4: In una parola, ho la mania delle scene.
5: È una malattia che abbiamo anche noi. Hai perduto molto col crollo in borsa?
4: No, mio zio è furbo.
6: Sono rovinato!
7: Se la rivista va in porto avrete un guadagno del 100%.
8: Nanette, cosa le dico?
9: La verità.
5: Vorrei farti sentire te per due.
4: Larry, ho cambiato idea. Decido di finanziare la rivista.
3: Te per due, domenica in prima serata.
10: Quando cerchi un po' di freschezza a merenda, prendi la vita con un morso. Con Kinder Pinguì assaporerai il gusto di una pausa meritata. Con Kinder Maxi King, il gusto di sentirti al top. E con Kinder Choco Fresh, il gusto di una coccola solo per te. Freschi Kinder, freschi da mordere.
11: Da Penny le offerte si allungano, durano di più. Dal 30 luglio al 12 agosto, melone a 99 centesimi al chilo. Confezione da 12 bottiglie di birra Peroni a 6,49 euro.
12: Mi trovo in Uganda, dove migliaia di bambine e di bambini come l'Opi soffrono di una gravissima forma di malnutrizione. L'Opi ha 6 mesi, pesa 3,5 kg ed è talmente debole che non ce la fa neanche a piangere. Anche la mamma è fortemente malnutrita. Ma c'è una soluzione semplice. Bustine di cibo terapeutico come questo, ricco di vitamine ed alimenti essenziali, possono salvare la vita di migliaia di bambine come Loqui e tantissimi altri bambini. Per favore, chiama l'890-4077 o vai su unicef.it. Con soli 5 euro al mese possiamo fornire 14 bustine di cibo terapeutico. Una soluzione semplice che salva la vita ai bambini. Insieme possiamo fare la differenza. Grazie da parte di UNICEF e grazie anche da parte mia.
6: Dall'incontro tra esperienza erboristica e innovazione dermocosmetica nascono i bagno doccia L'Angelica Beauty Essence con collagene, acido ialuronico e vitamina E per una pelle che appare per il 94% più idratata. Scopri il segreto della bellezza naturale con L'Angelica.
9: Lascia un bambino gli anni per diventare alto, ben oltre il barattolo di caramelle. Lascia una ragazza l'emozione dei 20 anni e poi dei 30 e dei 60. Lascia una mamma il tempo di veder crescere suo figlio. E a quel figlio la gioia di sentirsi chiamare tante volte papà. Con il mio lascito a Fondazione Veronesi a sostegno della ricerca sui tumori, lascio a tutti tutte le possibilità di una vita. Chiama l'800-771-550 o vai sul sito.
13: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante Estatè! Estatè, the best!
14: Storie di vita, drammi familiari e amori. Protagoniste, le donne agli inizi dell'Ottocento nella vasta e incontaminata valle delle montagne rocciose canadesi.
15: Non possiamo andare avanti così. Ti serve un marito.
16: Viaggia da sola.
15: So badare a me stessa.
16: Non ami ancora.
15: Siamo forti. Questo paese è pieno di donne come noi.
14: La Valle delle Rose Selvatiche, tutte le domeniche alle 15:15.
0: Bentornati nella cucina di Quel che bolle in pentola. Io sono qui con Daniela Polidoro, nostra amica romana, insegnante di lettere alle scuole medie, che ci sta preparando qualcosa che ora vi diremo. Cominciamo a grattugiare questa che è una caciotta
1: di Sorrento.
0: Di Sorrento. Il nostro chef invece alle prese c'è un profumino qui con il suo petto d'anatra che è glassato con gli agrumi, una roba proprio...
2: L'abbiamo lasciato riposare, ora vi aiuto se vuoi.
0: Ci aiuti, sta preparando un sughetto, ma oggi seguite la puntata perché abbiamo un menù completo, primo, secondo e dolce, dulcis in fundo. Gli assaggiatori sono lì attentissimi perché io devo dirvi che cosa ci fai, Daniela, adesso?
1: I ravioli capresi.
0: Ravioli capresi, forza campagna! Vado subito a leggere la lista degli ingredienti per fare questi ravioli capresi. Occorrono 250 g di caciotta di Sorrento, 60 g di grana, un uovo, 300 ml di acqua calda, 125 g di farina 00, 125 g di semola di grano duro, un cucchiaio di olio extravergine d'oliva, maggiorana e per il sugo una passata di pomodoro, basilico, olio e sale. Bene, il nostro chef ci sta preparando il sughetto, mi raccomando il basilico, chef. Il nostro impasto che abbiamo fatto prima all'inizio della puntata ha riposato. Daniela ha grattugiato la caciotta di Sorrento e cominciamo a preparare il ripieno. La maggiorana era sbriciolata nella nostra ciotola. Aggiungiamo la caciotta, il parmigiano,
1: l'uovo.
0: Mettiamoci qua.
1: Sì.
0: Ecco qui, mettiamoci qua a impastare il nostro fantastico ripieno e poi andremo a preparare questi ravioli. Ma questa ricetta è una ricetta della tradizione campana che ti ha insegnato tua nonna?
1: Sì, tra la cucina romana e la cucina campana.
0: E la cucina campana. E poi avevi anche una nonna abruzzese.
1: Sì, altra fonte di ispirazione.
0: Infatti, e tu da nonna oggi insegni soprattutto
1: ai miei nipoti.
0: A tuo nipote Leonardo, che vediamo in una fotografia bianco e nero, un bel tenebroso, questo ragazzo 15enne che è appassionato di cucina.
1: Sì.
0: Gli insegni queste ricette, proprio la nonnitudine, questa particolare capacità delle nonne di trasferire valori, tradizioni ai
1: almeno
0: nipoti.
1: Insegniamo qualcosa anche di pratico.
0: Voi assaggiatori avete imparato dalle vostre nonne?
17: Io sì, un po' dalla nonna veneta, un po' dalla nonna siciliana, per cui anche la mia

0: La cultura in cucina è un po'
1: se lo racconti spesso, infatti. Tu, Luigi, anche...
2: Io da nonna materna, sì. Andavo spesso a casa sua e ho imparato a fare certi sughetti.
1: Allora, okay, il ripieno è pronto, adesso... stendiamo la pasta. Quanti ne dovrai fare di questi ravioli capresi quando vi riunite tutti insieme?
3: Non lo so, ho perso il conto.
1: Qui abbiamo una piccola parte della tua famiglia in questa fotografia. Chi c'è? Martina con Alessandro, suo marito. Gaia con Emanuele.
3: Con Emiliano. Poi c'è Davide, Alice e Francesco.
1: E c'è Marco, tuo marito.
3: Ovviamente.
1: Il professore. Che cucina pure.
3: Qualche cosa.
1: Cose sempre piccanti. Ecco, abbiamo giusto appunto la nonna papera. Come la chiamate voi a casa questa
3: nonna
1: macchinetta?
3: Papera.
1: Anche tu?
3: Sì.
1: Utilissima per stendere la pasta. Ricordiamo che l'impasto...
3: mettiamo un attimo qua. E adesso la dobbiamo stendere più sottile, però ci vuole della farina.
1: Ci vuole altra farina. Sì. L'impasto l'abbiamo fatto con le due farine, semole.
3: Sì. Semola e farina.
1: E farina e poi
3: olio,
1: acqua calda un po' di olio.
3: E via.
1: La vogliamo tagliare ancora in due?
3: Sì, penso sia meglio.
1: Qua.
3: Sì,
1: giusto? Sì. Voilà. Ognuno ha il proprio metodo, però in cucina l'importante è
3: adesso
1: riuscire.
3: La dobbiamo fare più
1: la stringo?
3: Sottile. Sì.
1: Fantastico. Oggi esistono queste macchinette anche elettriche, però io quella che mi ha regalato mia suocera, e Maddalena adora aiutarmi quando faccio le fettuccine a rigirare con la manovella. Allora la riporto
3: di nuovo,
1: un altro po' di farina
3: da questo lato,
1: eccolo qua.
3: Ok, adesso stendiamo
1: e stendiamola, l'ho riportata al numero 2.
3: E ancora, e questa è più sottile?
1: Sì, rimettila al 4.
3: Ok.
1: Voilà.
3: Possiamo iniziare a fare questa prima parte dei ravioli?
1: Va benissimo, ecco qui.
3: E la seconda parte dopo. Allora, io
1: vai con le mani.
3: Delle palline.
1: Prendiamo delle palline di impasto e lo adagiamo sulla sfoglia. Ci mettiamo comodamente su un ripiano nella nostra cucina. E poi facciamo in questo modo, ognuno ha il suo metodo. Daniela mi ha detto che fa così, mette le palline. Guarda questa bella fogliolina di maggiorana che è rimasta
3: grande.
1: Un po' troppo grande. Facciamo così, tolgo le... Questa. Eccole qui.
3: Togliamo anche un po' di impasto che è troppo.
1: Ci aiutiamo con questo coppa pasta, ma si può usare anche una tazzina di caffè, un bicchiere a seconda della grandezza di cui vogliamo fare i nostri ravioli.
3: Quella è una misura giusta.
1: Una misura giusta, poi metteremo una sfoglia sull'altra dopo averne fatti abbastanza per comporre, almeno per la nostra trasmissione, un piatto.
3: Una porzione.
1: E poi dopo chiuderemo bene, io direi di farli anche un po' più ravvicinati per farne un po' di più, dai, che ce l'abbiamo l'impasto.
3: Ce la facciamo.
1: Vai, vai. Bene, mentre noi continuiamo a fare questo lavoretto, guarda un po' chi ti pensa da casa.
4: Ciao Daniela, adesso preparo una bella frittata con la ricotta. Allora, metto prima le uova, le apro, uno... Tre uova, le sbatto bene, adesso ci metto un goccetto di latte, ma poco, giusto per ammorbidire l'uovo. Ecco. Adesso ci metto un pizzico di sale. Poi ci metto la ricotta. Ecco. È bello caldo.

0: non giri loro, faccio con la paletta, piano piano.
1: Ciao. Ma che carina, ma chi è questa signora? Tenerissima.
2: Questa è la sorella di Giussi, si chiama Sandra.
1: Ah, la sorella di Giussi che è la tua consuocera.
2: È la mia consuocera, sì.
1: Che pure insegna.

0: Tuo nipote
1: insegna, vive spesso con mio nipote.
0: È infatti è perché è la mamma di Alessandro, il compagno di Martina.
1: Esatto.
0: E insegna a tuo nipote a fare anche lei invece le ricette calabresi.
1: Calabresi, perché
0: Giusy
1: loro
0: è calabrese.
1: Calabrese.
0: Bene, allora noi abbiamo...
1: Loro e mio marito, sono circondata.
0: Certo. Infatti. Allora, noi ne abbiamo fatti 7, possono bastare per una porzione. Andiamo subito alle sardi, che io non vedo l'ora di assaggiarli.
1: Andiamo.
0: E vedo che Luigi è impaziente. Chef, bolle l'acqua in pentola?
2: Bolle salata, ah, pronta.
0: Allora, li posso calare?
1: Sì.
0: Tu li hai chiusi bene, senza
1: sì.
0: fare con i rebbi della forchetta.
1: No, perché ho visto che bastava, la pressione della
0: Perfetto. 1, 2, 3... 4, 5, 6 e 7. Luigi, li ho contati. Chef, li ho contati.
1: Però mi raccomando.
0: Siete tutti testimoni.
1: Allora, sono belli grandi, quindi.
0: Aspettiamo che i nostri ravioli siano pronti. Intanto scelgo
1: non
0: un
1: ci vuole molto
0: per servirli. Aspetta, ecco qua. E lo vuoi nero o bianco?
1: Nero col sugo rosso sta bene.
0: Oh, questo è il piatto preferito del nostro chef, non volevi usarlo,
1: bello, no?
0: Vero? Ma
1: no,
0: ne abbiamo altri.
2: Ci mancherebbe.
0: I nostri, quanto devono cuocere? Poco?
1: Ma guarda, penso che manchi poco, vero?
0: Bene.
1: Cosa ne pensi,
2: sì,
1: maestro?
2: Sì, sì, sì, no, maestro,
0: benissimo.
1: Ci siamo, vero?
0: Allora
2: possiamo già...
1: andiamo su con la scuola.
0: Sì. Ecco, questa va bene?
1: Penso di sì, vai.
0: Vuoi fare tu?
1: Vai te.
0: Faccio io.
1: Vai te.
0: Vai. Vado, chef.
1: A te l'onore.
2: Certo.
0: No, ho paura di romperli, vai.
1: Dai.
0: Ma se li rompo è colpa mia.
1: Invece così è colpa mia.
0: Esatto.
1: Però non si rompono, guarda.
0: È vero che non si rompono, ma che bella questa sfoglia fatta semplicemente con
1: perché
0: farina e acqua.
1: Perché c'è la semola che tiene.
0: È la semola, infatti.
1: Ecco qua.
0: Per
1: e ora
0: bellissimo. Possiamo spegnere così l'acqua smette
1: qua
0: di bollire in pentola.
1: E un cucchiaio per mettere su.
2: Sì.
0: Il cucchiaio,
2: un
0: mestolo,
2: mestolo,
0: dai, che così.
1: Mestolo.
0: E poi la fogliolina di basilico la
1: certo
0: scelgo io. Ecco qua. Un
1: ecco
0: bel ciuffetto
1: fatto
0: di basilico.
1: E a voi.
0: E mettiamo anche una spolverata di parmigiano poi.
1: Ovviamente.
0: In tavola per chi lo preferisce. Sono bellissimi, veramente fantastici. Li lasciamo lì per farli inquadrare
1: okay,
0: e nel frattempo noi ce ne andiamo di là a sistemare il bancone mentre il nostro chef ci fa vedere come impiatta il suo petto di anatra glassato agli agrumi.
2: Le patate che avevamo lessato precedentemente le abbiamo scolate, schiacciate, aggiungiamo qualche fogliolina di timo per insaporire, l'arancia, andrebbe bene anche quella che abbiamo spremuto precedentemente, così non... mi raccomando solo la buccia senza arrivare mai al bianco. Avremo fatto attenzione che sia un'arancia con la buccia edibile, altrimenti mangiamo cose. Aggiungiamo un pochino di olio extravergine.
0: Un po' di olio buono che insaporisca.
2: Sì, buono, mi raccomando, perché in questo momento lo mangiamo a crudo e quindi ne cogliamo tutta l'essenza.
0: Così va ad ammorbidire un po' questo purea di patate.
2: E al tempo stesso lega.
0: Che buono, il profumo di arancia, questa anatra fa veramente gola. Oggi il nostro
2: ci concediamo il vezzo di un coppa pasta.
0: Che carino, ha scelto un piatto quadrato e un coppa pasta rotondo perché anche le forme
2: sì
0: insieme allora ai colori contribuiscono ad abbellire il piatto perché anche l'occhio vuole la sua parte.
2: Certo, si mangia prima di tutto con gli occhi.
0: Infatti
2: poi dopo
0: Luigi
2: avremo...
0: mangia tanto con gli occhi, Luigi, sei lì attentissimo.
3: Infatti è già tutto finito.
0: Forse per lui. Bene, bene. Che meraviglia. Quindi oggi ravioli capresi, petto d'anatra all'arancia con glassa di agrumi. Guarda,
1: guarda
0: com'è
1: che bello.
0: Bello.
1: Bellissimo.
0: È veramente un menù
1: da intenditori.
0: Da intenditori, come suggerisce Daniela.
2: Abbastanza soddisfatti.
0: Sei soddisfatto, chef?
2: Abbastanza.
0: Il termometro ha sortito la sua funzione, no?
2: Sì, beh, sicuramente ci ha aiutato.
0: Ha espletato la sua funzione, ci
2: moltissimo
0: ha dato l'esatta temperatura, quindi la cottura della nostra anatra era perfetta.
1: E la glassatura.
0: E ora la glassatura. Che meraviglia! E ecco non qua. Finisce qui, e perché finisce noi qui. Abbiamo promesso che oggi il menù sarebbe stato completo. Abbiamo fatto dei ravioli capresi, un petto d'anatra all'arancia glassato agli agrumi, ed è il momento della prossima ricetta di Daniela, che ci farà
1: una torta sacher.
0: La torta sacher! Vado subito a leggere la lista degli ingredienti, in modo che anche a casa possiate fare anche voi la torta sacher. Per fare la torta sacher occorrono 90 g di burro, 25 g di zucchero a velo, 4 uova, un pizzico di sale, un cucchiaio di vaniglia, 100 g di cioccolato fondente, 90 g di farina 00, 120 g di zucchero e per farcire 200 g di marmellata di albicocche. Per la ganache 150 ml di panna fresca, 250 g di cioccolato fondente. La torta sacher è la torta preferita da mio figlio Giovanni
1: e da mio nipote Francesco.
0: Ecco, infatti tu hai fatto un corso di pasticceria.
1: Sì.
0: E quando ti sei sentita sicura?
1: Ecco Francesco.
0: Ecco Francesco che gioca a tennis.
1: Il mio Sinner.
0: Eccolo lì.
1: Aspirante.
0: E quando ti sei sentita sicura hai deciso
1: di fare questa torta.
0: Bene, allora cominciamo dal burro, zucchero. E invece, i nostri assaggiatori stanno assaggiando.
4: Abbiamo già assaggiato e io assolutamente lo rifaccio. Lo rifaccio.
0: Il petto di anatra con la glassa?
4: Sì. Sicuramente lo rifaccio, al posto del petto di anatra posso usare, che ne so, un filetto di manzo piuttosto che di maiale.
2: Ecco, ci sarebbe forse meglio, proprio perché col fatto che abbiamo usato la soia e come avevamo detto inizialmente stiamo dando uno sguardo ad oriente, il fatto di usare il filetto di maiale forse ci accompagna ancora meglio in quella direzione.
0: Bene, allora poi ce lo fai assaggiare, Sonia.
4: Lo preparerò e ve lo farò assaggiare.
0: Benissimo, noi dobbiamo
1: procedere
0: il burro con lo zucchero.
1: Bea, puoi anche versarmi la vaniglia, se vuoi, così mi aiuti. Vai. Ecco, la vaniglia. Adesso...
0: Benissimo.
1: Il cioccolato.
0: Allora, abbiamo aggiunto, non servono più le fruste ora.
1: Servono ancora?
0: Vai, allora mettiamo il cioccolato fuso.
1: Facciamolo colare bene. Gira, gira. Ok. Adesso dobbiamo montare lo zucchero qui dentro ai bianchi.
0: Però sempre con le fruste?
1: Però bisogna pulire le fruste.
0: Allora, adesso puliamo queste fruste e le utilizziamo nuovamente. Nel frattempo vi lasciamo con qualche minuto di pubblicità. Ci ritroviamo tra poco qui nella cucina di Quel che bolle in pentola.
5: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
6: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui. Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso. Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
5: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
6: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
5: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.
7: In un luogo in cui alle donne è vietato lavorare...
8: Come ti chiami?
7: Ramat.
8: Perché parla lui al posto tuo? Ti sei mangiato la lingua?
7: La sopravvivenza di una famiglia afghana dipendeva dalla figlia.

0: Llamarà a porta spade a casa.
1: Deve nascondere la propria identità e proteggere il suo segreto.
2: Tu lavori qui? Vieni. Correte, prendetelo.
1: Varan, questa sera, in prima serata.
3: Come padre della sposa, con grande piacere... Oh, non proprio oggi.
4: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
5: Per iniziare la giornata con un po' di freschezza, prendi la vita con un morso. Il buongiorno ha il gusto semplice di un abbraccio, con Kinder Fetta al Latte. E con Kinder Paradiso, quello delle cose fatte con amore. Freschi Kinder, freschi da mordere.
6: Sparco stilato? C'è Vim Carboni Attivi.

0: Vin carboni attivi. Il nero sta bene su tutto, anche sullo sporco ostinato. Provali gratis.
1: Bentornati nella cucina di Quel che bolle in pentola. Sono qui con la nostra amica Daniela Polidoro che ci sta preparando la torta Sacher. Abbiamo incorporato lo zucchero con gli albumi e continuiamo adesso ad amalgamare il nostro impasto. Il nostro chef oggi ci ha cucinato il petto d'anatra al glassato con gli agrumi. Bravissimo. Mi viene sempre da dire anatra all'arancia perché è famosissimo. Esatto. Questo piatto. Era delizioso, l'hanno assaggiato i nostri assaggiatori. Ah, ma vedo che state assaggiando anche i ravioli di Daniela.
2: Mamma mia, Daniela, il ripieno è eccezionale.
1: Ravioli capresi con la caciotta di Sorrento.
2: Di Sorrento.
3: La maggiorana.
2: Veramente eccezionali.
1: Grazie.
2: Senza parole.
4: C'è proprio il sole della campagna.
1: Il sole della campagna. E dalla campagna passiamo all'Austria, perché la torta Sacher
3: da sud a nord,
1: tipica viennese, e mi fa tanto pensare al valzer. Tu balli il valzer, Daniela?
3: Ma magari il valzer no, però tanti balli sì, perché mi piace molto ballare e continuo a seguire dei corsi di ballo da una vita.
1: Ma l'origine di questa torta, Luigi, tu che sei il nostro storico, la torta Sacher.
4: Allora, vi racconto che la torta Sacher è nata un po' casualmente.
1: Sì.
4: Perché alla corte del principe Metternich il cuoco si era ammalato.
1: Ah.
4: Allora questo ragazzetto di 16 anni, che era il suo aiuto, golosissimo di cioccolato, ha improvvisato una torta inventata secondo il suo gusto e così è nata la Sacher. 1832 a Vienna.
1: Ah, fantastico, vedi che lo sapeva? Ero certa che tu potessi dirci qualcosa in più.
4: E la ricetta ti dirò che è segreta, sono 30 passaggi e solamente nell'hotel Sacher si può mangiare la vera torta.
1: La vera, però la nostra amica Daniela... ha fatto un corso di pasticceria e forse qualche segreto te l'avranno raccontato.
3: Ma insomma, comunque ci proviamo.
1: Intanto il procedimento ve lo stiamo facendo vedere.
3: Metti
1: ora è arrivato il momento di mettere la farina.
3: Pian pianino.
1: Allora, io cerco di... Mi hai chiesto di setacciare questa farina.
3: Metti tutto.
1: Il modo migliore allora è fare così, agitare il passino.
3: Sì, esatto, vai.
1: È un passino con le maglie molto strette.
3: Sì, però meglio perché la farina viene... Meglio.
1: Così l'accorgimento è in modo da non smontare anche le chiare che sono state montate anche con lo zucchero e per far sì di amalgamare sempre con movimenti dal basso verso l'alto la farina e lasciare questo impasto bello pieno di aria in modo che la nostra Sacher venga su
3: fresca.
1: Soffice, fresca, alta. Quante ne avete mangiate di torte Sacher?
3: Tanta.
1: Allora l'ultima che ho mangiato io l'ho presa a Trieste, perché a Trieste c'è una pasticceria famosa che le fa proprio buone.
3: Beh, siamo a nord sicuramente.
1: E addirittura te le spediscono a casa. Mentre continuo ad impastare voglio leggerti una frase che vorrei dedicarti. Sul mio libro di cucina, su cui annoto tutte le ricette, c'è anche questa frase per te. Sii rivoluzionario con i tuoi sorrisi, con la tua gentilezza, con la tua dolcezza, con la tua bontà. Ed è una frase di Don Tonio Dell'Olio. È una bella rivoluzione, quella della gentilezza, che forse è l'unica vera rivoluzione che cambia le cose.
3: Io direi, impariamo ad abituarci ai cambiamenti.
1: Brava, prima che te la chiedessi già mi hai detto la tua frase, impariamo
3: ad abituarci a tutti i cambiamenti che la vita ci pone.
1: Okay. Bisogna sempre sapersi adattare, bellissima questa
3: frase.
1: Dammi
3: la teglia che versiamo l'impasto.
1: La teglia, allora adattiamoci al momento. È arrivato il momento di versare il nostro impasto.

0: Questa teglia che abbiamo foderato con della carta forno e abbiamo imburrato e infarinato i bordi in modo che il nostro impasto, crescendo, lievitando nel forno, non si attacchi. Dopodiché deve andare in forno quanto tempo?
1: Questo dipende dal forno, dipende, comunque quindi... non meno di 35 minuti.
0: Non potete lasciarla lì da sola, ma
1: no,
0: bisogna
1: controllare.
0: Ciascuno...
1: Sempre forno statico a 180 gradi.
0: Forno statico a 180 gradi. Ognuno conosce poi
1: il proprio
0: forno.
1: Bambino.
0: Direi che va bene.
1: Direi che va bene.
0: Allora, distribuiamo bene l'impasto nella nostra teglia. Eccolo qua. E adesso lui...
1: Lo possiamo infornare.
0: Bravo, bravo. Sai come faceva sempre mia nonna? A proposito di nonne, tieni. Allora, faceva...
1: Ottima scelta.
0: Così?
1: Vai.
0: Una volta mi si è aperto ed è uscito tutto.
1: Vabbè, speriamo di no. Speriamo di no.
0: Eccolo qua.
1: Vai.
0: E mentre la nostra Saker cresce nel forno, noi andiamo a vedere dove è andata Francesca, che è sempre alla scoperta di nuove ricette. Eccola lì.
2: Buongiorno a tutti i nostri amici di Quel che bolle in pentola. Io questa mattina mi trovo in provincia di Salerno, sono al convento della Santissima Trinità di Baronissi e con me c'è Frate Antonio.
3: Buongiorno.
2: Buongiorno Frate Antonio, buongiorno. Grazie per l'ospitalità.
3: Un piacere.
2: Tu stai già cucinando
3: sì.
2: Si sente un profumo in questa bellissima cucina. Che cos'è? Che fai?
3: Oggi i cavatelli con asparagi e pomodorini.
2: Oh, allora noi buttiamo subito i cavatelli. E eccoli qua. I cavatelli vanno subito in acqua e nel frattempo soffritto di cipolla.
3: Sì.
2: Eccolo qui. Andiamo a mettere anche gli asparagi. Siamo nel convento della Santissima Trinità e io sono curiosa un po' di sapere qualcosa in più su di te, Frate Antonio. Per esempio, se questa vocazione ti è arrivata da giovane o da adulto?
3: Sì, la mia è una vocazione adulta, sono entrato a 30 anni e primi di giugno del 2002 è iniziato il cammino di discernimento vocazionale e...
2: Intanto aggiungiamo la pancetta.
3: La pancetta,
2: mentre chiacchieriamo.
3: E mi serve anche un po' di vino bianco.
2: Vino bianco, sfumare. Ecco qui.
3: Iniziato il cammino di discernimento, poi a settembre ho iniziato il periodo del postulato, un anno è durato a Potenza. Finito il tempo del postulato, ho fatto la richiesta per fare l'anno della prova. Nel noviziato a Piedimonte Matese.
2: Hai girato tantissimo, Frate Antonio.
3: Sì. Non è ancora finito.
2: Certo. Nel frattempo abbiamo aggiunto i pomodorini.
3: I pomodorini. Ecco,
2: bellissimo.
3: Facciamo raffreddere un po'. Ci mettiamo un po' di acqua della pasta.
2: Un po' di acqua di cottura. E via. Eccola qui.
3: Ecco.
2: Benissimo. Frate Antonio, io starei ore a parlare con te, invece è arrivato il momento di scolare la pasta.
3: Sì,
2: che dobbiamo
3: subito, ecco qua.
2: Pronti, allora.
3: La prendiamo.
2: Scoliamo i nostri cavatelli. Ecco qui. Impiattiamo, Frate Antonio,
3: certo.
2: Ma che meraviglia di colori, di profumi. Allora, caro
3: ecco
2: Frate
3: qua.
2: Antonio, io in genere do il tocco finale, ma questa volta sai qual è il tocco finale? Ve lo dico io. Grazie, Frate Antonio. Beatrice, Fabio. Poi vi dico com'è.
0: Buono, sicuramente buono. Che dici, Chef? Hai capito?
4: Bellissimo.
0: Frate Antonio, che bravo. Francesca, ovunque vada, trova sempre qualche ricetta particolare da raccontarci e devo dire che le va sempre bene, ma va bene anche a noi oggi, perché abbiamo cominciato alla grande e finiremo alla grandissima.
1: La nostra
0: Magicamente Saker. La Saker è già qui davanti a noi, sulla sua griglietta, per essere prima farcita. Allora, mettiamo sul tagliere il cappello, vai Daniela, e poi ti do un bel cucchiaio, questo che era pulito, eccolo.
1: Tanto
0: qua,
1: sì, va bene.
0: E mettiamo subito la marmellata di albicocche o marille, come le chiamano,
1: al nord,
0: facciamo subito lo strato inferiore della nostra Saker, dopo
1: bene,
0: la
1: bene.
0: Copriremo, e non si bagna la Saker,
1: no.
0: Perché la marmellata con la sua umidità la ammorbidirà, ma comunque l'impasto di questo lievitato è morbido, saporito, gustoso. E poi
1: ne vuole tanta.
0: Ci andrà sopra, perciò l'abbiamo messa su questa griglietta, la ganache di cioccolato fondente.

0: panna che il nostro chef molto gentilmente ci sta preparando. Allora, sono pronta, è pronta la ganache, chef?
1: Pronta.
0: Vieni pure qua, dai, vieni a darci una mano anche tu, che poi dopo dovrai tornare ai fornelli, perché io già lo so, tu stai già lì a lambiccarti il cervello su come utilizzare quello che è avanzato oggi, vero chef?
1: Sì, ebbene sì.
0: Allora, cosa vi serve?
2: Grazie.
1: Non mi permetterei mai.
2: Ma come? Io invece
0: bene.
2: Vorrei tanto. Che...
0: è arrivato il momento.
2: La paletta ci vuole.
0: Mettiamola bene qui, al centro del nostro bancone. Facciamo colare questa ganache deliziosa. E mentre la nostra torta Sacher si riveste della sua ganache, noi vi facciamo rivedere tutti i procedimenti che abbiamo seguito fino ad ora per realizzare le ricette che vi abbiamo proposto oggi. Per preparare il petto d'anatra glassato agli agrumi, per prima cosa abbiamo eliminato il grasso in eccesso dal petto d'anatra, lasciando intatta la pelle. Abbiamo praticato 3 incisioni poco profonde sulla pelle e lo abbiamo messo in padella già calda senza aggiungere olio, ma usando gli scarti di grasso. Abbiamo lasciato cuocere circa 5 minuti, fino a che la pelle non è stata croccante. Poi abbiamo girato il petto d'anatra e cotto anche l'altro lato, bagnando con il grasso rilasciato. Poi abbiamo tolto la carne dalla padella e vi abbiamo aggiunto il succo d'arancia e di limone, lo zucchero di canna e la salsa di soia. Abbiamo fatto restringere un po' la glassa e ci abbiamo rimesso il petto d'anatra. Abbiamo cotto ancora, continuando a bagnare il petto d'anatra con la glassa, sino a che non abbiamo ottenuto un caramello di media intensità. A parte avevamo lessato e schiacciato le patate, le abbiamo condite con olio, sale e timo. Abbiamo servito la carne su un tortino di patate, versandovi sopra la glassa. Per preparare i ravioli capresi abbiamo impastato le 2 farine con acqua calda, un cucchiaio di olio e un pizzico di sale. Abbiamo steso 2 sfoglie sottili e abbiamo preparato il ripieno grattugiando la caciotta e mescolandola con l'uovo, il grana e la maggiorana. Abbiamo formato delle palline, le abbiamo disposte su una delle sfoglie, abbiamo coperto con la seconda sfoglia e usato un coppapasta per tagliare i ravioli. Li abbiamo sigillati con le dita, poi li abbiamo cotti in acqua bollente e salata per un paio di minuti e serviti con un sugo leggero di pomodoro e basilico. Per preparare la torta Sacher abbiamo unito il burro con lo zucchero a velo e il sale. Abbiamo lavorato con le fruste, poi unito la vaniglia e i 4 tuorli. Abbiamo continuato a mescolare e aggiunto il cioccolato sciolto. Infine abbiamo incorporato gli albumi montati a neve, a cui abbiamo aggiunto lo zucchero semolato quando erano già montati. Infine abbiamo unito la farina poco per volta. Abbiamo versato questo composto in uno stampo da 18 cm, rivestito di carta forno sul fondo e imburrato e infarinato sul bordo. Abbiamo cotto in forno 35 minuti a 170 gradi. Una volta raffreddata, abbiamo tagliato la torta in 2, l'abbiamo farcita sia dentro che sopra con la marmellata. Poi, aiutandoci con una gratella e un piatto più grande, abbiamo colato sulla nostra Sacher la ganache al cioccolato, realizzata sciogliendo il cioccolato fondente nella panna calda. Ed ecco qua i nostri piatti perfettamente realizzati. Abbiamo i ravioli capresi con un impasto, un ripieno di maggiorana, caciotta di Sorrento, parmigiano, uovo e poi con una sfoglia fatta soltanto con farina, acqua e un po' di olio extravergine d'oliva e il petto d'anatra glassato con gli agrumi che ha fatto il nostro chef adagiato su un letto di patate fatte a purè con un po' di olio e basta e sale.
1: Timo.
0: E un po' di timo anche.
1: Abbiamo anche fatto una
0: grattatina di arancia. E poi la Sacher torte, giusto proprio in fondo, dulcis in fondo, glassata con la sua ganache di cioccolato fondente e panna, che è già sul tavolo dei nostri assaggiatori, perché Daniela, la nostra amica, ne aveva portata una per tutti quanti da casa. Com'è questa fantastica Sacher?
2: Spettacolare.
0: Vero? Cara la mia Daniela, è arrivato il momento della ricetta del riciclo, perché il nostro chef non butta niente.
2: Perfetto.
0: E ha molta fantasia e riutilizzerà quello che abbiamo lasciato dalle preparazioni di oggi per stupirci con una nuova ricetta. Andiamo a vedere che cosa sta facendo, vieni con me. Oh, vedo che stai friggendo delle sfoglie di patata.
1: Sì, praticamente la patata che abbiamo utilizzato per fare
0: il letto della nostra,
1: esatto,
0: anatra.
1: Ne erano rimaste un po', le abbiamo tagliate, ora le molto sottili.
0: Con la buccia?
1: Con la buccia.
0: Quindi le hai tagliate con la mandolina, affettate sottili,
1: sottili, sottili,
0: messe a friggere, in olio di semi.
1: Olio di semi, olio bollente, ci siamo quasi, si stanno croccando. Diciamo che abbiamo pensato un pochino anche a Sonia, il suo territorio, che perché
0: Sicilia...
1: di una località particolare.
0: No, perché io vedo che c'è un pentolino dove c'è ancora del cioccolato fuso. Stai parlando forse di Modica, chef? Quindi su queste chips di patata non metterai del sale?
1: Sì.
0: Davvero?
1: Sì, metto il sale. E poi, se vuoi saperlo, ci metto anche la cioccolata. Perché allora abbiamo pensato...
0: A Modica, dove fanno la cioccolata
1: con
0: sapida, salata, con i cristalli di sale. Io l'ho mangiata, è buonissima.
2: Oh, buonissima, l'ho mangiata anch'io.
0: Ecco, l'hai mangiata anche tu, Daniela.
1: Abbiamo chiuso un po'
0: in bellezza
1: il cerchio.
0: Sonia,
1: esatto.
0: Però non ce l'hai mai portata ancora un po' di cioccolata di Modica?
3: La porterò, la porterò.
0: Io l'ho mangiata anche alla lavanda, pensa. Cioccolata alla lavanda, cioccolata con il sale, con la cannella.
3: Al peperoncino.
2: Col peperoncino.
0: Ecco, quella sarebbe la cioccolata
2: calabrese
0: da tuo marito Marco. Benissimo.
1: Allora.
0: E fammi vedere un po', chef. Quindi dopo le hai fritte queste patate, le metti a scolare un po' su una carta assorbente. E poi comporrà sicuramente qualcosa che si stagli verso l'alto su questo piatto.
1: Beh, sì, sai, io non sono il fatto della verticalità dei piatti.
0: La verticalità, l'architettura. Che bello, mamma mia, su questo fantastico piatto che viene guarnito con una cioccolata.
2: Questo lo faccio, giuro.
0: Buonissimo, questo ha detto Daniela che lo fa. Allora io saluto Daniela, la nostra amica che ha cucinato con noi oggi. Grazie per essere stata con noi. Ho annotato le ricette sul mio quaderno e le rifaremo. Saluto i nostri assaggiatori, non prima di aver chiesto a Sonia come chiamiamo questo piatto.
3: Aspettavo questo momento da qualche minuto. Per me sono petali di Modica.
0: Petali di Modica. Bene, con i petali di Modica salutiamo anche i nostri assaggiatori, voi amici e amiche a casa. Il nostro chef artista Fabio Cinelli vi do appuntamento a domani, stesso canale, stessa ora, stessa cucina, quel che bolle in pentola. Ciao a tutti, a domani.
2: Ciao.
0: Ciao.
2: Ciao.

0: L'Italia che non conosci la raccontiamo noi.
1: Borghi d'Italia, domani alle 12:15.
2: Dal 6 al 12 agosto da Penny trovi anche le offerte shock. Baschetta da 150 grammi di prosciutto cotto Wellness a 1,79 €. Confezione da 6 bottiglie di acqua naturale Levissima a 1,99 €. Solo con Penny Card.
3: Mi trovo in Uganda, dove migliaia di bambine e di bambini come l'Opi soffrono di una gravissima forma di malnutrizione. L'Opi ha 6 mesi, pesa 3,5 kg ed è talmente debole che non ce la fa neanche a piangere. Anche la mamma è fortemente malnutrita. Ma c'è una soluzione semplice. Bustine di cibo terapeutico come questo, ricco di vitamine ed alimenti essenziali, possono salvare la vita di migliaia di bambine come l'Opi e tantissimi altri bambini. Per favore, chiama l'890-4077 o vai su unicef.it. Con soli 5 euro al mese possiamo fornire 14 bustine di cibo terapeutico. Una soluzione semplice che salva la vita ai bambini. Insieme possiamo fare la differenza. Grazie da parte di UNICEF e grazie anche da parte mia.
4: Dall'incontro tra esperienza erboristica e innovazione dermocosmetica nascono i bagnodocce L'Angelica Fitolatte, con fitoestratti naturali di avena, latte d'asina e cocco, per una pelle morbida e profumata. Scopri il segreto della bellezza naturale con L'Angelica.
5: Lascia un bambino gli anni per diventare alto, ben oltre il barattolo di caramelle. Lascia una ragazza l'emozione dei 20 anni e poi dei 30 e dei 60. Lascia una mamma il tempo di veder crescere suo figlio. E a quel figlio la gioia di sentirsi chiamare tante volte papà. Con il mio lascito a Fondazione Veronesi a sostegno della ricerca sui tumori, lascio a tutti tutte le possibilità di una vita. Chiama l'800-771-550 o vai sul sito.
6: Partiamo!
7: Pronti?
6: Quest'estate vi terremo compagnia con tutte le puntate più belle che abbiamo fatto insieme, con le nostre idee, con la parola di Dio.
8: Vogliamo camminare insieme anche in questo nuovo periodo di vacanze che si apre?
9: E noi ci salutiamo, vi ringraziamo e vi auguriamo buona estate.
10: Ogni storia è speciale e da oggi la conosci pure tu.
1: Caro Gesù, domani alle 10:35.

0: Dalla Santa Casa di Loreto recitiamo insieme l'Angelus in comunione con i fratelli e le sorelle che pregano con noi da casa attraverso la televisione. Ascoltiamo alcune riflessioni di Papa Leone tratte dall'enciclica Magnifica Humanitas. Dice il Santo Padre: la tensione feconda tra universalità della missione e radicamento locale appartiene intimamente alla vita della Chiesa. Essa porta nel suo respiro l'orizzonte del mondo intero, ma assume le domande di ciascun contesto come luogo reale in cui prende corpo il Vangelo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
1: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Eccomi, sono la serva del Signore.
1: Si compia in me la tua parola.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: E il Verbo si fece carne.
1: E venne ad abitare in mezzo a noi.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio.
1: Perché siamo risvegli delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Com'era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: L'eterno riposo
1: dona loro,
0: dona loro,
1: Signore,
0: Signore,
1: e splenda ad essi la luce perpetua. Riposi in pace. Amen.
0: Preghiamo il Signore per il nostro Santo Padre, il Papa Leone. Dio onnipotente ed eterno, ascolta la tua famiglia in preghiera e custodisci con la tua bontà il Papa che tu hai scelto per noi, perché il popolo cristiano, da te affidato alla sua guida pastorale, progredisca sempre nella fede per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il suo spirito.
0: Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie.

0: azioni, feriti e distruzione. Secondo fonti di stampa, Putin potrebbe mettere alla prova la NATO con un attacco ad un paese alleato. Il Magistero della Pace di Papa Leone è consegnato ai giovani. Ad Assisi il Pontefice chiede ai ragazzi di farsi missionari della civiltà dell'amore. Gesù ci chiama a dialogare con la sua storia per scrivere nuove pagine di storia. Buongiorno edizione delle 12, ben ritrovati dal TG2000, dunque con 26 città da bollino rosso il caldo non dà tregua all'Italia, anche se il maltempo con forti temporali si affaccia al nord del paese. Sentiamo Lucia Ascione.
1: Il Ministero della Salute avverte. Oggi una nuova giornata di caldo estremo. 26 le città da bollino rosso, unica eccezione Bolzano. E gli esperti meteo mettono le mani avanti. L'estate 2026 potrebbe polverizzare i record del 2003. Ad aggravare il quadro anche le temperature notturne che, complice l'AFA, non accennano a calare. Il secondo fine settimana di agosto, quello più impegnativo per l'esodo dei vacanzieri, si conferma torrido. I settori centro-occidentali del Mediterraneo soffocano sotto una massa d'aria rovente sostenuta dall'alta pressione che vede picchi sull'Europa centrale e promontorio africano. Non mancheranno comunque rovesci. La giornata meteorologica infatti non sarà stabile. Acquazzoni anche di forte intensità stanno già interessando il Triveneto. Precipitazioni temporalesche con possibili intense grandinate si abbatteranno sulle aree interne di rilievi del centro-sud. Il caldo persiste e potrebbe ulteriormente aumentare settimana prossima. È infatti previsto l'arrivo di una nuova bolla d'aria calda con effetti notevoli, anche l'aumento di diversi gradi delle temperature del Mar Mediterraneo. Fino al weekend di Ferragosto, quindi, sembra non esserci via di fuga. Non resta che adottare tutte le misure per fronteggiare rischi e stress della lunga estate calda 2026.
2: Come fare? Beh, sicuramente quello di dotarsi di un abbigliamento leggero, traspirante, chiaro, evitare l'esposizione diretta alla luce solare nelle ore centrali e quindi evitare di uscire nelle ore centrali della giornata, e contemporaneamente quello di idratarsi sempre molto bene. Per gli anziani, ma in questo periodo per tutti, ciò che conta veramente è bere sempre, anche quando non si ha lo stimolo della sete.
0: E scatta anche l'allarme siccità nel nostro paese, in difficoltà la produzione agricola di riso, olive e frutta, come ci dice Giuseppe Caporaso.
3: Il caldo record opprime i cittadini, ma rischia di impoverire la nostra economia ed in particolare l'agricoltura. Lancia l'allarme siccità per oltre il 60% del territorio italiano la Coldiretti. Vengono di fatto colpite tutte le filiere produttive, ma le situazioni più gravi per l'organizzazione degli agricoltori riguardano mais, riso, i pascoli, l'uva, le olive e la frutta. All'AFA si accompagna poi l'emergenza incendi. Dall'inizio dell'anno sono andati in fumo quasi 75.000 ettari di boschi e terreni ed allora la Coldiretti rilancia la necessità di realizzare un piano nazionale degli invasi. Oggi l'Italia riesce a trattenere appena l'11% dell'acqua piovana. Il piano messo in campo dalla Coldiretti con l'ANBI, l'Associazione dei Consorzi di Bonifica, immediatamente cantierabile senza l'utilizzo di cemento, consentirebbe di trattenere ed accumulare acqua piovana durante tutto l'anno per distribuirla nei periodi di siccità, oltre a rappresentare una fonte di energia idroelettrica rinnovabile. Il piano prevede inoltre il recupero e la piena valorizzazione delle infrastrutture idriche già esistenti. È proprio l'Associazione dei Consorzi di Bonifica, vista la situazione di fiumi e laghi ai minimi storici, chiede un intervento istituzionale forte ed immediato a livello europeo. Bruxelles, di fronte ad un cambiamento epocale, dice deve intervenire subito con politiche comunitarie condivise.
0: Un sedicenne italiano di origine straniera è stato arrestato dalla polizia per terrorismo, diffondeva contenuti di propaganda di matrice jihadista e pro-ISIS. Residente nel Comasco, era in provincia di Grosseto in vacanza con la famiglia, dove è stato raggiunto dalle forze dell'ordine. In Medio Oriente, ultimi dettagli per l'accordo sullo stretto di Hormuz tra Iran e Oman. Intanto l'Arabia Saudita, la Turchia e il Pakistan fanno un patto di mutua difesa. Sentiamo Chiara Placenti.
4: Teheran e Muscat hanno raggiunto l'accordo quadro per garantire la riapertura di una nuova rotta sicura per attraversare Hormuz, ma le trattative proseguono per dettagliare alcuni aspetti.

0: tutti. Per quello che è emerso finora, sappiamo che non sarà imposto un pedaggio, ma saranno introdotte delle tariffe legate a servizi forniti dai due paesi rivieraschi. I parametri dei costi e relativi servizi sono ancora in via di definizione. Intanto Trump torna ad assicurare che lo stretto riaprirà presto e la guerra finirà, perché dice l'Iran non può più resistere. Il presidente americano risponde in modo sferzante alla Repubblica Islamica, prima annuncia gli attacchi, poi li revoca. Guerra vicina alla fine o meno, quello che è certo è che gli equilibri nell'area sono completamente stravolti. Oggi a Jeddah è prevista la firma di un patto storico di mutua difesa tra Arabia Saudita, Turchia e Pakistan, accordo che arriva dopo una notte di nuovi attacchi degli Houthi nel sud dell'Arabia. Intanto, secondo fonti di stampa dell'opposizione, la guida suprema iraniana, Mojtaba Khamenei, potrebbe essere in punto di morte in conseguenza delle pesanti ferite riportate durante gli attacchi israelo-statunitensi del 28 febbraio, in cui fu ucciso Ali, padre e predecessore di Mojtaba. In questi mesi non è mai apparso in pubblico e si sono susseguite voci e smentite sulle sue condizioni.
1: Un raid israeliano in un campo profughi palestinese in Cisgiordania ha ferito almeno 51 persone. La Mezzaluna Rossa palestinese ha riferito di alcune persone ricoverate per le forti percosse, altre per essere state colpite da proiettili di gomma, infine per danni da gas lacrimogeni. Sempre drammatica poi rimane la situazione a Gaza. Negli ultimi 300 giorni, denuncia l'UNICEF, sono morti 300 bambini. Allarme aereo a Kiev, per la minaccia dell'uso di armi balistiche, intercettati decine di droni russi, mentre Kiev colpisce di nuovo nella regione degli Urali. Sentiamo Maurizio Dischino.
2: Ancora una notte di attacchi incrociati tra Ucraina e Russia. Tre droni ucraini hanno colpito Ekaterinburg, nella regione russa degli Urali, un centro logistico di un'importante società di commercio online. L'obiettivo è distante 2000 km dal confine con l'Ucraina. Il governatorato della regione russa di Sverdlovsk ha riferito che 800 persone sono state evacuate e che nessuno è rimasto ferito. Le forze armate ucraine da tempo hanno preso di mira l'azienda leader del commercio online in Russia. 20 centri logistici colpiti finora, di cui 14 distrutti dalle fiamme. Il Ministero della Difesa di Mosca ha dichiarato che nella notte ha intercettato 203 droni ucraini su 17 regioni russe, mentre l'aeronautica militare di Kiev ha fatto sapere che le forze russe nella notte hanno attaccato l'Ucraina utilizzando 147 droni, di cui 114 distrutti o neutralizzati. Droni russi sfuggiti alla difesa aerea ucraina hanno colpito tre navi cargo delle forze armate di Kiev che trasportavano rifornimenti militari nel Mar Nero. Ieri sera due donne sono state uccise durante un attacco russo contro un ufficio postale a Pavlorad, nella regione ucraina di Dnipropetrovsk. L'Ucraina sta lavorando allo sviluppo di propri missili balistici, ha annunciato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, dopo che il presidente americano Donald Trump ha affermato di non essere più disposto a fornire nuovi Patriot a Kiev, poiché gliene sono già stati dati molti, anche gli Stati Uniti ne hanno bisogno. Secondo il quotidiano americano Wall Street Journal, il presidente russo Vladimir Putin potrebbe mettere alla prova la NATO con un attacco limitato contro un paese ad essa alleato.
1: E almeno 8 persone, tra cui 5 insegnanti, sono state uccise in una scuola di Bangkok ad aprire il fuoco un ragazzo di 14 anni che, prima di suicidarsi, ha ferito almeno altre 22 persone. Prima di recarsi all'istituto scolastico, poi a nord della capitale thailandese, il ragazzo ha ucciso anche i nonni con cui viveva. Appassionato di videogiochi, non aveva mai mostrato aggressività. Si indaga per capire il movente. In Africa, quasi 50.000 in fuga dal Congo in guerra e nel paese continua a peggiorare l'epidemia di Ebola. Sentiamo Giorgia Bresciani.
3: Nell'est della Repubblica Democratica del Congo, sconvolto dalla guerra, da metà luglio altre 48.000 persone sono state costrette ad abbandonare le proprie case in cerca di salvezza. Lo denuncia l'ONU. Continuano infatti i combattimenti nelle zone montuose del Sud Kivu, in particolare nei territori di Uvira, Fizi e Mwenga, dove i ribelli filo-ruandesi dell'M23, appoggiati dalla milizia Twirwanedo, hanno conquistato nuovi territori, provocando vittime tra i civili e danni alle infrastrutture. Ad aggravare la difficile situazione umanitaria contribuisce purtroppo anche il continuo peggioramento dell'epidemia di Ebola, che si è estesa ormai a 5 province con numeri che non hanno precedenti nel paese. Secondo gli ultimi dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, al 1 agosto sono 3.748 i casi confermati e 1.657 i decessi accertati, con un tasso di mortalità superiore al 44%. Tra le conseguenze più gravi vi è l'impatto sulle donne in gravidanza, che per paura di contrarre il virus o di essere poste in isolamento spesso evitano i controlli prenatali. Dall'inizio dell'epidemia la mortalità materna nel Liguria è quasi raddoppiata, sfiorando la media di 6 decessi a settimana.
1: E Papa Leone continua a tessere il suo magistero di pace, lo ha fatto anche ieri incontrando i giovani ad Assisi nel nome di San Francesco, invitandoli a farsi missionari per costruire la civiltà dell'amore. Cristiana Caricato.
4: Assisi e il fascino senza tempo del suo Francesco hanno vissuto un'altra giornata con il successore di Pietro. Il giorno dopo la visita pastorale nella cittadina umbra di Leone XIV, per l'abbraccio ai ragazzi del Go Franciscan Youth Meeting, si sedimentano emozioni e si prova a raccogliere le tante indicazioni lasciate dal pontefice. La bellezza di un pellegrinaggio dove tutto sussurra che la vita possa cambiare, sprigionare luce e riparare il mondo, come ha ricordato il Papa, ma soprattutto la presenza eterna di Gesù incontrato nel giorno della trasfigurazione in tutta la sua potenza. Nella Basilica di Santa Maria degli Angeli, durante la celebrazione, le parole più forti.
5: Siamo qui per vincere la rassegnazione e la paura, per sciogliere i dubbi che trattengono anche noi, come trattenevano gli Apostoli. Gesù ci chiama a dialogare con la sua storia, per scrivere nuove pagine di storia.
4: Andare, Go, verso i margini, dove l'ingiustizia e la prepotenza di pochi negano la dignità e i sogni di molti, l'invito del Papa, per ritrovare un'armonia perduta con Dio e con tutte le sue creature. San Francesco come modello di magnifica umanità e sulla sua scia Santa Chiara, per fidarsi di Dio e per ritrovare un mondo di fratelli e sorelle da apprezzare e servire, non da sfruttare e dominare. Un mondo non da difendere, ma da abbracciare.
5: Votatevi, cari giovani, alla civiltà dell'amore, di cui avete incontrato i germogli in tanti esempi di gratuità e che trasfigura a immagine di Cristo innumerevoli operatori di pace, anche oggi impegnati a servire la vita nei più tragici scenari di morte.
4: Nella sintonia con cui tanti giovani presenti hanno accolto Leone, custodito l'impegno per una Chiesa che costruisca la civiltà dell'amore, in un mondo che cede ai fondamentalismi, arrivando a strumentalizzare anche la religione.
5: Oggi, essere fedeli a questa tradizione di prossimità significa andare controcorrente, lavorando alla purificazione della memoria e coltivando la riconciliazione. Ai cristiani sarà sempre più chiesto di diventare operatori di pace all'interno di società tentate di strumentalizzare la religione nella contrapposizione delle identità.
1: La sala stampa della Santa Sede ha reso noto poco fa il programma del viaggio apostolico del Papa in Francia e alla sede dell'UNESCO dal 25 al 28 settembre. Il motto che accompagna il viaggio è affinché il mondo abbia vita. Durante le giornate in terra francese il pontefice incontrerà in forma privata alcune persone vittime di abusi nella Chiesa. Ed è sempre più il tempo dedicato dai ragazzi alle reti social. Secondo una ricerca dell'Università Bicocca, ne fa le spese anche il rendimento in italiano e in matematica. Caterina Dall'Olio.
6: L'età in cui i ragazzi aprono il loro primo profilo sui social sta diventando sempre più bassa, con conseguenze dirette e misurabili sul loro intero percorso scolastico. Lo evidenzia una ricerca condotta dall'Università di Milano Bicocca, dall'Università di Brescia e dal Centro Studi Socialis, che hanno esaminato il comportamento di oltre 5.000 studenti delle scuole secondarie, mettendo in luce un legame tra l'iscrizione precoce alle piattaforme social e il calo delle prestazioni nei test. I ricercatori evidenziano che i giovani tendono a creare il loro primo account social social personale tra i 10 e gli 11 anni di età, spesso ignorando i limiti di età previsti dalle piattaforme. Lo studio si sviluppa seguendo le traiettorie di apprendimento di migliaia di studenti, sono più di 5.000 quelli cui i rendimenti sono stati esaminati, confrontando i risultati di chi ha iniziato a usare i social in modo precoce con quelli di chi ha attesi 14 anni, come suggerito dalla legge italiana. I dati mostrano che chi debutta online con ampio anticipo ottiene punteggi significativamente inferiori in italiano e matematica rispetto ai compagni che hanno rimandato l'accesso al mondo digitale. Questo svantaggio tende a persistere nel tempo e, limitatamente alla matematica, sembra addirittura aumentare con il passare degli anni, diventando più profondo quando gli studenti raggiungono la seconda superiore.
1: E con questo è tutto, grazie per averci seguito. Prossimo appuntamento con l'informazione alle 14:55. Buon pranzo.

Venerdì, pressione che inizia a indebolirsi. Temporali via via più presenti su Alpi e Prealpi, altrove invece tempo più soleggiato e asciutto. Ancora caldo, mari mossi. Venerdì, pressione stabile, fatta eccezione per qualche isolato rovescio pomeridiano in Appennino. Altrove il tempo risulterà sempre stabile e soleggiato. Mari poco mossi. Venerdì, prosegue il dominio dell'anticiclone africano su tutte le regioni. Giornata ampiamente stabile su tutte le regioni, isolati piovaschi sui settori montuosi. Clima caldo. Vediamo ora la tendenza per sabato.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti. È scattata l'ora solare, dice il nostro ospite. Ogni personaggio che interpreto è un'occasione per conoscermi meglio. Ci sono dei momenti in cui, quando arriva un ospite in studio, si è legittimati allo spellamento delle mani da applausi. Dario Aita! E io ci proverò in tutti i modi, ma insomma... Bravissimo. Dario Aita è un attore perfetto, a tutto tondo, capace di essere tutto e il contrario di tutto, che è quello che noi ci aspettiamo dall'attore, no? Sì. Siamo là e attendiamo. E siamo contentissimi che sia arrivato, abbiamo aspettato, è stata proprio un'attesa ma bella, buona e doverosa. Palermo, palermitano doc, sì.
1: Assolutamente.
0: Palermo, che quindi significa assorbire tutta una cultura eccezionale.
1: Di secoli e secoli di contaminazioni. No, in barba chi dice che le contaminazioni siano un danno.
0: Per carità.
1: E invece la Sicilia è proprio il frutto di secoli e secoli di contaminazioni culturali, ha creato una cucina, un panorama architettonico, la natura stessa, no?
0: Le persone
1: che sono frutto di secoli e secoli di influssi.
0: Questo, ricordiamoci sempre che c'è la porta d'Europa è a Lampedusa. L'Europa la vai a trovare se parti da sud, questa è un'indicazione geografica che ogni tanto dobbiamo dare. Tu sei stato un ragazzino terribile,
1: Terribile, no?
0: Ne hai un po' la faccia, diciamo,
1: quindi conservo ancora quella memoria ancora genetica. Sì, mia madre era disperata nella mia infanzia, sì, perché io ero irrefrenabile, incontenibile. Molto disobbediente,
0: tranne che
1: eccolo lì.
0: E la vittima
1: accanto
0: è
1: la mia sorellina, Cristina.
0: La tua sorellina, però sì. Vedete già sistemato là con i rollerblade e tutto. Terribile, ma che a un certo punto prende questo ragazzino e parte. Tu sei andato a Genova,
1: sì,
0: con l'idea di fare l'attore.
1: Io sono andato a Genova con l'idea di buttarmi nel vuoto. Nel senso, io non sono uno di quei ragazzi
0: che
1: cresciuti.
0: Che meraviglia!
1: Di quei ragazzi.
0: Allora, tanto bellino, perché in realtà passa poco tempo tra questa foto e l'attuale, ma nel frattempo ha fatto cose importantissime.
1: Sai, non sono uno di quelli che ha sempre avuto il sogno dell'attore, della recitazione. È stato. Non dico che sia stato un caso, però era una cosa. Sai, a Palermo io avevo una mentalità.

0: un po' provinciale, quindi pensavo che per fare questo lavoro bisognasse fare chissà quali carte false, no? Ed è una cosa che per chi vive un po' in periferia, io vengo dalla periferia, credo che sia in generale un pensiero un po' radicato, che vedere questo mondo come lontanissimo anni luce, e quindi dici, fare l'attore, chissà cosa ci vuole. E invece poi una cosa tira l'altra e mi sono ritrovato quasi casualmente.
1: Quasi casualmente, però qui, Dario, c'è un fatto, c'è subentra il talento, no? Chiunque di noi può dire voglio essere attore, vorrei fare l'attore. Fare l'attore è un'altra cosa, tu hai fatto un'accademia, tu hai, ti sei formato e forse l'attore non smette mai di formarsi.
0: Mai,
1: no?
0: Per me questa qui era una prerogativa essenziale, cioè non ho mai pensato di poter fare l'attore senza prima formarmi e senza studiare molto. No, quando ricordo ero al primo anno di accademia e mi chiamò il mio agente, ormai ex agente, ma un agente che ho avuto per tanti anni, e che mi disse, ah sai, sarei interessato. E io all'inizio gli dissi, no, guarda, non mi interessa, io sto studiando in questo momento, per i primi 3 anni non sono interessato.
1: Sono all'università.
0: Esatto, per me era quello. Poi in realtà mi ha convinto, ho accettato, ho cominciato a lavorare anche durante l'accademia. Però all'inizio
1: era indicativo
0: molto...
1: del tuo carattere, cioè tu stavi studiando.
0: Mi sembra la cosa più importante
1: in quel momento. C'è sempre la prima volta, no? La prima volta sul palco, la prima volta davanti a una macchina da presa, dove si ha coscienza appunto perché si studia, però uno dice, clic, prima volta. Quello non è dimenticabile, no?
0: No, per me la prima volta è stata al cinema con Renato De Maria, che tra l'altro è il regista anche di Franco Battiato, Il Lungo Viaggio.
1: Sì, esatto, e noi lo ringraziamo tanto per questo. Lo ringraziamo te.
0: E come dire, io, eccolo lì. E per me Renato rappresenta tante prime volte, perché ho fatto il mio primissimo film con lui, sì. E non ero mai stato davanti alla macchina da presa, neanche per un cortometraggio, mai. Quindi io non sapevo anche il lessico fondamentale, essenziale, come dire stai in campo. Io non sapevo cosa significasse, che significasse stai davanti nell'inquadratura. E poi ho fatto la mia prima serie da protagonista, cioè da coprotagonista insieme a Riccardo, sì, Scamarcio, che è Il Segreto dell'Acqua, per la Rai, e adesso un primo protagonista assoluto, un ruolo così importante.
1: Oh sì, un primo protagonista assoluto, il viaggio è lungo, è meraviglioso Franco Battiato, è meraviglioso Franco Battiato, così come Dario Ita, per nostra fortuna, ha voluto interpretarlo e noi facciamo vedere.

0: Vincenza. Sta cantando lui, sta cantando Dario Aita, e qui viene fuori quel braverrimo che ti dicevo prima di entrare in studio. Avvicinare, entrare dentro quest'uomo e studiare per poter cantare senza imitarlo, la cosa bellissima è questa, tu lo interpreti.
1: Sì, tu hai usato un verbo che si usa spesso, cioè entrare in quest'uomo. Io di solito ne uso un altro diverso, è come se lui fosse entrato dentro di me, cioè c'è stata una cosa un po' inversa. Io è come se avessi semplicemente lasciato la porta aperta, ed è in questo senso che si evita l'imitazione, perché l'imitazione ha bisogno comunque di una volontà forte, no? Di andare verso un punto con grande determinazione. Io devo dire, non dico che mi sono limitato, ma l'inizio soprattutto è stata una porta aperta in cui credo che lui abbia deciso di entrare.
0: E io sono perfettamente d'accordo e ho imparato anche questa. Allora mi fermo per un attimo, ma lui si ferma, eh? E chi lo fa uscire dallo studio? Porta curiosamente sbarrato. Ci vediamo tra un attimo con Dario Aita, grazie.

0: Vivi le interviste più belle con i grandi protagonisti del cinema italiano e internazionale. Effetto Notte, questa sera in seconda serata.
1: Come padre della sposa con grande...

0: grande piacere. Oh, non proprio oggi.
1: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.

0: noci macadamia australiane e caramello salato. Scegli la tua prossima avventura con noi.
1: I cuscinetti adesivi Algasiv danno una tenuta che dura tutto il giorno e rendono le tue gengive felici. Con una tecnologia a rilascio graduale per darti una tenuta forte tutto il giorno in un morbido cuscinetto che ricopre le gengive per una protezione completa.
2: L'Oréal Paris presenta il tuo incubo peggiore.
3: La ricrescita!
4: Ci pensa il killer della ricrescita.
2: Ritocco perfetto.
3: 3, 2, 1, fatto!
2: Ritocco perfetto da L'Oréal Paris.
3: Numero 1 per copertura ricrescita al mondo!
5: Scopri Nutella gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella gelato, un cucchiaino di felicità.
6: Dall'incontro tra esperienza erboristica e innovazione dermocosmetica nascono i bagno doccia L'Angelica Beauty Essence con collagene, acido ialuronico e vitamina E per una pelle che appare per il 94% più idratata. Scopri il segreto della bellezza naturale con L'Angelica.
7: Dario Aita, e non solo questo, ma senz'altro l'ultimo grande, meraviglioso successo è stato questo. Possiamo ascoltare così? Sì, così. Oh.
8: Ti proteggerò dalle paure dell'ipocondria.

0: parlare su questa poesia in musica è molto complicato, me ne scuso, ma devo mantenere un tempo. Dario, tu e il tuo Franco Battiato, voi due, ecco, preferisco allora dire così, voi due, che cosa ti ha dato, che cosa ti ha insegnato lui?
1: Mi ha insegnato sicuramente che nascondiamo un potenziale che ignoriamo, che siamo capaci di molto molto di più di quanto possiamo immaginare. Questo è un principio che credo gli sia arrivato a un certo punto da Gurdjieff e che ha guidato anche me, perché sai, quando affronti un personaggio come quello di Franco, ovviamente la prima minaccia è la tua paura, la paura del fallimento, quella che ti dice non ce la farai, e invece fin da subito ho pensato che l'unica strada era quella di pensare sì, è il mio posto questo qui, ce la posso fare, ho come dire le carte per farlo.
0: Bravo, hai fatto bene.
1: E me l'ha insegnato lui.
0: Hai fatto bene, sicuramente. Possiamo vedere altri 30 secondi? Franco Battiato, il lungo viaggio, per favore.
2: Abbiamo bisogno di più tempo, un mesetto almeno.
1: No, questo non credo sia possibile, perché i piani alti li ho visti già belli inquieti, però io gli ho detto che noi faremo 7 pezzi e saranno 7 hit, e loro sembra si siano tranquillizzati.
2: Ah, beh, bene. Poteva dirmelo prima allora. Questo tranquillizza del tutto anche me.
1: Pio, lei quando è sotto pressione le viene una splendida ironia.
2: Un modo per sopravvivere con lei lo devo pur trovare.
1: Dobbiamo cambiare rotta, fare più pop, dobbiamo essere più pop. Ma noi le vado a pagare, sbrigati che dobbiamo andare a lavorare. No, stia fermo, non si permetta lei.
0: È bellissimo, perché è lui senza esserlo, ed era, e hai reso perfettamente anche questa ironia, no? Quest'uomo sapeva ridere.
1: Profondamente ironico. Era uno dei punti chiave del personaggio, che già ovviamente veniva abbastanza fuori dalla sceneggiatura di Monica Rametta, meravigliosa, che però per me è stato proprio uno dei punti su cui ho fatto più leva. Volevo che venisse fuori tantissimo la sua ironia.
0: Sicilia, e qui come vedi, ritorniamo a casa, no? E,

0: interpretare questi personaggi? Arriviamo a questo, a Franco Battiato, che è meraviglioso, ma tu hai sempre dato ai tuoi siciliani un carattere speciale. Tu dici è facile perché sono siciliano? No, perché...
1: Beh, c'è intanto sicuramente una memoria che abbiamo genetica della sicilianità, ce la portiamo dietro nostro malgrado. E a un certo punto ci richiama sempre. C'è il bellissimo finale del film Perduto Amor di Battiato, il suo primo film, in cui c'è Sgalambro che parla proprio della Sicilia e di questa sua pretesa che a un certo punto ha nei confronti dei siciliani che debbono fare ritorno in un momento o nell'altro, dice non lo so perché, chissà perché, forse per il sole, per il clima, per il cibo, per la bella gente, non lo so, ma intanto una granita di mandorle, dice, finisce, si chiude così il film, che un po' racconta molto di quello che è la Sicilia, un luogo in cui il sacro e il profano convivono, il misticismo e il terreno si incontrano ed è un luogo magico.
0: Tu sei, io lo voglio dire, orgoglioso di aver fatto il tuo Franco Battiato così. Bravo,
1: Sì.
0: hai ragione,
1: Non
0: fai bene.
1: penso. Non penso che avrei potuto farlo diversamente.
0: L'ombra della luce, per favore, possiamo ascoltarla? L'ombra della luce, sì.

0: canzone tu la ami particolarmente. Perché?
1: È, credo, la preghiera che non ho mai avuto il coraggio di fare.
0: Bravo, dai.
1: È la canzone che ho portato al provino e la trovo molto commovente, ogni volta che l'ascolto è molto commovente, anche adesso mi commuove molto. E commuove anche mia figlia. sai, io ogni tanto l'ammetto e mia figlia si commuove, non riusciamo ad ascoltare fino alla fine. Un anno e mezzo, quindi è incredibile che abbia questa sensibilità. Questo ti fa capire quando qualcosa arriva da luoghi misteriosi.
0: Sì.
1: Non c'è questione, non è un fatto di comprensione cosciente, il fatto che arriva.
0: È anima.
1: Sì.
0: È ricevere una carezza sull'anima, è vero, questa è una preghiera, letteralmente. E fa parte del meraviglioso mistero che ancora rimane intorno a Franco Battiato e deve rimanere perché lui è stato, questo ci ha fatto un solo torto, se n'è andato via troppo presto, ma di questo insomma chiederemo conto poi. Ha citato Renato De Maria, Dario Ida, noi dobbiamo ringraziare Renato De Maria che ha visto in questo ragazzo un talento strepitoso e ce lo racconta, è arrivata questa cartolina per Dario Ida. Oh, wow. Lassù.
2: Ciao Dario, come stai? Sono felice di salutarti e per me è un'occasione pubblica per ringraziarti per il meraviglioso lavoro che hai fatto con me, che abbiamo fatto insieme su Battiato, ma a cui tu hai aggiunto qualcosa di speciale, di unico che non era previsto. E poi abbiamo cominciato questo lungo viaggio insieme, dove ogni giorno Dario è riuscito a regalarmi, come dicevo prima, non un lavoro qualitativamente alto dell'attore, ma qualcosa di più alchemico, qualcosa di magico, perché ogni giorno tutti noi della troupe sentivamo di avere davanti a noi una presenza che aveva a che fare con Franco. E mi fermo qua. Saluto Dario tantissimo, gli mando un grande abbraccio, continua così, hai marchiato il territorio, hai lasciato un segno con questo film e sei sempre stato bravo, hai sempre portato avanti un lavoro serissimo tra teatro, cinema e televisione. Questa è una bella vetta che hai raggiunto, ne raggiungerai altre. Un abbraccio.
0: Oh sì. Ci tenevamo tanto.
1: Io Renato devo ringraziarlo veramente, veramente tantissimo, perché io ero un ragazzo di 20 anni, facevo il primo anno di accademia, no? E un casting director che si chiama Francesco Vedovati, che è un professionista enorme, e fu il primo a portare in Italia i self-tape,
0: sì,
1: in occasione della prima linea, il film di Renato De Maria. Entrambi sono dei talent scouting incredibili. Renato è uno che ama moltissimo scoprire giovani talenti. E ancora non c'erano i telefonini, i cellulari, i smartphone e così via. Quindi io feci un self-tape da solo in casa con una vecchia handycam.
0: Una videocamera, diciamo.
1: Una videocamera. Piccolina. Riversai tutto in un CD e lo mandai per posta. Ne ricevettero 900 da tutta Italia di giovanissimi attori. Poi fecero una selezione e io fui scelto. E per me fu l'inizio di tutto. E lavorare con Renato è sempre un'occasione di scambio enorme. Ho imparato tanto da lui, l'entusiasmo e fare questo lavoro con grande energia e grande anarchia anche.
0: Meraviglioso, e così bisogna fare. Allora, senti, ti hanno chiamato Franco sul set di Franco Battiato.
1: Sì, anche di questo devo ringraziare Renato. È stato lui il primo a crederci. Lui mi guardava e vedeva in me una rievocazione di Franco, è stato il mio primo spettatore, i registi di solito, cioè dovrebbero essere il primo spettatore,
0: certo,
1: per l'attore che interpreta, e io so che lui dietro la macchina presa c'è lui che mi guarda, e quella scena lì, oltre che a tante altre persone, però è dedicata anche a lui, nel momento in cui ti metti lì davanti alla macchina presa, lui ci ha creduto fin dall'inizio, con lui tutta la troupe, tutti mi hanno aiutato in questa sorta di autosuggestione collettiva, che però aveva qualcosa di molto misterioso.
0: Perché tu sei braverrimo, Dario.
1: Grazie.
0: Questo è il motivo per cui tutti ci hanno creduto. Chissà se sul set della fiction questo nostro amore lo chiamassero Bernardo sul set.
1: No,
0: Bernardo
1: ancora.
0: Strano però eri tu, no?
1: Però tutti in realtà gli spettatori mi hanno chiamato Bernardo per tantissimo tempo.
0: Ma lo vedi
1: tempo.
0: Allora, lo vedi, e lì
1: incontravo
0: c'è qualcosa.
1: Incontravo questa e Bernardo, Bernardo.
0: Era il figlio di Teresa, interpretato da una splendida Manuela Ventura.
1: Che avete avuto ospite
0: Abbiamo
1: da
0: avuto
1: poco.
0: Un problema con Dario Ita. Nel senso che ognuno voleva dire cose. E cose lunghissime. E quindi noi abbiamo dovuto sistemare, insomma, Manuela Ventura, cartolina, oh, ecco, mio. Questo è.
3: Ero seduta sotto il divano quando mi è arrivata la tua videocartolina che mi ha commosso così tanto, e ancora oggi lo dico, quanto mi commuove parlare con te, parlare di te. La tua capacità, dote rara in un essere umano, comunque per me preziosa, di lasciare intorno a te lo stupore, la meraviglia. Una sorta di magia. Sono fortunata di questo incontro perché ti ho conosciuto sul lavoro come compagno di giochi sul set, ma ti conosco come essere umano e tutto questo mi lascia meraviglia e stupore, che è un dono commovente. La possibilità che mi hai dato anche di intravedere orizzonti possibili, strade immaginarie, grazie dunque. E ti vorrei abbracciare concretamente, fittamente, ma facciamo che ci stiamo abbracciando. Ciao.
0: Bella Manuela, ciao. Bella.
1: Volete farmi commuovere oggi?
0: No, sì, assolutamente sì. No, ma nel senso, no, tanto lo sai che ti devi commuovere per la tua qualità umana, perché è bello creare queste amicizie.
1: Assolutamente. Con Manuela è stato fin da subito un incontro unico, meraviglioso. Ho sentito fin da subito un'affinità, una sinergia. Lavorare con lei sempre, tutte le volte, è stata un'occasione di crescita immensa per me.
0: Tu parli sempre di questa... Ripeti più volte la parola crescita. Ed è bello, bello sentirla.
1: Penso perché... che sia l'unica missione che abbiamo su questa terra, sia quella di crescere giorno dopo giorno.
0: Sì, sì, questo è molto radici di Sicilia, cuore d'Europa, cuore del mondo. Che bello, assolutamente sì. Allora, Aurora Ruffino è stata colei di cui, interpretando insomma il ruolo, Benedetta, no?
1: Certo.
0: Di cui tu ti innamoravi.
1: Certo.
0: Pure Aurora Ruffino,
1: anche
0: una cartolina. Io non posso farci niente. Dario
1: volete
0: Ita,
1: oggi volete veramente.
0: Che fa lavorare il nostro ufficio postale in maniera svergolata e svergolante. Vediamo, vediamo. Grazie Aurora.
4: Ciao Dario, anzi ciao Bernie, perché tu per me sarai sempre Bernardo del mio cuore. Appunto.

0: sono qui per dirti in realtà quello che ti dico sempre, cioè che ti voglio bene, che sei una persona eccezionale, oltre ad essere un attore, secondo me, non secondo me, tu sei uno dei miei attori preferiti e te l'ho sempre detto e continuerò sempre a dirtelo e sono felicissima. Del percorso che stai facendo, del riconoscimento giusto che stai avendo perché te lo meriti davvero. Sono andata a vedere il film di Battiato al cinema e non ci sono parole per descrivere la bellezza, la bravura con cui tu hai interpretato questo ruolo. Potevi farlo solo tu, Franco. Quindi ecco, ci tenevo ad esserci, a dirtelo, a dirti quanto ti voglio bene e niente, sono tanto, tanto, tanto felice per te e ti adoro. Ciao!
1: A proposito di crescita, Aurora è un essere umano, è un'attrice che ha fatto della crescita il suo faro costante e io l'ho vista, siamo cresciuti insieme, no? E l'ho osservata nel suo percorso di evoluzione che è stato esponenziale negli anni ed è diventata sempre di più e diventa sempre di più un essere umano e un'artista meravigliosa. E quindi queste sue parole mi toccano profondamente. Ho un grande amore per lei da sempre, da quando ci siamo incontrati il primo giorno al provino di questo nostro amore che ci ha fatto incontrare Luca Riboli, un regista che saluto anche
0: Esatto.
1: che ha permesso questo nostro incontro e con il quale ho lavorato tantissimo. Luca è un'altra persona a cui devo tanto nel mio percorso artistico e umano. E con Aurora, insomma, è un'affinità, diciamo, indissolubile.
2: E che bello sentirti parlare così, perché sai, il lavoro è fatto di tanta salita, di tante difficoltà, anche di tante persone. Belle e meno belle che incontriamo, no? Allora bisogna avere. Tu mi dai l'idea di una persona, di un cercatore d'oro. Se devo proprio disegnarti, che sappia fare buon uso del suo setaccio. Cioè, mi dai l'idea di una persona che gli incontri meno fortunati li faccia cadere, li
1: Mi
2: faccia tornare in
1: scivolano,
2: acqua
1: sì. Penso
2: senza
1: che non ci
2: grossi.
1: siano molto, molto utili quegli incontri
2: Non ci
1: lì.
2: sono, però capirlo da giovani è tanto, eh.
1: C'è anche, credo, una fortuna, una dose di istinto un po' animale in questo,
2: Sì. Fin
1: che ho avuto, insomma, fin da giovane.
2: da ragazzino,
1: Sì.
2: eccolo qua.
1: Eccolo lì.
2: Allora, perché tu sei un ragazzino, però ripeto, io dico a 80 anni, a 80 anni Dario Ita ha raccolto tanta saggezza. No, è un bambino, è
1: No,
2: bambino,
1: magari.
2: ma
1: No, no.
2: bambino nel senso
1: Magari.
2: giovane ragazzo. Senti, che dirti, la mafia uccide solo d'estate, tu e la tua moto, eri una meraviglia, con la tua coda lunga, lunga. Prima donna, tu sei stato bravissimo in quel film.
1: Grazie. E
2: Che.
1: lì credo che sia stata una bella scommessa da parte di Marta Savina, la regista, meravigliosa. Poi vedi, sembra che io parli poi bene di tutti. Ho avuto grande fortuna nella mia vita, incontrare registi e colleghi veramente eccezionali.
2: Ma delle persone belle bisogna parlare bene.
1: Sì, ma io sono stato molto fortunato, ho avuto veramente incontri quasi tutti felicissimi. E lei ha avuto una bella scommessa, cioè scegliere un villain, un cattivo, per intenderci, che però non avesse quelle caratteristiche, lombrosianamente parlando, del
2: Assolutamente.
1: cattivo.
2: La faccia del cattivo, le
1: Esatto.
2: spalle del cattivo, il grugno del
1: Era una
2: cattivo.
1: scommessa perché voleva raccontare un cattivo che fosse vittima di se stesso e della società in cui viveva. Era un maschilista, un abuser fondamentalmente, un rapitore, un violentatore, perché questo era. Però era lui una vittima insieme a
2: E
1: lei.
2: quando il matrimonio di Imperatore non si fa, ecco lì gli occhi di Dario Ita sono, durante tutto quel lavoro, sono una cosa da tenere assolutamente sotto osservazione. E ha parlato di Lou, che è questo grande amore di un anno e mezzo. Com'è diventare papà?
1: Meraviglioso.
2: Si esce pazzi,
1: Sì,
2: nella vita, sì.
1: completamente. Si perde completamente la testa, in maniera positiva ovviamente, ed è la scoperta di un sentimento che non conosciamo, cioè io non conoscevo, non credevo di essere capace di questo sentimento. E quindi arrivi a 40.

0: anni e dici, ah, c'è un sentimento nuovo, completamente travolgente che ti rapisce. E è una grande scommessa perché far convivere la paternità con la genitorialità in generale, con la professione, è una grande sfida quotidiana nella quale ho a fianco una compagna meravigliosa e devo dire anche mia suocera che accudisce lui insieme a
1: Bravo,
0: noi.
1: bravo, perché le mamme vanno citate, le nonne.
0: Le mamme, le nonne e anche il nonno che ci danno una grandissima mano e che mi permettono in questo momento così importante per me, mi stanno permettendo ecco, di fare.
1: Di fare, eccovi qua.
0: Eccoci.
1: Belli come il sole, con la tua Elena Gigliotti, anche lei, attrice. E attore anche tuo fratello. E
0: Sì.
1: insomma, senti, tornando indietro a quel giorno in cui hai fatto le scatole. Con tutto, proprio tutto quello che era Dario a Palermo e tutte quelle scatole se ne sono andate a Genova. In fondo, addirittura, diciamo, se uno tira una riga è abbastanza vicino a Genova, quantomeno si guardano Genova e Palermo. Tornando indietro a quel momento, io lo voglio, quanta soddisfazione c'è, quanto non aver detto vedete ce l'ho fatta, ma insomma, rivedendo quel ragazzino di 19 anni.
0: Sì, c'era un saggio che diceva che il livello più grande di saggezza che aveva raggiunto era quello di dimenticare il passato. Dice: non ricordo più niente del passato.
1: Meraviglia, magari.
0: E credo che questo in realtà un po' sto provando a farlo, anche se deve essere comunque c'è un monito, no? Ricordarsi da dove veniamo è un monito per non perdere la via.
1: La via.
0: E
1: È la stella
0: io.
1: polare, diciamo.
0: Esatto, io mi ricordo sempre da dove vengo con grande felicità e sono contento del percorso che ho fatto. E soprattutto sono contento di essere venuto da lì. Perché
1: Perché?
0: credo che mi abbia dato una forza, un'energia, una fame, una curiosità, che in un altro contesto forse sarebbe stata diversa, non lo
1: Più
0: so.
1: di.
0: Poi sai cos'è? Siccome sono molto contento del mio presente. Non posso non essere contento del mio passato, penso che il mio presente sia frutto di quello,
1: È
0: quindi.
1: esattamente il tuo passato che ha costruito questo
0: Quindi
1: presente.
0: io sono esattamente contento del presente che ho.
1: Senti, c'è la figura meravigliosa di Alfredo in Nuovo Cinema Paradiso, no? Che prende il suo Totò e gli dice non farti rovinare dalla nostalgia, parti, non tornare, non tornare. Va bene, quella, ci voleva lì quella scena meravigliosa. Tu invece torni nella tua terra, tornerai, pensi di tornare un giorno?
0: È un grande punto interrogativo perché questo discorso delle radici, per esempio, quando mi chiedono delle mie radici, io mi diverto sempre a dire che io ho delle radici aeree, che sono un po' come quelle sai, del grande ficus che ci sono a
1: Sì, che
0: Palermo,
1: poi
0: sono dei
1: scendono giù,
0: ficus
1: esatto.
0: secolari.
1: Gli alberi grandi in una maniera da
0: Esatto.
1: favola.
0: E io sento che le mie radici ancora sono aeree, cioè come dire, come se arrivassero dall'alto e ci mettono un po' di tempo per
1: Ci
0: ritornare
1: metteranno tempo, sì. Sì.
0: lì da dove devono tornare, come dice bene Sgalambro nel film di Franco Battiato. A un certo punto,
1: Certo.
0: forse prima o poi
1: Però
0: ritornerò.
1: non è questa la cosa più importante. La cosa che conta di più è immaginarti, tra l'altro, impegnato in. Stai girando Memorie?
0: Sì, è una serie
1: A proposito
0: TV.
1: di perdere la memoria, invece è una
0: Esatto.
1: serie.
0: Una serie TV per RaiPlay scritto da Isabella Aguilar e diretto da Cosimo Alemà e qualche episodio anche da Isabella Aguilar, girato in Friuli. Siamo io e Gaia Messer-Klinger, i due protagonisti, è un progetto molto corale con tanti bravi attori.
1: Tanti attori.
0: E racconta proprio di una comunità che a un certo punto, per una strana ragione, perde la memoria, perde gli ultimi 6 anni di memoria e bisogna scoprire il perché. C'è un grande mistero dietro.
1: Senti Dario, l'ultima cosa. Il sogno più grande da realizzare. I sogni non si raccontano, quindi pure io che faccio sta domanda, bisognerebbe cancellarlo. Però il sogno proprio il prossimo gradino.
0: Sai che come se adesso è talmente felice il momento che sto vivendo che vorrei dire che tutto come dire, proseguisse su questa via, no? Nella via della serenità e della felicità che sento di avere in questo momento.
1: Ce l'ho io la risposta. Continuare a essere Dario Aita, perché essere come te è una ricchezza immensa ed è un grande gradino raggiunto.
0: Ti ringrazio.
1: Fidati, da spettatrice, per dire.
0: Grazie mille.
1: Quindi ci fai la domanda e dai la risposta, lasciate perdere. Allora, signori, la fortuna ce l'abbiamo avuta. Dario Ito è stato qui con noi. Ci fermiamo soltanto un istante.

0: Abbiamo un caso da risolvere.
1: Allora, su chi indaghiamo?
2: Preparati alla battaglia, Mary.
3: Ha mai risolto casi così difficili? Sono la mia specialità.
4: Salta fuori nei posti più strani con la gente più strana.
5: Che cosa accadrà dopo?
1: Neanche lei è troppo male come detective?
6: La serie Frankie Drake Mysteries, ogni domenica alle 17.
7: Se ami Kinder Bueno, immagina il gelato. Così cremoso. Così croccante. Così Kinder Bueno gelato. Il gusto unico che ti piace in ogni fresco morso. Kinder Bueno gelato è irresistibile.
8: Come padre della sposa, con grande piacere... Non proprio oggi.
9: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
10: I cuscinetti adesivi Algasiv danno una tenuta che dura tutto il giorno e rendono le tue gengive felici. Con una tecnologia a rilascio graduale per darti una tenuta forte tutto il giorno in un morbido cuscinetto che ricopre le gengive per una protezione completa.
11: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante Estate! Estate, te best.
12: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
13: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
12: Come ne è uscita?
13: Pare di fuca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
12: Bravissima.
14: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
15: Fave di fuca ti cambia davvero la vita.
16: Il buongiorno ti darò.
7: Scopri Nutella gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella gelato, un cucchiaino di felicità.
17: Il nostro nome è Laura Solare, abbiamo trovato una persona che ci ha sorpassato a destra, che è proprio un raggio di sole puro, vero, ancora più forte del sole stesso, ed è questa meravigliosa donna che vi presento, si chiama Iole Figurella, ben arrivata.
18: Grazie.
17: Tecnica di anestesia, impegnata negli eni soccorsi, psicologa. Ha fondato l'associazione Il Cuore Foggia. Il sì. Cuore Foggia, quindi partiamo da quella meravigliosa zona d'Italia e parliamo di Crans-Montana, perché quel primo gennaio del 2026, di questo anno non lo dimenticherà mai nessuno, i ragazzi morti, i ragazzi rimasti ustionati, rimasti feriti, insomma quella tragedia. Lei, Iole, intanto grazie mille di essere qui.
18: Grazie per l'invito.
17: La sarei venuta a prendere a piedi, no. Portandola in braccio, guardi, così no, tagliamo, no. Tagliamo corto. Sono... Lei ha deciso innanzitutto di partire per questo sì. Luogo. Perché?
18: In realtà ho ricevuto un appello nella chat che abbiamo degli psicologi per l'emergenza. Sì. Io faccio parte degli psicologi per il popolo, per cui di fronte alla richiesta di disponibilità per il supporto psicologico, io ho deciso di andare lì personalmente.
17: Poi mi spiegherà meglio psicologi per il popolo, però sì. Psicologi, scusi.
18: Sì.
17: Lei arriva in questo sì. Luogo, che era un luogo, che è un luogo geograficamente parlando, esatto. Molto bello, sì, molto... Sì. Molto particolare. E che cosa ha trovato?
18: È una località conosciuta, diciamo che è la veranda sul Canton Vallese, però io quello che ho trovato è stato diciamo, tanto silenzio. La cosa che mi ha colpito di più è stato il silenzio di persone devastate. Erano pochi giorni dalla tragedia che c'è stata, per cui io mi sono sentita anche un po' in difficoltà, perché il nostro supporto in realtà era soltanto nella presenza. Non potevamo fare molto, potevamo solo essere lì. Dire siamo presenza, siamo qui per l'ascolto, per ascoltarvi. E le situazioni sono state delle più svariate. Ho avuto modo di incontrare amici dei ragazzi, genitori, gente che ci lavorava lì e si è trovata proprio in quella circostanza. Per cui una serie di emozioni che ho dovuto metabolizzare anche quando sono tornata.
17: Certo, perché noi pensiamo che gli psicologi, Dio li benedica, siano... Abbiamo ragione di pensare che siano lì per aiutarci, però poi dopo chi aiuta lo psicologo, esatto. Che ha sentito
18: sì.
17: tutto quel dolore, esatto, e ha avvertito tutto quel dolore. E, allora, notate il taglio di capelli di questa nostra ospite. Non sono matta, non sono saltata da un argomento all'altro. Notate il taglio di capelli di questa donna, è importante per il racconto che Iole ci farà. Lei è una tecnica per l'anestesia, però la laurea in psicologia per lei è diventata un richiamo, no? Una necessità.
18: Stato un percorso aggiunto. Io lavoro in elisoccorso, in area critica, quindi sono sempre operativa nelle situazioni di codici rossi più svariati, quindi diciamo che il mio impegno nasco come sanitaria. Poi, essendo presidente di un'associazione, il cuore Foggia,
17: cos'è?
18: E questo è per lei.
17: Che meraviglia!
18: Un naso rosso.
17: Questa è una cosa molto seria, sì, che noi metteremo, sì, a fine.
18: Questo mi ha sempre dato l'aiuto, la forza intanto fondamentale per poter poi muovermi nell'ambito della solidarietà, del sociale.
17: Questa meravigliosa donna vede la situazione com'è a Crans-Montana. Mi ha colpito un racconto che lei ha fatto, Iole, di una donna che piangeva,
18: sì,
17: ma il figlio era il nipote.
18: Il nipote
17: non,
18: sì,
17: era,
18: no,
17: non, no, era tra le vittime, esatto, non era tra i feriti.
18: Sì. Sono tra le storie che più mi hanno colpito, perché le spiego questa cosa che per me è stata importante. Io sono andata al centro congressi, mi sentivo inutile, non sapevo cosa fare.
17: Il centro congressi era il punto lì in cui si era, esatto, creato il punto,
18: sì,
17: di raccolta
18: dei vari specialisti.
17: Sì.
18: Però non sapevo cosa fare, non veniva nessuno, volevo andare via. Poi per fortuna una collega, la ringrazio, se ne è accorta che io avevo questa difficoltà, e mi ha detto: no, tu vieni con me sotto la cupola, che sarebbe il memoriale che era proprio davanti, dove c'erano tanti fiori, tanti lumini. In quel memoriale io ho iniziato a incontrare tante persone, tra cui ecco la nonna di un ragazzo che sarebbe dovuto essere lì, e per una cosa proprio improvvisa non è più andato. Quindi lei piangeva tantissimo. E mi ha spiegato, si è sentita di spiegarmi tutto, mi ha abbracciato fortemente, perché ringraziava, ecco, c'era questa sensazione di dispiacere per gli amici che conosceva, i ragazzi che conosceva, ma ringraziava Dio perché suo nipote era lì con lui.
17: Ed è a metà tra la grazia ricevuta,
18: esatto,
17: e la colpa del sopravvissuto,
18: esatto,
17: no?
18: Sì.
17: Senta, Iole, lei è qui per parlarci di capelli, anche di capelli, perché questa donna che vedete ha iniziato e vinto nel 2010 una campagna personale contro un tumore.
18: Sì.
17: Quindi lei sa che cosa voglia dire che una notte ti alzi,
18: esatto,
17: e i capelli
18: non ci sono.
17: Non ci sono.
18: Cadono,
17: più.
18: Sì.
17: E quindi lei si è fatta venire in mente un'idea bellissima.
18: Io credo che è una forza che parte da una forza potente che parte veramente dall'alto, perché mi sono ritrovata così a diffondere questa campagna di raccolta dei capelli. Sì, parte da una mia storia personale, perché so che l'importanza per un ragazzo, soprattutto, vivere senza potersi guardare allo specchio, sentirsi liberi di avere l'immagine che è sempre conosciuto. Io, la mia vita col cancro è stata un po'... la vivo ancora, perché che la diagnosi è arrivata 10 anni fa, però ancora oggi mi accompagna, un mio fedele compagno, dico io, però che lo vivo con serenità.
17: Ma lei è una fedele combattente, però non si preoccupi.
18: La vivo con serenità, perché mi sono resa conto che tante strade si sono aperte, se si vive con serenità tutto si può, si può combattere e risolvere.
17: Quanti erano lunghi i suoi capelli poco tempo fa?
18: Erano abbastanza lunghi, perché da quando sono ricresciuti dopo la chemioterapia non li volevo tagliare, mi sentivo protetta, mi sentivo orgogliosa di questi capelli che erano ricresciuti, ed erano abbastanza lunghi, sì, mi hanno accompagnato per tutto questo periodo, però improvvisamente poi ho detto: adesso devo dare minimo l'esempio, anche se non era lunghissima la mia treccia, però sono felice, mi sentivo gratificata nell'averlo fatto.
17: Signori, ha fatto partire una raccolta di capelli questa donna.

Per quei ragazzi, per i feriti di Crans Montana e ragazze, guardate insieme a noi questa immagine e poi arriviamo al perché di questa treccia sul nostro tavolo.

0: Iole Figurella ha fatto partire questa campagna. A Foggia sono arrivati i capelli da
1: tutta Italia.
0: Da tutta Italia.
1: Sì. Sì, 13 kg, che sono tantissimi.
0: 13 kg di capelli sono, sì, una quantità.
1: Non sapevo nemmeno che si pesasse, perché era necessario, ogni volta che raggiungevo un chilo dovevo pesare, e quindi loro mi hanno detto: mi raccomando, prima di portarli 30 centimetri, ci volevano dei requisiti.
0: Quindi, a portarli dove?
1: Portarli in due centri italiani, sì, che hanno accettato di fare capelli gratuiti, una parrucca gratuita per i ragazzi che ne avessero bisogno, perché il cuoio capelluto non potrà, per il momento, permettere la crescita, ricrescere appunto capelli.
0: Poi arrivano doni come questo, sì, appunto, questo che abbiamo sul nostro tavolo. Questa è una treccia, bella treccia, una treccia perché si mettono a treccia i capelli,
1: esatto,
0: per tagliarli.
1: Sì.
0: E questo biglietto, Iole, di chi sono questi capelli?
1: Questa treccia è arrivata da Alessandria, quindi praticamente nel giro di 15 giorni mi arrivavano di continuo. Io ho lasciato i miei suoceri prigionieri in casa, perché arrivavano di continuo pacchettini da tutte le parti. Poi io al telefono comunque ho ascoltato ogni storia, perché c'erano delle storie importanti. Tipo, una signora ha deciso di donare le trecce di sua figlia, che era deceduta 2 giorni dopo averli tagliati, e le custodiva gelosamente. Una ragazza di 25 anni deceduta in un incidente. Lo dico e la saluto col cuore, perché questo dono davvero l'ho ricevuto e l'ho tenuto custodito fino a quando non l'ho, appunto, consegnato tutto a Cramontana, sono ritornata. E quindi 13 kg sono davvero tanto.
0: Cioè, una mamma si è privata,
1: sì,
0: delle trecce di sua figlia morta 2 giorni, esatto, dopo averli tagliati.
1: Sì.
0: Morte per quei ragazzi feriti.
1: Esatto. Aggiungo una cosa bellissima: quando sono rientrata da Cramontana la settimana scorsa, dopo aver consegnato appunto tutto questo scatolone pieno, siamo passati con i volontari della mia associazione dal Niguarda,
0: sì,
1: e abbiamo fatto visita ai ragazzi ricoverati al Niguarda. Una cosa bellissima, perché poi dico, tutto è una combinazione divina, perché al Niguarda ho conosciuto Francesca e Sofia, ricoverate, che avevano praticamente ancora le bende, tutto il volto e anche la testa, e vedendo sul comodino la loro immagine, erano ragazze bionde, bellissime, con questi capelli lunghissimi. Io avevo appena ricevuto dalla Val di Susa una treccia lunghissima bionda, quindi ho destinato immediatamente quella treccia al centro parrucche, che è di Roma, tra l'altro è un centro parrucche che si è offerto per questa iniziativa.
0: Grazie
1: solidale.
0: Grazie per questo lavoro,
1: infatti,
0: questo centro.
1: Bello davvero.
0: Che cosa hanno detto queste ragazze? L'hanno saputo?
1: Sì, sì, sì, hanno saputo che...
0: Cosa le hanno detto?
1: In realtà io ho interagito tramite i genitori, che erano felicissimi, perché questa non è una semplice raccolta. Io credo che sia un restituire proprio dignità, una libertà di poter uscire, di poter, diciamo, vedersi allo specchio, guardarsi allo specchio in maniera tranquilla. E ecco, credo che abbiano apprezzato tanto, e seguirò comunque questa vicenda, cioè questa iniziativa, fino alla fine.
0: Scusate, il silenzio era dovuto, io come sempre cerco nella mia curva, nelle mie ragazze, il sostegno e tanta tanta roba. Se ci sono persone all'ascolto con capelli lunghi, che vogliano, non parliamo di Rapunzel, cioè non serve avere, infatti, 50 km di capelli, che vogliano, che pensino di tagliare anche una...
1: Sì. Da 20 centimetri in poi.
0: Ecco, da un palmo in, sì, poi, cercate Iole Figurella, sì, l'associazione Il Cuore Foggia, e spediteli questi capelli, sì, speditene più che potete.
1: Certo.
0: Perché le parrucche di capelli

0: Liveri sono
1: Esatto.
0: un'altra cosa.
1: Sì,
0: Chi
1: assolutamente sì.
0: passa attraverso la chemioterapia lo sa.
1: Esatto. Io ricordo che nel momento in cui ho perso i miei capelli, ho comprato subito una parrucca, diciamo, di capelli sintetici, ma dopo poco tempo non potevo comunque lavorare i capelli, comunque dava prurito, il materiale sintetico dava fastidio, per cui fui costretta a comprarne a spese personali un'altra fatta di capelli veri che mi permetteva di indossare il casco in elisoccorso, che mi permetteva di anche di andare in piscina. Quindi è importante, la differenza c'è ed è
0: Ma lei
1: tanta.
0: da quale pianeta arriva? Scusi,
1: No, no, io credo che sia
0: proprio.
1: una cosa semplice poter aiutare, la solidarietà, la condivisione è fondamentale, soprattutto quando in prima persona si vive una difficoltà. E la cosa migliore non è ciò che abbiamo, la bellezza non è in ciò che abbiamo, in ciò che secondo me riusciamo a dare. Quindi
0: Senta, Iole, questo rappresenta la vostra associazione.
1: sì.
0: Ed è una cosa che serve tecnicamente per ridere, no?
1: Questo è sì, il famoso naso rosso, la maschera più piccola del mondo. Serve a
0: Perché?
1: sdrammatizzare qualunque
0: Cosa?
1: disagio,
0: La
1: bellissima,
0: metta, la metta.
1: bellissima.
0: Stiamo
1: È
0: trattando un argomento
1: un'emozione,
0: serio.
1: ecco, per me indossarla oggi, anche perché mi dà tanta forza. Se vede, io l'avevo in mano, l'ho portato sempre con me il mio naso. E sono riuscita ad affrontare tante situazioni. Noi facciamo missioni anche all'estero, siamo anche a Gaza, siamo anche a Betlemme, in Benin, quindi il naso rosso è dovunque.
0: Signori, quelli seri indossano il naso rosso. Siamo arrivati a questa conclusione, non solo perché il naso dei clown, e i clown sono persone serissime che aiutano a farci sorridere. Questo naso rosso dice che Iole Figurella è una donna eccezionale e che queste parrucche regaleranno nuova vita, un sorriso e nuova forza a tantissimi ragazzi e ragazze, e noi quest'ora solare la chiudiamo così, ringraziando questa grande donna,
1: Grazie a voi, di cuore,
0: meravigliosa
1: di
0: grande
1: cuore.
0: donna. Grazie a tutti, questa è l'ora solare, grazie.
2: Qui ci si viene in vacanza. Può dirmi come si arriva a Crofter Road?
3: Rosemary! No, ma sono contenta.
2: Non succede mai niente di bello in questo paese. È tua la barca.
4: La barca è sua.
5: Io abito qui, Ben Reed.
6: Dov'è finita la tua grinta, Lily?
5: Non so se ce la fai, tanto che non lo lancio in aria.
2: Ma tu sei mio padre!
7: La strada per il paradiso.
2: Siamo amici del cuore, sì.
7: Domani in prima serata. Se ami Kinder Bueno, immagina il gelato. Così cremoso. Così croccante. Così, Kinder Bueno Gelato. Il gusto unico che ti piace in ogni fresco morso. Kinder Bueno Gelato è irresistibile.
8: Da Penny le offerte si allungano, durano di più. Dal 30 luglio al 12 agosto, melone a 99 centesimi al chilo. Confezione da 12 bottiglie di birra Peroni a 6,49 euro.
9: I cuscinetti adesivi Algasiv danno una tenuta che dura tutto il giorno e rendono le tue gengive felici. Con una tecnologia a rilascio graduale per darti una tenuta forte tutto il giorno in un morbido cuscinetto che ricopre le gengive per una protezione completa.
10: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. Mancano degli ingredienti? Ordina la spesa su Glovo, arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta, ordinala e dacci dentro. Scarica Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più.
11: Sparco ostinato? C'è Vim Carboni Attivo.

0: Vin carboni attivi. Il nero sta bene su tutto, anche sullo sporco ostinato. Provali gratis.
1: Lascia un bambino gli anni per diventare alto, ben oltre il barattolo di caramelle. Lascia una ragazza l'emozione dei 20 anni e poi dei 30 e dei 60. Lascia una mamma il tempo di veder crescere suo figlio. E a quel figlio la gioia di sentirsi chiamare tante volte papà. Con il mio lascito a Fondazione Veronesi a sostegno della ricerca sui tumori, lascio a tutti tutte le possibilità di una vita. Chiama l'800-771-550 o vai sul sito.
2: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature

0: alla propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante Estatè! Estatè, te best!
1: Per il ciclo Stelle senza tempo...
2: In una parola, ho la mania delle scene.
3: È una malattia che abbiamo anche noi. Hai perduto molto col crollo in borsa?
2: No, mio zio è furbo.
4: Sono rovinato!
5: Se la rivista va in porto avrete un guadagno del 100%.
4: Nanette, cosa le dico?
5: La verità.
3: Vorrei farti sentire te per due.
2: Larry, ho cambiato idea. Decido di finanziare la rivista.
1: Te per due. Domenica in prima serata.

0: Ho deciso di non pensare più alle mie tragedie. A che serve? Tanto le lacrime non cambiano niente.
1: Angioletti, a cosa dobbiamo queste sagge parole?
0: A niente.
1: No, no, no, no, no, no. Qualcosa è successo. Su, bellezza. Vieni, vieni. E racconta.
0: Una favola. La favola della
1: Voglio
0: pancia.
1: Voglio sapere tutto. Di che pancia parli? Pancia, pancettina?
0: Questo pomeriggio, dopo che tu sei uscita, è venuta Esther.
1: Quella strega della moglie di Luis Antonio. Mm-hmm. Oh, povera Biancaneve.
0: Ah, sì. Stanno aspettando il secondo bambino.
1: E te lo ha detto lei?
0: In persona. E anche se non me lo avesse detto, me ne sarei accorta per via della pancia.
1: La pancia di Esther?
0: E dopo è arrivato il marito per dirmi che il bambino non era suo.
1: E tu gli hai creduto?
0: No, è una menzogna. Anche la prima volta mi ha dato la stessa versione. La sua sfacciataggine non ha limiti. E io non voglio più vederlo.
1: Ne sei sicura?
0: Sicurissima. Se prima non riuscivo a rassegnarmi era perché ero sinceramente convinta che Esther lo avesse ingannato e che la vittima fosse lui. Ma ora non sono così sciocca da continuare a credere nel bell'Antonio. Ormai riesco solo ad odiarlo per il male che mi ha fatto. Per colpa sua ho dovuto lasciare la casa di Don Alberto. E lo devo a lui se ho chiuso con Leonardo.
1: Oh, Mariana, non sai che piacere mi fa sentirti parlare così. Finalmente hai aperto gli occhi. Ne sono felice.
0: Anch'io, Angioletto. Mi sento come se mi avessero tolto un peso di dosso.

0: Alla donna il cui fascino ha saputo incantarmi.
1: Ti sei incantato spesso?
0: Mai così perdutamente. Cosa ne è stato del tuo amore per Diego? Ucciso, massacrato e sepolto?
1: Già. Diego è un povero idiota che non combina niente.
0: Sapevi che già da qualche mese si è messo con la moglie di Luisa Antoni?
1: E questo non è controproducente per noi?
0: Niente affatto. Diciamo che fra pochi giorni Diego non sarà più un problema.
1: Come pensi di farlo sparire?
0: Diego non ha parenti o sbaglio?
1: Non ne ha.
0: Allora non ci sarà nessuno che potrà reclamare la cara Salma.
1: Giusto.
0: Alla vita. La nostra.
1: Ah. Che successo il nostro incontro.
0: Hai ragione. Che cosa posso desiderare di più? Ho una donna intelligente, di classe, giustamente avida e focosamente bruna.
2: Buonanotte.
0: Oh là là! Ciao, Luisa Antonio, come va la vita?
2: Bene.
0: Magnifico, vuoi giocare?
2: Sì.
0: Allora questa volta ti organizzerò un tavolo che passerà alla storia. Con permesso.
2: Permetti che mi sieda?
1: Certo.
2: Come ti chiami?
1: Irma. I cognomi per te non hanno importanza, vero?
2: Alla tua bellezza, Irma.

0: Mi piacerebbe fare un lungo viaggio, Elena.
1: Ora?
0: Sì, tra un mesetto. Potremmo andare in Europa.
1: Piacerebbe anche a me, ma come si fa a lasciare soli i ragazzi? Luis Antonio poi mi dà tanto da pensare.
0: Voglio andarmene proprio per questa ragione. Per un po' sarebbe bene lasciarli soli. Che se la sbrighino fra loro, senza interferenze. E magari al nostro ritorno potremmo scoprire che tutto è andato a posto.
1: Ti capisco. Ma in questo momento non me la sento di abbandonare mio figlio. Non è proprio il caso.
2: Esther?
1: Ha preferito far colazione in camera sua.

0: Scendi a fare colazione con noi.
1: Sbrigati!
2: Ma sei impazzito!
0: Come ti pare, muoviti!
2: Ascolta, Luis Antonio!
0: Esigo che mia moglie venga a tavola per servirmi. Cerca di sbrigarti. Ah! Da domani non voglio più vederti in vestaglia e coi bigodini!

immigratoria a Ceuta e avverte che in caso contrario adotterà misure di risposta proporzionali. L'esecutivo di Madrid definisce la decisione italiana ingiusta, contraria agli interessi dell'Unione Europea e discriminatoria nei confronti della popolazione spagnola. Intanto è morto un giovane nel tentativo di entrare a Ceuta col parapendio. Sono previsti altri 10 giorni di caldo estremo sull'Italia, anche se ci sono state alcune temporali al nord, in particolare sul Triveneto. La tregua sarà comunque breve, dopo il record di ieri con il bollino rosso per tutte le 27 città monitorate. Oggi 26 saranno in rosso tranne Bolzano, domani 21 e in giallo ci saranno Milano, Brescia, Torino, Venezia e Verona. La Coldiretti lancia l'allarme siccità per il 60% del territorio italiano. A rischio le coltivazioni di mais, riso, uva, frutta e pascoli. A questo si aggiunge che dall'inizio dell'anno quasi 75.000 ettari di terra sono stati bruciati dagli incendi. Dimezzata la riserva idrica in Lombardia, il Po è a livelli critici, ai minimi storici gli altri fiumi e laghi. Oggi a Jeddah la firma storica di un patto di mutua difesa tra l'Arabia Saudita, la Turchia e il Pakistan. Presenti il presidente Erdogan, il principe Ben Salman e il premier pakistano Sharif. L'accordo arriva mentre i ribelli yemeniti Houthi hanno colpito nella notte il sud dell'Arabia Saudita, ferendo 11 civili. Stretto di Hormuz, l'accordo tra l'Iran e l'Oman c'è, mancano i dettagli. Ancora una notte di attacchi incrociati tra Ucraina e Russia. 3 droni ucraini hanno colpito negli Urali un centro logistico di importante società di commercio online. Kiev ha fatto sapere che i droni russi sfuggiti alla difesa aerea ucraina hanno colpito 3 navi cargo delle forze armate di Kiev. Alla domanda sulle affermazioni di Zelensky sul disperato bisogno di un sistema di difesa aerea Patriot, il presidente Trump ha detto: servono missili anche a noi. Tragica sparatoria in una scuola in Thailandia. Uno studente prima ha ucciso i suoi nonni usando la pistola del nonno, poi si è recato in un istituto a nord di Bangkok e ha ucciso almeno 6 persone, tra cui 3 insegnanti e 3 studenti, prima di suicidarsi, lo ha riferito la Polizia Nazionale. Il sospettato, un adolescente di 14 anni, durante la sparatoria ha ferito anche 22 persone. Etna prosegue forte l'attività stromboliana al cratere Voragine, che produce una nube eruttiva segnalata alla ricaduta di cenere a Ragalna e Adrano. Riaperti degli spazi corrispondenti alla nuvola aerea a sud-ovest dell'Etna, che erano stati chiusi a causa dell'eruzione, sono state ripristinate tutte le attività di volo in partenza e in arrivo all'aeroporto di Catania. Affinché il mondo abbia vita, ha reso noto il motto del viaggio apostolico del Papa in Francia dal 26 al 28 settembre prossimi. Leone XIV toccherà le tappe di Parigi, Lourdes, cuore mariano del paese, e Metz, terra natale di Robert Schuman, tra i padri fondatori dell'Unione Europea. Numerosi gli appuntamenti con le diverse realtà, è previsto anche un incontro riservato con le vittime di abusi. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguiti, il prossimo appuntamento con informazioni del TG2000 alle 18:25, buon proseguimento di giornata.

Venerdì, pressione che inizia a indebolirsi. Temporali via via più presenti su Alpi e Prealpi, altrove invece tempo più soleggiato e asciutto. Ancora caldo, mari mossi. Sabato, pressione stabile. La giornata vedrà condizioni di tempo un po' piovoso e temporalesco su Alpi e Prealpi, altrove avremo un maggiore soleggiamento. Clima meno caldo. Venerdì, pressione stabile. Fatta eccezione per qualche isolato rovescio pomeridiano in Appennino. Altrove il tempo risulterà sempre stabile e soleggiato. Mari poco mossi. Sabato, pressione che torna ad aumentare. La giornata trascorrerà all'insegna di un cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni. Assenza di fenomeni piovosi, meno caldo. Venerdì, prosegue il dominio dell'anticiclone africano su tutte le regioni. Giornata ampiamente stabile su tutte le regioni. Isolata

forti piovaschi sui settori montuosi. Clima caldo. Sabato, pressione che si mantiene stabile. Giornata che vedrà condizioni di bel tempo prevalente, fatta eccezione per qualche piovasco sulla Basilicata. Venti settentrionali.

0: Se ami Kinder Bueno, immagina il gelato. Così cremoso, così croccante, così Kinder Bueno gelato. Il gusto unico che ti piace in ogni fresco morso. Kinder Bueno gelato è irresistibile.
1: I cuscinetti adesivi Algasiv danno una tenuta che dura tutto il giorno e rendono le tue gengive felici. Con una tecnologia a rilascio graduale per darti una tenuta forte tutto il giorno in un morbido cuscinetto che ricopre le gengive per una protezione completa.
2: È una compagnia per mia madre, perché non si senta mai sola. È uno sguardo che non giudica la mia storia. È un laboratorio che dà forma al suo futuro. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Solstizio d'estate. Individui si

0: Dall'incontro tra esperienza erboristica e innovazione dermocosmetica nascono i bagno doccia L'Angelica Beauty Essence con collagene, acido ialuronico e vitamina E per una pelle che appare per il 94% più idratata. Scopri il segreto della bellezza naturale con L'Angelica.
1: Lascia un bambino gli anni per diventare alto, ben oltre il barattolo di caramelle. Lascia una ragazza l'emozione dei 20 anni e poi dei 30 e dei 60. Lascia una mamma il tempo di veder crescere suo figlio. E a quel figlio la gioia di sentirsi chiamare tante volte papà. Con il mio lascito a Fondazione Veronesi a sostegno della ricerca sui tumori, lascio a tutti tutte le possibilità di una vita. Chiama l'800-771-550 o vai sul sito.
2: Scopri Nutella Gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella Gelato, un cucchiaino di felicità.

Gesù misericordioso, in quest'ora della tua agonia stiamo sotto la tua croce e contempliamo il tuo cuore trafitto. Dal tuo fianco sgorgano sangue e acqua. Non è solo segno di morte, è fonte di vita. In questo momento si apre per noi il tuo cuore e da quell'ora la misericordia non cessa mai di scorrere. È una sorgente aperta per ogni uomo, per il mondo intero. Gesù, hai detto a Santa Faustina che dal tuo cuore sgorga la misericordia e che il vaso con cui attingiamo è la fiducia. Per questo veniamo a te con fiducia, con ciò che è fragile e ferito. Vogliamo attingere dal tuo cuore, vogliamo accogliere la tua misericordia. Nel tuo sangue e nella tua acqua immergiamo la nostra vita. Nel tuo cuore troviamo il perdono e la vita nuova. Per i meriti della tua dolorosa passione, ti chiediamo misericordia per noi e per il mondo intero. Nelle tue piaghe emergiamo i malati e i sofferenti, trovino forza e speranza. Ti affidiamo i peccatori e i morenti, perché si aprano la tua grazia

0: attira a te tutti coloro che sono lontani. Gesù misericordioso, in quest'ora della misericordia ti affidiamo tutti coloro che ci hanno chiesto la preghiera e le intenzioni che portiamo nei nostri cuori. E pregando ora la coroncina alla Divina Misericordia, ti chiediamo in modo particolare il dono della pace per il mondo intero.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione.
3: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo direttissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo.
4: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
4: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
4: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
4: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
4: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
4: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
4: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
4: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
4: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
4: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
4: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
5: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
4: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
5: per la sua dolorosa passione.
4: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
5: Per la sua dolorosa passione.
4: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
5: Per la sua dolorosa passione.
4: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
5: Per la sua dolorosa passione.
4: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
5: Per la sua dolorosa passione.
4: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
5: Per la sua dolorosa passione.
4: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
5: Per la sua dolorosa passione.
4: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
5: Per la sua dolorosa passione.
4: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
5: Per la sua dolorosa passione.
4: Abbi misericordia di noi.
5: Per la sua dolorosa passione.
4: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo. Per la sua dolorosa passione.
4: Abbi misericordia di noi.
3: Per la sua dolorosa passione.
4: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
4: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
4: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
4: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
4: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
4: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
4: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
4: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
4: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
5: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
4: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
5: Per la sua dolorosa passione.
4: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
5: Per la sua dolorosa passione.
4: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
5: Per la sua dolorosa passione.
4: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
5: Per la sua dolorosa passione.
4: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
5: Per la sua dolorosa passione.
4: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
5: Per la sua dolorosa passione.
4: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
5: Per la sua dolorosa passione.
4: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
5: Per la sua dolorosa passione.
4: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
5: Per la sua dolorosa passione.
4: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
5: Per la sua dolorosa passione.
4: Abbi misericordia di noi

Il Signore sia con voi. E dalla Chiesa di Santo Spirito in Sassia scenda la benedizione di Dio Onnipotente a voi e tutti coloro che ci hanno seguito e pregato con noi attraverso la televisione, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.

0: Io sono la vera vite e il padre mio è il vignaiolo. Ogni tralcio che in me non porta frutto lo toglie e ogni tralcio che porta frutto lo pota perché porti più frutto. Voi siete già mondi per la parola che vi ho annunziato. Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può far frutto da se stesso se non rimane nella vite, così anche voi se non rimanete in me. Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me e io in lui fa molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. Chi non rimane in me viene gettato via come il tralcio e si secca. E poi lo raccolgono e lo gettano nel fuoco e lo bruciano. Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quel che volete e vi sarà dato. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli. Come il Padre ha amato me, così anch'io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. Questo vi ho detto, perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena.
1: Nuova puntata di Pani e Pesci, l'economia del Vangelo. In questa pagina del Vangelo di Giovanni, appena letta dall'attore Ettore Bassi, Gesù ci indica con chiarezza la via della gioia. È l'amore. E l'amore in Cristo la fonte di una gioia piena. Una pagina scelta, come sempre, dal nostro professor Luigino Bruni, economista, biblista, vicepresidente della Fondazione d'Economio Francesco, che ha scelto questa pagina per proporci una puntata interamente dedicata alla gioia e alla felicità. Però, professore, la domanda è d'obbligo. Ma che c'entrano la gioia e la felicità con l'economia?
2: C'entrano perché oggi, soprattutto, ma anche ieri, la felicità delle persone è stata sempre associata ad avere molti soldi, no? Essere finalmente ricchi ed essere finalmente felici. Noi in realtà ci accorgeremo oggi che la Bibbia, il Vangelo, ma anche la vita, ci racconta una cosa un po' più complicata sul rapporto tra felicità ed economia.
1: E allora avremo tutta la puntata per approfondire questo tema e per farlo avevamo bisogno di un ospite prezioso. E allora abbiamo invitato Pietro Del Soldà, benvenuto e grazie di essere qui.
3: Buongiorno.
1: Filosofo, conduttore radiofonico, autore di saggi che indagano proprio il senso dell'esistenza all'interno del nostro sistema di relazioni personali e anche sociali. Grazie.
3: Grazie a voi.
1: Allora, Del Soldà, che la gioia e la felicità abbiano a che fare con le relazioni è uno dei tanti aspetti che approfondiremo nel corso di questa nostra puntata. Ma prima dobbiamo, come sempre, far aprire la riflessione al nostro professor Luigino Bruni, che partendo da quel Vangelo ci parla oggi di gioia e di felicità. Prego, professore.

0: Grazie. La Bibbia parla poco di felicità, parla di gioia, di letizia in particolare, e parla soprattutto di vita, di vite, di vigna, di frutti. È importante, infatti, che nel brano di Giovanni che abbiamo appena ascoltato, Gesù, per parlarci della gioia, ci parli di una vigna, quindi di lavoro, di custodia, di cura, di frutti. Perché la gioia del Vangelo ha a che fare soprattutto con la vita, quindi con la gioia della vita, della comunione, della reciprocità, dei rapporti. Oggi la felicità è diventata quasi tutto nel nostro capitalismo, nel nostro tempo. Ci dimentichiamo la grande lezione dei saggi e dei sapienti, e cioè che la felicità non la trova chi la fa diventare un obiettivo intenzionale, esplicito. Perché la felicità arriva cercando altro, arriva lungo una pista mentre cerchiamo semplicemente la vita, semplicemente, sinceramente la vita. Le generazioni passate di contadini, di operai, non capivano neanche la domanda sulla felicità. Se avessi, ad esempio, chiesto a mio nonno contadino, lavoratore della cava di Travertino di Acquasanta Terme, sei felice? Non avrebbe capito neanche la domanda. Aveva cose più importanti da fare che pensare alla sua felicità. Quegli uomini e quelle donne, ancor di più, magari si occupavano della felicità futura dei figli o di ridurre la loro miseria, molto poco della propria felicità soggettiva. Quindi la felicità è anche un lusso del nostro tempo. Ed è anche la grande promessa dell'economia di mercato, che ieri ci prometteva il benessere, oggi la felicità. Una felicità che però ha a che fare con il comfort, con l'avere, con la libertà di scelta, con la crescita, con il di più. E confina spesso con il divertimento e con il piacere, tutte cose interessanti, ma poi arriva la gioia, che è un'altra cosa, che è accanto a queste cose, a volte anche da un'altra parte rispetto al comfort, al piacere, al divertimento, ed è molto più importante, è la gioia di vivere, la joie de vivre, dicevano i francesi, la gioia di vivere. Non è legata al di più, ma al di meno, più al piccolo che al grande, non ha nulla a che fare col comfort, ancor meno con la ricchezza. E quella letizia, non dimentichiamoci che letizia viene da letame, da letum, stessa parola, quindi qualcosa che ha a che fare col portar frutto, con la fecondità. E quella letizia che si accende improvvisamente, senza averla né cercata né attesa. Arriva, accade, semplicemente, ora. Una gioia di vivere che nasce solo dalla vita, che attinge soltanto all'essere vivi. Non ha bisogno di null'altro che della vita. È quella gioia che entra, ad esempio, nelle case di anziani, anziane, rimaste sole, ma che sanno ancora apparecchiare la tavola con la stessa cura di quando i pranzi erano pieni di gente e di vita. E mentre consumano da sole quel pasto curato, accurato, affiora nel cuore una dolcezza diversa, che ha qualcosa della nostalgia di ieri, eppure è tutto presente e futuro. Questa gioia del Vangelo è molto ordinaria. È per tutti, non è per le elite. Non c'è bisogno di aver studiato Aristotele né di aver fatto un corso di mindfulness. No, perché la provvidenza ha messo questa risorsa essenziale tra quelle del vivere. L'ha nascosta però nelle cose piccole, piccolissime, quasi invisibili se corriamo troppo velocemente. E forse per questa ragione i poveri e i puri di cuore riescono a coglierla, forse soltanto loro. Qualche volta arriva questa gioia dopo grandi dolori, depressioni, lutti, e il suo arrivo è la sentinella che ci annuncia che l'aurora sta arrivando. È grazia, tutto dono. Possiamo comprare alcune felicità, la gioia di vivere no. È gratuita pura ed è la più bella. Arriva spesso, quasi ogni giorno, è la grande amica di molti poveri, di molti malati. Dobbiamo però imparare a riconoscerla, a farle spazio, a farla entrare nella cella vinaria del cuore. E lì far festa, battere le mani e, se ci riusciamo, accennare anche ad un passo di danza.
1: Grazie professore. Allora, la gioia e la felicità possono essere e sono compagne di vita, soprattutto se non le andiamo a cercare, ma se le riscopriamo nei giorni di vita quotidiana. Del Soldà, questa è la prima riflessione che ci ha consegnato il professor Luigino Bruni, ma giro a lei una domanda che sono sicura che i nostri telespettatori si stanno già facendo. Ma la gioia e la felicità sono la stessa cosa oppure sono un po' differenti?
2: No, beh, il professor Bruni ha già tracciato una distinzione sulla quale non concordo pienamente. Ecco. La gioia

0: Possiamo riscattarla la felicità da questa visione molto materialistica verso cui ci spingono le classifiche, le indagini sulla società contemporanea. La felicità ha a che fare con la fecondità, con la, e noi tendiamo a pensare allora alla ricchezza. Ma per il grande pensiero classico, per i filosofi greci, Aristotele, Platone, che io metto al centro di tanti miei libri, la felicità è ciò a cui l'essere umano tende in quanto umano. No, è la parola con cui noi traduciamo un termine greco, eudaimonia, l'accordo con il mio demone, la realizzazione della mia unicità. È ciò verso cui ogni mio passo tende. Cioè il cerchio della felicità è quell'orizzonte da cui non posso mai uscire. Anche quando mi faccio del male, in realtà penso di farmi del bene. E non c'è altro da fare. È ciò verso cui l'essere umano tende, perché noi non siamo solo esseri viventi che aspirano alla propria conservazione fisica, alla sopravvivenza, ma a vivere in questo modo qua. Quella è la felicità che si sprigiona quando armonizziamo le parti di noi stessi.
1: Ma lei è felice?
0: Ci provo.
1: E allora, che cosa hanno risposto gli italiani alla stessa domanda che ho fatto a lei? Guardiamo i dati. Questi dati sono tratti dall'Ipsos Happiness Index 2025 e solo il 6% degli italiani ha detto di essere molto felice. Invece la stragrande maggioranza, e siamo quindi al 59%, si considera abbastanza felice. Poi c'è un bel 27% che si dichiara non molto felice, seguito da un 8% che si sente addirittura per niente felice. Allora, professore, è stupito da questi dati o in fondo noi viviamo lì un po' nel mezzo, siamo abbastanza felici?
2: Ma innanzitutto sono dati italiani, sono dati diversi se noi guardiamo gli Stati Uniti d'America. Perché? Perché qui c'è di mezzo anche la cultura cattolica. Non ci dimentichiamo che noi siamo la cultura della valle di lacrime, cioè nei paesi cattolici non ci si lascia troppo il diritto alla ricerca della felicità. Non è un caso che gli americani l'hanno messo nella dichiarazione di Filadelfia, la ricerca della felicità individuale, mentre da noi si parlava di pubblica felicità negli stessi anni, cioè qualcosa di più collettivo. Il mondo cattolico ha considerato un po' sconveniente dichiararsi troppo felici, perché la felicità piena e vera sarebbe stata nell'altra vita. Quindi questi dati hanno questa deformazione, questo bias, si dice, culturale. Tanto che se appunto, se uno domanda anche oggi a un americano del nord come stai, sempre questo very well, very happy, cioè hanno un modo di rappresentarsi la vita diversa dal mondo cattolico, dal mondo latino che è il nostro.
1: E allora noi cominceremo a chiederci: ma che cos'è che ci rende davvero felice? Probabilmente tutto è molto soggettivo e infatti sul nostro palco, sul palco del nostro spazio teatrale è pronto l'attore Luigi Pisani, che deve dare voce al primo protagonista del nostro spazio teatrale. Oggi nelle Ragioni degli Altri conosceremo due fratelli che su gioia e felicità hanno punti di vista opposti, come spesso accade nelle migliori famiglie. Allora restate con noi, perché ci vediamo tra poco a Pani e Pesci, l'economia del Vangelo.
3: Abbiamo un caso da risolvere. Allora, su chi indaghiamo?
4: Preparati alla battaglia, Mary.
5: Ha mai risolto casi così difficili? Sono la mia specialità.
6: Salta fuori nei posti più strani con la gente più strana.
7: Che cosa accadrà dopo?
3: Neanche lei è troppo male come detective.
8: La serie Frankie Drake Mysteries, ogni domenica alle 17.
9: Per iniziare la giornata con un po' di freschezza, prendi la vita con un morso. Il buongiorno ha il gusto semplice di un abbraccio, con Kinder Fetta al Latte. E con Kinder Paradiso, quello delle cose fatte con amore. Freschi Kinder, freschi da mordere.
10: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
11: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
10: Come ne è uscita?
11: Sale di foca, è un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
10: Bravissima.
12: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
13: Fave di foca ti cambia davvero la vita.
14: Il buongiorno ti darò.
15: Come padre della sposa, con grande piacere... Non proprio oggi.
16: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
17: Mi trovo in Uganda, dove migliaia di bambine e di bambini come Loqui soffrono di una gravissima forma di malnutrizione. Loqui ha 6 mesi, pesa 3,5 kg ed è talmente debole che non ce la fa neanche a piangere. Anche la mamma è fortemente malnutrita. Ma c'è una soluzione semplice.

0: Di cibo terapeutico come questo, ricco di vitamine ed alimenti essenziali, possono salvare la vita di migliaia di bambine come Loqui e tantissimi altri bambini. Per favore, chiama l'800 90 40 77 o vai su unicef.it. Con soli 5 euro al mese possiamo fornire 14 bustine di cibo terapeutico. Una soluzione semplice che salva la vita ai bambini. Insieme possiamo fare la differenza. Grazie da parte di UNICEF e grazie anche da parte mia.
1: I cuscinetti adesivi Algasiv danno una tenuta che dura tutto il giorno e rendono le tue gengive felici. Con una tecnologia a rilascio graduale per darti una tenuta forte tutto il giorno in un morbido cuscinetto che ricopre le gengive per una protezione completa.
2: Bentornati a Pani e Pesci, l'economia del Vangelo. Con il nostro professor Luigino Bruni, economista e biblista, e con il filosofo Pietro del Soldà, stiamo ragionando su gioia e felicità. E per alcuni molto dipende dal denaro e dalla condizione economica. Ed è questa la posizione del primo protagonista del nostro spazio teatrale.
3: Se i soldi non sono la felicità, figurarsi la miseria. Mio padre ripeteva sempre questa frase. Qualcuno dice che sia una battuta di Woody Allen, qualcun altro di Totò, ma per me resta la frase di mio padre, indiscutibile. L'unico che negli anni ha provato a contestarla è stato mio fratello, che diceva: sì, ma quando una donna ti lascia, quando perdi una persona cara, quando sei nel dolore o nel pianto, i soldi non servono a niente. E subito mio padre pronto rispondeva: sì, ma un conto è piangere in un autobus affollato, pieno zeppo di gente attorno che puzza. E un altro conto è piangere in disparte seduto sulla tua limousine. E in limousine abbiamo pianto, anche tanto, quando papà è morto, ma consapevoli del fatto che grazie ai soldi che non mancavano, gli avevamo assicurato tutta l'assistenza possibile a casa negli ultimi anni del suo Parkinson. E anche in quegli anni a volte l'abbiamo visto felice. Perché i soldi contano, oggi più di ieri. E se li hai, se li fai lavorando onestamente, beh, hai tutto il diritto di spenderli per goderti la vita. Perché la felicità è un attimo. Sono gli occhi di tuo figlio, pieni di emozione, mentre stringe con te il timone della barca a vela che solca il blu del mare aperto. È il bacio di tua moglie, di ritorno da un weekend romantico, in un hotel a 5 stelle con spa e suite presidenziale. È il momento in cui giri le chiavi e senti il dolce rombo del motore di quella Ferrari che hai desiderato per anni. Questa è la felicità. Chi l'ha provata lo sa. Chi non l'ha provata, se è onesto con se stesso, la immagina e la desidera.
2: Quest'uomo dunque considera la sua felicità come una derivazione del suo benessere economico e tra poco ascolteremo anche suo fratello che la pensa in maniera opposta, come spesso succede in famiglia. Fermiamoci però, professore, a quello che abbiamo ascoltato. Perché, insomma, un po' di verità in questo racconto c'è, non soltanto pensando ai momenti della malattia, no? È facile per tutti noi, però anche pensando a quei momenti belli passati con il figlio sulla barca a vela o aver potuto comprare una bella macchina o un momento piacevole con la moglie in un albergo di lusso. Perché bisogna negare che tutto questo possa regalare la felicità?
4: Ma è ovvio che c'è un bel po' di verità, altrimenti non sarebbe una tesi che affascina un sacco di gente da millenni, no? Quindi è ovvio, le cose più importanti cominciano appena dopo questo ragionamento. Innanzitutto si può, col figlio si può andare anche a fare una passeggiata nel bosco, non per forza sulla barca di proprietà, e anche il rombo dell'automobile può essere il rombo di una macchina più semplice che non la Ferrari. È ovvio che c'è una dimensione della vita, dei beni, anche questi studi sulla felicità, di cui anch'io mi sono occupato in gioventù, non dicono che non conta, che non conti la ricchezza per la felicità, senza entrare troppo nella definizione, ma che oltre una soglia conta molto poco. Cioè, anche perché ci sono delle interferenze nella vita, cioè quella Ferrari per essere acquistata ha richiesto energie di tipo umano, di tempo, di ore, di vita, che magari questa persona ha tolto ad altre dimensioni della vita molto più importanti, come gli affetti, la famiglia. Cioè non è che le Ferrari

0: e gli appartamenti di lusso arrivano a costo zero in termini di scelte, di tempo, di rapporti.
1: Del Sodda, i momenti descritti nel nostro monologo sono momenti in cui è prevista la bellezza, il mare blu, una bella macchina, un bel albergo, ma che rapporto c'è tra la bellezza e la felicità? So che lei se ne è occupato.
2: Io me ne sono occupato sempre avendo come base il grande pensiero greco classico che credo attraverso i millenni ci dà una lezione ancora formidabile su come vivere. Che cos'è la bellezza, quella che ci rende felici? La bellezza del lusso, la bellezza delle cose che possiamo comprare? Chiaramente no. La bellezza è ciò che mi consente di entrare profondamente in relazione con l'altro e con me stesso. Bello è ciò che mi tira fuori, che consente di manifestare alla luce del sole quello che ho dentro. È qualcosa di unico che ci rende diversi l'uno dall'altro. La felicità è l'affermazione dell'unicità delle persone, questo è lo specifico, il magico dell'umano, no? Per cui i soldi sì, aiutano, possono, il benessere economico può servire a questo processo di emersione del mio vero Pietro, nel mio caso. Certo, possono aiutare, sono necessari? No, non lo sono. Può accadere la stessa cosa, il venire alla luce, il partorire nel bello, come dice Platone nel Simposio, lo fa dire a una sacerdotessa, Diotima, che istruisce Socrate sulle cose dell'amore. Quella cosa può accadere anche a prescindere dalle condizioni materiali ed economiche. Questo è il punto, e la bellezza altro non è che il venire alla luce di ciò che io sono. Non è, e questa è una grande lezione per le persone più giovani in particolare, non è uno standard oggettivo a cui adeguarsi, a cui piegarsi. Noi invece tendiamo a vivere la bellezza secondo un conformismo estetico, per cui degno d'amore e dunque felice è solo ciò che corrisponde a quello standard, e che è un grande inganno, una grande menzogna.
1: Continuiamo allora ad approfondire che cosa ci rende felice, le ragioni della nostra felicità e infelicità, e ci facciamo aiutare dai dati disponibili. Quelli che stiamo per vedere sono le risposte degli italiani alle domande dell'Ipsos Happiness Index 2025. Gli intervistati potevano ovviamente indicare più di una ragione alla loro felicità o infelicità. Quello che possiamo dire è che sul fronte della felicità pesano molto di più le voci che hanno a che fare con le relazioni, quindi la famiglia, sentirmi amato, i miei amici, mentre sul fronte dell'infelicità pesano molto di più le ragioni economiche e finanziarie, quindi la mia situazione finanziaria, il mio lavoro, la mia vita sociale e il mio status. Ad esempio, vediamo che un bel 42% dichiara che la propria famiglia e i figli sono una fonte di felicità e solo per il 12% sono una fonte di infelicità. Di contro, solo il 15% assegna alla propria situazione finanziaria la ragione della propria felicità, mentre ben il 52%, una differenza enorme, lo individua come possibile ragione della propria infelicità. Allora, professore, da questi dati sembra che noi siamo un po' più consapevoli di cosa ci rende felice e cosa ci rende infelice rispetto a come ci dipingono le indagini di marketing.
0: Beh, sicuramente le persone a volte sanno di vivere una vita infelice, ma tra il sapere di essere infelice e diventare felici c'è un po' di lavoro da fare. Cioè, a volte possiamo anche essere coscienti di essere in un contesto di infelicità, viviamo rapporti molto poveri, siamo soli, però non è che possiamo comprare la felicità. Poi c'è un elemento che secondo me, su questi dati, è un elemento importante, cioè che la felicità ha bisogno di alcune condizioni di contesto, che vedi, gli infelici danno molta più importanza alla dimensione finanziaria dei felici,
1: Sì.
0: si può leggere anche in questo modo quel grafico, cioè che le persone che hanno una vita buona sanno che altrimenti non avrebbero senso tutte le grandi tradizioni spirituali del mondo, dai francescani, ai monaci. Cioè, sono persone che liberamente decidono di essere po ad altissima povertà, ma non perché sono stupidi, perché hanno capito che c'è un'altra felicità più interessante di quella finanziaria.
1: Del Solda, sono certa che questi dati non la stupiscono in maniera particolare, perché nei suoi saggi, compreso l'ultimo di cui adesso vediamo la copertina, Amore e libertà per una filosofia del desiderio, lei ricorda spesso che anche nel pensiero antico il concetto di felicità veniva collegato alle relazioni personali.
2: Il mio libro, nell'introduzione, ha una frase di quel personaggio di Platone, Diotima la sacerdotessa, che riporto. Ogni desiderio di felicità è il potentissimo e insidioso amore. Cosa vuol dire? Che non c'è possibilità di aspirare alla felicità, la parola greca eudaimonia, l'ho già spiegata prima, al di fuori della nostra tensione all'amore, erotica, nel senso ampio del termine, sì. Non mi limito all'erotismo come lo intendiamo in senso più ristretto, carnale, sessuale. Ma Eros è potentissimo, nulla possiamo fare al di fuori dell'amore, è insidioso, non lo possiamo possedere, ci domina lui, a volte ci pone dei tranelli, ci può sfuggire, è volubile e dobbiamo consegnarci a questo destino, non lo possiamo controllare, la felicità non è un nostro dominio e non lo è l'amore, però è fondamentale capire che tutto quello che noi facciamo, la nostra aspirazione continua alla felicità, è esattamente ciò che ci lega agli altri, perché amore è il ponte tra me e ciò che sta fuori di me. Ultima cosa, vivendo questa proiezione verso il fuori, capisco veramente chi sono. Se io non amo e non sono amato, non entro neppure in contatto con me stesso. L'individualista, chiuso in sé, solitario, egoista, noi pensiamo sia quello che coltiva se stesso, in realtà lui ignora se stesso.
1: E allora ascoltiamo le ragioni di chi ha affidato la sua felicità alle relazioni con gli altri, spesso in una stessa famiglia, lo sappiamo, la stessa situazione viene vissuta in maniera completamente diversa. E proprio il fratello dell'uomo che abbiamo ascoltato prima, che aveva affidato la sua felicità alla sua condizione economica, vuole raccontarci il suo punto di vista.
3: Ma tu, quante bottiglie di champagne hai aperto in vita tua? Questo era mio padre. Uno capace di chiudere la nostra ennesima discussione sulle scelte di vita, inventandosi lì per lì una nuova unità di misura per il successo e la felicità. La bottiglia di champagne, come oggetto di un paniere statistico della propria gioia personale. D'altronde, mio padre ha sempre vissuto così. E così continua a vivere ancora oggi mio fratello. Gente capace di lavorare una vita a ritmi frenetici, per poi godersi i soldi in beni ed esperienze che per loro sono felicità. Case bellissime, yacht o barche a vela, viaggi in giro per il mondo, feste memorabili con gli amici. Perché, questo lo devo riconoscere, mio padre è stata una persona estremamente generosa, che ha condiviso tanto. Ma nel momento in cui si è ammalato, tutto questo mondo in cui era immerso è svanito. Mio padre e soprattutto mia madre si sono ritrovati soli. Di tutto quel gruppo è rimasta soltanto una coppia, non a caso amici ai tempi del liceo. Di fronte al Parkinson, di fronte al dolore, di fronte a una morte annunciata, tutti gli altri sono scappati via. Beh, per me quella è stata la prova del 9. È stata la conferma che auto fiammanti, vestiti di lusso, ville da capogiro, erano soltanto un inganno dal quale io volevo fuggire. Ed è per questo che ho fatto scelte profondamente diverse da quelle della mia famiglia. Ho cercato gente che come me potesse essere felice con poco e nel poco, che desse valore al tempo, anche a quello perso, che poi perso non è mai. Gente capace di raccontarsi senza paura, con sincerità, per costruire, condividendo esperienze, pensieri personali, relazioni forti, vere, disponibili anche nel dolore. Una grande casa di campagna è il nostro luogo di vita, aperto a chi passa o a chi ha bisogno. Semplici sono i nostri lavori, che facciamo per vivere, non certo per essere qualcuno. E semplici sono anche le nostre serate di felicità. Un fuoco acceso, una chitarra, una vecchia canzone cantata tutti insieme, uno sguardo alle stelle e una bella bottiglia di vino. Quello di Adamo, il vecchio contadino che abita qui davanti a noi, che nonostante la fatica e i dolori è stato felice, dice lui, per tutta la vita, senza mai aver stappato una bottiglia di champagne.
1: Ecco, del soldato. Nel racconto che abbiamo sentito si parla di condivisione, di comunità. Insomma, sembra che questa felicità, anche rispetto a quello che stava dicendo prima, non è un affare personale, è un affare collettivo.
2: La felicità è esattamente ciò che fluisce nella relazione, che si costruisce nella relazione. Poi c'è un'immagine bellissima, di nuovo, di Platone, sembra una mia ossessione, ma vi assicuro, ne vale la pena. Io conosco me stesso

0: e posso mettere finalmente in armonia tra di loro i miei desideri, che poi è quella la felicità, è una condizione quasi musicale che viene fuori dall'armonizzazione dei desideri, soltanto se mi rispecchio nella pupilla dell'animo di chi amo. Questo vuol dire che io, accade davvero anche nella vita concreta, se io mi guardo fisso nella sua pupilla, vedo un piccolo me riflesso. E ciò accade soltanto quando lei sta facendo la
1: La
0: stessa cosa
1: stessa
0: con
1: cosa.
0: me. Quindi la pupilla, questa immagine bellissima, è straordinaria perché è uno specchio, ma è anche, che riflette, ma è anche ciò che vede. Cosa vuol dire questo? Che la conoscenza di me stesso, ciò che mi rende felice perché so gestire i miei desideri, un po' come questo dei due fratelli, è un processo che posso fare soltanto insieme. Mai da solo, mai chiudendomi nella stanza mia, al buio, ascoltando i moti dell'animo del mio corpo nell'isolamento, ma solo uscendo fuori di me. Paradossalmente io trovo me stesso solo fuori, mai dentro.
1: E in più,
0: Mai
1: professore, questo racconto parlava di cose piccole, della casa in campagna, del fuoco, della bottiglia di vino. Insomma, forse la
0: dentro.
1: felicità si raggiunge per sottrazione anziché per accumulo, forse la felicità si raggiunge nella
0: Sì. Sì.
1: povertà, che poi non è la miseria.
2: Beh sì, la cruna del lago, questa grande immagine evangelica, è anche un'immagine del cammino esistenziale. Se non si diventa abbastanza piccoli alla fine della vita non si passa con la cruna del lago. Cioè la vita è un processo al diminuire, a diventare piccoli, non ad accumulare. Ma se pensiamo però, tornando anche alle cose a parte stupende che diceva Pietro, se torniamo all'inizio, il messaggio che ci dà il nostro mondo della felicità qual è? Sistemi di allarme che ci proteggono da chi è fuori, divani sempre più comodi e gente che ci porta il cibo a casa senza neanche uscire. C'è quell'idea che noi da cui siamo venuti nel Novecento, che la felicità comincia fuori casa, nella piazza, nella civitas, oggi diventa l'appartamento, ciò che è dentro, le solitudini. Quindi ecco perché noi dobbiamo andare da questo punto di vista da un'altra parte. La parola felicitas romana, latina, viene da fetus, femina, ferax, quel fe, che vuol dire generare. Portare frutto, la vita, non ha nulla a che fare con la solitudine, questo individualismo consumista. Questo è un grandissimo bluff del nostro tempo che prima o poi deve essere chiamato.
1: E allora dobbiamo fermarci qualche minuto, ma torneremo ad indagare il nostro rapporto della felicità occupandoci, di un particolare ambito, quello del lavoro. Quanto siamo felici sul posto di lavoro e perché è così importante? Secondo le ultime indagini, invece, infatti, sembra che il luogo di lavoro stia diventando sempre più decisivo per determinare la nostra felicità. Ne parliamo tra poco a Pani e Pesci, l'economia del Vangelo.
3: Vi sentite stanchi? Avete notato che la pelle perde elasticità, i capelli si assottigliano e le articolazioni fanno male? Non siete soli, questi problemi affliggono molte persone ogni giorno.
4: Nei ultimi anni ho notato che la mia pelle era opaca e priva di vita. I miei capelli si stavano assottigliando e sentivo dolori alle articolazioni. A volte mi sentivo davvero sopraffatta e incapace di godermi la vita.
3: Ecco a voi la novità di BioStile, Collagen Powder Blend con acido ialuronico. Un integratore innovativo che combina 5 fonti di collagene idrolizzato, acido ialuronico, curcumina, silicio, shilajit e vitamina C. L'acido ialuronico favorisce l'idratazione, mentre la curcumina aiuta a ridurre l'infiammazione e a mantenere il benessere generale.
4: Da quando prendo Collagen Powder Blend, la mia pelle è più giovane, i capelli più forti e vitali. Inoltre, i dolori articolari si sono notevolmente alleviati e mi sento piena di energia.
3: Oggi puoi avere Collagen Powder Blend a un prezzo speciale. Non perdere tempo. Per maggiori informazioni chiama il numero verde o visita il nostro sito.
4: Grazie a Collagen Powder Blend mi sento di nuovo in forma. La mia pelle è più elastica e idratata. È davvero un prodotto straordinario che consiglio a tutti.
3: Collagen Powder Blend di BioStile. Per una pelle più giovane, capelli forti, ossa sane e muscoli in forma. Chiama il numero verde per maggiori informazioni.
5: Per il ciclo Stelle senza tempo.
6: In una parola, ho la mania delle scene.
7: È una malattia che abbiamo anche noi.
8: Hai perduto molto col crollo in borsa?
6: No, no, mio zio è furbo.
9: Sono rovinato!
10: Se la rivista va in porta avrete un guadagno del 100%.
11: Nanette, cosa le dico?
12: La verità.
8: Vorrei farti sentire te per due.
6: Larry, ho cambiato idea. Decido di finanziare la rivista.
5: Te per due. Domenica in prima serata.
13: L'Oréal Paris presenta il tuo incubo.

0: nuovo peggiore.
1: La ricrescita!
2: Ci pensa il killer della ricrescita.
0: Ritocco perfetto.
1: 3, 2, 1, fatto!
0: Ritocco perfetto da L'Oréal Paris.
1: Numero 1 per copertura ricrescita al mondo!
3: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante Estate! Estate, the best!
4: Sporco ostinato? C'è Vim Carboni Attivi!

0: Vim carboni attivi, il nero sta bene su tutto, anche sullo sporco ostinato. Provali gratis.
1: I cuscinetti adesivi Algasiv danno una tenuta che dura tutto il giorno e rendono le tue gengive felici. Con una tecnologia a rilascio graduale per darti una tenuta forte tutto il giorno in un morbido cuscinetto che ricopre le gengive per una protezione completa.
2: Bentornati a Pani e Pesci, l'economia del Vangelo. Con il nostro professor Luigino Bruni e con Pietro Del Soldà stiamo riflettendo sulle ragioni della felicità e dopo aver visto il peso delle nostre condizioni economiche vogliamo approfondire un altro ambito della nostra vita, quello del lavoro. Lo facciamo perché dopo il periodo della pandemia molte ricerche hanno messo in evidenza l'infelicità che tanti lavoratori hanno nel luogo del lavoro, tra i dipendenti e in settori diversi, soprattutto in Italia. Allora guardiamo questi dati che sono dell'European Workforce Study 2025. Il 43% degli italiani considera eccellente il luogo di lavoro. Questo sembrerebbe un buon risultato, ma non è così, visto che con questa percentuale siamo in fondo alla classifica europea. Infatti la media dei 19 paesi interessati è del 59% dei lavoratori soddisfatti e nei cosiddetti paesi felici del Nord Europa la percentuale è addirittura del 75%. E andiamo ancora peggio rispetto ad un altro importante aspetto, che sono le relazioni sul luogo di lavoro. Anche qui siamo in fondo alla classifica. Infatti soltanto il 38% degli italiani giudica il clima aziendale psicologicamente ed emotivamente sano, contro una media europea del 53%. E non stupisce quindi che alla domanda «cercherai un nuovo lavoro quest'anno?» risponde sì il 40% degli intervistati italiani, forse il 21% e no soltanto il 39%. Quindi se noi sommiamo i certi e gli indecisi, di fatto il 61% vorrebbe cambiare lavoro. Professore, perché il luogo di lavoro è diventato il luogo dell'infelicità?
3: Ma per più ragioni. Innanzitutto non è che lo è oggi più di ieri, perché il luogo del lavoro è un luogo di fatica. Il lavoro non è una festa, non è un party, è un luogo dove passiamo tante ore al giorno per tanti anni, per 40 anni a volte di vita, ed è il luogo delle tensioni, dove sperimentiamo i momenti alti della vita ma anche i momenti di maggiore fatica. Poi perché in genere i giovani soprattutto, ed è bene che sia così, nel lavoro mettono tante aspettative, investono tanto. Noi nel lavoro cerchiamo non solo uno stipendio ma un riconoscimento, una stima, chi siamo, in un gioco ad asimmetria informativa. Non, un giovane si riconosce nel lavoro, quindi quando poi capisce che il lavoro ti dà un po', non tutto, ma poi c'è anche il grande problema della grande impresa. Cioè oggi, questo mi occupo anche di questo, cioè la grande impresa promette una felicità che in buona parte è un bluff, cioè ti promette una sorta di felicità globale, ti fa gli esercizi spirituali, ti invita il guru in azienda, ti porta fuori per fare momenti di meditazione, cioè ha un monopolio della vita che diventa una grande infelicità, perché l'azienda dovrebbe sapersi fermare e dire bene, ora esci e divertiti, non monopolizzare anche il tempo libero e anche tutte le passioni del lavoratore, è troppo.
2: E poi Del Soldà, viene facile pensare che sia proprio il luogo di lavoro, il luogo dell'individualismo, della competitività, che quelle sono ragioni che lei ha spesso individuato nei suoi scritti come quelli che minano la nostra felicità.
4: Sì, no, io in tutti i miei libri che affrontano l'amore, l'amicizia, l'avventura, metto come condizione di partenza questo: noi siamo una società ipercompetitiva, ma già a scuola, nella prima infanzia, per i risultati nello studio, al lavoro, per l'aspetto fisico. Da questo punto di vista i social network sono dei meccanismi che esacerbano la competizione, è continua. Viviamo dipendendo dal giudizio altrui, per cui felice è quello che ottiene più like, condivisioni, che trasforma gli altri, quelli da cui dipende in realtà la mia felicità.

0: felicità in pubblico, in spettatori o peggio in avversari.
1: No? Non in qualcuno in cui rispecchiarsi.
0: No, la vita è una gara e felice è chi arriva prima e gli altri perdenti, no? Che è la parola mantra di quest'epoca. Sei un loser, un perdente. È chiaro che il lavoro è centrale, perché non possiamo liquidare la felicità, sarebbe un errore, una stupidaggine liquidarlo in ciò che la felicità è nel sì. divertimento serale, nel weekend, sì. nelle vacanze. Felicità, lo ripeto, è una parola che si intreccia nel suo etimo con la produzione, la generazione, la fecondità, il fare, è una cosa concreta, non può prescindere la mia vita da un lavoro che più o meno mi renda felice. Poi però noi abbiamo degli ostacoli, quelli che ha detto lei, competizione, individualismo, narcisismo, grande conformismo, e poi il fatto che siamo l'unico paese europeo dove in 30 anni i salari sono fermi, ambienti di lavoro ipercompetitivi e dove non c'è crescita, non c'è apertura alle generazioni nuove, no? Per cui la frustrazione è costante. I dati sull'occupazione sono buoni in generale in Italia, certo, ma per i giovani la precarietà continua ad aumentare e poi con quei 4 spicci che si danno al mese non ci si riesce a costruire un progetto, quindi diventa un problema per la mia realizzazione del lavoro, non il luogo in cui posso provare ad essere felice.
1: E allora ci vogliono manager o imprenditori illuminati, anche perché i dati delle insoddisfazioni delle aziende sono sotto gli occhi di tutti. E quei manager illuminati cercano ragioni e soluzioni del problema. Negli ultimi anni infatti sono nate delle imprese che fanno proprio questo. Entrano nelle altre aziende, valutano il clima aziendale, offrono percorsi e strumenti per fare in modo che i lavoratori siano più felici. Marta Manzo ha cercato di capirne di più. Guardiamo.
2: Ho iniziato a lavorare nel 1987, ero un informatico. Nel 92 sono entrato in banca, inaspettatamente. Ho fatto un anno di esperienza al pubblico come cassiere, poi mi hanno chiamato alle risorse umane, all'ufficio del personale. E lì è nato l'amore per questo lavoro, perché mettevo insieme la parte informatica con la parte umana. Nel 2000 ho lasciato la banca, 16 anni dopo ho fondato Smartbank, un'azienda che si occupa di creare soluzioni e metodologie software per la valorizzazione dei talenti di ogni lavoratore.
3: Questo è il software Livrea. Ogni persona, entrando nella propria pagina, ha la possibilità di

0: puta. Sono circa 70 ettari di prati, a cui si sono aggiunti recentemente un 300 ettari di pascoli, che sono quelli che servono ad avere dei coefficienti di estensivizzazione importanti, soprattutto per i contributi europei. L'azienda è rivolta principalmente a produrre il latte. Noi produciamo il latte biologico per la nostra cooperativa. Offriamo grandi vantaggi ambientali e paesaggistici. Questi sono prati naturali che non sono mai stati toccati da cent'anni a sta parte, quindi contengono una biodiversità importante che viene mantenuta attraverso le cure ordinarie. Diciamo che è il minimo comune denominatore per la manutenzione ambientale, il prato. Ecco. Però in questi anni io le chiamo di vacche grasse. Queste terre si sono arricchite di fertilità, accumulando anche molta anidride carbonica, un argomento che oggi è di moda, ma non solo di moda, è anche importante strategicamente, e noi saremmo anche pronti per ricominciare l'avventura dei seminativi, cioè queste terre sarebbero pronte per riaccogliere i seminativi come lo è stato per molti secoli nel passato, garantendo abbastanza autonomia alimentare a queste zone, nonostante l'altitudine, nonostante il clima che è stato severo, probabilmente più severo di quanto è attualmente, perché ora ci accorgiamo che questi 2 gradi di temperatura in più, per esempio, hanno agevolato il ciclo vegetativo in montagna, allungando la stagione di pascolo di quasi 2 mesi. La montagna deve far conto di tanti limiti e bisogna ragionare di quello che si può ragionevolmente ottenere. E l'obiettivo, almeno per me, è quello senz'altro di conservare le risorse naturali a disposizione.
1: I legami familiari sono molto importanti per il mantenimento delle aziende agricole, soprattutto in montagna. Andiamo ora a conoscere i nipoti di Marcello, che conducono un'azienda zootecnica biologica allevando vacche Jersey per la produzione di latte, che trasformano in un piccolo caseificio familiare per la vendita diretta. Marco, insieme a tuo fratello e al papà Alberto, fino a un po' di tempo fa conferivate il latte alla cooperativa locale come lo zio Marcello, poi avete deciso invece di dedicarvi alla trasformazione dei prodotti alla vendita diretta. Come mai e che cosa in particolare producete?
2: Ma siamo nati un po' con quell'idea lì fin da subito, abbiamo fatto i lavori per fare il caseificio qui nel 2017, iniziati, poi li abbiamo finiti e abbiamo aperto nel 2020 il punto qui, e poi abbiamo iniziato a fare dei mercati locali. Facciamo vari prodotti, dal formaggio di latteria, che poi va dal fresco al mezzano, allo stagionato, vari tipi di caciotte, poi vabbè, burro, ricotte. Mio fratello l'anno scorso ha fatto il corso per specializzarsi anche a fare mozzarelle, prodotti freschi, insomma, poi stracchini, tutte queste cose qui, insomma, per riuscire a dare una remunerazione ancora maggiore, insomma, poi con lo yogurt, panne cotte di vario genere. Ho acquistato nel 2019-2020 degli animali di razza piemontese, facciamo 2 macellazioni mensili e vendiamo praticamente su prenotazione, insomma, non è che facciamo un servizio di macelleria vero e proprio, ci affidiamo a un macello di fiducia e facciamo il sezionamento lì e tutto, tra cui poi abbiamo anche dei suini che facciamo poi vari tipi di salumi, dal salami, coppa, speck, pancette e poi nel periodo invernale anche salsicce, questi prodotti qui, insomma.
1: Marco, quanto è importante che giovani come te e tuo fratello restino qui e non decidano di abbandonare la montagna?
2: Ma è importantissimo, perché io lo dico, al di là delle attività sul territorio che sono importanti, quando anche ci sono dei giovani qui che nascono, ci sono famiglie nuove, sai, è una cosa importante per tutto, per il tessuto socio-economico che c'è, insomma. Però a livello di agricoltura è una cosa difficile, io vedo giovani come me, li conti su una dita di una mano, che si fermano a fare questo lavoro qui. È una cosa che ti prende le giornate, ti prende la vita, dopo hai la soddisfazione degli animali, non è facile neanche avere delle persone che hai vicino che rimangono.

mancano perché per il lavoro che fai, però insomma la soddisfazione c'è, importante anche per il mantenimento del territorio, perché noi vediamo adesso, sai, le aziende, tante aziende chiudono, i prati purtroppo, cioè, si fa quello che si può, ma siamo in montagna, non siamo in pianura, che è più facile qui, se c'è un mese di brutto tempo non si fa più niente, i prati cominciano a essere abbandonati, e anche il numero di animali cominciano a ridursi, mantenimento dei pascoli, delle malghe, comincia a essere difficile, insomma, questo è un po' il problema.

0: Mi trovo ora con Viviana Ferrario, presidente della Fondazione Comelico Dolomiti, e ci troviamo in una delle caratteristiche strutture tipiche del paesaggio rurale delle Dolomiti, il tabià. Viviana, quanto è connessa l'attività agricola di questi territori con la tutela delle risorse naturali circostanti? È molto forte, credo.
1: Sì, Francesca, hai ragione, è molto forte, perché tutto quello che vediamo intorno a noi, il paesaggio alpino, il paesaggio montano, è frutto dell'attività agricola e ovviamente dell'attività silvopastorale. In questa valle, in Comelico in particolare, noi oggi vediamo un paesaggio che è composto prevalentemente di boschi, di prati e poi di pascoli alti soprattutto, e ciascuna di questi diversi usi del suolo è collegato con un diverso modo di fare agricoltura. Queste diverse attività erano un tempo completamente integrate tra di loro, oggi ovviamente nel mondo moderno c'è una maggiore specializzazione, quindi l'attività forestale ha preso una sua strada, le aziende agricole che stanno nella valle si occupano soprattutto dei prati, quindi sono aziende zootecniche che chiaramente sfalciano i prati per avere il foraggio per gli animali durante l'inverno, e poi c'è tutto il tema invece delle malghe e dei pascoli alti. Un tempo le malghe i pascoli alti venivano monticati d'estate con tutti gli animali, oggi invece le cose sono ovviamente diverse perché l'agricoltura si è modernizzata e quindi in malga e perciò nei pascoli alti vengono monticate generalmente gli animali bovini giovani, quindi le manze e gli animali in asciutta.
0: Viviana, esattamente cosa significa monticati?
1: Hai ragione, questa è una parola un po' tecnica. Monticare significa appunto mandare gli animali nei pascoli alti durante l'estate. I pascoli alti venivano chiamati in passato monti, proprio la ragione del nome montagna è questa. E la monte è il pascolo alto un tempo, dove appunto gli animali venivano spostati durante l'estate perché, per diverse ragioni, innanzitutto perché questi pascoli durante l'estate si liberavano dalla neve e anche perché così si poteva in qualche modo alleviare la pressione per la produzione del foraggio nelle vallate, che quindi potevano essere coltivate, e quindi gli animali mangiavano l'erba fresca durante l'estate. Ecco, oggi invece appunto noi abbiamo assistito nel corso del Novecento ad una specializzazione bovina di questa valle, ma di molte altre valli dolomitiche, e questo ha portato anche ad una espansione del paesaggio dei prati, quindi i prati che ci circondano in Comelico e che si sono conservati in maniera direi straordinaria nonostante il declino dell'agricoltura che ha colpito un po' tutte le montagne. Ecco, qui in Comelico siamo stati fortunati perché l'agricoltura non ha mai avuto un declino proprio drastico, sono sempre rimasti degli agricoltori che hanno voluto continuare la loro attività a dispetto anche di condizioni difficili, perché va detto non è semplice coltivare in montagna, e quindi dobbiamo a loro il fatto di aver avuto la conservazione del paesaggio. Questa è una zona nella quale una gran parte dei terreni sono di proprietà collettiva, cioè non sono privati ma sono invece posseduti dalle comunità, ed esistono degli enti, chiamiamoli così, che si chiamano regole comunioni familiari, che sono non altro che delle sorte di assemblee delle famiglie degli antichi originari, che hanno proprio il compito statutario di conservare e amministrare i beni collettivi, che sono soprattutto boschi e pascoli. Le regole possono accedere alle politiche agricole comunitarie, alle misure delle politiche agricole comunitarie, specialmente per esempio quella della conservazione dei pascoli, qui è successo in passato, perché se non ci sono abbastanza animali che mantengono il pascolo è necessario operare in altro modo. Certamente l'ideale sarebbe avere un numero di animali sufficiente a poter monticare nel modo corretto i pascoli, perché questo li mantiene. I pascoli non sono naturali. Certo, esistono delle praterie naturali, ma il pascolo così come lo conosciamo è un pascolo che nasce dal pascolamento, cioè dall'attività degli animali.
0: Le regole e proprietà collettive hanno un ruolo fondamentale nella gestione dei pascoli e dei boschi e quindi anche delle attività agricole. Ne parliamo con Giampiero Janese Regin, amministratore di una delle 16 regole del Comelico, quella di Costa, una frazione di San Nicolò Comelico. Giampiero, qual è questa relazione tra il ruolo delle regole e l'attività agricola?
2: Le regole sono nate principalmente sull'agricoltura. Una volta l'albero non valeva niente, e per tutto incenerato sull'agricoltura, tutti avevano mucche. Poi col passare degli anni il legname è aumentato di valore, i contadini sono spariti, nessuno ha aiutato a tenere in piedi l'agricoltura. Adesso ci ritroviamo che la foresta sta invadendo molti alpeggi. La regola è un'istituzione millenaria. Si preoccupa del suo paese, dà contributi al giovane che fa casa quando si stacca dalla famiglia originaria, dandogli il legnatico, una volta gli dava il pascolo. Abbiamo fatto strade boschive, la regione ci dà un contributo, il resto mettiamo di tasca nostra, diamo il contributo sul riscaldamento, il contributo ai ragazzi che vanno a scuola, portiamo la legna agli anziani, ormai i paesi siamo rimasti noi. Fondamentale è che il patrimonio regoliero è inalienabile e indivisibile. Qui questo è da mille anni e sarà fra mille anni.

0: Ci troviamo ora a Sto de Pra, una piccola località del comune di San Nicolò di Comelico. Qui una storica famiglia, i Costan, hanno deciso di rilevare una serie di antichi fienile stalla, come li chiamano qui i tabià, le strutture tipiche delle Dolomiti, per farne un'azienda agrituristica. Giovanni, voi che venite dal settore dell'industria degli occhiali, come mai a un certo punto avete deciso di dedicarvi all'attività agrituristica?
1: I miei genitori hanno iniziato come una passione, come un hobby, come un'esperienza da provare. Hanno comprato un piccolo fienile, se lo sono ristrutturato, hanno comprato due mucche e hanno aperto l'azienda agricola. Successivamente hanno aperto caseificio, trasformavano il latte, mia mamma faceva il formaggio, era tutto all'inizio familiare. Dopo noi, essendo una famiglia grande con 6 figli, l'azienda si è sempre evoluta, abbiamo comprato degli altri fienili, un'altra stalla, tutto il latte lo trasformiamo e lo vendiamo ai nostri clienti, lo vendiamo qui in agriturismo. Siamo partiti con un piccolo fienile 20 anni fa, dopo i miei genitori hanno comprato un altro fienile annesso vicino e abbiamo aperto l'agriturismo e dopo successivamente ne abbiamo comprati altri 3 da destinare a camere, a stalle e a quello che è, insomma. Sono fienili del 1885 e abbiamo cercato di mantenere come erano e come era giusto che fosse, insomma, senza snaturare il patrimonio del territorio.
0: Una curiosità della vostra azienda è che allevate Highlander, che sono questi bovini scozzesi. Come mai questa curiosa scelta?
1: Inizialmente ne avevamo presi 2 perché la posizione dove ci troviamo è abbastanza impervia, era incolta. Li teniamo un po' per la loro bellezza, un po' per la carne che la usiamo in agriturismo, un po' per tenere colti i prati dove non riusciamo ad arrivare con le macchine. Anche se sono scozzesi, però loro si adattano a vivere allo stato brado, tutto l'anno stanno fuori.
0: Giovanni, che cosa ti piace di questo lavoro?
1: Di questo lavoro la cosa che mi piace di più è stare con la mia famiglia e vivere con la mia famiglia. È un lavoro duro, però l'azienda sta crescendo con noi. Adesso noi abbiamo 30 anni, l'azienda è partita quando noi eravamo piccoli, abbiamo anche sputato sangue, però vediamo i nostri risultati che crescono. Mi piace lavorare per un obiettivo comune e che tutti andiamo d'accordo insieme, insomma, come una vera famiglia, che è il punto nostro, di forza nostro, insomma.

0: Marcello, tu hai un rapporto molto empatico con le tue vacche, come mai? Come fai ad averlo?
1: Inizio da quando nascono a dargli da mangiare, probabilmente si forma una specie di imprinting che è fatto di odore fondamentalmente. Ho dei vitelli piccoli che non riescono a mangiare per questa inibizione del meccanismo della deglutizione. E io vedo che con i miei abiti da lavoro, il mio biberon riesco a far partire quel meccanismo della suzione. Lei vede molto, però non vede nitidamente, sente molto l'odore e io credo che sia l'odore quello che stabilisce un contatto con. Quindi bisogna anche accettare l'idea di sporcarsi. Ecco, questo è il segreto di avere un rapporto con gli animali.

0: Senti Marcello, per quanto riguarda il loro benessere, cosa fai tu nella stalla per assicurarti che stiano al meglio?
1: Dunque, la stalla è stata costruita più di 30 anni fa con i criteri di allora che erano debolucci, invece la progettazione più accurata fatta 10 anni fa ha consentito di sistemare alcune questioni, aprire per esempio tutti i muri a sud per dargli più luce. C'è questo fatto della lettiera permanente a compostaggio che è molto interessante come lettiera da riposo e anche per la fermentazione delle deiezioni che producono un composto molto interessante per i nostri terreni acidi.
0: Da cosa è composta questa lettiera?
1: Può essere qualsiasi tipo di legno, purché venga impastato e ogni giorno lavorato, cioè fresato, in modo da mescolarlo e arieggiarlo. E poi la stalla è basata da 10 anni a sta parte su questo concetto della libertà. Qui gli animali scelgono loro il posto dove riposare, dove mettersi, quindi li vediamo spostarsi quando c'è vento, quando c'è il sole, quando c'è l'aria, quando c'è caldo, hanno delle possibilità di ricovero diverse. Da approfondire ci sarebbe questo tema di quanto fa benessere avere un buon rapporto con chi li accudisce. Gli animali mi seguono anche nelle malghe al pascolo, mi rincorrono proprio, faccio fatica ad allontanarmi perché mi rincorrono. Questo è un segnale che loro si fidano del fatto che io li costruisca secondo le loro esigenze e io in quello mi difendo bene, ecco.
0: E mentre Dolcina sta leccando il braccio di Marcello, noi vi salutiamo dal bellissimo paesaggio di Casa Mazzagno e diamo la linea alle avventure di Paco.

Ciao bambini, il mio nome è Paco e sono un agricoltore e allevatore. La Comunità Europea per me ha creato un programma proprio dedicato a chi lavora con la terra e gli animali. Si tratta delle politiche agricole comunitarie. Avete capito? Paco viene da PAC. La PAC aiuta i lavoratori e i cittadini europei come me con contributi e leggi speciali per aiutarci a produrre il cibo che mangiamo e a salvaguardare il territorio dove viviamo. PAC, Politica Agricola Comunitaria. Oggi vi racconto come la PAC ci insegna a tutelare l'ambiente, favorire lo sviluppo sostenibile e gestire al meglio le risorse naturali, come l'acqua, il suolo e l'aria. Il suolo è una delle risorse naturali più importanti per la vita. Fornisce nutrienti essenziali come acqua, ossigeno e supporto per le piante e gli esseri umani. L'uomo, con le sue attività, può rischiare di causare disastri naturali per non aver rispettato abbastanza il suolo. Molti territori europei sono già in grave difficoltà per varie cause. Troppi terreni sono abbandonati e trascurati. Scompaiono piante e animali. Si usano troppe sostanze inquinanti che colpiscono la fauna e la salute umana attraverso la catena alimentare. Si occupa troppo suolo

per costruire gli edifici di cemento. E molta parte della terra sta diventando arida e sempre più deserta. La PAC, con alcune regole obbligatorie e con i suoi consigli, vuole proteggere il suolo aiutando gli agricoltori a fare le scelte giuste per coltivare la terra in maniera più sana. Per proteggere l'acqua, l'aria e la natura che ci circonda. Attenzione! Anche tu nel tuo piccolo puoi tenere pulito il suolo e l'ambiente attorno a te. Non lasciare immondizia in giro e se la vedi raccoglila. Ricorda alla mamma e al babbo di fare anche loro la raccolta differenziata.

0: Storie di vita, drammi familiari e amori. Protagoniste, le donne agli inizi dell'Ottocento, nella vasta e incontaminata valle delle montagne rocciose canadesi.
1: Non possiamo andare avanti così. Ti serve un marito.
2: Viaggia da sola.
1: So badare a me stessa.
3: Non ami ancora.
4: Siamo forti. Questo paese è pieno di donne come noi.
0: La valle delle rose selvatiche. Tutte le domeniche alle 15:15.
1: Ti serve un marito.
2: Viaggia da sola.
1: So badare a me stessa.
3: Non ami ancora.
4: Siamo forti. Questo paese è pieno di donne come noi.
0: La valle delle rose selvatiche. Tutte le domeniche alle 15:15.
5: Ciao, il mio nome è Makena. Sono nata femmina. Purtroppo, questo significa che sarò vittima di violenza, di mutilazione genitale femminile e di matrimonio

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes.

0: Signore, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Secondo mistero doloroso, la flagellazione di Gesù. Pilato, dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso. Insieme a Maria, donna dal cuore trafitto, preghiamo il Padre di saper accogliere e soprattutto portare il mistero del dolore nella nostra vita.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
4: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
3: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Terzo mistero doloroso, l'incoronazione di spine di Gesù. I soldati gli misero addosso un manto scarlatto e, intrecciata una corona di spine, la posero sul capo di Gesù. Con Maria, donna forte e coraggiosa nella passione del Figlio, chiediamo al Padre di appassionarci all'edificazione del Regno di Dio.
5: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche
4: che noi le mettiamo.

0: lascia la tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era in principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Quarto mistero doloroso. La salita di Gesù al Calvario carico della croce. Gesù disse ai Suoi discepoli: «Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua». Con Maria, donna coraggiosa sulla via del Calvario, chiediamo al Padre il coraggio e la forza di camminare, prendendo la nostra croce e portandola dietro a Gesù.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
3: Adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
3: Adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era in principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Quinto mistero doloroso. La crocifissione e la morte di Gesù. Gesù gridò con voce forte, Eloi, Eloi, lema sabachthani, che significa, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Con Maria, donna ai piedi della croce, preghiamo il Padre per i tanti crocifissi che ancora oggi affollano la storia dell'umanità. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era in principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Preghiamo secondo le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Salve.

0: Maria, discepola del Signore, ricordaci che non siamo annunciatori credibili del Vangelo se prima non ne siamo stati ascoltatori umili e disponibili. Maria, sostegno della nostra fede, inquietaci quando dimentichiamo che credere in Gesù non è un privilegio da rivendicare, ma un dono da condividere. Maria, Regina della Pace, sostienici nel disarmare la vendetta con il perdono, nel ribattere all'odio con l'amore. O Maria, aiuto dei cristiani, dacci una mano per vincere il male con il bene, per reagire alla paura con la fortezza, alla tristezza con la perfetta letizia. Amen. Nostra Signora di Lourdes,
1: prega per noi.
0: Maria Regina.

0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: San Giuseppe,
1: prega per noi.
0: Santa Bernadette,
1: prega per noi.
0: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen.

0: Caldo torrido in Italia e in Europa, sarà così almeno fino al 18 di agosto, ma al nord è allerta per i temporali, soffrono laghi e fiumi, in ginocchio l'agricoltura, in crisi produzioni dal riso alla frutta. La crisi di Ceuta continua lo scontro tra Roma e Madrid, riaprite i confini altrimenti ci saranno conseguenze, intima il governo spagnolo, non accettiamo ultimatum, risponde Palazzo Chigi, Schengen resterà sospeso almeno fino a Ferragosto. Stretto di Hormuz, accordo ancora in stallo, la guerra finirà presto, assicura Trump, firmato il patto della Mecca, un'intesa militare tra Arabia Saudita, Turchia e Pakistan. Dopo una settimana dalla forte scossa di terremoto nell'area Flegrea, la protesta degli sfollati, siamo stati abbandonati, dicono a Pozzuoli, in 1600 hanno dovuto lasciare la propria casa. Il Papa in Francia alla fine di settembre, 4 giorni intensi, Leone visiterà Parigi, Lourdes, cuore mariano del paese, Metz, terra natale di Robert Schuman, tra i padri fondatori dell'Unione Europea. Buonasera, benvenuti al TG 2000 in apertura di Telegiornale. L'ondata di caldo torrido che sta stringendo l'Italia non è ancora finita, almeno fino a Ferragosto dovremo fare i conti con temperature vicine e anche oltre i 40 gradi. Allora vediamo insieme i servizi di Fausto Nicastro e Lucia Ascione.
1: Continua la morsa del caldo in tutta Italia. Il Ministero della Salute contrassegna con bollino rosso 26 città su 27 monitorate, con l'unica eccezione rappresentata da Bolzano. In più parti della penisola, quest'ultima ondata di calore fa registrare valori record, come a Gorizia, dove per la prima volta nella storia del Friuli Venezia Giulia, una centralina dell'ARPA ha rilevato 40 gradi. Una situazione che proseguirà per almeno altri 10 giorni, con l'unica parentesi tra sabato e domenica al nord, dove le temperature subiranno un lieve calo. Secondo molti esperti, non solo l'estate, ma tutto il 2026 si avvia ad essere l'anno più caldo di sempre, superando il record di 2 anni fa. L'AFA infatti opprime tutto il continente. A Vienna, per esempio, per la prima volta si sono superati i 40 gradi, mentre nella notte di mercoledì Budapest ha registrato la propria minima notturna più alta di sempre a 28 gradi. La portata di tutti i principali fiumi europei ai minimi storici. Le immagini satellitari del sistema Copernicus mostrano eloquentemente le secche in atto sul Po, sulla Loira, sul Reno e sul Danubio. Il Mediterraneo tocca ormai costantemente i 30 gradi, con gravi ripercussioni sul nostro ecosistema marino. E in questa era di cambiamento climatico, al caldo soffocante corrisponde spesso la formazione di eventi estremi. In varie zone di Alpi, Prealpi e Appennini sono previsti temporali di calore, eventi brevi e intensi che possono sfociare anche in violente grandinate. Diramata oggi l'allerta gialla per maltempo su Milano e per 4 regioni, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto e Calabria, mentre per domani il bollino giallo è previsto per 8 regioni.
2: Nell'estate più rovente, mai superflui i consigli degli esperti, dall'utilizzo di abbigliamento traspirante all'alimentazione leggera e soprattutto all'idratazione.
3: Ciò che conta veramente è bere sempre, anche quando non si ha lo stimolo della sete. Questo ci consente di avere un'idratazione costante durante la giornata che, associata a uno stile di vita più sano, quindi a un'alimentazione più mediterranea, cibi e pasti più leggeri, ricchi di frutta e di verdura, comunque evitare alcolici e superalcolici,

0: aiuta sicuramente il nostro benessere e la nostra capacità di termoregolazione.
1: Sempre più necessaria l'aria condizionata, con una predilezione per il deumidificatore per notti di sonno ristoratore.
0: Il nostro corpo è in grado di termoregolarsi con l'evaporazione del sudore e quindi è importante la ventilazione, è importante il movimento dell'aria, ma è anche importante tenere sotto controllo l'umidità che abbiamo all'interno delle nostre case e quindi magari la notte invece di tenere l'aria condizionata possiamo spostare lo split sulla funzione di deumidificazione.
1: Ma il caldo crea disparità sociale ed anche la psiche chiede cura ed attenzioni.
0: Aumenta l'aggressività, aumenta i disturbi di ansia e di depressione, aumenta anche la difficoltà di avere una propria socialità. E quindi è veramente importante oggi e necessario cercare di creare anche quella rete di comunità tra persone che vivono magari all'interno di uno stesso stabile o di uno stesso condominio per potersi aiutare.
2: Il caldo di queste settimane sta avendo forti ripercussioni sulla situazione di laghi e fiumi, soprattutto al nord, a farne le spese anche l'agricoltura. Giuseppe Caporaso.
3: Questo caldo record sulla penisola rischia di impoverire la nostra economia ed in particolare l'agricoltura. Lancia l'allarme siccità per oltre il 60% del territorio italiano alla Coldiretti. In forte difficoltà intere filiere produttive, dal mais al riso, dai pascoli all'uva, dalle olive alla frutta. Un caldo così intenso che ha fatto scattare in anticipo la raccolta delle mele. In Trentino, luogo principale della produzione italiana, spiega la Coldiretti, da oggi è stata anticipata la raccolta, spalmando le attività per le alte temperature nelle prime ore del mattino e nel tardo pomeriggio. Ed allora la Coldiretti rilancia la necessità di realizzare un piano nazionale degli invasi, già elaborato con l'ANBI, l'Associazione dei Consorzi di Bonifica, in grado di trattenere l'acqua piovana durante l'anno per distribuirla nei periodi di siccità.
4: La mancanza di neve, la mancanza di piogge mette in crisi non solo l'economia agricola, quella del Made in Italy agroalimentare, ma anche la questione energetica, la questione della salute dei cittadini e della bellezza dei territori. Rispetto a questo bisogna mettere in campo delle risposte. Il piano invasi, ANBI Coldiretti, 400 interventi già pronti, cantierabili, in grado di portare una percentuale d'acqua dall'11 al 40% costituisce una risposta vera, autentica, multifunzionale.
3: E proprio l'Associazione dei Consorzi di Bonifica chiede un intervento istituzionale forte a livello europeo, vista la situazione di fiumi e laghi e i minimi storici. Bruxelles, di fronte ad un cambiamento epocale, dice deve intervenire subito con politiche comunitarie condivise.
2: Ora la crisi di Ceuta, duro attacco della Spagna all'Italia, tolga i controlli alle frontiere entro domenica 9 agosto o adotteremo contromisure. Palazzo Chigi risponde, non accettiamo ultimatum, intanto continuano i controlli che saranno in vigore fino a Ferragosto. Alessio Orlandi.
5: Sulla decisione italiana di sospendere gli accordi di Schengen con la Spagna è crisi diplomatica tra i due paesi. Con una nota durissima, il governo di Madrid ha intimato oggi a Palazzo Chigi di revocare entro domenica i controlli alle frontiere reintrodotti dopo la crisi migratoria a Ceuta. In caso contrario, ha fatto sapere, verranno adottate contromisure proporzionali per tutelare gli interessi e la dignità dei cittadini spagnoli. Le limitazioni alla libera circolazione erano state giustificate dal nostro paese come una misura cautelativa necessaria a tutelare la sicurezza e l'ordine pubblico dopo gli oltre 70.000 migranti entrati illegalmente la scorsa settimana nell'exclave spagnola. Secondo Madrid, però, si tratta di una misura adottata unilateralmente, senza preavviso e con argomentazioni pretestuose, e ha ricordato come nessuno di quei migranti, quasi tutti tornati in Marocco, poteva o può entrare liberamente nell'area Schengen, poiché la città di Ceuta gode di uno status speciale. Immediata la replica di Palazzo Chigi, l'Italia non accetta ultimatum per ciò che riguarda la sicurezza nazionale, c'è scritto in una nota in cui viene specificato come la decisione resterà in vigore almeno fino al 15 agosto. Proprio per Ferragosto, infatti, in base a fonti di intelligence spagnole e a quanto sta circolando sui social, si teme un nuovo ingresso di massa. Per questo la Spagna ha inviato a Ceuta altri agenti e due navi militari. Intanto, questa mattina è stato recuperato in mare il corpo di un migrante di origini subsahariane morto dopo aver tentato di raggiungere l'exclave spagnola lanciandosi dalle montagne del Marocco con un parapendio.
2: In Medio Oriente adesso, dove la questione dello Stretto di Hormuz continua a dividere Washington e Teheran, intanto Arabia Saudita, Turchia e Pakistan firmano l'accordo della Mecca, un patto militare di mutua difesa. Antonella Mazzateruel.
6: Si sono stretti la mano il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, il principe saudita Mohammed bin Salman e il primo ministro pakistano Shehbaz Sharif, oggi subito dopo aver firmato l'accordo di difesa anti-Iran. Di fronte agli sviluppi nella regione, con il patto della Mecca hanno stabilito che qualsiasi attacco armato contro uno dei tre paesi sarà considerato comune a tutti. Critico l'Iran, per cui l'intesa raggiunta da Turchia, Arabia Saudita e Pakistan non garantirà la sicurezza di Riyadh. Anzi, rivela il quotidiano Al-Arabiya, diversi rapporti dei servizi segreti indicano che con gli aiuti dello Yemen e le milizie irachene si sta preparando a colpire l'Arabia Saudita Teheran, che intanto ha raggiunto un accordo in linea generale con l'Oman per la riapertura dello stretto di Hormuz, da cui fino a 4 mesi fa, prima dello scoppio del conflitto israelo-statunitense, passava un quinto del petrolio mondiale. Ma la ripresa del traffico marittimo richiede contestualmente la fine degli attacchi americani. Da parte sua, il capo della Casa Bianca Donald Trump oggi pensa che la guerra nel Golfo finirà presto, assicurando di essere coinvolto nelle trattative. L'Iran smentisce, anzi il Parlamento sta valutando il divieto di passaggio ad Hormuz per le navi di paesi ostili come gli Stati Uniti e il pagamento di dazi temuti dagli armatori. La decisione deve essere approvata ad alti livelli, ma intanto si rincorrono voci sulla sorte dell'Ayatollah Mojtaba Khamenei, guida suprema dell'Iran, capo delle forze armate, succeduto al padre morto nei bombardamenti di fine febbraio e anche egli rimasto gravemente ferito. Nei giorni scorsi il presidente iraniano Massoud Pezeshkian ha pubblicamente ammesso che è molto difficile comunicare con la suprema guida in questo momento, mentre per il portale d'opposizione con sede a Londra, Iran Wire, Khamenei è in condizioni estremamente critiche e potrebbe morire da un momento all'altro.
2: E altri fronti ancora caldissimi in Medio Oriente sono quelli di Gaza e della Cisgiordania. Mentre proseguono le azioni militari israeliane nella striscia, continuano anche le incursioni armate dei coloni ebrei nei territori palestinesi del West Bank. Ugo Scali.
7: Non accenna a diminuire la tensione in Cisgiordania, dove da una parte l'esercito israeliano prosegue con i raid e le operazioni di polizia e dall'altra non si fermano le aggressioni dei coloni nei confronti dei palestinesi. Mercoledì, a essere preso di mira dai soldati di Tel Aviv, era stato il campo profughi di Calandia, 51 i palestinesi feriti, decine quelli arrestati tra Gerusalemme e Ramallah. Ieri le forze israeliane hanno demolito negozi vicino al checkpoint di quest'area prima di imporre il coprifuoco nella città di Kafr Aqab, bloccando le strade che collegano la zona a Gerusalemme. Nuovo episodio di aggressione da parte dei coloni contro i residenti di Tayeb a est di Ramallah, unico villaggio interamente cristiano della Cisgiordania. Il parroco latino della Chiesa di Cristo Redentore, padre Bashar Fawadleh, ha raccontato al Sir di coloni entrati nella proprietà privata di una famiglia. I residenti spaventati sono fuggiti. L'abitazione, riferisce ancora il sacerdote, sarebbe stata presa di mira già nei giorni precedenti. Infine, mentre si attendono novità sull'intesa per il disarmo di Hamas a Gaza, secondo l'UNICEF, almeno 300 bambini sarebbero stati uccisi nei 300 giorni successivi all'annuncio del cessate il fuoco dell'ottobre scorso, la media di un bambino ucciso ogni giorno.
2: Colloqui produttivi, quelli tra Libano e Israele, che si sono conclusi in queste ore a Roma, ma un accordo tra Beirut e Tel Aviv resta ancora lontano. Al momento l'incontro non ha prodotto risultati tangibili, ma secondo i mediatori italiani e statunitensi le parti sarebbero molto vicine a un'intesa che per Israele prevede senza sì e senza ma il disarmo totale di Hezbollah. Intanto è ancora alta la tensione tra i due stati lungo il nuovo confine del sud del Libano dopo l'ingresso ormai stabile delle forze armate israeliane. Adesso in Ucraina, dove la guerra continua ancora con attacchi incrociati tra Mosca e Kiev. Intanto l'Europa dà il via libera a un nuovo pacchetto di sanzioni verso la Russia, come ci spiega Pier Achille Dolfini.
8: Morti e feriti in tutta l'Ucraina per la massiccia offensiva che da giorni Mosca sta mettendo in atto, almeno 9 le vittime e una quarantina i feriti di oggi. Colpita con un'ottantina di attacchi la regione di Dnipropetrovsk, mentre il governatore Anza spiega che la Russia ha utilizzato droni, artiglieria, bombe aeree guidate e missili. 150 i droni di tipo Shahed lanciati contro l'Ucraina con la difesa aerea che ne ha battuti 114. Nel mirino anche Kherson, Kharkiv, il Donetsk e la regione di Zaporizhia. Di fronte all'offensiva moscovita, l'Unione Europea vara una nuova serie di sanzioni nei confronti di 5 cittadini russi coinvolti nel complesso militare industriale. Dobbiamo continuare ad intensificare la pressione sulla Russia finché Mosca non porrà fine alla guerra, annuncia l'alto rappresentante per gli affari esteri Kaya Kallas. I servizi segreti statunitensi lanciano l'allarme. Putin potrebbe cercare di mettere alla prova la determinazione della NATO con un attacco limitato contro un paese alleato nei prossimi anni, dicono da Washington.
2: Un sedicenne della provincia di Como è stato arrestato a Grosseto, dove si trovava in vacanza con la famiglia, con l'accusa di partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo internazionale, di propaganda e istigazione a delinquere. Sul suo profilo online del giovane italiano di origine straniera, gli agenti hanno trovato chiari riferimenti allo Stato Islamico e chat dove condivideva contenuti di matrice jihadista, neonazista e antisemita. Il sedicenne consultava anche manuali per la fabbricazione di ordigni. E cambiamo argomento. A una settimana il caldo di questi giorni sta alimentando focolai in diverse zone del paese, al momento situazione critica in Abruzzo, nell'Aquilano e nel Pescarese. Cesare Cavoni.
9: Prosegue la lotta contro l'incendio che da giorni sta interessando il Monte Cagno nel territorio di Rocca di Cambio. Circa 80 uomini tra vigili del fuoco e protezione civile al lavoro sul monte. Il rogo si è esteso verso Forca Miccia mentre si cerca di proteggere le faggete e l'abitato.
10: Siamo francesi, ma siamo sempre per l'estate qui a Rocca di Cambio.
11: Da 40 anni veniamo in vacanza qua e cerchiamo di aiutare in qualche modo.
12: Dura, è una lotta impari, molto difficile. Abbiamo cercato di ripulire un po' il sottobosco, soprattutto sulla pineta, che è quella che ci preoccupa di più, perché se bruciano i pini veramente un gran casino.
9: Sono state realizzate anche 3 linee tagliafuoco parallele lungo il costone della montagna grazie all'impiego dei mezzi dei vigili del fuoco e di quelli messi a disposizione dalla popolazione su iniziativa del sindaco di Rocca di Cambio. Sul versante sud di Monte Cagno, dove il fronte del fuoco è molto esteso e per motivi di sicurezza è stata chiusa la galleria di Campo Felice, dunque chi arriva da Roma e deve raggiungere l'altopiano delle Rocche dovrà utilizzare percorsi alternativi passando per l'Aquila oppure per Ovindoli. Un Canadair è tornato dall'alto ad effettuare lanci sul versante rivolto verso il paese. La priorità ora è evitare che le fiamme raggiungano la pineta.
2: È una settimana dall'ultima forte scossa di terremoto che ha fatto tremare tutta la zona flegrea e dintorni di Napoli. Resta l'amarezza di molti cittadini, ancora più grande quella degli sfollati che denunciano ci hanno abbandonato. Sentiamo Marino Galdiero.
13: Il 31 luglio scorso una scossa di magnitudo 4.7 nella caldera flegrea ha causato i danni più gravi nel comune di Pozzuoli. Oggi siamo al 7 agosto e parte della gente che ha dovuto lasciare la propria abitazione ancora non trova una soluzione abitativa, un posto dove andare a dormire. Qui siamo a Rione Artiaco.
14: Non l'ha visto qua, io attenzio che mi sono ormai in agip, non posso salire, non posso fare perché mi mette paura.
13: Il conteggio degli stabili inagibili non è ancora finito, di conseguenza il numero degli sfollati è destinato ad aumentare. A Pozzuoli al momento ci sono oltre 1600 persone sgombrate, di queste 1500 hanno trovato un'autonoma sistemazione, 78 sono alloggiate in strutture alberghiere e 60 al Pala Trincone, una struttura sportiva polifunzionale.
14: Io sto giusto aperto con il negozio per far morire ancora più la zona, perché non c'è nessuno.
13: Le abitazioni inagibili per ora sono 691, chi è senza casa cerca un nuovo alloggio, ma i prezzi sono del tutto fuori dal mercato, come denuncia il sindaco di Pozzuoli Luigi Manzoni, che ha chiesto l'intervento della Guardia di Finanza per verificare le irregolarità.
15: La cosa più importante e più scandalosa che ci sta in questa cosa, che i pigioni che ci hanno pure ristabilito e tutto, e il problema è che non riusciamo a trovare una casa, 800, 900, 1200, 1800, è arrivato impossibile che poi...
2: La tragedia di Cran Montanà, adesso il governo italiano farà ricorso contro la decisione della procura svizzera di Sion, che ha rigettato la costituzione di parte civile del nostro paese nel procedimento giudiziario. Raffaella Frullone.
16: Secondo i magistrati svizzeri, né la cittadinanza italiana di diverse vittime né i costi sostenuti dalla Repubblica Italiana per prestare assistenza ai cittadini vittime dei fatti perseguiti sono idonei a conferire la qualità di parte lesa. È quanto scrive la Procura del Canton Vallese, respingendo, a distanza di oltre 3 mesi, la richiesta dello Stato italiano di costituirsi parte civile nell'inchiesta sul rogo di Capodanno in cui sono morti 6 ragazzi italiani e altri 14 sono rimasti feriti, alcuni in modo grave. Il rapporto tra Svizzera e Italia torna a farsi teso sulla vicenda Crans-Montana, con il governo italiano che deposita un ricorso contro la decisione e la Farnesina che definisce le motivazioni della procura non condivisibili e superate. Un nuovo braccio di ferro che a 7 mesi dalla tragedia torna ad animare il dibattito politico mentre emerge un nuovo video di quella drammatica notte. Nei 70 secondi di filmato girato con uno smartphone si vede il Costellazione invaso dalle fiamme, alcuni ragazzi che scappano urlando, altri che con delle sedie cercano disperatamente di sfondare le vetrate del locale per dare una via di fuga a chi è rimasto intrappolato. Le immagini mostrano inoltre alcuni giovanissimi in preda al panico che urlano ed esortano i coetanei a lasciare quanto prima il locale, dove la festa si è ormai trasformata in una gabbia di fuoco.
2: Andiamo all'estero. Sparatoria drammatica in una scuola in Thailandia. Uno studente prima ha ucciso i suoi nonni e poi si è recato in un istituto a nord della capitale Bangkok e ha ucciso almeno 6 persone prima di suicidarsi. Il sospettato, un adolescente di 14 anni, durante la sparatoria ha anche ferito oltre 30 persone. 9 di queste versano adesso in condizioni gravi, ha dichiarato il premier del paese asiatico Anutin Charniviraku. Adesso con Maurizio Dischino restiamo all'estero, andiamo in Congo alle prese con il terribile virus dell'Ebola. Al momento sono quasi 2.000 le vittime e circa 4.000 i casi di contagio confermati. Maurizio Dischino, appunto.
17: È la peggiore epidemia di Ebola mai registrata nella Repubblica Democratica del Congo. 4.053 i casi confermati, di cui 1.850 i morti accertati dal 15 maggio. 400 casi e 200 morti in più solo nell'ultima settimana. I dati sono stati riferiti dall'agenzia Reuters, che ha citato fonti mediche statali. Si tratta della 17ª epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo, questa volta causata dal ceppo virale di Bugio. 5 le province congolesi interessate: Ituri, epicentro dell'epidemia, e poi Nord Kivu, Sud Kivu, Alto Welé e Chopo. Situazione mai così critica. L'epidemia si sta diffondendo a un ritmo allarmante senza precedenti, nonostante gli instancabili sforzi dell'equipe medica in prima linea, ha affermato Medici Senza Frontiere. Al momento ancora non esiste uno specifico vaccino né una cura. Come ha riferito l'Unione Africana, le autorità hanno deciso l'uso di un vaccino originariamente sviluppato contro il ceppo Zaire, dopo che i dati hanno suggerito che potrebbe fornire una certa protezione anche contro il virus Bundibugio. Alla fine di luglio un volontario ha ricevuto la prima dose di un vaccino sperimentale contro la variante Bundibugio, sviluppato dall'Università di Oxford nel Regno Unito. Il 4 agosto il Canada ha autorizzato un colosso farmaceutico ad avviare studi clinici per un altro vaccino contro il ceppo Bundibugio del Ebola.
2: Ci sarà anche un'intensa giornata al santuario di Lourdes nel programma del prossimo viaggio apostolico del Papa in Francia alla fine di settembre. Ascoltiamo tutti i particolari con Cristiana Caricato.
18: Una vetrata circolare che richiama i rossoni delle cattedrali gotiche, simbolo della bellezza della comunione e dell'unità della Chiesa. Attraversata da un arco con la croce, da una colomba con un ramoscello d'ulivo, segno di pace per l'umanità. È il logo del prossimo viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Francia dal 25 al 28 settembre prossimo, pubblicato oggi insieme al motto della visita, un versetto del Vangelo di Giovanni, affinché il mondo abbia la vita. Un invito a riconoscere il grande dono portato da Cristo insieme alla speranza e alla comunione per superare le divisioni e condividere la pace, la riconciliazione e la fraternità. In 4 giorni il Pontefice pronuncerà 9 discorsi, 4 omelie, un saluto, una preghiera dell'Angelus e un rosario. Tra Parigi, la cittadella mariana di Lourdes, e Metz, terra natale di Robert Schuman, padre fondatore dell'Unione Europea. Nella capitale francese l'impatto con la Francia, le istituzioni orgogliosamente laiche all'Eliseo, ma anche la visita alla sede dell'UNESCO e quella nella cattedrale di Notre-Dame, restituita al suo splendore dopo l'incendio del 2019. Il Papa si immergerà nella Chiesa francese, che vive una stagione felice di riscoperta delle sue tradizioni, sia nella veglia con i giovani a Saint-Denis, nella periferia parigina, che nell'abbraccio con i poveri e i migranti nella Maison Bakita, centro di accompagnamento e integrazione sociale. Poi momenti con la Chiesa sinodale e la messa, prima di volare a Lourdes, seconda tappa della sua visita, per vivere come pellegrino la grotta di Massabielle e l'universo mariano che le gravita intorno. Due giorni intensi e poi lo spostamento a Metz nel nord

0: Veste del paese con l'Europa come orizzonte, con due appuntamenti per rinsaldare il dialogo interreligioso e ricordare l'urgenza della pace, oltre alla celebrazione nell'antica cattedrale di Santo Stefano. Insieme al programma è stato reso noto anche l'incontro privato che il pontefice avrà con le vittime di abusi, ferita aperta per la Chiesa francese.
1: E i bollini non valgono solo per il caldo, ma anche per il traffico e di colore nero. In un'Italia rovente domani inizia un altro fine settimana di agosto di grandi spostamenti, circolazione intensa su tutte le strade e le autostrade, soprattutto in direzione delle mete vacanziere. Particolare attenzione sull'Adriatica, Bologna-Taranto, dove è atteso il passaggio di oltre 200.000 autovetture. In un'estate estrema come questa, le città si attrezzano per aiutare soprattutto gli anziani con Chiara Placenti. Allora andiamo a Milano, dove la Pinacoteca Ambrosiana sarà accessibile a tutti e gratis. Vediamo.
2: In questa caldissima estate Milano ha deciso di coccolare i suoi cittadini. Fino al 31 agosto i residenti, ma anche tutte le persone, italiane e straniere, dai 65 anni in su, potranno visitare gratis la Pinacoteca Ambrosiana, il museo più antico della città. Basterà presentare un documento d'identità che attesti l'età o la residenza per visitare senza alcun costo la Pinacoteca, la biblioteca e la cripta di San Sepolcro.
3: In questo periodo che di solito è dedicato alla villeggiatura, ecco una proposta per chi non può permettersi di fuggire dalla canicola di Milano, ecco di non andare a rifugiarsi, che so io, no, in un centro commerciale o in un supermercato, ma di trovare anche un'oasi climatizzata dove poter accostare i tesori di arte, di bellezza che questo luogo ci conserva.
2: L'iniziativa ha registrato un ottimo riscontro. In tanti hanno scelto di trascorrere qualche ora al fresco, circondati d'arte e cultura.
4: Contentissima, io sono di Milano, non ci sono mai venuto e quindi ne ho approfittato, assolutamente sì.
5: Sono felice di essere qua. Era da tanto tempo che volevamo visitarla, però purtroppo gli impegni sono tanti.
6: Direi che è un'ottima iniziativa, si sta al fresco e si ammirano le cose che durante il periodo invernale vuoi per fretta, vuoi per pigrizia, non riesci a vedere.
2: Un rifugio dalle temperature bollenti all'insegna di storia e bellezza per rinfrescare corpo e mente.
1: Continuano gli appuntamenti di Millumino di Teatro nel quartiere della Garbatella a Roma ad animare la piazza, uno spettacolo diventato un classico della clownerie, Mister Ping Pong. Ci spiega tutto Michele Sciancalevole.
7: Ladies and gentlemen, please say welcome to the amazing Mr. Ping Pong!
8: È il più grande giocatore al mondo di ping pong, è una leggenda vivente, in Cina è venerato come un dio, è Mr. Ping Pong. Ma ovviamente è tutto uno scherzo. In realtà è uno show divertente e divertito sui fanatismi, le idiosincrasie e le manie del mondo dello sport. Non che Paolo Piludu, in arte Mr. Ping Pong, non abbia confidenza col tennis da tavolo.
9: Ho avuto un ricordo di quando ero bambino che desideravo fortemente giocare a ping pong. Quindi mi mettevo in un angolo e ho imparato a fare i rimbalzi sui manici, piuttosto che sotto la gamba.
8: Ma al di là delle indubbie abilità funamboliche, questo spettacolo pluripremiato, offerto dalla rassegna Millumino di Teatro alla Piazza Romana della Garbatella, vuole essere una parodia del successo, una caricatura di quell'uno che su mille ce la fa. Perché l'occhio, la sensibilità di questo ironico ed eclettico artista è rivolto agli altri 999 che non sono affatto dei perdenti.
9: È attraverso l'errore che si impara. Quindi ecco, il passaggio fondamentale dello spettacolo è mettersi in gioco, ecco, tutto il tema è sul mettersi in gioco.
8: In Mr. Ping Pong, quindi, l'unico vero vincitore è una sana e salvifica risata, perché in questo raro elogio della non competitività, campione non è chi vince, ma chi gioca.
10: Quindi tu sei campione, tu sei campione, tu sei campione, tu sei campione. In tre parole, we are the champion!
1: Adesso qualche istante di pausa, torniamo tra pochissimo.

0: Titanium, The Art of Clean. L'Oréal Paris presenta il tuo incubo peggiore.
1: La ricrescita!
2: Ci pensa il killer della ricrescita.
0: Ritocco perfetto.
1: 3, 2, 1, fatto!
0: Ritocco perfetto da L'Oréal Paris.
1: Numero 1 per copertura ricrescita al mondo!
3: Quando cerchi un po' di freschezza a merenda, prendi la vita con un morso. Con Kinder Pinguì assaporerai il gusto di una pausa meritata. Con Kinder Maxi King, il gusto di sentirti al top. E con Kinder Choco Fresh, il gusto di una coccola solo per te. Freschi Kinder, freschi da mordere.
4: Sparkle stilato? C'è Vim Carbonia.

0: Vin Carbonia Attivi. Il nero sta bene su tutto, anche sullo sporco ostinato. Provali gratis.
1: Se ami Kinder Bueno, immagina il gelato. Così cremoso, così croccante, così Kinder Bueno gelato. Il gusto unico che ti piace in ogni fresco morso. Kinder Bueno gelato è irresistibile.
2: I cuscinetti adesivi Algasiv danno una tenuta che dura tutto il giorno e rendono le tue gengive felici. Con una tecnologia a rilascio graduale per darti una tenuta forte tutto il giorno in un morbido cuscinetto che ricopre le gengive per una protezione completa.

0: Nella paella di pesce Frosta senti quello che conta: qualità, tanta cura e sapore autentico. Frosta, 100% la scelta naturale.
1: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
2: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
1: Come ne è uscita?
2: Sale di foca, sale di foca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
1: Bravissima.
3: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
4: Fave di foca ti cambia davvero la vita.
5: Il buongiorno ti darò.
6: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante Estatè! Estatè, te best!
7: Dall'incontro tra esperienza erboristica e innovazione dermocosmetica nascono i bagno doccia L'Angelica Beauty Essence con collagene, acido ialuronico e vitamina E per una pelle che appare per il 94% più idratata. Scopri il segreto della bellezza naturale con L'Angelica.
8: Scopri Nutella Gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella Gelato, un cucchiaino di felicità.
9: I momenti migliori te li rubano le emorroidi? Puoi riconquistarli con Proctolin, che riduce dolore e infiammazione. Proctolin, sollievo dalle emorroidi.
10: E se hai bisogno di delicatezza, scopri Proctolin Natura senza cortisone.
11: Dal 6 al 12 agosto da Penny trovi anche le offerte shock. Baschetta da 150 grammi di prosciutto cotto Wellness a 1,79 euro. Confezione da 6 bottiglie di acqua naturale Levissima a 1,99 euro. Solo con Penny Card.
12: Torniamo in studio con una notizia sportiva. Ginevra Taddeucci ha conquistato la medaglia di bronzo nella 3 km knockout sprint del nuoto in acque libere ai campionati europei di Parigi. Gregorio Paltinieri si è invece piazzato al quarto posto nella gara maschile. Con questo è tutto, vi ricordo il prossimo appuntamento con informazione alle 20.45, come sempre puntuali, adesso spazio al meteo e poi alla Santa Messa. Grazie per averci seguito. Arrivederci.

Venerdì, pressione che inizia a indebolirsi. Temporali via via più presenti su Alpi e Prealpi, altrove invece tempo più soleggiato e asciutto. Ancora caldo, mari mossi. Sabato, pressione stabile. La giornata vedrà condizioni di tempo un po' piovoso e temporalesco su Alpi e Prealpi, altrove avremo un maggiore soleggiamento. Clima meno caldo. Venerdì, pressione stabile. Fatta eccezione per qualche isolato rovescio pomeridiano in Appennino. Altrove il tempo risulterà sempre stabile e soleggiato. Mari poco mossi. Sabato, pressione che torna ad aumentare. La giornata trascorrerà all'insegna di un cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni. Assenza di fenomeni piovosi, meno caldo. Venerdì, prosegue il dominio dell'anticiclone africano su tutte le regioni. Giornata ampiamente stabile su tutte le regioni, isolati piovaschi sui settori montuosi. Clima caldo. Sabato, pressione che si mantiene stabile. Giornata che vedrà condizioni di bel tempo prevalente, fatta eccezione per qualche piovasco sulla Basilicata. Venti settentrionali.

0: In un luogo in cui alle donne è vietato lavorare...
1: Come ti chiami?
2: Ramat.
1: Perché parla lui al posto tuo? Ti sei mangiato la lingua?
0: La sopravvivenza di una famiglia afghana dipendeva dalla figlia.
3: E mia figlia Baran porta i pani a casa.
0: Deve nascondere la propria identità e proteggere il suo segreto.
4: Tu lavori qui? Vieni. Correte, prendetelo!
0: Baran, questa sera, in prima serata.
5: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante Estate! Estate, te best!
6: Cari amici e care amiche, la situazione a Gaza è ancora davvero drammatica e si è estesa a tutto il Medio Oriente. Pensate che in poche settimane hanno perso la vita centinaia di bambini. E non sono numeri, sono vite spezzate per sempre. Nelle aree più colpite le persone stanno perdendo tutto, la casa, la scuola, i propri cari. Pensate che in Libano migliaia di bambini sono costretti a dormire nelle auto o sui pavimenti geniti di scuole sovraffollate. E tutti hanno paura di morire sotto le bombe o di fame, perché il cibo manca sempre di più. Con il vostro aiuto stiamo dando una risposta immediata e concreta in tutta la regione. A Gaza continuiamo a curare le migliaia di bambini malnutriti. In Libano distribuiamo kit igienici, coperte, cibo, acqua, materassi e i nostri operatori danno supporto psicologico ai tanti bambini sfollati. Ogni guerra è una guerra contro i bambini e ancora una volta sono loro a pagare il prezzo più alto. Chiama subito l'800-92-60-50 e dona 9 euro al mese. Una piccola donazione può salvare una vita e ridare un futuro a tanti bambini. Dona ora. Grazie.
7: I cuscinetti adesivi Algasiv danno una tenuta che dura tutto il giorno e rendono le tue gengive felici. Con una tecnologia a rilascio graduale per darti una tenuta forte tutto il giorno in un morbido cuscinetto che ricopre le gengive per una protezione completa.
8: Lascia un bambino gli anni per diventare alto, ben oltre il barattolo di caramelle. Lascia una ragazza l'emozione dei 20 anni e poi dei 30 e dei 60. Lascia una mamma il tempo di veder crescere suo figlio. E a quel figlio la gioia di sentirsi chiamare tante volte papà. Con il mio lascito a Fondazione Veronesi a sostegno della ricerca sui tumori, lascio a tutti tutte le possibilità di una vita. Chiama l'800-771-550 o vai sul sito

0: e sorelle malati, anziani e detenuti. Il Signore raccoglie ogni vostra sofferenza e la trasforma in preghiera. Il Signore Gesù, che ci invita alla mensa della parola e dell'Eucaristia, ci chiama alla conversione. Riconosciamo di essere peccatori e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempervergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Kyrie eleison.
1: Christe eleison.
0: Kyrie eleison. Preghiamo. Mostra la tua continua benevolenza, o Padre, e assisti il tuo popolo, che ti riconosce creatore e guida. Rinnova l'opera della tua creazione e custodisci ciò che hai rinnovato. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Dal libro del profeta Naum. Ecco sui monti i passi d'un messaggero che annuncia la pace. Celebra le tue feste. Giuda, sciogli i tuoi voti, poiché il malvagio non passerà più su di te. Egli è del tutto annientato. Infatti il Signore restaura il vanto di Giacobbe. Rinnova il vanto di Israele, anche se i briganti li hanno depredati e saccheggiano i loro tralci. Guai alla città sanguinaria, piena di menzogne, colma di rapine, che non cessa di depredare. Sibilo di frusta, fracasso di ruote, scalpitio di cavalli, cigolio di carri, cavalieri ingalzanti lampeggiare di spade, scintillare di lance, feriti in quantità, cumuli di morti, cadaveri senza fine, si inciampa nei cadaveri. Ti getterò addosso immondizie, ti svergognerò, ti esporrò a ludibrio. Allora chiunque ti vedrà fuggire da te e dirà: Nivi è distrutta, chi la compiaggerà? Dove cercherò chi la consoli? Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Il Signore farà giustizia al suo popolo.
1: Il Signore farà giustizia al suo popolo.
2: Sì, vicino è il giorno della loro rovina e il loro destino si affretta a venire. Perché il Signore farà giustizia al suo popolo e dei suoi servi avrà compassione.
1: Il Signore farà giustizia al suo popolo.
2: Ora vedete che io lo sono e nessun altro è Dio accanto a me. Sono io che do la morte e faccio vivere. Io percuoto e io guarisco.
1: Il Signore farà giustizia al suo popolo.
2: Quando avrò affilato la folgore della mia spada e la mia mano inizierà il giudizio, farò vendetta dei miei avversari, ci pagherò i miei nemici.
1: Il Signore farà giustizia.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vuole salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia la troverà. Infatti, quale vantaggio avrà un uomo se guadagnerà il mondo intero, ma perderà la propria vita? O che cosa un uomo potrà dare in cambio della propria vita? Perché il figlio dell'uomo sta per venire nella gloria del Padre suo, con i suoi angeli, e allora renderà a ciascuno secondo le sue azioni. In verità io vi dico, vi sono alcuni tra i presenti che non moriranno prima di aver visto venire il figlio dell'uomo con il suo regno. Parola del Signore.
2: Lode a te,

0: Sia lodato Gesù Cristo.
1: Oggi e sempre sia lodato.
0: Che cosa un uomo potrà dare in cambio della propria vita? Fratelli e sorelle, Gesù guarda i discepoli e dice una frase che non ci lascia a scampo: se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. E poi aggiunge: che vantaggio ha un uomo se guadagna il mondo intero ma perde la propria vita? Gesù non ci propone una vita comoda, ci propone una vita vera. Rinnegare se stessi, l'eccomi di ogni giorno. Rinnegare, vedete, rinnegarsi non è annullarsi. E smettere di mettermi io al centro e mettere Gesù. E dire come Maria: eccomi, avvenga di me secondo la tua parola. E quello che hanno fatto e che fanno i pellegrini che vengono qui al santuario della Madonna delle Lacrime. Lasciano che cosa? La casa, le loro sicurezze, e vengono qui con il cuore in mano, a dire che cosa? Signore, prendi la mia vita. E la Madonna non delude. Lei che nel 1953 ha pianto su questa città, oggi asciuga le nostre lacrime e ci insegna a donare la vita agli altri. Prendere sì la propria croce. La croce non si sceglie, si incontra. È il figlio malato, è il lavoro che manca, è la solitudine, è l'ingiustizia. Gesù non dice di cercarla, dice di prenderla con lui. E qui penso allora a Don Pino Puglisi, un prete di Palermo che ha preso la croce del suo quartiere, Brancaccio. Poteva andarsene, poteva stare tranquillo, invece è rimasto. Ha aperto il centro per i ragazzi, ha detto no alla mafia, ha donato la vita. Il 15 settembre del 1993, giorno del suo compleanno, è stato ucciso. L'ultima frase che ha detto al suo assassino è stata: me l'aspettavo. Don Pino ha perso la vita per causa di Cristo e l'ha trovata. Oggi è beato. La sua croce è diventata seme per migliaia di giovani. Il mondo ci dice: accumula, appari, fai carriera. Gesù dice il contrario.

Chi vorrà salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia la troverà. Quante persone hanno tutto e dentro sono vuote. E quante persone non hanno niente, ma hanno una pace che il mondo non può dare. Perché hanno capito che la vita non si possiede, si dona. Gesù conclude: alcuni non moriranno prima di aver visto il Figlio dell'uomo venire nel suo regno. Ci sta parlando della Pasqua. Dopo la croce c'è la luce, dopo il venerdì c'è la domenica. E la Madonna delle lacrime ce lo ricorda: le lacrime di oggi diventeranno gioia. Allora la domanda di oggi è questa: cosa sto inseguendo? Il mondo che passa o la vita che resta? Seguire Gesù costa, come è costato Don Pino, ma dona una gioia che nessuno ci può togliere. E Maria, madre delle lacrime, ci prende per mano come una mamma. Ci aiuta a dire ogni giorno il nostro eccomi, perché alla fine ci porteremo dietro solo l'amore che abbiamo dato. Signore Gesù, per intercessione di Maria e sull'esempio di Don Pino, dacci il coraggio di prendere la nostra croce e seguirti. Fa che non perdiamo la nostra vita, ma la troviamo in te. Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: Santifico, Signore, i doni che ti presentiamo e accogliendo questo sacrificio spirituale, trasforma anche noi in offerta perenne a te gradita, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Padre Santo, per Gesù Cristo, tuo amatissimo Figlio. Egli è la tua parola vivente, per mezzo di Lui hai creato tutte le cose, lo hai mandato a noi, Salvatore e Redentore, fatto uomo per opera dello Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria. Per compiere la tua volontà e acquistarti un popolo santo, Egli, nell'ora della passione, stese le braccia sulla croce, morendo distrusse la morte e proclamò la risurrezione. Per questo mistero di salvezza, unite agli angeli e ai santi, cantiamo a una sola voce la tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me».

0: Mistero della fede.
1: Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci resi degni di stare alla tua presenza, a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
2: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Francesco, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci e parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, Santa Lucia, San Giovanni Paolo II e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Guidati dallo Spirito di Gesù, illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento. Nell'attesa che si compia

0: la beata speranza che venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tu è il regno, tu è la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
2: Con amore fraterno scambiatevi il dono della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati, invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degna di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvo.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.

Preghiamo. Accompagna con la tua continua protezione, Signore, i tuoi fedeli che nutri con il pane del cielo e rendi degni della salvezza eterna,

0: coloro che non privi del tuo aiuto. Per Cristo nostro Signore. Supplica la Madonna delle lacrime. Madonna delle lacrime, abbiamo bisogno di te, della luce che si irradia dalla tua bontà, del conforto che emana dal tuo cuore, della pace di cui sei la regina. Fiduciosi ti affidiamo le nostre necessità, i nostri dolori perché tu li conforti, i nostri corpi perché tu li guarisca, i nostri cuori perché siano colmi di contrizione e di carità, le nostre anime perché si salvino. Ricordati, o cuore immacolato e addolorato, che davanti alle tue sante lacrime Gesù nulla rifiuta. Degnati, o madre buona, di unire le tue lacrime alle nostre, affinché il tuo divin figlio ci conceda la grazia che con tanto ardore noi ti chiediamo. O madre d'amore, di dolore e di misericordia, ascoltaci, abbi pietà di noi. O cuore immacolato e addolorato di Maria,
1: abbi pietà di noi.
0: Madonna delle lacrime,
1: prega per noi.
0: Alle tue sante lacrime,
1: Gesù non la rifiuta.
0: Il Signore sia con voi. Per intercessione della Madonna delle Lacrime vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
2: Glorificate il Signore con la vostra vita. Andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: La vita è quella cosa che costruiamo pian piano, mattone dopo mattone, giorno dopo giorno. È un po' come edificare una casa. A proposito, questa è Rocca Palumba, il luogo che da qualche tempo chiamo casa. E lei, Alice, mia nipote, la nuova inquilina della chiesa di Santa Teresa del Bambin Gesù. Nonché usurpatrice del mio letto. Almeno per stanotte.
1: L'Oréal Paris presenta il tuo incubo peggiore.
2: La ricrescita!
3: Ci pensa il killer della ricrescita.
1: Ritocco perfetto.
2: 3, 2, 1, fatto!
1: Ritocco perfetto da L'Oréal Paris.
2: Numero 1 per copertura ricrescita al mondo!
4: Da Penny le offerte si allungano, durano di più. Dal 30 luglio al 12 agosto, melone a 99 centesimi al chilo. Confezione da 12 bottiglie di birra Peroni a 6,49 euro.
5: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. Mancano degli ingredienti? Ordina la spesa su Glovo, arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta...

0: Vim carboni attivi. Il nero sta bene su tutto, anche sullo sporco ostinato. Provali gratis.
1: È una compagnia per mia madre, perché non si senta mai sola. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
3: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
2: Come ne è uscita?
3: Sale di foca, sale di foca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
2: Bravissima.
4: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
5: Fave di foca ti cambia davvero la vita.

0: L'Italia che non conosci la raccontiamo noi.
1: Borghi d'Italia, domani alle 12:15. C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie, una visione, innovare. Tradizione e digitale insieme per un'agricoltura sempre più sostenibile. C'è un'Italia che guarda avanti. Agrinet, il futuro in campo. Domani alle 17:30.

0: nipote in canonica giorno 1. Come padrone di casa dovrei presentarla in giro, ma preferisco che conosca da soli i miei quattro cavalieri dell'Apocalisse.
1: Ferma lì! Pavimento bagnato!
0: Primo cavaliere, Angela.
1: Avvicinati a grandi passi verso la tua colazione e senza fare impronte. Tuo zio è uscito, è andato in bicicletta a sgranchirsi un po' le ossa. Sai, viene da certa età, dopo la notte sul divano. Però, adesso io sistemo la cucina e poi ti preparo la stanzetta vicino al magazzino della Caritas, così lui si piglia un altro artiletto suo e non brontola più.
2: Grazie.
1: Angela, ah, perfetto. E tu devi essere Alice, finalmente un'altra donna a casa.
3: È giovane, quello che ci vuole per far vivere l'oratorio.
1: Non fare un passo.
3: Non posso neanche per un biscottino.
0: Secondo cavaliere, Don Manolo.
3: Tuo zio mi ha detto che studia all'Università della Valle e che farà la pendolare. Scelta insolita.
2: Infatti io volevo affittare una camera vicino alla facoltà, magari con delle amiche. Solo che mamma ha insistito. Lo so che non ha senso.
3: No, un senso lo troviamo. Faremo grandi cose insieme.
1: Che stai combinando? Quindi tu non stai qua per scelta?
2: Per scelta, ma non mia. I miei non si fidano. Mi criticano se sto troppo su WhatsApp, se metto una storia su Instagram. Ma io studio comunicazione, la comunicazione oggi è questa, no?
4: Ma c'è comunicazione e comunicazione. E tante volte bisogna tenersi alla larga.
1: Dalla cucina, fuori di qua!
5: Don Michele?
4: Che?
5: Telefonato urgente.
4: E chi sarà mai urgente? Il Papa?
5: No, Antonio Bante, della casa vinicola Bante, l'uomo più ricco della valle.
4: Pronto? Sì? Sì, sta qua. Grazie. Ma l'aspetto.
5: Che voleva?
4: Vuole fare una donazione. Sta venendo qua.
5: Oh, che colpaccio, Don Michele. Vado a far mettere tutto a posto in chiesa da Gianluca. No, lasciamo tutto in disordine, così capisce che abbiamo bisogno di una grande donazione. Gli tengo la coccia.
1: Se non me ne andate tutte e due dalla mia cucina, io mi metto in disordine a tutte e due.
4: Ho capito, però c'hai una fissa. Vado a farmi una doccia, ci vediamo dopo.
2: Va bene, io vado a studiare. Ah, oh, zio, mi dai la password del wifi? Zio!
0: In realtà non è che mia nipote abbia tutta questa voglia di studiare, Le materie che sta studiando oggi sono ricerca di campo per cellulare...
2: Non prende da nessuna parte. Sono tagliata fuori dal mondo.
0: E curiosare nella sua futura camera.
2: Ehi! Vestiti vintage! Da dove spunta questa?
6: Da dove spunta questa? Signora Giovanna Azzori, deceduta lunedì alle 23.54. I vestiti sono stati donati dai suoi figli Armando e...
2: Alice.
6: No, Romina, la figlia della signora Azzori si chiama... Alice, tu, io Gianluca, sono il sagrestano.
2: Piacere. Sì.
6: Devo trasportare queste cose via di qui per liberarti la stanza.
2: Ma è pieno di roba qui. Che posso esaminare?
6: Sì, se non hai nulla da fare puoi dare un'occhiata, due occhiate.
0: Il terzo cavaliere, Gianluca.
2: Senti, sai se di là il telefono prende?
6: Dipende.
0: E mentre la nipotina viene meno ai suoi doveri... io mi preparo ad assolvere i miei.
5: Don Michele... è permesso?
4: Prego, prego, accomodi. Piacere.
5: Fumain, Torret e Pino Nero della mia cantina, spero che apprezzi.
4: Molto, apprezzo molto. Questo non lo userò per la messa.
5: E questa è la donazione per la sua parrocchia. 10.000 vanno bene, spero.
4: No, io la ringrazio per la sua generosità, ma perché proprio a noi? Non l'ho mai vista in parrocchia.
5: In genere non sono un frequentatore di chiese, ma ultimamente in giro ho sentito parlare di questo nuovo prete, Don Michele, cioè lei.
4: Non l'avevo capito.
5: E quindi sono venuto a chiedergli una cosa.
4: Che cosa? Tanto qua non abbiamo misteri a parte quello della fede.
5: Il senso della vita.
4: Il senso della vita. Ho capito, è tipo un quiz. Io rispondo alla sua domanda e lei mi regala 10.000 euro.
5: No, quelli sono veramente per la sua parrocchia, poi sono solo soldi.
7: Vede, Don Michele, è un po' di tempo che mi sento strano. Io ho passato tutta la vita a costruire, giorno dopo giorno, mattone dopo mattone. E adesso che sono giunto al traguardo, che cosa devo fare?
4: Uno dovrebbe raccogliere i frutti di quello che ha seminato.
7: Modestamente ho raccolto e mangiato tutti i frutti più buoni che la vita può offrire. Macchine di lusso, belle donne, viaggi costosi.
4: No, quelli sono frutti buonissimi, però nutrono il corpo e non nutrono la cosa più importante. L'anima.
7: Ma non fa per me, Don Michele. Sono un uomo pragmatico. Io credo a tutto ciò che è concreto, tangibile. Anche l'altro giorno al telefono ho parlato con una psicologa, poi ho capito che non faceva per me.
4: Capisco. Però io non posso accettare.
7: Perché? Le risolverebbe molti problemi in parrocchia.
4: Sì, però prima dobbiamo risolvere il suo di problema.
7: E lei ha la soluzione?
4: Io sono soltanto un prete, un servo di Dio, un uomo. E tante volte mi fanno delle domande, qualche volta ho una risposta, tante altre no.
7: Apprezzo la sua onestà.
4: Però possiamo fare così. Noi facciamo degli incontri la sera. Magari non trova subito il senso della vita, però...
7: Come le accennavo, io sono un uomo d'azione, però le prometto che ci penserò.
4: Ho come la sensazione che non sia vera questa cosa.
7: Comunque, grazie, Don Michele. È stato un piacere.
4: Piacere mio, grazie della visita, grazie del vino. Spero di rivederti presto. Restituisci. Gli dici che non accettiamo donazioni fino a quando non ha trovato il senso della vita. Senza sbirciare.

0: Lascia stare, quella roba non è tua.
1: Mancava il quarto cavaliere, Bruno, il più temibile.
2: Scusi, prima non ci siamo presentati. Io sono Alice, la nipote di Don Michele.
0: Stessa propensione per le stupidaggini. Adesso fuori di qui, tra un po' arriva gente che questi vestiti gli serve davvero, mica per fare sfilate. Poi tuo zio ha detto che sei venuto a studiare. Dai, va a studiare.
2: Ma per studiare mi serve il telefono e qui non c'è la connessione.
0: No, per studiare ti servono i libri e la buona volontà. Frusta la cassa, vai.
3: Allora, qui dalla vecchia quercia giriamo a destra e poi, allora, che facciamo da qua? Scolliniamo oppure prendiamo il sentiero? Non so se...
4: Va bene, va bene.
3: Michele, ci sei?
4: Sì, ci sono. Sì. Scolliniamo, non so se...
3: Senti, se vuoi parlare con una psicologa ti avverto che sono fuori servizio. Ma se vuoi parlare con un'amica... Ci sono.
4: Hai ragione, sono distratto.
3: Ti vedo.
4: Troppe cose. Tu pensa che è venuta mia nipote a abitare qua. Mia sorella l'ha mandata qua perché dice che vuole andare fuori casa per fare l'università.
3: E quindi vieni dallo zio?
4: Sì, perché siamo vicini all'università.
3: Certo.
4: Peraltro lei si lamenta perché dice che sta troppo sui social. Che non...
3: Ah, vuole che la riporti sulla retta via?
4: Sì.
3: Però dì la tua sorella che è meglio stat virtus. Moderare? Ok, ma negare no.
4: No, infatti. Bisogna trovare un equilibrio, però non c'è solo questo, perché poi c'è tutta la parrocchia. Stamattina è venuta una persona da me a chiedermi il senso della vita.
3: Non ci credo.
4: Altro un personaggio di successo, insomma. Si è presentato con una busta piena di soldi, ma con un vuoto esistenziale dentro.
3: Ma sai come lo chiamiamo noi psicologi questa cosa? Si chiama nevrosi esistenziale. Il padre della psicologia, Jung, diceva che gli uomini hanno bisogno di trovare un significato per continuare a costruire nella loro vita.
4: E ieri sto Jung. Ma noi abbiamo Matteo, che dice: beati voi che siete travagliati e oppressi, perché vi darò riposo.
3: E forse questa persona aveva bisogno di trovare una connessione con la sua parte spirituale, non lo so.
4: Eh sì, perché lui ha passato la vita a accumulare beni materiali. Ma i beni materiali non ti riempiono dentro. Ti danno una soddisfazione effimera.
3: Bella diagnosi che stiamo facendo io e te tra fede e scienza, vero?
4: Dammi il 5. Però io devo aiutare a risolvere il problema di questa persona. Cioè, devo trovare un qualcosa che gli dia... una spinta per ripartire, anche un piccolo gesto.
3: Tu non molli mai.
4: Quando facevo il pilota d'aerei era tutto più semplice. Bastava una bella busta per il vomito e risolvevi la maggior parte dei problemi dei passeggeri. Guarda, ce n'è una sempre qua con me. Non si sa mai.
2: Zio! Ah, scusa, pensavo fossi solo.
3: Ma no, tranquilla, tanto io stavo andando via. Abbiamo deciso cosa facciamo domani, no?
4: Sì.
3: Un po' scolliniamo. E un po' rimaniamo sul sentiero.
4: Okay. Ti presento Irene, un'amica.
2: Ciao. Piacere.
3: Ciao Alice. Oh, ci voleva una ragazza giovane, in canonica, un po' smart. Adesso, insegna a tuo zio come si usa Google Map perché ogni volta chiude l'applicazione.
2: Va bene.
3: Ciao.
4: Ciao.
2: Sembra simpatica. Senti zio, che me la dai la password del wifi?
4: La password del wifi? Non me la ricordo. Sai che facciamo? Ci facciamo una bella passeggiata e magari mi viene in mente. Mi racconti com'è stato questo primo giorno in canonica?
2: Non è così che mi aspettavo il mio primo giorno fuori casa. Cioè, qui è pieno di persone curiose, ma non è il mio mondo. Non so se riesco ad ambientarmi.
4: Devi avere un po' pazienza. Tra poco inizia l'oratorio. Conoscere altri ragazzi, fare amicizia.
2: Cioè, e poi non prende il telefono. E a me serve per studiare. Uffa, senti, non lo so che ti ha detto mamma, comunque esagera. E comunque, zio, mi devi cambiare posto dove dormire. Là vicino c'è quel tipo mezzo matto.
4: Mariotti? Hai ragione.
2: Cioè, stavo guardando dei vestiti e non puoi capire come mi ha trattato. Cioè, come se la sua vita dipendesse da quei vestiti, quel magazzino, quei piccoli gesti che ripeto tutti i giorni.
4: I piccoli gesti quotidiani. Il senso della vita.

0: Magari ha ragione, non è che io mi annoio a farmi foto, mettere storie su Instagram. Sono piccole cose, ma mi fanno stare meglio.
1: Nipotina mia, hai ragione, so quello che devo fare.
0: Chiedi a mamma di mettermi in una casa con delle ragazze? Zio? Zio, comunque è impossibile finire un discorso con te. E il wifi?
2: Fa sempre così, ma appena si libera la mente troverà la soluzione giusta pure per te. Fidati. Che è sto coso?
0: Ma boh.
2: Ma tu non mi avevi detto che mi avresti aiutato con l'oratorio oggi? E
0: Veramente no.
2: dai! E
1: La
2: su!
1: passeggiata doveva servire ad aprire gli occhi ad Alice. Al contrario, mia nipote ha aperto gli occhi a me. Io non so ancora quale sia il senso della vita per il signor Bante, però adesso so dove può iniziare a trovarlo.
3: Signor Bante, buongiorno. No, se domani riesce, venga alla distribuzione dei vestiti della Caritas. Sì, troverà ad aspettarla una cosa che magari non le dà una risposta sul senso della vita, però le darà il senso della giornata. A domani.
1: In ogni cosa che facciamo, anche la più piccola, quella di cui nemmeno ci accorgiamo, ogni gesto, ogni parola, ogni emozione è una tessera di un mosaico che costruiamo quotidianamente. E non serve cercare il senso della vita lontano, in imprese grandiose, perché il senso della vita è la vita stessa. Quel dono che ogni giorno amministriamo. E non serve fare chissà che o sentirsi chissà chi, basta un semplice gesto per esserci. Ciascuno metta al servizio degli altri i doni che ha ricevuto da Dio. Chi deve parlare? Lo faccia con le parole di Dio. Chi deve fare un servizio? Lo faccia con l'energia che gli viene da Dio. Dobbiamo mettere il Padre nelle nostre vite, come ci ha insegnato Gesù.
4: Questo, eppure questo, e questo. Questo è per lei.
5: Grazie.
6: Aspettate, non vi abbiamo dato niente per lei.
4: Vabbè, non ci abbiamo niente per la bambina.
6: Sì, invece. Ecco qua. Lo dicevo che c'era.
4: Ma questo è un vestito di carnevale.
6: Ma da principessa?
7: Lo voglio.
4: No, vedi quanto è contento.
8: Grazie, veramente. Di cuore, grazie.
4: È un piacere. Ciao piccola, ciao. Beh, adesso ti puoi riposare,
6: Riposare, per la prima volta dopo tanto tempo, mi sento vivo. Non pensavo che fare qualcosa di concreto facesse così bene.
4: eh? E questo è il segreto del volontariato. Tu pensi che serva agli altri, invece serve a noi. Dai. Dai, che come diceva mia nonna, chi abbia il tempo non aspetti il tempo. Non aspetta il tempo, yamme!
6: Sa, Don Michele, io pensavo che i preti volessero vendere qualcosa che non esisteva, come nelle bottiglie, che a leggere qua dietro ti sembra di avere in mano il nettare degli dèi, poi l'assaggio è solo succo d'uva.
9: Hai cambiato idea?
6: Quando ho guardato lo sguardo di quei tuoi genitori, ho sentito dentro un nettare che mi dava la testa. Era da tempo che non mi succedeva.
9: È la vita. La vita spesso e volentieri dà la testa, come questo vino.
6: Perché? Ha detto che quando avrei trovato il senso della vita avrebbe accettato la donazione.
9: Non la donazione, una donazione. E quello che tu ci hai regalato alla distribuzione dei vestiti è un qualcosa che vale molto di più del contenuto di questa busta. perché viene

0: Alice, perdona, ho avuto un attimo, però adesso sono qua e possiamo parlare e soprattutto capire se è giusta la tua presenza qua.
1: Finalmente, così ho pure una scusa con Don Manolo. A sentire lui, cioè, mi vuole mettere in mezzo a tutte le attività dell'oratorio. Comunque, per me non ha tanto senso stare qui. Uno, non prende il telefono, e per me è fondamentale.
0: Giusto, giusto, giusto. A proposito, questa è l'unica scheda che prende qua in zona.
1: Ma mamma lo sa? E secondo, in una grande città potrei fare uno stage e mettere in pratica quello che studio. Qua invece...
2: Don Michele, non me la distrarre, l'oratorio ha bisogno di lei.
0: Oh, ma guarda, adesso mi ha appena detto che si occuperà dei nostri social. Tu pensa, noi avremo finalmente una finestra sul mondo, grazie a lei. Fa uno stage qua, proprio. Tua madre sarà contentissima.
1: Chissà perché sento puzza di fregatura.
2: E invece a me sembra un'idea straordinaria. Oddio, non mi sento tanto bene.
0: Ma perché parla così?
1: Ma niente, ha bevuto due bicchieri di vino che gli ha dato Banti e adesso mi dice che è ubriaco.
2: Il mio limite è uno, cioè quello della messa. Scusate, devo vomitare.
1: Ok, vado ad aiutarlo.
0: Sapevo che sarebbe tornata utile.
1: Comunque, grazie per la scheda, zio.

0: Ariel Energia e i nuovissimi climatizzatori Vanguard e Falcon con funzione anti-zanzare. Approfitta della vantaggiosa promo Summer 2026. Nuovo climatizzatore con soli 29 euro al mese, più, in omaggio, secondo climatizzatore. Due al prezzo di uno. E grazie alla pompa di calore avrai un risparmio sul gas durante l'inverno. Sì, un climatizzatore 4 stagioni in tripla classe A. E in più, ionizzatore, deumidificatore e, grande novità, con Ariel Energia avrai aria profumata a diversi aromi con repellente antizanzare. E anche per questo è stato eletto prodotto dell'anno 2026 dai consumatori italiani nella categoria climatizzatori. E in più, 5 anni di garanzia, consegna e installazione con certificato di conformità, 600 centri di assistenza in tutta Italia e ancora per quest'anno detrazioni fiscali del 50%. Chiama adesso per informazioni, riceverai una visita gratuita da un dipendente dell'azienda. La funzione ionizzatore aiuta a eliminare pollini, polvere e batteri. Sarà come respirare aria di montagna. La tecnologia full inverter regola la potenza in base alla temperatura, risparmiando energia, mentre le alette microforate e modulabili evitano colpi d'aria diretti. Ah, puoi gestirlo anche a distanza dal tuo smartphone. Chiama subito per informazioni. Promo Summer 2026, soli 29 euro al mese. E in più in omaggio, secondo climatizzatore. Ariel Energia, il clima perfetto tutto l'anno.
1: Dall'incontro tra esperienza erboristica e innovazione dermocosmetica nascono i bagno doccia L'Angelica Beauty Essence con collagene, acido ialuronico e vitamina E per una pelle che appare per il 94% più idratata. Scopri il segreto della bellezza naturale con L'Angelica.
2: Lascia un bambino gli anni per diventare alto, ben oltre.

0: apre il barattolo di caramelle. Lascio a una ragazza l'emozione dei 20 anni e poi dei 30 e dei 60. Lascio a una mamma il tempo di veder crescere suo figlio. E a quel figlio la gioia di sentirsi chiamare tante volte papà. Con il mio lascito a Fondazione Veronesi a sostegno della ricerca sui tumori, lascio a tutti tutte le possibilità di una vita. Chiama l'800 771 550 o vai sul sito.
1: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
2: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
1: Come ne è uscita?
2: Sale di foca, è un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
1: Bravissima.
3: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
4: Fave di foca ti cambia davvero la vita.
5: Il buongiorno ti darò.
6: Scopri Nutella gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella gelato, un cucchiaino di felicità.
7: L'Oréal Paris presenta il tuo incubo peggiore.
8: La ricrescita!
9: Ci pensa il killer della ricrescita.
7: Ritocco perfetto.
8: 3, 2, 1, fatto!
7: Ritocco perfetto da L'Oréal Paris.
8: Numero 1 per copertura ricrescita al mondo!
10: Cari amici e care amiche, la situazione a Gaza è davvero molto critica. L'emergenza in realtà non è mai finita e i bambini ormai vivono tra le macerie, senza cibo, senza acqua, senza un futuro. E i genitori non hanno più nulla per proteggerli o per nutrirli.
11: Prima pesavo 70 kg, ora ne peso 53 e soffro di malnutrizione. Anche mia figlia è malnutrita. Non sappiamo cosa sia il cibo sano. Mia figlia non ne conosce neanche il sapore. La mia bambina ha 1 anno, ma non dimostra la sua età. Ancora non cammina, non gattona, non sta neppure seduta. E questo perché è tutta colpa della malnutrizione.
10: Se The Children non ha mai lasciato casa, mai, non si è mai fermata, e nelle nostre cliniche arrivano tantissime bambine e bambini stremati dalla fame.
11: Grazie a Save the Children, mia figlia adesso sta meglio. Sta ricevendo il cibo terapeutico e tutte le cure mediche di cui ha bisogno.
10: Save the Children sta facendo di tutto per curare questi bambini, ma ci serve il tuo aiuto per fare ancora di più e salvare tante piccole vite. Chiama l'870-8220 e dona ora per aiutare i bambini di Gaza che continuano a soffrire davvero troppo. Grazie.
12: Da Penny le offerte si allungano, durano di più. Dal 30 luglio al 12 agosto, melone a 99 centesimi al chilo. Confezione da 12 bottiglie di birra Peroni a 6,49 €.
13: Partiamo!
14: Pronti? Quest'estate vi terremo compagnia con tutte le puntate più belle che abbiamo fatto insieme, con le nostre idee, con la parola di Dio.
15: Vogliamo camminare insieme anche in questo nuovo periodo di vacanze che si apre?
16: E noi ci salutiamo, vi ringraziamo e vi auguriamo buona estate.
17: Ogni storia è speciale e da oggi la conosci pure tu.
18: Caro Gesù, domani alle 10:35.
19: Abbiamo un caso da risolvere.
20: Allora, su chi indaghiamo?
21: Preparati alla battaglia, Mary.
20: Ho mai risolto casi così difficili. Sono la mia specialità.
22: Salta fuori nei posti più strani con la gente più strana.
20: Che cosa accadrà dopo?
23: Neanche lei è troppo male come detective.
18: La serie Frankie Drake Mysteries, ogni domenica alle 17:00.

Preghiamo il Santo Rosario, avendo davanti a noi una piccola statua della Madonna di Fatima. È un dono dei detenuti del carcere di San Cataldo in Sicilia, che hanno accompagnato il dono con una lettera che vedete di sopra. Una lettera straziante, nella quale mi dicono: noi siamo tutti criminali, abbiamo tutti ucciso qualcuno, anche più volte. Il Signore ci perdonerà? Ci siamo confessati, abbiamo pianto nella confessione, ma ci chiediamo: ci perdona davvero il Signore? C'è un posto in paradiso anche per noi? Ho risposto dicendo: leggete il Vangelo, soprattutto il Vangelo di Giovanni, che era testimone, e racconta che

Gesù, poco prima di morire, disse: Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno. Ebbene, un ladrone, che noi chiamiamo il buon ladrone, ma era un criminale, si era condannato alla crocifissione, aveva ucciso qualcuno. Ebbene,

0: Vincitore, vincitore con l'amore. Allora hai il coraggio di dire: Gesù, ricordati di me quando sarai nel tuo regno. E Gesù prontamente risponde: Te lo prometto, oggi sarai con me in paradiso. È la prima canonizzazione della storia. Allora il perdono di Dio è assicurato. Quando c'è un pentimento sincero che include la volontà di riparare, per quanto è possibile, il male fatto. Preghiamo i misteri del dolore. Primo mistero ci presenta Gesù, che prega, soffre e suda sangue nell'orto degli ulivi. Noi siamo la sofferenza di Dio. O Gesù, ci fermiamo pensosi ai piedi della tua croce. Anche noi l'abbiamo costruita con i nostri peccati. La tua bontà, che non si difende e si lascia crocifiggere, è un mistero che ci supera e ci commuove profondamente. Signore, tu sei venuto nel mondo per noi, per ciascuno di noi, per cercarci, per portarci l'abbraccio del Padre, l'abbraccio che ci manca tanto. Tu sei il volto della bontà e della misericordia, per questo vuoi salvarci. Dentro di noi c'è tanto egoismo, vieni con la tua sconfinata carità. Dentro di noi c'è orgoglio e malignità, vieni con la tua mitezza e la tua umiltà. Signore, il peccatore da salvare è ciascuno di noi. Il figlio prodigo che deve ritornare è ciascuno di noi. Signore, concedici il dono delle lacrime per ritrovare la libertà e la vita, la pace con te e la gioia in te. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito.

0: Spirito Santo.
1: Come era al principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Secondo mistero del dolore. Gesù viene offeso e flagellato e tutto sopporta per amore nostro. Ma i veri flagelli sono i peccati dell'umanità, perché sconvolgono l'ordine bello, sapiente e armonioso che Dio ha impresso nella creazione, che si ribella e ci punisce. Signore Gesù, tu sei entrato nella storia umana e l'hai trovato ostile a te, ribelle a Dio, impazzita a causa della superbia che fa credere all'uomo di avere una statura grande come la sua ombra. Signore Gesù, tu non ci hai aggrediti, ma ti sei lasciato aggredire da noi, da me, da ciascuno. Curaci, Gesù, con la tua pazienza, sanaci con la tua umiltà, restituisci a ciascuno di noi la statura di creatura, la nostra statura di piccoli, infinitamente amati da te, e accendi nel nostro cuore un pentimento sincero dei nostri peccati, affinché il tuo perdono ci restituisca lo splendore della bontà. Padre nostro,
1: che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù,
2: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Terzo mistero del dolore. Gesù viene coronato di spine e ingiustamente condannato alla crocifissione. Ogni peccato di orgoglio è una spina che mettiamo nella corona di Gesù. Ogni peccato di egoismo è una spina che mettiamo nella corona di Gesù. Ogni peccato di rancore e di odio è una spina che mettiamo nella corona di Gesù. Mentre ogni gesto di umiltà è una spina che togliamo. Ogni gesto di perdono è una spina che togliamo. Ogni gesto di misericordia è una spina che togliamo. Impegniamoci tutti a togliere oggi una spina dalla corona di Gesù. Signore Gesù, il pianto delle donne di Gerusalemme inonda di pietà il tuo cammino verso la croce, smorza la ferocia di una esecuzione capitale e ci ricorda che siamo tutti figli, figli usciti dall'abbraccio di una mamma. Ma il pianto delle mamme di Gerusalemme è soltanto una piccola goccia del fiume di lacrime versato dalle mamme, mamme di crocifissi, mamme di assassini, mamme di drogati, mamme di terroristi, mamme di stupratori, mamme di pazzi, ma sempre mamme. Il pianto però non basta. Il pianto deve trascimare in amore che educa, in fortezza che guida, in severità che corregge, in dialogo che costruisce e in presenza che parla, con l'esempio. Il pianto deve impedire altri pianti. Aiutaci, oh Signore. Aiuta tutte le mamme a essere veramente mamme. E ugualmente aiuta i padri ad essere veramente padri. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari
1: alla tua chiesa.
0: Quarto mistero del dolore. Gesù, portando la croce, cammina verso il Calvario, aiutato da un uomo di Cirene e confortato dalla presenza di Maria. Tutti possiamo prendere il posto del Cireneo, perché Gesù ha detto: qualunque cosa avete fatto al più piccolo dei vostri fratelli, l'avete fatta a me. C'è una persona che soffre accanto a noi, ebbene, se la soccorriamo, sappiamo, l'abbiamo fatta a te, l'avete fatta a me, l'avete fatta a Gesù. Ogni volta che soccorriamo qualcuno, non dimentichiamo queste parole. Qualunque cosa avete fatto a uno dei vostri fratelli o sorelle, voi l'avete fatto a me, a Gesù. Ebbene, Signore Gesù, si sta spegnendo l'amore. E il mondo diventa freddo, inospitale, invivibile. Spezza le catene che ci impediscono di correre verso gli altri. Aiutaci a ritrovare noi stessi nella carità. Signore Gesù, il benessere ci sta disumanizzando. Il divertimento è diventato un'alienazione, una droga. E lo spot monotono di questa società è un invito a morire nell'egoismo. e quanti morti vediamo ogni giorno. Signore Gesù, riaccendi in noi la scintilla dell'umanità che Dio ci pose nel cuore all'inizio della creazione. Liberaci dalla decadenza dell'egoismo e ritroveremo subito la gioia di vivere e la voglia di cantare con un cuore nuovo, Padre nostro.
1: Che sei.

0: dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Mio Dio,
1: io credo,
0: adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono. Non adorano,
1: non spero e non ti amo.
0: Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari,
1: alla tua chiesa.
0: Quinto mistero del dolore. Gesù muore sulla croce. E inizia nel mondo una inondazione di amore. Dalla croce inizia nel mondo una inondazione di amore, di perdono e di misericordia, che arriva fino a noi e aspetta la nostra risposta. Benedetta sia la croce di Cristo, diciamolo insieme. Benedetta sia la croce di Cristo. Gesù crocifisso, tutti ci possono ingannare, abbandonare, deludere. Soltanto tu non ci deluderai mai. Tu hai lasciato che le nostre mani ti inchiodassero crudelmente alla croce per dirci che il tuo amore è vero, è sincero, è fedele, è irrevocabile. Gesù crocifisso, gli occhi dei nostri anziani ti hanno cercato nelle giornate faticose della loro vita e in te hanno trovato consolazione e pace. Gli occhi dei nostri genitori hanno visto le tue ferite e hanno avvertito la potenza dell'amore di Dio che non invecchia né appassisce. I nostri occhi oggi vedono le tue mani inchiodate, eppure capaci di dare ancora la vera libertà. Vedono i tuoi piedi attaccati al patibolo, eppure capaci di camminare e di far camminare. Vedono il tuo cuore aperto da una lancia, eppure capaci di dare il perdono che salva. Gesù crocifisso, è finita l'illusione di una felicità senza Dio. Torniamo a te, unica speranza. Unico liberatore, unica gioia, unica verità che riempie il cuore e dà senso e dignità alla vita di tutti. Gesù crocifisso, abbi pietà di noi peccatori. Diciamolo insieme. Gesù
1: Gesù
0: crocifisso,
1: abbi pietà di noi peccatori.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Lasci oggi il nostro pane

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, portaci al cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Diciamo un Padre Ave Gloria, secondo l'intenzione del Santo Padre, per acquistare le sante indulgenze. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Salve, Regina, Madre di misericordia,
1: vita,
0: dolcezza e speranza nostra,
1: salve.
0: A te ricordiamo, noi esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce vergine, Maria. Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo ascoltaci.
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo esaudiscici.
1: Cristo esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Spirito santo amore che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità unico Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Maria.
1: Prega per noi.
0: Santa Madre di Dio.
1: Prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini.
1: Prega per noi.
0: Madre di Cristo.
1: Prega per noi.
0: Madre della Chiesa.
1: Prega per noi.
0: Madre della fiducia.
1: Prega per noi.
0: Madre della divina grazia.
1: Prega per noi.
0: Madre della speranza.
1: Prega per noi.
0: Madre purissima.
1: Prega per noi.
0: Madre castissima.
1: Prega per noi.
0: Madre sempre vergine.
1: Prega per noi.
0: Madre immacolata.
1: Prega per noi.
0: Madre degna di amore.
1: Prega per noi.
0: Madre ammirabile.
1: Prega per noi.
0: Madre del buon consiglio.
1: Prega per noi.
0: Madre del creatore.
1: Prega per noi.
0: Madre del salvatore.
1: Prega per noi.
0: Madre di misericordia.
1: Prega per noi.
0: Vergine prudente.
1: Prega per noi.
0: Vergine degna di onore.
1: Prega per noi.
0: Vergine degna di lode.
1: Prega per noi.
0: Vergine potente.
1: Prega per noi.
0: Vergine clemente.
1: Prega per noi.
0: Vergine fedele.
1: Prega per noi.
0: Specchio di perfezione.
1: Prega per noi.
0: Sede della sapienza.
1: Prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia.
1: Prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo.
1: Prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria.
1: Prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio.
1: Prega per noi.
0: Rosa mistica.
1: Prega per noi.
0: Torre della santa città di Davide.
1: Prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile.
1: Prega per noi.
0: Santuario della divina presenza.
1: Prega per noi.
0: Arca dell'alleanza.
1: Prega per noi.
0: Porta del cielo.
1: Prega per noi.
0: Stella del mattino.
1: Prega per noi.
0: Salute degli infermi.
1: Prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori.
1: Prega per noi.
0: Conforto dei migranti.
1: Prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti.
1: Prega per
0: aiuto
1: noi.
0: Dei cristiani.
1: Prega per
0: Regina
1: noi.
0: Degli angeli.
1: Prega per
0: Regina
1: noi.
0: Dei patriarchi.
1: Prega per
0: Regina
1: noi.
0: Dei profeti.
1: Prega per
0: Regina
1: noi.
0: Degli apostoli.
1: Prega per
0: Regina
1: noi.
0: Dei martiri.
1: Prega per
0: Regina
1: noi.
0: Dei confessori della fede.
1: Prega per
0: Regina
1: noi.
0: Delle vergini.
1: Prega per
0: Regina
1: noi.
0: Di tutti i santi.
1: Prega per
0: Regina
1: noi.
0: Concepita senza peccato originale.
1: Prega per
0: Regina assunta in cielo.
1: Prega per
0: Regina
1: noi.
0: Del rosario.
1: Prega per
0: Regina
1: noi.
0: Della famiglia.
1: Prega per
0: Regina
1: noi.
0: Della pace.
1: Prega per
0: Agnello
1: noi.
0: Di Dio che togli i peccati del mondo.
1: Perdonaci,
0: Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
1: Esaudisci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
1: Abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio.
1: Affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo Santa Rita da Cascia. Santa Rita nasce a Locca Porena, sempre in Umbria, nel 1381. Molto giovane sposa Paolo di Ferdinando, un uomo collerico, violento. Ha due figli. Il marito venne ucciso e i figli volevano vendicarsi. Rita pregò intensamente affinché i figli non si macchiassero di questo peccato. Ebbene, i due figli, durante una pestilenza che allora erano molto frequenti, morirono. Rita resta vedova e chiede di poter entrare nel monastero dell'Agostiniano di Cascia. Viene respinta più volte.

0: ma alla fine viene accolta. Vive una vita di intensa preghiera. Riceve il dono di una spina sulla fronte. Oggi tutti la invocano come la santa delle cose impossibili. Cara Santa Rita, tu sei stata sposa, madre, vedova e infine monaca agostiniana. Hai conosciuto diverse condizioni di vita, ma un filo d'oro ha unito tutte le stagioni della tua vita, il filo prezioso dell'amore. Cara Santa Rita, oggi il mondo sta vivendo una drammatica carestia di amore. Tante persone non sanno più amare, perché l'egoismo sembra aver contagiato l'intera umanità. Con la tua potente intercessione fa piovere dal cielo una pioggia di petali di rose, petali di vero amore, che arrivino al cuore degli sposi, dei padri, delle mamme e delle persone consacrate al Signore. Cara Santa Rita, una spina della passione di Gesù, entri nella nostra anima, ci ricordi che l'amore del Divino Crocifisso da tanto tempo aspetta la risposta del nostro amore. Prega per noi. Prega per la nostra conversione. Amen. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Sia benedetto il nome del Signore.
1: Ora e sempre.
0: Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
1: Fatto cielo e terra.
0: Vi benedica, vi conforti e riempie il vostro cuore di tanto amore, di tanta attenzione al prossimo, soprattutto ai sofferenti. Dio Onnipotente, Padre, e Figlio e Spirito Santo. Amen. Nel nome del Signore, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Sia lodato Gesù Cristo.
1: Sempre sia lodato.
2: Sparco ostinato? C'è Vim Carboni Attivo.

0: Vim carboni attivi, il nero sta bene su tutto, anche sullo sporco ostinato. Provali gratis.
1: Lascia un bambino gli anni per diventare alto, ben oltre il barattolo di caramelle. Lascia una ragazza l'emozione dei 20 anni e poi dei 30 e dei 60. Lascia una mamma il tempo di veder crescere suo figlio. E a quel figlio la gioia di sentirsi chiamare tante volte papà. Con il mio lascito a Fondazione Veronesi a sostegno della ricerca sui tumori, lascio a tutti tutte le possibilità di una vita. Chiama l'800-771-550 o vai sul sito.
2: L'Oréal Paris presenta il tuo incubo peggiore.
3: La ricrescita!
4: Ci pensa il killer della ricrescita.
2: Ritocco perfetto.
3: 3, 2, 1, fatto!
2: Ritocco perfetto da L'Oréal Paris.
3: Numero 1 per copertura ricrescita al mondo!
5: Dall'originale gusto Baci Perugina nasce il cono Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio.
6: Dall'incontro tra esperienza erboristica e innovazione dermocosmetica nascono i bagnodocce L'Angelica Fitolatte, con fitoestratti naturali di avena, latte d'asina e cocco, per una pelle morbida e profumata. Scopri il segreto della bellezza naturale con L'Angelica.
7: Per iniziare la giornata con un po' di freschezza, prendi la vita con un morso. Il buongiorno ha il gusto semplice di un abbraccio, con Kinder Fetta al Latte. E con Kinder Paradiso, quello delle cose fatte con amore. Freschi Kinder, freschi da mordere.
8: Da quando ho scoperto Lean Special Stance, potrei scalare l'Everest! Anche se preferisco fare ciò che mi piace.
9: Lean Special Stance, la mutandina con un nuovo cuore super assorbente. È un fit comodo e avvolgente.
8: E ora si cambia marcia.
9: Lean Specialist, speciali per te.
10: Vivi le interviste più belle con i grandi protagonisti del cinema italiano e internazionale.
11: Effetto notte, questa sera in seconda serata.

0: La crisi di Ceuta, duro attacco della Spagna all'Italia, tolga i controlli alle frontiere entro domenica, adotteremo contromisure, dicono da Madrid, Palazzo Chigi risponde, non accettiamo ultimatum, i controlli resteranno in vigore almeno fino a Ferragosto. L'Europa e l'Italia nella morsa del caldo che durerà almeno per i prossimi 10 giorni, temperature record ovunque, fiumi e laghi ai minimi storici anche nel nostro paese. Dopo una settimana dalla forte scossa di terremoto nell'area Flegrea, la protesta degli sfollati, siamo stati abbandonati, dicono, o solo a Pozzuoli i 1600 hanno dovuto lasciare la propria casa. Il teatro per tutti nel quartiere romano della Garbatella, il palcoscenico arriva in piazza, in questi giorni la surreale rappresentazione di Clownerie di Paolo Piludu. Buonasera, benvenuti al TG 2000 in apertura di Telegiornale. La crisi tra Spagna e Italia dopo l'emergenza migranti a Ceuta. Riaprite i confini, altrimenti ci saranno conseguenze, intimano da Madrid. Non accettiamo ultimatum, risponde il governo che conferma la sospensione di Schengen almeno fino a Ferragosto. Alessio Orlandi.
1: L'Italia non accetta ultimatum dall'estero sulla sicurezza nazionale. È secca la replica di Palazzo Chigi alla nota durissima con cui oggi il governo spagnolo ha chiesto al nostro paese di revocare entro domenica i controlli alle frontiere reintrodotti dopo la crisi migratoria a Ceuta. In caso contrario, ha fatto sapere, verranno adottate contromisure proporzionali per tutelare gli interessi e la dignità dei cittadini spagnoli. Le limitazioni alla libera circolazione, motivo della crisi diplomatica tra Roma e Madrid, erano state giustificate dall'Italia come una misura cautelativa necessaria a tutelare la sicurezza e l'ordine pubblico dopo gli oltre 70.000 migranti entrati illegalmente la scorsa settimana nell'exclave spagnola. Secondo Madrid, però, si tratta di una misura adottata unilateralmente, senza preavviso e con argomentazioni pretestuose, e ha ricordato come nessuno di quei migranti, quasi tutti ritornati in Marocco, poteva o può entrare liberamente nell'area Schengen poiché la città di Ceuta gode di uno status speciale. Ma il governo italiano ha ribadito che la decisione resterà in vigore almeno fino al 15 agosto e comunque sino a quando non saranno esclusi rischi per il nostro paese. Proprio il giorno di Ferragosto, infatti, in base a fonti di intelligence spagnole e a quanto sta circolando sui social, si teme un nuovo ingresso di massa. Per questo la Spagna ha inviato a Ceuta altri agenti e 2 navi militari. Intanto questa mattina è stato recuperato in mare il corpo di un migrante di origini subsahariane morto dopo aver tentato di raggiungere l'exclave spagnola lanciandosi dalle montagne del Marocco con un parapendio.
0: Altro fronte di dissidi riguarda la tragedia di Camontana. Il governo italiano annuncia il ricorso contro la decisione della procura svizzera di Sion, che ha rigettato la costituzione di parte civile del nostro paese nel procedimento giudiziario. Raffaella Frullone.
2: Un nuovo fronte di tensione a 7 mesi dal rogo di Crans-Montana segna i rapporti tra Roma e Berna. Di fronte alla richiesta dell'Italia di costituirsi parte civile per la tragedia del Costellazione, la procura del Canton Vallese ha opposto un netto no. Secondo i magistrati svizzeri, né la cittadinanza italiana di diverse vittime né i costi sostenuti dalla Repubblica Italiana per prestare assistenza ai cittadini vittime dei fatti perseguiti sono idonei a conferire la qualità di parte lesa. Motivazioni che la Farnesina definisce non condivisibili e superate, mentre si annuncia un ricorso sulla decisione alla luce del fatto che quella tragica notte sono morti 6 ragazzi italiani e altri 14 sono rimasti feriti. Intanto emerge un nuovo video di quella drammatica notte, 70 secondi girati con uno smartphone che restituiscono le immagini di una vera e propria gabbia di fuoco. Si vede il locale invaso dalle fiamme, alcuni ragazzi che scappano urlando ed altri con delle sedie cercano disperatamente di sfondare le vetrate del locale per dare una via di fuga a chi è rimasto intrappolato. C'è poi chi urla, chi chiama i ragazzi ancora dentro nel disperato tentativo di strappare un amico alla morte.
0: L'Italia sempre stretta nella morsa del caldo, sarà così ancora per 10 giorni. In queste ore però scatta l'allerta meteo nelle regioni del nord, previsti temporali anche di grossa intensità. Fausto Nicastro.
3: È ancora caldo record in Italia. L'anticiclone africano che staziona in Europa non molla la sua presa su tutto il continente, alle prese ovunque con temperature intorno ai 40 gradi, siccità e incendi. Oggi sono 26 su 27 le città da bollino rosso, con la sola eccezione di Bolzano. Questa ondata di calore continuerà per almeno altri 10 giorni, con una piccola parentesi nel fine settimana al nord, dove le temperature subiranno un lieve calo. Domani, infatti, insieme al capoluogo Alto Tesino, altre 5 città scenderanno al grado 1 di allerta. Secondo molti esperti, il 2026 si avvia ad essere l'anno più caldo di sempre, superando il record di 2 anni fa. L'afa, infatti, opprime tutto il continente. A Vienna, per esempio, per la prima volta si sono superati 40 gradi, mentre nella notte di mercoledì Budapest ha registrato la propria minima notturna più alta di sempre a 28 gradi. La portata di tutti i principali fiumi europei inoltre è ai minimi storici. Le immagini satellitari mostrano chiaramente le secche che

0: emergono lungo i corsi del Po, della Loira, del Reno e del Danubio. Il Mediterraneo tocca ormai costantemente i 30 gradi, con gravi ripercussioni sul nostro ecosistema marino. Il caldo torrido che dal suolo risale velocemente e si scontra con l'aria più fredda invece favorisce l'insorgere di eventi estremi. Nelle prossime ore, in varie zone di Alpi, Prealpi e Appennini, sono previsti temporali di calore, eventi brevi e intensi che possono sfociare anche in violente grandinate. Diramata l'allerta gialla per maltempo su Milano e quattro regioni, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto e Calabria, mentre per domani il bollino giallo è previsto in varie zone di ben 8 regioni.
1: Stretto di Hormuz, accordo tra Stati Uniti e Iran ancora in stallo. La guerra finirà presto, assicura Trump. Intanto Pakistan, Turchia e Arabia Saudita firmano un'intesa militare di reciproca difesa. Vediamo.
2: È stata soprannominata la NATO islamica sunnita, l'alleanza militare tra Riyadh, Ankara e Islamabad. Il patto di difesa anti-Iran, firmato oggi dal principe saudita Mohammed bin Salman, dal presidente turco Recep Tayyip Erdogan e dal primo ministro pakistano Shehbaz Sharif, disegna un nuovo strategico equilibrio nel Golfo, stabilendo che un attacco armato contro uno dei tre paesi sarà considerato contro tutti. L'obiettivo è quello di proteggersi insieme nella burrascosa regione in cui rischia di allargarsi il conflitto. Israelo-statunitense in corso da febbraio contro l'Iran. Ma per la Repubblica Islamica maggioranza sciita, il patto della Mecca è soltanto un accordo di carta e non garantirà la sicurezza di Riyadh, già presa di mira in questi mesi da Teheran, che intanto è stata sottoposta a nuove sanzioni da parte del Senato americano. E a giorni con l'Oman annuncerà l'intesa per la riapertura dello stretto di Hormuz, chiuso dallo scoppio della guerra, in cui transita un quinto del petrolio mondiale. Ma sta valutando anche il pagamento di dazi e il divieto lungo la strategica rotta commerciale al passaggio delle navi provenienti da paesi ostili come gli Stati Uniti, mentre il capo della Casa Bianca, Donald Trump, minaccia una nuova offensiva, ma si dice convinto che l'Iran voglia un accordo per non essere colpito.
1: Il servizio era di Antonella Mazza Teruel e in un Medio Oriente che ribolle e sale la tensione anche in Cisgiordania con i coloni ebrei che continuano i loro raid anche armati contro la popolazione palestinese. Situazione sempre drammatica anche a Gaza. Ugo Scali.
3: Il parroco latino della Chiesa di Cristo Redentore, padre Bashar Fawadleh, ha raccontato all'agenzia SIR il nuovo episodio di aggressione da parte dei coloni contro i residenti di Tayeb, a est di Ramallah, unico villaggio interamente cristiano della Cisgiordania. I coloni sono entrati in una proprietà privata occupandola, spaventati. I residenti sono fuggiti. Ennesimo episodio di tensione in Cisgiordania che si unisce all'attività dell'esercito israeliano che negli ultimi giorni ha proseguito con i raid delle operazioni di polizia nel West Bank. Mercoledì a essere preso di mira era stato il campo profughi di Calandia, 51 i palestinesi feriti, decine quelli arrestati tra Gerusalemme e Ramallah. Le forze israeliane hanno anche demolito negozi vicino al locale checkpoint prima di imporre il coprifuoco. A Gaza intanto, secondo l'UNICEF, almeno 300 bambini sarebbero stati uccisi nei 300 giorni successivi all'annuncio del cessate il fuoco dell'ottobre scorso. La Lega Araba è tornata oggi a condannare il ripetuto ricorso alla forza da parte di Israele nella striscia di Gaza e nella Cisgiordania occupata.
1: Ora in Ucraina, dove anche qui la guerra continua ancora con attacchi incrociati tra Mosca e Kiev. Intanto l'Europa dà il via libera a un nuovo pacchetto di sanzioni verso la Russia, come ci spiega Pier Achille Dolfini.
4: Non si ferma l'offensiva di Mosca sull'Ucraina, vittime in tutto il paese in seguito ai molteplici attacchi del Cremlino. Almeno 9 i morti, una quarantina i feriti nelle ultime ore. Colpita con un'ottantina di attacchi la regione di Dnipropetrovsk, mentre il governatore Anza spiega che la Russia ha utilizzato droni, artiglieria, bombe aeree guidate e missili. 150 i droni di tipo Shahed lanciati contro l'Ucraina con la difesa aerea che ne ha abbattuti 114, nel mirino anche Kherson, Kharkiv, il Donetsk e la regione di Zaporizhia. E prosegue l'offensiva dell'Unione Europea a colpi di sanzioni, pronte misure nei confronti di 5 cittadini russi coinvolti nel complesso militare industriale. Dobbiamo continuare ad intensificare la pressione sulla Russia finché Mosca non porrà fine alla guerra, annuncia l'alto rappresentante per gli affari esteri Kaya Kallas. I servizi segreti statunitensi lanciano l'allarme. Putin potrebbe cercare di mettere alla prova la determinazione della NATO con un attacco limitato contro un paese alleato nei prossimi anni, dicono da Washington.

0: proposito di attacchi oltre confine, l'ambasciata russa a Berlino ha bollato come provocazione frettolosamente orchestrata l'allarme delle autorità tedesche sul ritrovamento all'aeroporto di Lipsia di un drone carico di esplosivo vicino ad un aereo ucraino, una provocazione che serve esclusivamente agli obiettivi di Kiev e all'ala militarista della classe politica europea, fa sapere l'ambasciata.
1: Un sedicenne della provincia di Como è stato arrestato a Grosseto, dove si trovava in vacanza con la famiglia, con l'accusa di partecipazione ad associazioni con finalità di terrorismo internazionale e di propaganda e istigazione a delinquere. Sul profilo online del giovane italiano di origini straniere, gli agenti hanno trovato chiari riferimenti allo Stato Islamico e chat dove condivideva contenuti di matrice jihadista, neonazista e antisemita. Il sedicenne consultava anche manuali per la fabbricazione di ordigni. 7 giorni fa, l'ultima forte scossa di terremoto che ha interessato l'intera area flegrea, la rabbia degli sfollati, ci hanno abbandonato, dicono le circa 1.600 persone ancora fuori casa solo a Pozzuoli. Marino Galdiero.
2: È passata una settimana dalla scossa di magnitudo 4.7 nella caldea flegrea con danni ingenti nel comune di Pozzuoli, ma non tutti coloro che hanno dovuto lasciare la loro abitazione hanno trovato un'alternativa per andare a vivere. Qui siamo a Rione Artiaco.
3: La cosa più importante e più scandalosa che ci sta in questa cosa è che i pigioni che ci hanno pure ristabilito e tutto, e il problema è che non riusciamo a trovare una casa, 800, 900, 1200, 1800. È arrivato impossibile.
2: Il conteggio degli stabili inagibili non è ancora finito, di conseguenza il numero degli sfollati è destinato ad aumentare. A Pozzuoli al momento ci sono oltre 1.600 persone sgombrate, di queste 1.500 hanno trovato un'autonoma sistemazione, 78 sono alloggiate in strutture alberghiere e 60 al Palatrincone, una struttura sportiva polifunzionale.
4: Io sto giusto aperto con il negozio per far morire ancora più la zona, perché non c'è nessuno.
2: Le abitazioni inagibili per ora sono 691. Chi è senza casa cerca un nuovo alloggio, ma i prezzi sono del tutto fuori mercato, come denuncia il sindaco di Pozzuoli, Luigi Manzoni, che ha chiesto l'intervento della Guardia di Finanza per verificare le irregolarità.
5: Non lo accetto qua, io attenzione, mi hanno visto un globo. Ormai è inagibile, non posso salire, non posso venire perché mi mette paura.
1: Nuova fase parossistica sull'Etna con fontane di lava presenti al cratere Voragine e una nube eruttiva che si è dispersa in direzione sud-est. Il fenomeno è collegato al repentino incremento registrato a partire dalla scorsa notte, quando l'ampiezza media del tremore vulcanico ha raggiunto valori alti. È quanto emerge dal monitoraggio dell'INGV, l'Osservatorio Etneo di Catania. Sospese le attività di volo in arrivo all'aeroporto di Catania fino alle 24. Il grande caldo di questi giorni sta alimentando incendi in diverse aree italiane, situazione preoccupante anche in Abruzzo. Cesare Cavoni.
6: Prosegue l'emergenza incendi in Abruzzo, dove anche oggi restano attivi numerosi fronti e continua l'impegno di vigili del fuoco, protezione civile, volontari e mezzi aerei. La situazione più critica è nell'Aquilano, ma roghi sono stati segnalati anche nelle province di Pescara e Teramo. Resta delicata la situazione a Rocca di Cambio sul versante sud di Montecagno, dove il vasto fronte dell'incendio ha portato alla chiusura della galleria di Campo Felice. Due Canadair, un elicottero, squadre dei vigili del fuoco, colonne mobili provenienti dal Lazio, forze dell'ordine e volontari sono impegnati per impedire che le fiamme raggiungano la pineta.
7: Dura, è una lotta impari, molto difficile. Stiamo cercando, abbiamo cercato di pulire un po' il sottobosco, soprattutto sulla pineta, che è quella che ci preoccupa di più, perché se bruciano i pini, veramente un gran casino.
8: Siamo francesi, ma siamo sempre per l'estate qui a Rocca di Cambio.
9: Da 40 anni veniamo in vacanza qua e cerchiamo di aiutare in qualche modo.
10: Stiamo andando a aiutare a spegnere il fuoco.
11: Una mano, anche perché ci interessa un po' il territorio.
6: Torna la paura del fuoco infine tra Filippone e Buonconsiglio. Il rogo divampato ieri pomeriggio lungo la collina che sbuca dietro all'ex ospedale San Camillo è tornato a riaccendersi in maniera violenta intorno alle 13 di oggi.
1: Reso noto oggi il programma del prossimo viaggio apostolico del Papa in Francia, il Pontefice a fine settembre sarà a Parigi, dove visiterà anche la sede dell'UNESCO, poi pellegrinaggio a Lourdes, cuore mariano del paese transalpino.

0: e tappa a Metz, città natale di Robert Schuman, uno dei padri fondatori dell'Unione Europea. La partenza dal Vaticano il 25 di settembre, il rientro tre giorni dopo il 28. E i cardinali Matteo Zuppi, presidente della CEI, e Baldassarre Reina, vicario generale del Papa per la diocesi di Roma, sono stati nominati cavalieri di Gran Croce della Repubblica Italiana. Lo si apprende dalla Gazzetta Ufficiale. E continuano gli appuntamenti di Millumino, di teatro nel quartiere della Garbatella a Roma, ad animare la piazza del quartiere. Uno spettacolo diventato ormai un classico della clownerie, Mister Ping Pong, il servizio di Michele Sciancalepore.
1: Ho avuto un ricordo di quando ero bambino che desideravo fortemente giocare a ping pong. Quindi mi mettevo in un angolo e ho imparato a fare i rimbalzi sui manici, piuttosto che sotto la gamba.
2: In principio era Paolo Piludu, un bambino veneto con la passione per il tennis da tavolo. Col passare del tempo è diventato...
3: Ladies and gentlemen, please say welcome to the amazing Mr. Ping Pong!
2: Mister Ping Pong è anche il titolo del suo pluripremiato spettacolo, offerto dalla rassegna Millumino di Teatro alla Piazza Romana della Garbatella, tutto incentrato su questo personaggio comico e fantomatico, improbabile campione sportivo, che in scena, con mimiche espressive, funamboliche giocolerie, i fanatismi, le idiosincrasie e le manie del mondo dello sport. È un'evidente ed esilarante parodia del successo, una caricatura di quell'uno che su mille ce la fa, perché l'occhio e la sensibilità di questo ironico ed eclettico artista è rivolto agli altri 999 che non sono affatto dei perdenti.
1: È attraverso l'errore che si impara, quindi ecco, il passaggio fondamentale dello spettacolo è... mettersi in gioco, ecco, tutto il tema è sul mettersi in gioco.
2: In Mister Ping Pong, quindi, l'unico vero vincitore è una sana e salvifica risata, perché in questo raro elogio della non competitività, campione non è chi vince, ma chi gioca.
4: Quindi, tu sei campione, tu sei campione, tu sei campione, tu sei campione. In tre parole, we are the champion!
0: Ora la musica, un canto, un inno, una dichiarazione d'amore alla sua Sicilia. Questo è l'ultimo singolo, Contami, così si chiama, del cantautore Lello Analfino. Francesco Durante.

0: terra di chissà che bello il profumo della libertà, amara se piangi e ti lamenti, dolce per chi vive ridendo, cantami, raccontami, raccontami, canta mio diva, portami con te a passo lento per tutta la vita.
1: Contami è la mia ennesima dichiarazione d'amore ad una terra che non ha bisogno di essere raccontata, perché le sue bellezze paesaggistiche e architettoniche ormai sono conosciute in tutto il mondo. È una regione oggetto del desiderio di tanti visitatori.
0: Lello Analfino racconta il suo amore profondo e mai idealizzato per la Sicilia nel nuovo singolo intitolato Contami, raccontami appunto, tradotto dal siculo, attraversando il fascino che l'isola sprigiona dai volti, dagli scorci naturalistici e da quelli cittadini.
2: Senza rimpianto, ogni parola che canti, permuta sfondo, pare che fanno l'amore, lo mare con un vento.
1: Contami anche il racconto di luoghi segreti, come per esempio Villa Palagonia, dove abbiamo girato il videoclip insieme ad un'attrice straordinaria che non ha bisogno di presentazioni, come Donatella Finocchiaro, che ha voluto sposare questo progetto. Ecco, Contami è questo, è una Sicilia che va raccontata e che si racconta.
2: Contami, contami, contami, quando è un momento, l'amore come un fascista, io ti lo canto.
3: E con la musica termina il nostro telegiornale. Adesso spazio al film Baran. Grazie per averci seguito. Da parte mia un saluto e l'augurio di un buon proseguimento di serata a tutti.

0: L'Oréal Paris presenta il tuo incubo peggiore.
1: La ricrescita!
2: Ci pensa il killer della ricrescita.
0: Ritocco perfetto.
3: 3, 2, 1, fatto!
0: Ritocco perfetto da L'Oréal Paris.
1: Numero 1 per copertura ricrescita al mondo!
4: Dall'originale gusto Baci Perugina nasce la pot Baci Gelato.

0: mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
1: Bravissima. Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
2: Fave di fuca ti cambia davvero la vita. Il buongiorno ti darò.
3: Scopri Nutella gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella gelato, un cucchiaino di felicità.
4: Dall'incontro tra esperienza erboristica e innovazione dermocosmetica nascono i bagno doccia L'Angelica Beauty Essence con collagene, acido ialuronico e vitamina E per una pelle che appare per il 94% più idratata. Scopri il segreto della bellezza naturale con L'Angelica.
5: Da Penny le offerte si allungano, durano di più. Dal 30 luglio al 12 agosto, melone a 99 centesimi al chilo. Confezione da 12 bottiglie di birra Peroni a 6,49 euro.
6: Sparco ostinato? C'è Vim Carboni Attivi.

0: Vin carboni attivi. Il nero sta bene su tutto, anche sullo sporco ostinato. Provali gratis.
1: Da quando ho scoperto l'In Specialist Dance, potrei scalare l'Everest! Anche se preferisco fare ciò che mi piace.
2: L'In Specialist Pants, la mutandina con un nuovo cuore super assorbente. È un fit comodo e avvolgente.
1: E ora si cambia marcia.
2: L'In Specialist, speciali per te.
3: Come padre della sposa, con grande piacere... Oh, non proprio oggi.
4: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.

0: 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32.
1: Bravo!

0: probabilmente slava, probabilmente della tratta, e poi dopo ho cercato di saperne di più e non ho più trovato una notizia, non sapevo che era successo. E ho cercato su internet e mi sembrava che di questa ragazzina veramente non importasse niente a nessuno. Allora ho detto, ma forse importa a me. E mi sono un po' inventata la sua storia.
1: Abbiamo una minorenne, elegante, poliglotta, che non sa di trovarsi a Perugia e viene massacrata e abbandonata in una strada periferica. Da chi e perché?
2: È come se non si rendesse conto di essere stata quasi ammazzata di botte. È come se fosse tutto bello.
3: Io mica faceva puttana, faceva amica. Tutti mi vogliono.
2: Ma chi erano? Non ricordi nemmeno un nome.
4: Io non dico più niente, tu sei geloso.
0: Quello che a me mi ha acceso la fantasia è proprio il personaggio di Rosa Lazar, per come è fatta lei, che è un modo di stare al mondo del tutto originale, perché lei comunque ha una patologia psichiatrica che piano piano viene scoperta. L'indagine tenuta dalla Camponeschi, Cristina Camponeschi, che è il PM.
5: Sì. È interpretata da Jasmine Trinca, no? Che è bravissima, ora ci arriviamo, con cui torni a lavorare, ci arriviamo. Sì. Dicevi, sì, l'indagine?
0: È un'indagine che lei cerca di accertare che cosa è successo e nello stesso tempo d'ufficio, siccome è minorenne, viene messa in una struttura protetta, gli viene dato uno psicologo della ASL per fare terapia d'appoggio. E lì è un altro thriller, perché piano piano ci si renderà conto che questa ragazzina non è una ragazzina appunto sociologica della tratta, eccetera, ma un suo modo completamente privato di stare al mondo.
2: È Peppina, la mia cagnetta. Mi ha seguito dappertutto, Spagna, Danimarca.
4: Questa foto mi ha fatto mamma. Eravamo al lago. Tu hai parlato con mamma di me?
2: Questa sei tu?
4: Sì.
5: Perché lei apparentemente ha un disturbo, no? Questo si vede, anche lo possiamo svelare, però dall'altra parte è anche, sembrerebbe una persona entusiasta dalla vita, anche se la vita le ha dato un po' pochino, poi lo scopriamo durante il film, anzi. Dietro questa persona che c'è? Che idea ti sei fatta, visto che appunto era lei che ti interessava raccontare?
0: Guarda, quando si mettono al mondo dei personaggi, è come mettere al mondo delle persone. E sono in qualche modo loro che ti premono dentro. Il fatto che una ragazzina così bella avesse un disturbo di rapporto con la realtà serio, cioè una vera e propria patologia che la rende sempre felice, sempre, come dire, come meccanismo di difesa, che non si rende conto delle aggressioni che ha intorno, in realtà, come dire, è come se avessi messo al mondo una persona. Quindi non è che ti domandi, non è che l'hai fatto a freddo, hai voluto raccontare quella cosa, è venuta così, come sono fatta io, come sei fatto tu.
5: Fai conti anche con un quadro, come dire, di poca considerazione nei confronti della donna, no? Per dirla un pochino ridotta.
0: Gli orchi sono fra noi. Cioè, se uno guarda, per dire, i numeri della prostituzione, e i numeri della prostituzione minorile sono enormi. Quindi significa che quando camminiamo per strada in un giorno affollato di negozi, noi li incrociamo sempre. Naturalmente il mio non è un intento moralistico, nel senso che non sono proprio capace, non sono in grado di fare dei film di denuncia. Io racconto, ho raccontato questa cosa di questa ragazzina che gli succede di entrare in un giro che lei non si aspetta.
6: Piccola città, bastardo posto.
2: Questa sei tu?
4: Sì.
7: Mi ha mentito, mamma. Mi ha mentito di brutto.
1: Possibile che a te non te ne freghi un cazzo di capire che cosa è successo?
4: Ti fece paura?
2: No.
4: A me sì.
5: E poi c'è la provincia, perché poi provincia, insomma, una città media, perché arriva a Perugia. Alcuni personaggi li abbiamo già raccontati, però li ricordiamo, perché appunto indaga su questa cosa il personaggio interpretato da Jasmine Trinca, c'è Michele Riondino. Allora, c'è una frase del film che per realtà cita Guccini, no? Piccola città, com'è la città? Com'è
0: Piccola città, bastardo posto.
5: È così?
0: Beh, diciamo, Perugia ha la stessa dimensione più o meno di Modena, che è la città di cui parla Guccini, non Bologna, Modena. E Sì, no, quella era una battuta per l'appunto. In realtà Perugia è una città bellissima,

0: medievale, con una grande tradizione, però in questo caso io ho voluto raccontare una città tutta di pietra, d'inverno, piovosa, e in cui le persone in qualche modo sono intrappolate dal fatto di conoscersi da tanto tempo, che può essere a volte un calore, a volte può essere una trappola.
1: Io non so più come fare. Mi scrive 20, 30 volte al giorno. Dicevo, si era sparsa voce di questa vergine moldava che tutti volevano, tutti cercavano, capirai, bella com'è.
2: Bella com'è?
1: Bella, bella. Senti, io non me la sento più, io non posso fare più sto lavoro, guarda, io non posso parlare con lei e cerca gli indizi per te, io mollo l'incarico.
3: E poi c'è appunto questo magistrato che indaga, che è appunto Jasmine Trinca, no? E che tra l'altro fa un ruolo tostissimo qui, perché insomma, devo dire, Jasmine è una delle attrici più intense del nostro cinema, e torni a lavorare con lei dopo La Storia, che comunque è stato un grandissimo successo, io te lo voglio dire, Francesca, perché comunque racconta una parte di noi, no? E credo che non sia stato semplice nemmeno portarlo in scena, questo romanzo amatissimo e famosissimo della Morante, però ci siete riusciti e siete arrivati al pubblico, no?
0: Guarda, diciamo che sia per me che per Jasmine La Storia, il romanzo di Elsa Morante, Jasmine c'ha una figlia, si chiama Elsa, questo dice tutto, è stato uno dei romanzi fondanti della nostra vita, della nostra adolescenza, quindi il terrore era tantissimo, però ho anche pensato, noi strappiamo le pagine, il libro è lì, e ci siamo buttate dentro con tutto il rispetto e tutto l'amore, però anche con la voglia proprio di fare nostri quei personaggi e quella vicenda. Quindi ho avuto paura, però senza paura non si ha nemmeno coraggio.
4: Tu sei un bel ragazzo, Stefano, sì, un gran bel ragazzo.
1: Siamo ancora nel bel mezzo della terapia.
4: Diventerai celebre. Per favore, è in un momento difficile, ci sono problemi psichiatrici.
5: È stupendo. La fragilità mentale, turbe, andrà benissimo.
3: Torniamo a Illusione. Qui c'è una cosa che voglio condividere con le amiche e gli amici che ci seguono, perché c'è un personaggio, quello che di solito si dice un cameo, molto curioso, perché riparti al cinema, Francesca Reggiani, che forse era un po' che non vedevamo, che è la suocera, no? Di Michele Riondino, e che è una di quelle donne, insomma, che sanno fare gli affari, lo vuole spingere a scrivere un libro, no? Subito su questa vicenda, e devo dire è un ruolo molto gustoso, perché è una di quelle suocere che mettono il naso, no? Nelle vite. Vorrei sapere con lei com'è andata, insomma, e come hai pensato a lei, perché funziona molto in questa parte e penso che sia bello per il pubblico ritrovarla qui.
0: Beh, ho voluto veramente fare un personaggio forte, nel senso che molto spesso tendiamo ad avere paura di certe intuizioni, no? Ci sono dei personaggi che tutti noi conosciamo nella nostra vita, che sono delle assolute macchiette, che nessuno metterebbe in un film. Chi, per assurdo, potrebbe pensare a Donald Trump come presidente degli Stati Uniti?
3: E invece?
0: Capisci? Allora, ogni tanto, narrativamente, bisogna avere il coraggio di stendere la gamba e di fare un personaggio con quella sensazione che abbiamo noi quando conosciamo qualcuno e diciamo, ma chi è questa? Io volevo che quando lei irrompeva nella vita di sua figlia, Vittoria Puccini, Susanna, la moglie di Stefano, lo spettatore pensasse questa cosa, ma chi è questa? No? Poi è un personaggio anche lei sfaccettato, nel senso che si presenta come insopportabile, prepotente, violenta, indelicata più che violenta. Poi invece però è una che è stata la parte di Stefano, stupido, non crediamo una parola di quell'articolo. Si schiera con lui e in qualche modo lo protegge.
5: C'è un po' di vino?
1: No.
5: Non c'è vino?
1: No.
5: Voi in questa casa non avete vino?
3: Adesso ci fermiamo un momento, qualche minuto di pubblicità, perché di cose da dire ne abbiamo ancora. Partendo da una, perché parleremo del tuo cinema, ma tu questa frase, il mio cinema, mi pare che non l'ami molto. Ne riparliamo tra pochissimo, ci ritroviamo qui tra pochissimo con Effetto Notte.
6: Quando cerchi un po' di freschezza a merenda, prendi la vita con un morso. Con Kinder Pinguì assaporerai il gusto di una pausa meritata. Con Kinder Maxi King, il gusto di sentirti al top. E con Kinder Choco Fresh, il gusto di una coccola solo per te. Freschi Kinder, freschi da mordere.
2: Lascia un bambino gli anni per diventare alto, ben oltre il barattolo di caramelle. Lascia una ragazza l'emozione dei 20 anni e poi dei 30 e dei 60. Lascia una mamma il tempo di veder crescere suo figlio. E a quel figlio la gioia di sentirsi chiamare tante volte papà. Con il mio lascito a Fondazione Veronesi a sostegno della ricerca sui tumori, lascio a tutti tutte le possibilità di una vita. Chiama l'800-771-550 o vai sul sito.
7: Sparco stilato? C'è Vim Carboni Attivi.

0: Vim carboni attivi. Il nero sta bene su tutto, anche sullo sporco ostinato. Provali gratis.
1: Come padre della sposa, con grande piacere... Oh, non proprio oggi.
2: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
3: L'Oréal Paris presenta il tuo incubo peggiore.
4: La ricrescita!
5: Ci pensa il killer della ricrescita.
3: Ritocco perfetto.
6: 3, 2, 1, fatto!
3: Ritocco perfetto da L'Oréal Paris.
4: Numero 1 per copertura ricrescita al mondo!
7: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
8: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
7: Come ne è uscita?
8: Sale di fuca, è un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
7: Bravissima.
9: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
10: Fave di fuca ti cambia davvero la vita.
11: Il buongiorno ti darò!
12: Dal 6 al 12 agosto da Penny trovi anche le offerte shock. Baschetta da 150 grammi di prosciutto cotto Wellness a 1,79€. Confezione da 6 bottiglie di acqua naturale Levissima a 1,99€. Solo con Penny Card.
13: Per il ciclo Stelle senza tempo.
14: In una parola, ho la mania delle scene.
15: È una malattia che abbiamo anche noi.
16: Hai perduto molto col crollo in borsa?
14: No, no, mio zio è furbo.
17: Sono rovinato!
18: Se la rivista va in porto avrete un guadagno del 100%.
17: E Nanette, cosa le dico?
18: La verità.
16: Vorrei farti sentire te per due.
14: Larry, ho cambiato idea. Decido di finanziare la rivista.
13: Te per due. Domenica in prima serata.
19: Dobbiamo assolutamente fare l'ultima seduta. Dobbiamo trovare quel nome prima che i servizi sociali ce lo impediscano. Vada a chiamare Rosa Lazar, la porti qui.
20: Qui?
19: Non mi faccia incazzare, pizzirò.
21: E allora questa sera a Effetto Notte c'è Francesca Archibugi che ci racconta il suo nuovo film, grandissimo cast, Jasmine Trinca, Michele Riondino. È una storia, diciamo, che ha degli elementi thriller, ma è piena di emozioni e anche di sorprese, lo stiamo scoprendo nel corso di questa puntata. Però adesso, Francesca, io vorrei parlare un po' di te, perché questo è un programma di cinema e i tuoi film sono fondamentali per noi, per tutto il pubblico che ama il cinema. Però tu questa parola, io ho studiato per questa intervista, il mio cinema, non la vuoi dire, me la spieghi questa cosa? E invece tanti tuoi colleghi la dicono, sai, il mio cinema, giustamente, lo fate, perché non la vuoi dire tu?
22: No, nel senso, mi sembra molto, come dire, molto presuntuoso, no? E poi è anche, i film tu li fai uno per volta, ecco. Anche quelli che fanno delle grandi discussioni oppure esposizioni di quello che stanno facendo, beati loro, perché alcuni veramente hanno un'idea. Io faccio un cinema di personaggi, quindi mi vengono in mente delle persone alle quali succedono delle cose. E quindi non direi che è il mio cinema, ma direi che è il loro cinema. Cioè, una cosa che diceva Natalia Ginzburg, diceva, ma tutti i personaggi dei miei libri sono in qualche modo occultamente parenti. Anche io sento questa cosa qua. Jasmine Trinca potrebbe essere una cugina diventata grande di Giorgio di Mignone, Forbicioni di Mignone è partita. Cioè, io sento che i miei personaggi provengono tutti da, anche quando sono molto diversi da loro, perché fra loro, adesso che ho una certa età, che ho messo al mondo una specie di quarto stato di personaggi che vengono verso la macchina da presa come quelli di Pellizza da Volpedo.
23: Sei il paragone di ogni relazione che ho avuto. Ma siccome la nostra non esiste, vince sempre.
21: Questo lega un po' anche con un'altra frase che tu dici, cioè sono le storie che vengono da noi, no? E non noi che scegliamo le storie, però bisogna anche essere un po' predisposti a coglierle, no? Perché devono essere le storie giuste, storie capaci di arrivare a un pubblico o al tuo pubblico, no?
22: Sì, a volte si fanno anche delle storie sbagliate, per cui si sbagliano un sacco di film, Però diciamo che uno nasce con un'attitudine, è proprio un'attitudine, molto semplice. Anche nelle caverne si accendeva il fuoco, c'è chi si metteva a raccontare e c'è chi si metteva ad ascoltare. Questa attitudine di metterti lì a raccontare, magari hai visto fuori un cinghiale, ma tu subito racconti che quel cinghiale ti ha guardato in un certo modo e che poi è scappato perché c'era un rumore, non era vero. Lì è l'immaginazione. Cioè, chi si mette dalla parte del fuoco, dall'altra parte del fuoco, è una persona che per certi aspetti è maledetta dall'immaginazione. L'immaginazione è una maledizione, perché guardi le persone e tu ti immagini sempre che cosa c'è dietro.
21: Senti, tu che cosa vedi da spettatrice, che cosa ti piace?
22: Tutto.
21: Tutto, perché poi chi è veramente appassionato di cinema, sì, alla fine è onnivoro,
22: tutto, tutto,
21: no?
22: Tutto. Infatti... anche film molto diversi, mi piace molto. Seguo tantissimo il cinema italiano.
21: Senti, invece, questo è molto bello, perché sì, poi così segui anche il lavoro dei tuoi colleghi.
22: Soprattutto giovani registi, giovani registe.
21: Chi
22: che
21: ti piace?
22: Ce ne sono. Beh, ultimamente sono usciti due film, secondo me, straordinari. Uno è Gioia Mia e l'altro è Un anno di scuola di Laura Samani.
21: Altra domanda, oggi sono veramente cattivo, però sul tempo che viviamo, perché un po' lo racconti anche tu, io questo un po' te lo chiedo da autrice, da regista e te lo chiedo anche da madre e penso alla donna che ha una sua sensibilità. Questo tempo che viviamo, invece tu come lo vedi, la realtà che ci circonda?
22: Beh, penso che siamo cascati in una fossa di un contrappasso terribile.
21: Dici, dopo la fase ora
22: sì,
21: siamo...
22: cioè si dice, no? Guicciardini diceva che la storia è fatta di passi e contrappassi. Abbiamo vissuto un passo bellissimo dopo la Seconda Guerra Mondiale, una ricostruzione, uno slancio, una solidarietà, che è andato avanti fino agli anni 70, i diritti, cercare un mondo migliore, vivere insieme in un altro modo, uomini, donne, e poi piano piano si è scivolati in questa fossa di contrappasso. E non credo che vedrò, per l'età che ho, un altro passo.
21: Quindi tu sei pessimista, dici non ne veniamo fuori da questo?
22: No, ne verremo fuori, non credo, perché è proprio stato logorato qualcosa di importante. Il fatto della recrudescenza delle guerre significa che antropologicamente siamo risprofondati in una caverna buia.
21: Purtroppo sì, in questa caverna almeno il cinema comunque un po' di luce ce la porta, no? Perché poi sicuramente...
22: Ma l'umanità va avanti.
21: Meno male, per fortuna.
22: Senti, anche senza di noi.
21: E allora parliamo anche di questi incontri dentro questa umanità, perché tu ne hai fatti di fantastici nel tuo percorso. Allora ricordavamo prima, verso sera hai lavorato con Marcello Mastroianni, tu eri all'inizio, insomma lui già molto avanti nella sua carriera, decisamente.

0: stato questo incontro?
1: Beh, innanzitutto è stato lui che ha scelto me e non viceversa, perché lui aveva visto Mignon e Partita, sapeva dalla Cau che io avevo scritto questo film.
0: Giovanna Cau era
1: Giovanna Cau,
0: una
1: sì.
0: storica agente avvocato del cinema, insomma,
1: Sì.
0: che ci manca molto. Va bene, allora lo ricordiamo alle amiche e agli amici che ci seguono.
1: Sì,
0: Dicevi?
1: l'ha saputo da Giovanna, l'ha voluto leggere e ha voluto incontrarmi. Quindi io ero paralizzata dall'emozione e anche dalla stranezza di questa cosa, no? Paura di non essere in grado di dirigerlo. E invece davanti a un grande attore come lui, capisci che lui sposa il film e sposa il film del regista, cioè lui sa che non può fare niente per migliorare il film, l'unica cosa che deve fare sperare che il regista sia bravo e abbandonarsi completamente alle sue mani. Pensa che il primo giorno di riprese mi ha detto, facevamo una telefonata, riprendevamo una telefonata, mi ha detto come la tengo la cornetta, così o così?

0: Io sono rimasta pensato, Marcello, sei Marcello Mastroianni, non saprai come tenere una cornetta. Poi invece mi sono resa conto, guardandolo in loop, che era un'inquadratura completamente diversa. Cioè, una era più restio all'occhio della macchina da presa e l'altra era più aperto. E lui voleva sapere se in quel momento il mio occhio lo voleva un po' più misterioso o un po' più, come dire, a disposizione dell'occhio del pubblico. Io mi sono fermata lì e ci ho pensato a lungo, con tutta la troupe che diceva «Madonna, che figura sta facendo questa ragazzina regista!» E poi gli ho detto così. E lui mi ha risposto, quindi più chiuso, più misterioso, e ho detto esattamente. E ci siamo capiti senza parlare.
1: Questo episodio la dice tutta e sono veramente contento che l'hai voluto dividere con noi questa sera. Poi tu hai fatto tanti incontri, credo fondamentali, proprio per il tuo percorso di sceneggiatrice e di regista. Al Centro Sperimentale di Cinematografia hai conosciuto Scarpelli, no? Che è proprio una delle firme del nostro cinema, che diceva questa frase che un po' è poi il filo conduttore però di questa puntata, se ci pensiamo. La vita è sceneggiatrice, no?
0: Sì. Esattamente. Beh, Furio, a parte che per me è stata una persona fondamentale per il suo modo di approcciare al cinema, la sua mancanza di ego, la sua mancanza di, proprio non era minimamente un pallone gonfiato.

0: livello nostro di ragazzini e c'ha. E per me, che ero, per esempio, sono entrata giovanissima al centro a 20 anni, e credevo che avevo una parte tutta di vita che non c'entrava niente col cinema, che era la letteratura. Sono stata una di quelle bambine che leggeva tanto, tantissimo, e lui me l'ha portata dentro al cinema.
1: Cinema.
0: Lui ha detto: "Ma Grillo del focolare di Dickens, il racconto di Dickens, è Luci della città di Chaplin e nessuno se n'è accorto. Fate spola fra la biblioteca e il set." Questa è una delle cose che imparate da fuori, che non ho mai più dimenticato.
1: Che maestri. E un altro grande l'ha incontrato, che è Ermanno Olmi, che ci manca tantissimo. Devo dire, è stato un piacere anche per me conoscerlo in due occasioni. Ma lo dico questo perché già nell'approccio, no, in genere quando si vanno a fare le interviste, non amava nemmeno quest'idea, perché per lui era un incontro, una chiacchierata, no? Quindi l'inizio, la fine, la costruzione, questo per me. Però immagino che per te, che invece hai lavorato con lui proprio alla creazione di qualcosa, deve essere stato veramente una di quelle cose che cambiano la vita, no?
0: Beh, è stato un privilegio assurdo. Cioè, lui con Ipotesi Cinema aveva questa casa di produzione, mi ha prodotto un corto appena finito il centro e ho avuto l'immenso privilegio di parlare con lui di cose, prima di sceneggiatura, poi di scelta degli attori e poi
1: Il
0: soprattutto,
1: penso anche, no?
0: sì, al montaggio, perché Ermanno montava. Era un grandissimo montatore, era un grandissimo direttore della fotografia. Non mi scorderò mai un'immagine caricata sulla moviola e lui mi ha detto: "Che cosa c'è che non va in questa immagine?" E io: "Ah, brutto quello." Lui mi ha detto: "No, no, no, l'immagine va bene, c'è solo una cosa che veramente non va bene. Questa spalla della quinta con la camicetta chiara, dovevi chiedere una bandiera francese perché prende troppo cosa all'occhio." E mi ha fatto vedere questa cosa, cioè doveva essere in ombra, perché aveva un senso l'immagine diverso. Beh, sono quelle cose che ti prendono il cervello e te lo spaccano a metà.
1: Perché il cinema è cura, questo forse ce lo siamo un po' dimenticato,
0: È
1: però non
0: immagine.
1: tutti, però esatto, è cura dell'immagine. E credo che questo grande lavoro poi al pubblico arriva, anche a chi non ha gli strumenti per comprenderlo, però poi passa. Grazie perché ce l'hai raccontato benissimo, più di qualunque cosa. Senti, allora torniamo appunto al tuo film in uscita, Illusione. Mi verrebbe da dire, poi Illusione, diciamo, è anche questo sogno infranto un po' di questa ragazza che non trova quello che immagina. È un po', forse, l'illusione è anche bella, no? È un po' l'essenza forse del cinema. Però più che questo invece vorrei chiederti, oggi per te il cinema che cos'è e quanto può essere facile o difficile per te portare in scena i tuoi progetti, immagino anche con la cura che ci metti e che hai imparato dai maestri di cui ci hai parlato questa sera e che si vede in quello che tu fai in ogni film,
0: Beh, dipende anche un po' dai progetti,
1: no?
0: nel senso che molto è anche il costo.
1: E certo, perché c'è
0: Ci
1: quell'aspetto.
0: sono anche dei grandi registi, non so, metti Tornatore che ha vinto un Oscar e non è mai riuscito a fare L'assedio di Stalingrado. Quindi a secondo della tua posizione, diciamo, nel mondo del borsino del cinema, se fai dei progetti fuori scala, non riesci a farli, e di film ne sono saltati tanti per questo motivo. E cioè, diceva Rossellini che il primo contenuto etico, estetico e poetico di un film è il suo budget. Mi sembra una boutade, però è verissimo. Diciamo che cerco di barcamenarmi fra ciò che mi piace, ciò che mi viene, come dire, una parola anche un po' fanatica, ciò che mi ispira, perché io credo nell'ispirazione, e ciò che riesco a fare. E non mi dà frustrazione questa cosa, nel
1: Anzi, può essere una
0: senso,
1: sfida, un challenge,
0: sì, cioè
1: no?
0: penso che sia giusto. Se io, come dire, avessi incassato come in cassa, che ti posso dire, Paolo Sorrentino, se avessi preso i premi che ha preso Nanni Moretti a Cannes, mi meriterei dei budget più consistenti. Tutto si valuta dai risultati. Con i miei risultati io mi merito quei budget e ci devo stare.
1: E dentro questo però mi sembra che svolgi un ottimo lavoro, quindi io ti faccio un grande in bocca al lupo anche per il tuo nuovo film, Illusione, grazie per aver
0: Grazie.
1: preso parte a Effetto Notte,
0: Grazie
1: grazie.
0: mille a te. Grazie mille.
2: Ma chi erano? Non ricordi nemmeno un nome.

0: Scusa, non ti piace che stavo là? Io non dico più niente. Tu sei geloso.
1: E adesso un film davvero per tutta la famiglia, una storia pazzesca che è tratta da un bestseller, da un libro di grandissimo successo e che ha al centro, pensate, delle pecore investigatrici. Allora, è un film molto divertente, ma è anche un giallo perché il protagonista di questo film, che mescola attori in carne ed ossa e personaggi in live action che sono stati animati e parlano, il protagonista di questo film è Hugh Jackman, un attore molto molto popolare. C'è un delitto, c'è un mistero e le sue pecore sono chiamate a risolverlo. E insomma, ne combinano un po' di tutti i colori, guardate.
2: Una persona non può essere processata due volte per lo stesso crimine. Io so quando Rodney Hollingshead è stato ucciso. So anche chi è il vero colpevole. No, basta così. Forza! Il finale ve lo leggerò domani.
3: Si è fermato sul più bello!
4: Stava per dire chi è l'assassino!
5: È stato il dottore!
6: Basme! E chissà che non sia proprio questo libro a contenere il segreto di un delitto, di un vero e proprio mystery, perché questo pecore sotto copertura davvero mescola il terreno del giallo, del mistero, con una trama e delle atmosfere decisamente diverse.
2: Il segreto della mia felicità è occuparmi del mio gregge di pecore.
6: Hugh Jackman è un pastore che ama le sue pecore, si prende cura di loro con tutto il cuore. Una notte l'uomo viene ucciso e sulla scena del delitto si presentano vari personaggi. Un poliziotto incapace.
7: No, ho guardato dappertutto. Intorno al caravan, sotto al caravan.
8: Ha provato a guardare dentro?
6: Un giovane giornalista interpretato dall'idolo delle ragazzine Nicholas Galitzin.
9: Ci ha letto decine di queste storie. Noi troveremo il colpevole.
6: Un'avvocatessa Emma Thompson che è sempre bello ritrovare, che forse ha le chiavi del mistero, visto che c'è un testamento in ballo decisamente milionario.
9: Le persone che vengono nominate sono i sospettati. Tu cerca una finestra più comoda.
10: Vado.
6: Pecore sotto copertura è tratto da un libro di successo, bestseller dal 2005, poi tradotto in 30 lingue, e anzi è strano che non si sia pensato di portarlo al cinema anche prima.
9: Seguitemi!
11: Siamo agnellini mansueti
12: o terribili montoni irrequieti?
6: Ma la cosa davvero sorprendente sono le pecore protagoniste, dolci, affettuose, quando serve anche aggressive. Tutte realizzate con dei puppet, dei pupazzi animati manualmente, come spiega lo stesso Hugh Jackman, e poi arricchite da effetti speciali e computer.

0: Per Hugh Jackman, che da The X-Men a The Greatest Showman conta ormai una carriera decennale, un altro ruolo rassicurante, forte, sincero, da australiano tutto d'un pezzo, ma con il cuore come lui da tempo ha dimostrato di essere.
1: Per me è davvero un'esperienza unica trovarmi al centro di un mystery. Ma non c'è solo questo, il film arriva al cuore, mi ha fatto piangere quando ho letto la sceneggiatura, e questo accade molto di rado, almeno a me.
2: Pensate di essere così intelligenti da risolvere un caso? Voi lo sapete come gli umani chiamano le persone stupide che non sanno pensare?
3: Polly!
2: Pecore! Sta parlando di te.
4: Cari amiche e cari amici, è arrivato il momento di salutarci. Effetto Notte torna la prossima settimana, sempre subito dopo il grande cinema di TV 2000. Vi ricordo che potete rivedere questa puntata e tutte le puntate di questo programma sulla nostra app Play 2000. Ci vediamo la settimana prossima, mi raccomando, vi aspetto.
5: Sparco ostinato? C'è Vim Carboni Attivi.

0: Vim carboni attivi. Il nero sta bene su tutto, anche sullo sporco ostinato. Provali gratis.
1: Da Penny le offerte si allungano, durano di più. Dal 30 luglio al 12 agosto, melone a 99 centesimi al chilo. Confezione da 12 bottiglie di birra Peroni a 6,49 €.
2: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
3: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
2: Come ne è uscita?
3: Sale di foca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
2: Bravissima.
4: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
5: Fave di foca ti cambia davvero la vita.
6: Il buongiorno ti darà.
7: Per iniziare la giornata con un po' di freschezza, prendi la vita con un morso. Il buongiorno ha il gusto semplice di un abbraccio con Kinder Fetta al Latte. E con Kinder Paradiso, quello delle cose fatte con amore. Freschi Kinder, freschi da mordere.
8: Dall'incontro tra esperienza erboristica e innovazione dermocosmetica nascono i bagnodocce L'Angelica Fitolatte, con fitoestratti naturali di avena, latte d'asina e cocco, per una pelle morbida e profumata. Scopri il segreto della bellezza naturale con L'Angelica.
9: I cuscinetti adesivi Algasiv danno una tenuta che dura tutto il giorno e rendono le tue gengive felici. Con una tecnologia a rilascio graduale per darti una tenuta forte tutto il giorno in un morbido cuscinetto che ricopre le gengive per una protezione completa.
10: Quando l'ingegneria raggiunge la perfezione, la performance si trasforma in arte. Folletto VK7S Titanium, The Art of Clean.
11: Se ami Kinder Bueno, immagina il gelato. Così cremoso. Così croccante. Così Kinder Bueno gelato. Il gusto unico che ti piace in ogni fresco morso. Kinder Bueno gelato è irresistibile.
12: L'Oréal Paris presenta il tuo incubo peggiore.
13: La ricrescita!
14: Ci pensa il killer della ricrescita.
12: Ritocco perfetto.
13: 3, 2, 1, fatto!
12: Ritocco perfetto da L'Oréal Paris.
13: Numero 1 per copertura ricrescita al mondo!
15: Storie di vita, drammi familiari e amori. Protagoniste, le donne agli inizi dell'Ottocento nella vasta e incontaminata valle delle montagne rocciose canadesi.
16: Non possiamo andare avanti così. Ti serve un marito.
17: Viaggia da sola.
16: So badare a me stessa.
17: Non ami ancora.
16: Siamo forti. Questo paese è pieno di donne come noi.
15: La valle delle rose selvatiche. Tutte le domeniche alle 15:15.

Tu sei in mezzo a noi, Signore, e noi siamo chiamati con il tuo nome. Non abbandonarci, Signore Dio nostro.

0: Preghiamo. Donaci, o Padre, di unirci nella fede alla morte e sepoltura del tuo Figlio, per risorgere con lui alla vita nuova. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
1: Amen.

0: Dall'originale gusto Baci Perugina nasce lo stecco Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio.
1: I momenti migliori te li rubano le emorroidi? Puoi riconquistarli con Proctolin, che riduce dolore e infiammazione. Proctolin, sollievo dalle emorroidi.
2: E se hai bisogno di delicatezza, scopri Proctolin Natura senza cortisone.
3: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante Estate! Estate, te best!
4: C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie, una visione, innovare. Tradizione e digitale insieme per un'agricoltura sempre più sostenibile. C'è un'Italia che guarda avanti. Agrinet, il futuro in campo. Domani alle 17:30.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni per essere mio aiuto.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio.
0: Nel primo mistero gaudioso contempliamo l'annuncio dell'angelo a Maria. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre,
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della Tua misericordia. Salus Populi Romani. Nel secondo mistero gaudioso contempliamo la visita di Maria alla cugina Elisabetta. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre,

0: al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani.
1: Prega.
0: Nel terzo mistero gaudioso contempliamo la nascita di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci nella tentazione,
0: ma liberaci. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani.
1: Prega per noi.
0: Nel quarto mistero gaudioso contempliamo la presentazione di Gesù al Tempio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio,
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani. Nel quinto mistero gaudioso contempliamo il ritrovamento di Gesù fra i dottori del Tempio. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e dimettiamo noi i nostri debiti, come anche noi dimettiamo i nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci
0: dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Salus Populi Romani.
1: Prega per noi.

0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, e per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci
0: dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: Per i fedeli defunti, l'eterno riposo dona loro, oh Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
2: Solare, dice il nostro ospite, ogni personaggio che interpreto è un'occasione per conoscermi meglio. Ci sono dei momenti in cui, quando arriva un ospite in studio, si è legittimati allo spellamento delle mani da applausi. Dario Aita! E io ci proverò in tutti i modi, ma insomma, bravo.
3: Grazie
2: bravo.
3: Veramente.
2: Bravissimo, bravissimo. Dario Aita è un attore perfetto, a tutto tondo, capace di essere tutto e il contrario di tutto, che è quello che noi ci aspettiamo dall'attore, no?
3: Sì.
2: Siamo là e attendiamo. E siamo contentissimi che sia arrivato, l'abbiamo aspettato, è stata proprio un'attesa ma bella, buona e doverosa. Palermo, palermitano doc, sì.
3: Assolutamente.
2: Palermo, che quindi significa assorbire tutta una cultura eccezionale.
3: Di secoli e secoli di contaminazioni,
2: sì.
3: No? In barba chi dice che le contaminazioni siano un danno.
2: Per carità.
3: E invece la Sicilia è proprio il frutto di secoli e secoli di contaminazioni culturali, ha creato una cucina, un panorama architettonico, la natura stessa, no?
2: Le persone
3: che sono frutto di secoli e secoli di influssi.
2: Questo, ricordiamoci sempre che c'è la porta d'Europa è a Lampedusa. L'Europa la vai a trovare se parti da sud, questa è un'indicazione geografica che ogni tanto dobbiamo dare. Tu sei stato un ragazzino terribile,
3: terribile, no?
2: Hai un po' la faccia, diciamo,
3: quindi conservo ancora quella memoria
2: ancora
3: genetica. Sì, mia madre era disperata nella mia infanzia, sì, perché io ero irrefrenabile, incontenibile, molto disobbediente.
2: Molto disobbediente, tranne che
3: eccolo lì.
2: E la vittima
3: accanto
2: è
3: la mia sorellina, Cristina.
2: La tua sorellina, però
3: sì.
2: Vedete, già sistemato là con i rollerblade e tutto. Terribile, ma che a un certo punto prende questo ragazzino e parte. Tu sei andato a Genova,
3: sì,
2: con l'idea di fare l'attore.
3: Io sono andato a Genova con l'idea di buttarmi nel vuoto. Nel senso, io non ho mai, sai, non sono uno di quei ragazzi cresciuti.
2: Che meraviglia!
3: Di quei ragazzi.
2: Allora, tanto bellino perché in realtà passa poco tempo tra questa foto e l'attuale, ma nel frattempo ha fatto cose importantissime.
3: Sai, non sono uno di quelli che ha sempre avuto il sogno dell'attore, della recitazione. È stato non dico che sia stato un caso, però era una cosa, sai, a Palermo io avevo una mentalità un po' provinciale, quindi pensavo che per fare questo lavoro bisognasse fare chissà quali carte false, no? Ed è una cosa che per chi vive un po' in periferia, vengo dalla periferia, credo che sia in generale un pensiero un po' radicato, che vedere questo mondo come lontanissimo anni luce, e quindi dici, fare l'attore, chissà cosa ci vuole. E invece poi una cosa tira l'altra, mi sono ritrovato quasi casualmente.
2: Quasi casualmente, però qui, Dario, c'è un fatto. C'è

0: Per fare l'attore senza prima formarmi e senza studiare molto. Quando ricordo ero al primo anno di accademia e mi chiamò il mio agente, ormai ex agente, ma un agente che ho avuto per tanti anni, e che mi disse: "Ah, sai, sarei interessato." E io all'inizio gli dissi: "No, no, guarda, non mi interessa, io sto studiando in questo momento, per i primi 3 anni non sono interessato."
1: Sono all'università, non
0: Esatto, per me
1: posso.
0: era quello. Poi in realtà mi ha convinto, ho accettato e ho cominciato a lavorare anche durante l'accademia. Però
1: Però è
0: all'inizio era
1: indicativo del tuo
0: molto.
1: carattere, cioè tu stavi facendo,
0: Sì,
1: stavi studiando, stavi
0: mi sembra la
1: studiando.
0: cosa più importante in quel
1: C'è
0: momento.
1: Dario, c'è sempre la prima volta, no? La prima volta sul palco, la prima volta davanti a una macchina da presa, dove si ha coscienza, appunto perché si studia, però uno dice, clic, prima volta. Quello non è dimenticabile, no?
0: No, per me la prima volta è stata al cinema con Renato De Maria, che tra l'altro è il regista anche di Franco Battiato e Il Lungo Viaggio.
1: Sì, esatto, e noi lo ringraziamo tanto per questo. Ringraziamo te.
0: E come dire, io, eccolo
1: Eccolo.
0: lì. E per me Renato rappresenta tante prime volte, perché ho fatto il mio primissimo film con lui e
1: Sì.
0: non ero mai stato davanti alla macchina da presa, neanche per un cortometraggio, mai. Quindi io non sapevo anche il lessico fondamentale, essenziale, come dire, stai in campo. Io non sapevo cosa significasse, che significasse stai davanti nell'inquadratura. E poi ho fatto la mia prima serie da protagonista, cioè da coprotagonista insieme a Riccardo Scamarcio, che è il segreto dell'acqua, per la Rai, e adesso un primo protagonista assoluto, un ruolo così importante.
1: Oh sì, primo protagonista assoluto, il viaggio è lungo, è meraviglioso Franco Battiato, è meraviglioso Franco Battiato, così come Dario Ita, per nostra fortuna, ha voluto interpretarlo e noi facciamo vedere.

0: coscienza. Sta cantando lui, sta cantando Dario Aita, e qui viene fuori quel braverrimo che ti dicevo prima di entrare in studio. Avvicinare, entrare dentro quest'uomo e studiare per poter cantare senza imitarlo, la cosa bellissima è questa, tu lo interpreti.
1: Sì, tu hai usato un verbo che si usa spesso, cioè entrare in quest'uomo. Io di solito ne uso un altro diverso, è come se lui fosse entrato dentro di me, cioè c'è stata una cosa un po' inversa. Io è come se avessi semplicemente lasciato la porta aperta, ed è in questo senso che si evita l'imitazione, perché l'imitazione ha bisogno comunque di una volontà forte, no? Di andare verso un punto con grande determinazione. Io devo dire, non dico che mi sono limitato, ma l'inizio soprattutto è stata una porta aperta in cui credo che lui abbia deciso di entrare.
0: E io sono perfettamente d'accordo e ho imparato anche questa. Allora mi fermo per un attimo, ma lui si ferma, eh? E chi lo fa uscire dallo studio? Porta curiosamente sbarrate. Ci vediamo tra un attimo con Dario Aita, grazie.
2: I momenti migliori te li rubano le emorroidi? Puoi riconquistarli con Proctolin, che riduce dolore e infiammazione. Proctolin, sollievo dalle emorroidi. E se hai bisogno di delicatezza, scopri Proctolin Natura senza cortisone.
3: È un laboratorio che dà forma al suo futuro. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: I cuscinetti adesivi Algasiv danno una tenuta che dura tutto il giorno e rendono le tue gengive felici. Con una tecnologia a rilascio graduale per darti una tenuta forte tutto il giorno in un morbido cuscinetto che ricopre le gengive per una protezione completa.
5: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. O se ti mancano degli ingredienti, ordina la spesa su Glovo. Arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta per continuare le prove, ordinala e riprendi a suonare. Scarica l'app Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più. Glovo, tutto ciò che vuoi in pochi minuti.

0: L'irresistibile Maxi Bon da oggi anche al pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
1: Abbiamo un caso da risolvere.
2: Allora, su chi indaghiamo?
3: Preparati alla battaglia, Mary.
4: Ho mai risolto casi così difficili. Sono la mia specialità.
5: Salta fuori nei posti più strani con la gente più strana.
6: Che cosa accadrà dopo?
2: Neanche lei è troppo male come detective.
7: La serie Frankie Drake Mysteries, ogni domenica alle 17.
8: Dario Aita, e non solo questo, ma senz'altro l'ultimo grande, meraviglioso successo è stato questo. Possiamo ascoltare così? Sì, così. Poco.
9: Ti proteggerò dalle paure dell'ipocondria.

0: parlare su questa poesia in musica è molto complicato, me ne scuso, ma devo mantenere un tempo. Dario, tu e il tuo Franco Battiato, voi due, ecco, preferisco allora dire così, voi due, che cosa ti ha dato, che cosa ti ha insegnato lui?
1: Mi ha insegnato sicuramente che nascondiamo un potenziale che ignoriamo, che siamo capaci di molto molto di più di quanto possiamo immaginare. Questo è un principio che credo gli sia arrivato a un certo punto da Gurdjieff e che ha guidato anche me, perché sai, quando affronti un personaggio come quello di Franco, ovviamente la prima minaccia è la tua paura, la paura del fallimento, quella che ti dice non ce la farai, e invece fin da subito ho pensato che l'unica strada era quella di pensare sì, è il mio posto questo qui, ce la posso fare, ho come dire le carte per farlo.
0: Bravo, hai fatto bene.
1: E me l'ha insegnato lui.
0: Hai fatto bene, sicuramente. Possiamo vedere altri 30 secondi? Franco Battiato, il lungo viaggio, per favore.
2: Abbiamo bisogno di più tempo, un mesetto almeno.
3: No, questo non credo sia possibile, perché i piani alti li ho visti già belli inquieti. Però io gli ho detto che noi faremo 7 pezzi e saranno 7 hit. E loro sembra si siano tranquillizzati.
2: Ah, beh, bene. Poteva dirmelo prima allora. Questo tranquillizza del tutto anche me.
3: Pio, lei quando è sotto pressione le viene una splendida ironia.
2: Un modo per sopravvivere con lei lo devo pur trovare.
3: Dobbiamo cambiare rotta, fare più pop, dobbiamo essere più pop. Ma noi le vado a pagare, sbrigati che dobbiamo andare a lavorare. No, stia fermo, non si permetta lei.
0: È bellissimo, perché è lui senza esserlo, ed era, e hai reso perfettamente anche questa ironia, no? Quest'uomo sapeva ridere.
1: Profondamente ironico. Era uno dei punti chiave del personaggio, che già ovviamente veniva abbastanza fuori dalla sceneggiatura di Monica Rametta, meravigliosa, che però per me è stato proprio uno dei punti su cui ho fatto più leva. Volevo che venisse fuori tantissimo la sua ironia.
0: Senti, Sicilia, e qui, come vedi, ritorniamo a casa, no? E interpretare questi personaggi, arriviamo a questo, a Franco Battiato, che è meraviglioso, ma tu hai sempre dato ai tuoi siciliani un carattere speciale. Tu dici è facile perché sono siciliano? No, perché...
1: Beh, c'è intanto sicuramente una memoria che abbiamo genetica della sicilianità, ce la portiamo dietro nostro malgrado, e a un certo punto ci richiama sempre. C'è il bellissimo finale del film Perduto Amor di Battiato, il suo primo film, in cui c'è Sgalambro che parla proprio della Sicilia e di questa sua pretesa che a un certo punto ha nei confronti dei siciliani, che debbano fare ritorno in un momento o nell'altro. Dice non lo so perché, chissà perché, forse per il sole, per il clima, per il cibo, per la bella gente, non lo so, ma intanto una granita di mandorle, dice, finisce, si chiude così il film, che un po' racconta molto di quello che è la Sicilia, un luogo in cui il sacro

0: Il profano convivono, il misticismo e il terreno si incontrano, ed è un luogo magico.
1: Tu sei, io lo voglio dire, orgoglioso di aver fatto il tuo Franco Battiato così. Bravo,
0: Sì.
1: hai ragione.
0: Non
1: Fai bene.
0: penso, non penso che avrei potuto farlo diversamente.
1: L'ombra della luce, per favore, possiamo ascoltarla? L'ombra della luce? Sì.

0: canzone tu la ami particolarmente. Perché?
1: È, credo, la preghiera che non ho mai avuto il coraggio di fare. È la canzone che ho portato al provino e la trovo molto commovente, ogni volta che l'ascolto è molto commovente, anche adesso mi commuove molto. E commuove anche mia figlia. sai, io ogni tanto l'ammetto e mia figlia si commuove, non riusciamo
0: Ma
1: ad
0: che ne
1: ascoltarla
0: ha
1: fino alla
0: tua
1: fine. Un
0: figlia?
1: anno e mezzo, quindi è incredibile che abbia questa sensibilità. Ma questo ti fa capire quando qualcosa arriva da luoghi misteriosi.
0: Sì.
1: Non c'è questione, non è un fatto di comprensione cosciente, il fatto che
0: No,
1: arriva.
0: è anima.
1: Sì.
0: È ricevere una carezza sull'anima, è vero, questa è una preghiera, letteralmente. E fa parte del meraviglioso mistero che ancora rimane intorno a Franco Battiato e deve rimanere perché lui è stato, questo ci ha fatto un solo torto, se n'è andato via troppo, troppo presto, ma di questo insomma chiederemo conto poi. Ha citato Renato De Maria, Dario Ita, noi dobbiamo ringraziare Renato De Maria che ha visto in questo ragazzo un talento strepitoso e ce lo racconta, è arrivata questa cartolina per Dario Ita
1: Wow.
0: lassù.
2: Ciao Dario, come stai? Sono felice di salutarti. E per me è un'occasione pubblica per ringraziarti per il meraviglioso lavoro che hai fatto con me, che abbiamo fatto insieme su Battiato, ma a cui tu hai aggiunto qualcosa di speciale, di unico che non era previsto. E poi abbiamo cominciato questo lungo viaggio insieme, dove ogni giorno Dario è riuscito a regalarmi, come dicevo prima, non un lavoro qualitativamente alto dell'attore, ma qualcosa di più alchemico, qualcosa di magico, perché ogni giorno tutti noi della troupe sentivamo di avere davanti a noi una presenza, che aveva a che fare con Franco. E mi fermo qua. Saluto Dario tantissimo, gli mando un grande abbraccio, continua così, hai marchiato il territorio, hai segnato, hai lasciato un segno con questo film e sei sempre stato bravo, hai sempre portato avanti un lavoro serissimo tra teatro, cinema e televisione. Questa è una bella vetta che hai raggiunto, ne raggiungerai altre. Un abbraccio.
0: Oh, sì. Ci tenevamo tanto.
1: Io Renato devo ringraziarlo veramente, veramente tantissimo, perché io ero un ragazzo di 20 anni, facevo il primo anno di accademia, no? E un casting director che si chiama Francesco Vedovati, che è un professionista enorme, e fu il primo a portare in Italia i self-tape. In occasione della prima linea, il film di Renato De Maria, di Renato De Maria, entrambi sono dei talent scouting incredibili. Renato è uno che ama moltissimo scoprire giovani talenti. E ancora non c'erano i telefonini, i cellulari, i smartphone e così via. Quindi io feci un self-tape da solo in casa con una vecchia Handycam,
0: Una videocamera,
1: una
0: diciamo, piccolina.
1: videocamera, riversai tutto in un CD e lo mandai per posta. Ne ricevettero 900 da tutta Italia di giovanissimi attori, poi fecero una selezione e io fui scelto. E per me fu l'inizio di tutto. E lavorare con Renato è sempre un'occasione di scambio enorme. Ho imparato tanto da lui, l'entusiasmo e fare questo lavoro con grande energia e grande anarchia anche.
0: Meraviglioso, e così bisogna fare. Allora, senti, ti hanno chiamato.

0: Franco sul set di Franco Battiato.
1: Sì, anche di questo devo ringraziare Renato. È stato lui il primo a crederci. Lui mi guardava e vedeva in me una rievocazione di Franco. È stato il mio primo spettatore. I registi di solito, cioè, dovrebbero essere il primo spettatore per
0: Certo.
1: l'attore che interpreta. E io so che lui, dietro la macchina presa, c'è lui che mi guarda. E quella scena lì, oltre che a tante altre persone, però è dedicata anche a lui nel momento in cui ti metti lì davanti alla macchina da presa. Lui ci ha creduto fin dall'inizio, con lui tutta la troupe. Tutti mi hanno aiutato in questa sorta di autosuggestione collettiva che però aveva qualcosa di molto misterioso.
0: Perché tu sei braverrimo, Dario.
1: Grazie.
0: Questo è il motivo per cui tutti ci hanno creduto. Chissà se sul set della fiction questo nostro amore lo chiamassero Bernardo sul set, visto che a questo
1: No,
0: punto dobbiamo.
1: no, questo
0: No,
1: no, no, non
0: Bernardo
1: ancora.
0: Strano però eri tu, no?
1: Però tutti, in realtà, gli spettatori mi hanno chiamato Bernardo per
0: Ma lo
1: tantissimo
0: vedi
1: tempo.
0: allora? Lo vedi? E lì c'è
1: Incontravo
0: qualcosa.
1: questa e dicevo: Bernardo,
0: Era
1: Bernardo.
0: il figlio di Teresa, interpretato da una splendida Manuela Ventura.
1: Che
0: Oh,
1: avete avuto ospite da
0: abbiamo avuto un
1: poco.
0: problema con Dario Ita, nel senso che ognuno voleva dire cose, e cose lunghissime, e quindi noi abbiamo dovuto sistemare, insomma, Manuela Ventura, cartolina, ecco,
2: Ovvio.
0: questo è.
2: Ero seduta sotto il divano quando mi è arrivata la tua videocartolina che mi ha commosso così tanto e ancora oggi lo dico quanto mi commuove parlare con te, parlare di te. La tua capacità, dote rara in un essere umano, comunque per me preziosa, di lasciare intorno a te lo stupore, la meraviglia. Una sorta di magia. Sono fortunata di questo incontro perché ti ho conosciuto sul lavoro, come compagno di giochi sul set, ma ti conosco, come essere umano, e tutto questo mi lascia, meraviglia e stupore, che è un dono commovente. La possibilità che mi hai dato anche di intravedere orizzonti possibili, strade immaginarie, grazie dunque. E ti vorrei abbracciare concretamente, fittamente, ma facciamo che ci stiamo abbracciando.
0: Bella
2: Ciao.
0: Manuela,
2: Ciao.
0: bella.
1: Volete farmi commuovere oggi?
0: No, sì, assolutamente sì, no, ma nel senso, no, tanto lo sai che ti devi commuovere per la tua qualità umana, perché è bello creare queste amicizie.
1: Assolutamente. Con Manuela è stato fin da subito un incontro unico, meraviglioso. Ho sentito fin da subito un'affinità, una sinergia. Lavorare con lei sempre, tutte le volte, è stata un'occasione di crescita immensa per me.
0: Parli sempre di questa, ripeti più volte la parola crescita. Ed è bello, bello sentirla
1: Penso che
0: perché.
1: sia l'unica missione che abbiamo su questa terra sia quella di crescere giorno dopo giorno.
0: Sì, questo è molto radici di Sicilia, cuore d'Europa, cuore del mondo. Che bello, assolutamente sì. Allora, Aurora Ruffino è stata colei di cui, interpretando insomma il ruolo Benedetta, no? Di cui tu
1: Certo,
0: ti innamoravi.
1: certo.
0: Pure Aurora Ruffino ha
1: Anche ora
0: mandato una
1: Ruffino.
0: cartolina. Io non posso farci niente, Dario
1: Volete
0: Ita
1: oggi, volete
0: che fa
1: veramente?
0: lavorare il nostro ufficio postale in maniera svergolata e svergolante. Vediamo, vediamo. Grazie Aurora.
3: Ciao Dario, anzi ciao Bernie, perché tu per me sarai sempre Bernardo del mio cuore.
0: Appunto.
3: Sono qui per dirti in realtà quello che ti dico sempre, cioè che ti voglio bene. Che sei una persona eccezionale, oltre ad essere un attore, secondo me, non secondo me, tu sei uno dei miei attori preferiti e te l'ho sempre detto e continuerò sempre a dirtelo e sono felicissima, del percorso che stai facendo, del riconoscimento giusto che stai avendo perché te lo meriti davvero. Sono andata a vedere il film di Battiato al cinema e non ci sono parole per descrivere la bellezza, la bravura con cui tu hai interpretato questo ruolo. Potevi farlo solo tu, Franco. Quindi ecco, ci tenevo ad esserci, a dirtelo, a dirti quanto ti voglio bene.

0: E niente, sono tanto, tanto, tanto felice per te e ti adoro. Ciao.
1: A proposito di crescita, Aurora è un essere umano, è un'attrice che ha fatto della crescita il suo faro costante e io l'ho vista, siamo cresciuti insieme, no? E l'ho osservata nel suo percorso di evoluzione che è stato esponenziale negli anni ed è diventata sempre di più e diventa sempre di più un essere umano e un'artista meravigliosa. E quindi queste sue parole mi toccano profondamente. Ho un grande amore per lei da sempre, da quando ci siamo incontrati il primo giorno al provino di questo nostro amore che ci ha fatto incontrare Luca Riboli, un regista che saluto anche
0: Esatto.
1: che ha permesso questo nostro incontro e con il quale ho lavorato tantissimo. Luca è un'altra persona a cui devo tanto nel mio percorso artistico e umano e con Aurora, insomma, è un'affinità, diciamo, indissolubile.
0: E che bello sentirti parlare così, perché sai, il lavoro è fatto di tanta salita, di tante difficoltà, anche di tante persone. Belle e meno belle che incontriamo, no? Allora bisogna avere. Tu mi dai l'idea di una persona, di un cercatore d'oro. Se devo proprio disegnarti, che sappia fare buon uso del suo setaccio. Cioè, mi dai l'idea di una persona che gli incontri meno fortunati li faccia cadere, li
1: Mi
0: faccia tornare in
1: scivolano,
0: acqua
1: sì. Penso
0: senza
1: che non ci
0: grossi.
1: siano molto, molto utili quegli incontri
0: Non ci
1: lì.
0: sono, però capirlo da giovani è tanto,
1: E
0: eh.
1: c'è anche, credo, una fortuna, una dose di istinto un po' animale in questo,
0: Sì.
1: che ho avuto, insomma, fin da giovane.
0: Fin da ragazzino, eccolo qua.
1: Eccolo lì.
0: Allora, perché tu sei un ragazzino, però ripeto, io dico a 80 anni, a 80 anni Dario Ita ha raccolto tanta saggezza. No, è un bambino, è
1: No,
0: bambino,
1: magari.
0: ma
1: No, no.
0: bambino nel senso
1: Magari.
0: giovane ragazzo. Senti, che dirti, la mafia uccide solo d'estate, tu e la tua moto, eri una meraviglia, con la tua coda lunga, lunga. Prima donna, tu sei stato bravissimo in quel film.
1: Grazie. E
0: Che.
1: lì credo che sia stata una bella scommessa da parte di Marta Savina, la regista, meravigliosa. Poi vedi, sembra che io parli poi bene di tutti. Ho avuto grande fortuna nella mia vita a incontrare registi e colleghi veramente eccezionali.
0: Ma delle persone belle bisogna parlare bene.
1: Sì, ma io sono stato molto fortunato, ho avuto veramente incontri quasi tutti felicissimi. E lei ha avuto una bella scommessa, cioè scegliere un villain, un cattivo per intenderci, che però non avesse quelle caratteristiche, lombrosianamente parlando, del
0: Assolutamente.
1: cattivo.
0: La faccia del cattivo, le
1: Esatto.
0: spalle del cattivo, il grugno del
1: Era una
0: cattivo.
1: scommessa perché voleva raccontare un cattivo che fosse vittima di se stesso e della società in cui viveva. Era un maschilista, un abuser fondamentalmente, un rapitore, un violentatore perché questo era, però era lui una vittima insieme a
0: E
1: lei.
0: quando il matrimonio liberatore non si fa, ecco lì gli occhi di Dario Ita sono, durante tutto quel lavoro, sono una cosa da tenere assolutamente sotto osservazione. E ha parlato di Lou, che è questo grande amore di un anno e mezzo. Com'è diventare papà?
1: Meraviglioso.
0: Si esce pazzi
1: Sì,
0: nella vita, sì.
1: completamente. Si perde completamente la testa, e in maniera positiva ovviamente, ed è la scoperta di un sentimento che non conosciamo, cioè io non conoscevo, non credevo di essere capace di questo sentimento. E quindi arrivi a 40 anni e dici, ah, c'è un sentimento nuovo, completamente travolgente che ti rapisce. E è una grande scommessa perché far convivere la paternità con la genitorialità in generale, con la professione, è una grande sfida quotidiana nella quale ho a fianco una compagna meravigliosa e devo dire anche mia suocera che accudisce lui insieme a
0: Bravo,
1: noi.
0: bravo, perché le mamme vanno citate, le
1: Ma
0: nonne
1: le
0: vanno
1: mamme, le nonne
0: citate.
1: e anche il nonno che ci danno una grandissima mano. E che mi permettono, in questo momento così importante per me, mi stanno permettendo, ecco,
0: Di fare,
1: di fare.
0: di fare. Eccovi qua. Belli
1: Eccoci.
0: come il sole, con la tua Elena Gigliotti, anche lei, attrice. E attore anche tuo fratello. E
1: Sì.
0: insomma, senti, tornando indietro a quel giorno in cui hai fatto le scatole con tutto, proprio tutto quello che era Dario a Palermo.

0: E tutte quelle scatole se ne sono andate a Genova, in fondo, addirittura, diciamo, se uno tira una riga è abbastanza vicino a Genova, quantomeno si guardano Genova e Palermo. Tornando indietro a quel momento, quanta soddisfazione c'è, quanto non aver detto vedete ce l'ho fatta, ma insomma, rivedendo quel ragazzino di 19 anni.
1: Sì, c'era un saggio che diceva che il livello più grande di saggezza che aveva raggiunto era quello di dimenticare il passato. Dice: non ricordo più niente del
0: Che
1: passato.
0: meraviglia, magari.
1: E credo che questo in realtà un po' sto provando a farlo, anche se deve essere comunque c'è un monito, no? Ricordarsi da dove veniamo è un monito per non perdere la via.
0: La via.
1: E
0: È la stella
1: io.
0: polare, diciamo.
1: Esatto, io mi ricordo sempre da dove vengo con grande felicità e sono contento del percorso che ho fatto. E soprattutto sono contento di essere venuto da lì. Perché
0: Perché?
1: credo che mi abbia dato una forza, un'energia, una fame, una curiosità, che in un altro contesto forse sarebbe stata diversa, non lo
0: Più
1: so.
0: di.
1: Poi sai cos'è? Siccome sono molto contento del mio presente. Non posso non essere contento del mio passato, penso che il mio presente sia frutto di quello,
0: È
1: quindi.
0: esattamente il tuo passato che ha costruito questo
1: Quindi
0: presente.
1: io sono esattamente contento del presente che ho.
0: Senti, c'è la figura meravigliosa di Alfredo in Nuovo Cinema Paradiso, no? Che prende il suo Totò e gli dice non farti
1: Sì.
0: rovinare dalla nostalgia, parti, non tornare, non tornare. Va bene, quello ci voleva lì, quella scena meravigliosa. Tu invece torni nella tua terra, tornerai, pensi di tornare un giorno?
1: È un grande punto interrogativo, perché questo discorso delle radici, per esempio quando mi chiedono delle mie radici, io mi diverto sempre a dire che io ho delle radici aeree, che sono un po' come quelle sai, del grande ficus che ci sono a
0: Sì, che
1: Palermo,
0: poi
1: sono dei
0: scendono giù,
1: ficus secolari.
0: gli alberi grandi in una maniera da
1: Esatto.
0: favola.
1: E io sento che le mie radici ancora sono aeree, cioè come dire, come se arrivassero dall'alto e ci mettono un po' di tempo per
0: Ci
1: ritornare
0: metteranno tempo, sì. Sì.
1: lì da dove devono tornare, come dice bene Sgalambro nel film di Franco Battiato. A un certo punto,
0: Certo.
1: forse prima o poi
0: Però
1: ritornerò.
0: non è questa la cosa più importante. La cosa che conta di più è immaginarti, tra l'altro, impegnato in. Stai girando Memorie?
1: Sì, è una serie
0: A proposito
1: TV.
0: di Inferno della Memoria, quindi c'è una
1: Esatto.
0: serie.
1: Una serie TV per RaiPlay scritto da Isabella Aguilar e diretto da Cosimo Alemà e qualche episodio anche da Isabella Aguilar, girato in Friuli. Siamo io e Gaia Messer-Klinger, i due protagonisti, un progetto molto corale con tanti bravi attori.
0: Tanti attori.
1: E racconta proprio di una comunità che a un certo punto, per una strana ragione, perde la memoria, perde gli ultimi 6 anni di memoria e bisogna scoprire il perché. C'è un grande mistero dietro.
0: Senti Dario, l'ultima cosa. Il sogno più grande da realizzare. I sogni non si raccontano, quindi pure io che faccio questa domanda, bisognerebbe cancellarlo. Però il sogno proprio, il prossimo gradino.
1: Sai che è come se adesso è talmente felice il momento che sto vivendo che vorrei dire che tutto come dire, proseguisse su questa via, no? Nella via della serenità e della felicità che sento di avere in questo momento.
0: Ce l'ho io la risposta. Continuare a essere Dario Aita, perché essere come te è una ricchezza immensa ed è un grande gradino raggiunto.
1: Ti ringrazio.
0: Fidati, da spettatrice, però dico.
1: Grazie
0: Tu dici, fai la domanda e dai la risposta, lasciate perdere. Allora, signori, la fortuna ce l'abbiamo avuta. Dario Aita è stato qui con noi, ci fermiamo soltanto un istante. Grazie,
1: Grazie mille, grazie a
0: grazie,
1: voi.
0: grazie. Bravo, bravo,
1: Grazie.
0: bravo. Appunto.
2: La luce valgo è una deformità progressiva.
3: Lentamente in questa posizione.
4: Stiamo mandando diversi suoni.
5: Il sonno aiuta. È un bel fissativo della memoria.
6: Ti rilassi completamente.
7: Cadono 100 capelli al giorno.
8: Il mondo virtuale agli anziani può dare un aiuto.
9: Perché noi ci prendiamo cura di voi.
10: Il mio medico. Tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 9:45.
0: Ogni giorno siamo dentro a notizie che tolgono il respiro e tutto diventa più buio. Permetteteci, anche quest'anno, di tenervi compagnia con storie piene di speranza e piene di luce, almeno un'ora. Un'ora solare.
10: L'ora solare, dal lunedì al venerdì alle 12:20.

0: perché il titolo, il nostro nome è L'Ora Solare, abbiamo trovato una persona che ci ha sorpassato a destra, che è proprio un raggio di sole puro, vero, ancora più forte del sole stesso, ed è questa meravigliosa donna che vi presento, si chiama Iole Figurella, ben arrivata.
1: Grazie.
0: Tecnica di anestesia impegnata negli eni soccorsi, psicologa. Ha fondato l'associazione Il Cuore Foggia. Foggia. Il sì. Cuore Foggia, quindi partiamo da quella meravigliosa zona d'Italia e parliamo di Cramontana, perché quel primo gennaio del 2026, di questo anno non lo dimenticherà mai nessuno, i ragazzi morti, i ragazzi rimasti ustionati, rimasti feriti, insomma quella tragedia. Lei, Iole, intanto grazie mille di essere qui.
1: Grazie per l'invito.
0: Grazie. La sarei venuta a prendere a piedi, no. Portandola in braccio, guardi, così no, tagliamo, tagliamo corto. Sono... Lei ha deciso innanzitutto di partire per questo sì. luogo. Perché?
1: In realtà ho ricevuto un appello nella chat che abbiamo degli psicologi per l'emergenza. Sì. Io faccio parte degli psicologi per il popolo, per cui di fronte alla richiesta di disponibilità per il supporto psicologico, io ho deciso di andare lì personalmente.
0: Poi mi spiegherà meglio psicologi per il popolo, però sì. psicologi, scusi.
1: Sì.
0: Lei arriva in questo sì. luogo, che era un luogo, che è un luogo geograficamente esatto. parlando molto bello, sì, molto... Sì. Molto particolare. E che cosa ha trovato?
1: È una località conosciuta, diciamo che è la veranda sul Canton Vallese, però io quello che ho trovato è stato diciamo, tanto silenzio. La cosa che mi ha colpito di più è stato il silenzio di persone devastate. Erano pochi giorni dalla tragedia che c'è stata, per cui io mi sono sentita anche un po' in difficoltà, perché il nostro supporto in realtà era soltanto nella presenza. Non potevamo fare molto, potevamo solo essere lì, dire siamo presenza, siamo qui per l'ascolto, per ascoltarvi. E le situazioni sono state delle più svariate. Ho avuto modo di incontrare amici dei ragazzi, genitori, gente che ci lavorava lì e si è trovata proprio in quella circostanza. Per cui una serie di emozioni che ho dovuto metabolizzare anche quando sono tornata.
0: Certo, perché noi pensiamo che gli psicologi, Dio li benedica, siano... Abbiamo ragione di pensare che siano lì per aiutarci, però poi dopo chi aiuta lo psicologo esatto. che ha sentito
1: sì.
0: tutto quel dolore esatto. e ha avvertito tutto quel dolore? E, allora, notate il taglio di capelli di questa nostra ospite. Non sono matta, non sono saltata da un argomento all'altro. Notate il taglio di capelli di questa donna, è importante per il racconto che Iole ci farà. Lei è una tecnica per l'anestesia, però la laurea in psicologia per lei è diventata
1: sì.
0: un richiamo, no? Una,
1: sì,
0: una
1: è
0: necessità.
1: Stato un percorso aggiunto. Io lavoro in elisoccorso, in area critica, quindi sono sempre diciamo, operativa nelle situazioni di codici rossi più svariati, quindi diciamo che il mio impegno nasco come sanitaria. Poi, essendo presidente di un'associazione, il cuore Foggia.
0: Cos'è?
1: E questo è per lei.
0: Che meraviglia!
1: Un naso rosso.
0: Questa è una cosa molto seria sì, che noi metteremo sì. a fine.
1: Questo
0: a
1: mi
0: fine
1: ha sempre dato, diciamo, ecco, l'aiuto,
0: grazie,
1: la forza
0: intanto.
1: Fondamentale per poter poi muovermi nell'ambito della solidarietà, del sociale.
0: Questa meravigliosa donna vede la situazione com'è a Cramontana. Mi ha colpito un racconto che lei ha fatto, Iole, di una donna che piangeva.
1: Sì.
0: Ma il figlio, ora il figlio era il nipote.
1: Il nipote
0: non
1: sì.
0: era.
1: No.
0: Non era tra le vittime, esatto. non era tra i feriti.
1: Sì. Sono tra le storie che più mi hanno colpito, perché le spiego questa cosa che mi ha, ecco, per me è stato importante. Io sono andata al centro congressi, mi sentivo inutile, non sapevo cosa fare.
0: Il centro congressi era il punto in cui si era
1: esatto.
0: creato il punto
1: sì,
0: di raccolta.
1: Dei vari, diciamo, specialisti.
0: Sì.
1: Però non sapevo cosa fare, non veniva nessuno, volevo andare via. Poi per fortuna una collega, la ringrazio, se ne è accorta che io avevo questa difficoltà. E mi ha detto no, tu vieni con me sotto la cupola, che sarebbe il memoriale che era proprio davanti, diciamo, dove c'erano tanti fiori, tanti lumini. In quel memoriale io ho iniziato a incontrare tante persone, tra cui ecco la nonna di un ragazzo che sarebbe dovuto essere lì. E per una cosa proprio importante.

0: improvvisa non è più andato. Quindi lei piangeva tantissimo e mi ha spiegato, si è sentita di spiegarmi tutto, mi ha abbracciato fortemente. Perché ringraziava, ecco, c'era questa sensazione di dispiacere per gli amici che conosceva, i ragazzi che conosceva, ma ringraziava Dio perché suo nipote era lì con
1: Ed
0: lui.
1: è a metà tra la grazia ricevuta e la
0: Esatto,
1: colpa del sopravvissuto, no?
0: sì.
1: Senta, Iole, lei è qui per parlarci di capelli, anche di capelli. Perché questa donna che vedete ha iniziato e vinto nel 2010 una campagna personale contro un tumore. Quindi lei sa che cosa voglia dire che una notte ti alzi
0: Esatto.
1: e i capelli
0: Non ci sono.
1: non ci sono più.
0: Cadono,
1: E
0: sì.
1: quindi lei si è fatta venire in mente un'idea bellissima.
0: Io credo che è una forza che parte da una forza potente che parte veramente dall'alto, perché mi sono ritrovata così a diffondere questa campagna di raccolta dei capelli. Sì, parte da una mia storia personale perché so che l'importanza per un ragazzo, soprattutto vivere senza potersi guardare allo specchio, sentirsi liberi di avere l'immagine che è sempre conosciuto. Io, diciamo, la mia vita col cancro è stata un po'. La vivo ancora perché diciamo che la diagnosi è arrivata 10 anni fa, però ancora oggi, diciamo, mi accompagna, mio fedele compagno, dico io, però che lo vivo con
1: Ma lei è
0: serenità.
1: una fedele combattente, però non si preoccupi.
0: La vivo con serenità perché mi sono resa conto che tante strade si sono aperte, se si vive con serenità tutto si può, insomma, si può combattere e risolvere.
1: Quanto erano
0: Quindi,
1: lunghi i suoi capelli poco tempo fa?
0: erano abbastanza lunghi perché da quando sono ricresciuti dopo la chemioterapia non li volevo tagliare, mi sentivo protetta, mi sentivo orgogliosa di questi capelli che erano ricresciuti ed erano abbastanza lunghi, sì, mi hanno accompagnato per tutto questo periodo, però improvvisamente poi ho detto adesso devo dare minimo l'esempio, anche se non era lunghissima la mia treccia, però sono felice, mi sentivo gratificata nell'averlo fatto.
1: Signori, ha fatto partire una raccolta di capelli questa donna per quei ragazzi, per i feriti di Crans-Montana e ragazze. Guardate insieme a noi questa immagine e poi arriviamo al perché di questa treccia sul nostro tavolo.

0: Iole Figurella ha fatto partire questa campagna. A Foggia sono arrivati i capelli da
1: tutta Italia.
0: Da tutta Italia.
1: Sì. Sì, 13 kg, che sono tantissimi.
0: 13 kg di capelli sono una quantità...
1: Non sapevo nemmeno che si pesasse, perché era necessario... Ogni volta che raggiungevo un chilo dovevo pesare, e quindi loro mi hanno detto, mi raccomando, prima di portarli 30 centimetri, ci volevano dei requisiti.
0: Quindi, a portarli dove?
1: Portarli in due centri italiani, sì, che hanno accettato di fare capelli gratuiti, una parrucca gratuita, per i ragazzi che ne avessero bisogno, perché il cuoio capelluto non potrà... per il momento permettere la crescita,
0: ricrescere
1: capelli.
0: Poi arrivano doni come questo, sì, appunto, questo che abbiamo sul nostro tavolo. Questa è una treccia, bella treccia, una treccia perché si mettono a trecce i capelli,
1: esatto,
0: per tagliarli.
1: Sì.
0: E questo biglietto, Iole, di chi sono questi capelli?
1: Questa treccia è arrivata da Alessandria, quindi praticamente nel giro di 15 giorni mi arrivavano di continuo, io ho lasciato i miei suoceri prigionieri in casa perché arrivavano di continuo pacchettini da tutte le parti. Poi io al telefono comunque ho ascoltato ogni storia, perché c'erano delle storie importanti.

0: avanti. Tipo, una signora ha deciso di donare le trecce di sua figlia, che era deceduta 2 giorni dopo averli tagliati, e le custodiva gelosamente. Una ragazza di 25 anni deceduta in un incidente. Lo dico e la saluto col cuore, perché questo dono davvero l'ho ricevuto e l'ho tenuto custodito fino a quando non l'ho, appunto, consegnato tutto a Cramontana, sono ritornata. E quindi 13 kg sono davvero
1: tanto. Una mamma si è privata,
0: sì,
1: delle trecce di sua figlia morta 2 giorni, esatto, dopo averli tagliati.
0: Sì,
1: morta per quei ragazzi feriti.
0: Esatto. Aggiungo una cosa bellissima. Quando sono rientrata da Cramontana la settimana scorsa, dopo aver consegnato appunto tutto questo scatolone pieno, siamo passati con i miei, diciamo, i volontari della mia associazione dal Niguarda,
1: sì,
0: e abbiamo fatto visita ai ragazzi ricoverati al Niguarda. Una cosa bellissima, perché poi dico, tutto è una combinazione divina, perché al Niguarda ho conosciuto Francesca e Sofia, ricoverate, che avevano praticamente ancora le bende, il volto e anche la testa, e vedendo sul comodino la loro immagine, erano ragazze bionde, bellissime, con questi capelli lunghissimi. Io avevo appena ricevuto dalla Val di Susa una treccia lunghissima bionda, quindi ho destinato immediatamente quella treccia al centro parrucche, che è di Roma, tra l'altro è un centro parrucche che si è offerto per questa iniziativa,
1: grazie,
0: solidale.
1: Grazie per questo lavoro,
0: infatti,
1: questo centro.
0: Bello davvero.
1: Che cosa hanno detto queste ragazze? L'hanno saputo?
0: Sì, sì, sì, hanno saputo che...
1: Cosa le hanno detto?
0: In realtà io ho interagito tramite i genitori, che erano felicissimi, perché questa non è una semplice raccolta. Io credo che sia un restituire proprio dignità, una libertà di poter uscire, di poter, diciamo, vedersi allo specchio, guardarsi allo specchio in maniera tranquilla. E ecco, credo che abbiano apprezzato tanto, e seguirò comunque questa vicenda, cioè questa iniziativa, fino alla fine.
1: Scusate, il silenzio era dovuto, io come sempre cerco nella mia curva, nelle mie ragazze, il sostegno, è tanta, tanta roba. Se ci sono persone all'ascolto con capelli lunghi, che vogliano, non parliamo di Rapunzel, cioè non serve avere, esatto, 50 km di capelli, che vogliano, che pensino di tagliare anche una...
0: Sì. Da 20 centimetri in poi.
1: Ecco, da un palmo in, sì, poi, cercate Iole Figurella, sì, l'associazione Il Cuore Foggia, e spediteli questi capelli, sì, speditene più che potete.
0: Certo.
1: Perché le parrucche di capelli veri,
0: esatto,
1: sono un'altra cosa.
0: Sì, assolutamente sì.
1: Chi passa attraverso la chemioterapia lo sa.
0: Esatto. Io ricordo che nel momento in cui ho perso i miei capelli, ho comprato subito una parrucca, diciamo, di capelli sintetici,
1: sì,
0: ma dopo poco tempo non potevo comunque lavorare i capelli, comunque dava prurito, sì, il materiale sintetico dava fastidio, per cui fui costretta a comprarne, a spese personali, un'altra fatta di capelli veri, che mi permetteva di indossare il casco in elisoccorso, che mi permetteva di anche di andare in piscina. Quindi è importante, la differenza c'è ed è tanta.
1: Ma lei da quale pianeta arriva?
0: No, no. Io,
1: scusi,
0: credo che sia
1: proprio
0: una cosa semplice poter aiutare. La solidarietà, la condivisione è fondamentale, soprattutto quando in prima persona si vive una difficoltà. E la cosa migliore non è ciò che abbiamo, la bellezza non è in ciò che abbiamo, ciò che secondo me riusciamo a dare. Quindi...
1: Senta, Iole, questo rappresenta la vostra associazione?
0: Sì, sì.
1: Ed è una cosa che serve tecnicamente per ridere, no?
0: Questo è, sì, il famoso naso rosso, la maschera più piccola del mondo.
1: Perché?
0: Serve a sdrammatizzare qualunque disagio. Bellissima, bellissima.
1: Stiamo trattando un serio.
0: È un'emozione per me indossarla oggi. Anche perché mi dà tanta forza, se vede, io l'avevo in mano, l'ho portato sempre con me il mio naso. E sono riuscita ad affrontare tante situazioni. Noi facciamo missioni anche all'estero, siamo anche a Gaza, siamo anche a Betlemme, in Benin, quindi il naso rosso è dovunque.
1: Signori, quelli seri indossano il naso rosso. Siamo arrivati a questa conclusione, non solo perché il naso dei clown, e i clown sono persone serissime che aiutano a farci sorridere, questo naso rosso

0: adesso dice che Iole Figurella è una donna eccezionale e che queste parrucche regaleranno nuova vita, un sorriso e nuova forza a tantissimi ragazzi e ragazze. E noi quest'ora solare la chiudiamo così, ringraziando questa grande
1: Grazie a
0: donna.
1: voi, grazie a voi, di cuore,
0: Meravigliosa,
1: di
0: grande
1: cuore.
0: donna. Grazie a tutti, questa è l'ora solare, grazie.
2: Io sono la vera vite e il padre mio è il vignaiolo. Ogni tralcio che in me non porta frutto lo toglie e ogni tralcio che porta frutto lo pota perché porti più frutto. Voi siete già mondi per la parola che vi ho annunziato. Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può far frutto da se stesso se non rimane nella vite, così anche voi se non rimanete in me. Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me e io in lui fa molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. Chi non rimane in me viene gettato via come il tralcio e si secca. E poi lo raccolgono e lo gettano nel fuoco e lo bruciano. Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quel che volete e vi sarà dato. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli. Come il Padre ha amato me, così anch'io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. Questo vi ho detto perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena.
3: Nuova puntata di Pani e Pesci, l'economia del Vangelo. In questa pagina del Vangelo di Giovanni, appena letta dall'attore Ettore Bassi, Gesù ci indica con chiarezza la via della gioia. È l'amore. E l'amore in Cristo la fonte di una gioia piena. Una pagina scelta come sempre dal nostro professor Luigino Bruni, economista, biblista, vicepresidente della Fondazione De Economio Francesco, che ha scelto questa pagina per proporci una puntata interamente dedicata alla gioia e alla felicità. Però, professore, la domanda è d'obbligo: ma che c'entrano la gioia e la felicità con l'economia?
4: Ma c'entrano perché oggi soprattutto, ma anche ieri, la felicità delle persone è stata sempre associata ad avere molti soldi, no? Essere finalmente ricchi ed essere finalmente felici. Noi in realtà ci accorgeremo oggi che la Bibbia, il Vangelo, ma anche la vita ci racconta una cosa un po' più complicata sul rapporto tra felicità ed economia.
3: E allora avremo tutta la puntata per approfondire questo tema e per farlo avevamo bisogno di un ospite prezioso. E allora abbiamo invitato Pietro Del Soldà, benvenuto e grazie,
5: grazie
3: di essere
5: grazie.
3: Qui.
5: Buongiorno.
3: Filosofo, conduttore radiofonico, autore di saggi che indagano proprio il senso dell'esistenza all'interno del nostro sistema di relazioni personali e anche sociali. Grazie.
5: Grazie a voi.
3: Allora, Del Soldà, che la gioia e la felicità abbiano a che fare con le relazioni è uno dei tanti aspetti che approfondiremo nel corso di questa nostra puntata. Ma prima dobbiamo, come sempre, far aprire la riflessione al nostro professor Luigino Bruni, che partendo da quel Vangelo ci parla oggi di gioia e di felicità. Prego, professore.
4: Grazie. La Bibbia parla poco di felicità, parla di gioia, di letizia in particolare, e parla soprattutto di vita. Di vite, di vigna, di frutti. È importante, infatti, che nel brano di Giovanni che abbiamo appena ascoltato, Gesù, per parlarci della gioia, ci parli di una vigna, quindi di lavoro, di custodia, di cura, di frutti. Perché la gioia del Vangelo ha a che fare soprattutto con la vita, quindi con la gioia della vita, della comunione, della reciprocità, dei rapporti. Oggi la felicità è diventata quasi tutto nel nostro capitalismo, nel nostro tempo. Ci dimentichiamo la grande lezione dei saggi e dei sapienti, e cioè che la felicità non la trova chi la fa diventare un obiettivo intenzionale, esplicito. Perché la felicità arriva cercando altro, arriva lungo una pista mentre cerchiamo semplicemente la vita, semplicemente, sinceramente la vita. Le generazioni passate di contadini, di operai, non capivano neanche la domanda sulla felicità. Se avessi, ad esempio, chiesto a mio nonno contadino, lavoratore della cava di Travertino di Acquasanta Terme, sei felice, non avrebbe capito.

0: neanche la domanda. Aveva cose più importanti da fare che pensare alla sua felicità. Quegli uomini e quelle donne, ancora di più, magari si occupavano della felicità futura dei figli o di ridurre la loro miseria, molto poco della propria felicità soggettiva. Quindi la felicità è anche un lusso del nostro tempo ed è anche la grande promessa dell'economia di mercato, che ieri ci prometteva il benessere, oggi la felicità. Una felicità che però ha a che fare con il comfort, con l'avere, con la libertà di scelta, con la crescita, con il di più e confina spesso con il divertimento e con il piacere. Tutte cose interessanti, ma poi arriva la gioia, che è un'altra cosa, che è accanto a queste cose, a volte anche da un'altra parte rispetto al comfort, al piacere, al divertimento, ed è molto più importante, è la gioia di vivere, la joie de vivre, dicevano i francesi, la gioia di vivere. Non è legata al di più, ma al di meno, più al piccolo che al grande, non ha nulla a che fare col comfort, ancor meno con la ricchezza. E quella letizia, non dimentichiamoci che letizia viene da letame, da letum, stessa parola, quindi qualcosa che ha a che fare col portar frutto, con la fecondità, è quella letizia che si accende improvvisamente, senza averla né cercata né attesa. Arriva, accade, semplicemente, ora. Una gioia di vivere che nasce solo dalla vita, che attinge soltanto all'essere vivi. Non ha bisogno di null'altro che della vita. È quella gioia che entra, ad esempio, nelle case di anziani, anziane, rimaste sole, ma che sanno ancora apparecchiare la tavola con la stessa cura di quando i pranzi erano pieni di gente e di vita. E mentre consumano da sole quel pasto curato, accurato, affiora nel cuore una dolcezza diversa, che ha qualcosa della nostalgia di ieri, eppure è tutto presente e futuro. Questa gioia del Vangelo è molto ordinaria, è per tutti, non è per le élite. Non c'è bisogno di aver studiato Aristotele né di aver fatto un corso di mindfulness. No, perché la provvidenza ha messo questa risorsa essenziale tra quelle del vivere. L'ha nascosta però nelle cose piccole, piccolissime, quasi invisibili se corriamo troppo velocemente. E forse per questa ragione i poveri e i puri di cuore riescono a coglierla, forse soltanto loro. Qualche volta arriva questa gioia dopo grandi dolori, depressioni, lutti, e il suo arrivo è la sentinella che ci annuncia che l'aurora sta arrivando. È grazia, tutto dono. Possiamo comprare alcune felicità, la gioia di vivere no. È gratuita pura ed è la più bella. Arriva spesso, quasi ogni giorno, è la grande amica di molti poveri, di molti malati. Dobbiamo però imparare a riconoscerla, a farle spazio, a farla entrare nella cella binaria del cuore. E lì far festa, battere le mani e, se ci riusciamo, accennare anche ad un passo di danza.
1: Grazie professore. Allora, la gioia e la felicità possono essere e sono compagne di vita, soprattutto se non le andiamo a cercare, ma se le riscopriamo nei giorni di vita quotidiana. Del Soldà, questa è la prima riflessione che ci ha consegnato il professor Luigino Bruni, ma giro a lei una domanda che sono sicura che i nostri telespettatori si stanno già facendo. Ma la gioia e la felicità sono la stessa cosa oppure sono un po' differenti?
2: No, beh, il professor Bruni ha già tracciato una distinzione sulla quale non concordo pienamente. La gioia, possiamo riscattarla, la felicità, da questa visione molto materialistica verso cui ci spingono le classifiche, le indagini sulla società contemporanea. Felicità ha a che fare con la fecondità, e noi tendiamo a pensare allora alla ricchezza. Ma per il grande pensiero classico, per i filosofi greci, Aristotele, Platone, che io metto al centro di tanti miei libri, la felicità è ciò a cui l'essere umano tende in quanto umano. No, è la parola con cui noi traduciamo un termine greco, eudaimonia, l'accordo con il mio demone, la realizzazione della mia unicità. È ciò verso cui ogni mio passo tende. Cioè il cerchio della felicità è quell'orizzonte da cui non posso mai uscire. Anche quando mi faccio del male, penso di farmi del bene. E non c'è altro da fare. È ciò verso cui l'essere umano tende. Perché noi non siamo solo esseri viventi che aspirano alla propria conservazione fisica, alla sopravvivenza, ma a vivere in questo modo qua. Quella è la felicità che si sprigiona quando armonizziamo le parti di noi stessi.
1: Ma lei è felice?
2: Ci prova.
1: E allora, che cosa hanno risposto gli italiani alla stessa domanda che ho fatto a lei? Guardiamo i dati. Questi dati sono tratti dall'Ipsos Happiness Index 2025 e solo il 6% degli italiani

0: ha detto di essere molto felice. Invece la stragrande maggioranza, e siamo quindi al 59%, si considera abbastanza felice. Poi c'è un bel 27% che si dichiara non molto felice, seguito da un 8% che si sente addirittura per niente felice. Allora, professore, è stupito da questi dati o in fondo noi viviamo lì, un po' nel mezzo, siamo abbastanza felici?
1: Ma innanzitutto sono dati italiani. Sono dati diversi se noi guardiamo gli Stati Uniti d'America. Perché? Perché qui c'è di mezzo anche la cultura cattolica. Non ci dimentichiamo che noi siamo la cultura della Valle di Lacrime. Cioè nei paesi cattolici non ci si lascia troppo il diritto alla ricerca della felicità. Non è un caso che gli americani l'hanno messo nella dichiarazione di Filadelfia, la ricerca della felicità individuale, mentre da noi si parlava di pubblica felicità negli stessi anni, cioè qualcosa di più collettivo. Il mondo cattolico ha considerato un po' sconveniente dichiararsi troppo felici, perché la felicità piena e vera sarebbe stata nell'altra vita. Quindi questi dati hanno questa deformazione, questo bias, si dice, culturale. Tanto che se appunto, se uno domanda anche oggi a un americano del nord come stai, sempre questo very well, very happy, cioè hanno un modo di rappresentarsi la vita diversa dal mondo cattolico, dal mondo latino che è il nostro.
0: E allora noi cominceremo a chiederci: ma che cos'è che ci rende davvero felice? Probabilmente tutto è molto soggettivo e infatti sul nostro palco, sul palco del nostro spazio teatrale, è pronto l'attore Luigi Pisani, che deve dare voce al primo protagonista del nostro spazio teatrale. Oggi nelle Ragioni degli Altri conosceremo due fratelli che su gioia e felicità hanno punti di vista opposti, come spesso accade nelle migliori famiglie. Allora restate con noi, perché ci vediamo tra poco a Pani e Pesci, l'economia del Vangelo.
2: A quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi.
3: Ti stai divertendo perché a te friggere piace.
4: Effettivamente piace.
2: No. Alla fine non è difficile. No? Scola sta pasta, va?
5: Cioè, la telecamera va bene,
2: ecco,
5: qua.
2: Idee a profusione.
6: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 11.
0: Bentornati a Pani e Pesci, l'economia del Vangelo. Con il nostro professor Luigino Bruni, economista e biblista, e con il filosofo Pietro Del Soldà, stiamo ragionando su gioia e felicità. E per alcuni molto dipende dal denaro e dalla condizione economica. Ed è questa la posizione del primo protagonista del nostro spazio teatrale.
7: Se i soldi non sono la felicità, figurarsi la miseria. Mio padre ripeteva sempre questa frase. Qualcuno dice che sia una battuta di Woody Allen, qualcun altro di Totò, ma per me resta la frase di mio padre, indiscutibile. L'unico che negli anni ha provato a contestarla è stato mio fratello, che diceva: sì, ma quando una donna ti lascia, quando perdi una persona cara, quando sei nel dolore o nel pianto, i soldi non servono a niente. E subito mio padre pronto rispondeva: sì, ma un conto è piangere in un autobus affollato, pieno zeppo di gente attorno che puzza. E un altro conto è piangere in disparte seduto sulla tua limousine. E in limousine abbiamo pianto, anche tanto, quando papà è morto, ma consapevoli del fatto che grazie ai soldi che non mancavano, gli avevamo assicurato tutta l'assistenza possibile a casa negli ultimi anni del suo Parkinson. E anche in quegli anni a volte l'abbiamo visto felice. Perché i soldi contano, oggi più di ieri. E se li hai, se li fai lavorando onestamente, beh, hai tutto il diritto di spenderli per goderti la vita. Perché la felicità è un attimo. Sono gli occhi di tuo figlio, pieni di emozione, mentre stringe con te il timone della barca a vela che solca il blu del mare aperto. È il bacio di tua moglie, di ritorno da un weekend romantico, in un hotel a 5 stelle con spa e suite presidenziale. È il momento in cui giri le chiavi e senti il dolce rombo del motore di quella Ferrari che hai desiderato per anni. Questa è la felicità. Chi l'ha provata lo sa. Chi non l'ha provata, se è onesto con se stesso, la immagina e la desidera.
0: Quest'uomo dunque considera la sua felicità come una derivazione del suo benessere economico e tra poco ascolteremo anche suo fratello che la pensa in maniera opposta, come spesso succede in famiglia. Fermiamoci però, professore, a quello che abbiamo ascoltato. Perché, insomma, un po' di verità in questo racconto c'è, non soltanto pensando ai momenti della malattia, no? È facile per tutti noi, però anche pensando a quei momenti belli passati con il figlio sulla barca a vela, o aver potuto comprare una bella macchina, o un momento piacevole con la moglie in un albergo di lusso,

0: È ovvio, le cose più importanti cominciano appena dopo questo ragionamento. Innanzitutto, col figlio si può andare anche a fare una passeggiata nel bosco, non per forza sulla barca di proprietà. E anche il rombo dell'automobile può essere il rombo di una macchina più semplice che non la Ferrari. È ovvio che c'è una dimensione della vita, dei beni, anche questi studi sulla felicità, di cui anche io mi sono occupato in gioventù, non dicono che non conta, che non conti la ricchezza per la felicità, senza entrare troppo nella definizione, ma che oltre una soglia conta molto poco. Cioè, anche perché ci sono delle interferenze nella vita, cioè quella Ferrari per essere acquistata ha richiesto energie di tipo umano, di tempo, di ore, di vita, che magari questa persona ha tolto ad altre dimensioni della vita molto più importanti, come gli affetti, la famiglia. Cioè, non è che le Ferrari e gli appartamenti di lusso arrivano a costo zero in termini di scelte, di tempo, di rapporti.
1: Del Sodà, i momenti descritti nel nostro monologo sono momenti in cui è prevista la bellezza, il mare blu, una bella macchina, un bel albergo, ma che rapporto c'è tra la bellezza e la felicità? So che lei se n'è occupato.
2: Io me ne sono occupato sempre avendo come base il grande pensiero greco classico che credo attraverso i millenni ci dà una lezione ancora formidabile su come vivere. Che cos'è la bellezza, quella che ci rende felici? La bellezza del lusso, la bellezza delle cose che possiamo comprare? Chiaramente no. La bellezza è ciò che mi consente di entrare profondamente in relazione con l'altro e con me stesso. E bello è ciò che mi tira fuori, che consente di manifestare alla luce del sole quello che ho dentro. È qualcosa di unico che ci rende diversi l'uno dall'altro. La felicità è l'affermazione dell'unicità delle persone, questo è lo specifico, il magico dell'umano, no? Per cui i soldi sì, aiutano, possono, il benessere economico può servire a questo processo di emersione del mio vero Pietro, nel mio caso. Certo, possono aiutare, sono necessari? No, non lo sono. Può accadere la stessa cosa al venire alla luce, il partorire nel bello, come dice Platone nel Simposio, lo fa dire a una sacerdotessa, Diotima, che istruisce Socrate sulle cose dell'amore. Quella cosa può accadere anche a prescindere dalle condizioni materiali ed economiche. Questo è il punto, e la bellezza altro non è che il venire alla luce di ciò che io sono. Non è, e questa è una grande lezione per le persone più giovani in particolare, non è uno standard oggettivo a cui adeguarsi, a cui piegarsi. Noi invece tendiamo a vivere la bellezza secondo un conformismo estetico, per cui degno d'amore e dunque felice è solo ciò che corrisponde a quello standard, e che è un grande inganno, una grande menzogna.
1: Continuiamo allora ad approfondire che cosa ci rende felice, le ragioni della nostra felicità e infelicità, e ci facciamo aiutare dai dati disponibili. Quelli che stiamo per vedere sono le risposte degli italiani alle domande dell'Ipsos Happiness Index 2025. Gli intervistati potevano ovviamente indicare più di una ragione alla loro felicità o infelicità. Quello che possiamo dire è che sul fronte della felicità pesano molto di più le voci che hanno a che fare con le relazioni, quindi la famiglia, sentirmi amato, i miei amici, mentre sul fronte dell'infelicità pesano molto di più le ragioni economiche e finanziarie, quindi la mia situazione finanziaria, il mio lavoro, la mia vita sociale e il mio status. Ad esempio, vediamo che un bel 42% dichiara che la propria famiglia e i figli sono una fonte di felicità e solo per il 12% sono una fonte di infelicità. Di contro, solo il 15% assegna alla propria situazione finanziaria la ragione della propria felicità, mentre ben il 52%, una differenza enorme, lo individua come possibile ragione della propria infelicità. Allora, professore, da questi dati sembra che noi siamo un po' più consapevoli di cosa ci rende felice e cosa ci rende infelice rispetto a come ci dipingono le indagini di marketing.
0: Beh, sicuramente le persone a volte sanno di vivere una vita infelice, ma tra il sapere di essere infelice e diventare felici c'è un po' di lavoro da fare. Cioè, a volte possiamo anche essere coscienti di essere in un contesto di infelicità, viviamo rapporti molto poveri, siamo soli, però non è che possiamo comprare la felicità. Poi c'è un elemento che secondo me su questi dati è un elemento importante, cioè che la felicità ha bisogno di alcune condizioni di contesto, che vedi, gli infelici danno molta più importanza alla dimensione finanziaria dei felici,
1: Sì.
0: si può leggere anche in questo modo quel grafico, cioè che le persone che hanno una vita buona sanno che altrimenti non avrebbero senso tutte le grandi tradizioni spirituali del mondo, dei francescani.

0: ai monaci, cioè sono persone che liberamente decidono di essere ad altissima povertà, ma non perché sono stupidi, perché hanno capito che c'è un'altra felicità più interessante di quella finanziaria.
1: Del Solda, sono certa che questi dati non la stupiscono in maniera particolare, perché nei suoi saggi, compreso l'ultimo di cui adesso vediamo la copertina, Amore e libertà per una filosofia del desiderio, lei ricorda spesso che anche nel pensiero antico il concetto di felicità veniva collegato alle relazioni personali.
2: Il mio libro nell'introduzione ha una frase di quel personaggio di Platone, Diotima la sacerdotessa, che riporto. Ogni desiderio di felicità è il potentissimo e insidioso amore. Cosa vuol dire? Che non c'è possibilità di aspirare alla felicità, la parola greca eudaimonia, l'ho già spiegata prima, al di fuori della nostra tensione all'amore, erotica, nel senso ampio del termine, sì. Non mi limito all'erotismo come lo intendiamo in senso oggi più ristretto, carnale, sessuale. Ma Eros è potentissimo, nulla possiamo fare al di fuori dell'amore, è insidioso, non lo possiamo possedere, ci domina lui, a volte ci pone dei tranelli, ci può sfuggire, è volubile e dobbiamo consegnarci a questo destino, non lo possiamo controllare, la felicità non è un nostro dominio e non lo è l'amore, però è fondamentale capire che tutto quello che noi facciamo, la nostra aspirazione continua alla felicità, è esattamente ciò che ci lega agli altri, perché amore è il ponte tra me e ciò che sta fuori di me. Ultima cosa, vivendo questa proiezione verso il fuori, capisco veramente chi sono. Se io non amo e non sono amato, non entro neppure in contatto con me stesso. L'individualista, chiuso in sé, solitario, egoista, noi pensiamo sia quello che coltiva se stesso, in realtà lui ignora se stesso.
1: E allora ascoltiamo le ragioni di chi ha affidato la sua felicità alle relazioni con gli altri, spesso in una stessa famiglia, lo sappiamo, la stessa situazione viene vissuta in maniera completamente diversa. E proprio il fratello dell'uomo che abbiamo ascoltato prima, che aveva affidato la sua felicità alla sua condizione economica, vuole raccontarci il suo punto di vista.
3: Ma tu, quante bottiglie di champagne hai aperto in vita tua? Questo era mio padre. Uno capace di chiudere la nostra ennesima discussione sulle scelte di vita, inventandosi lì per lì una nuova unità di misura per il successo e la felicità. La bottiglia di champagne, come oggetto di un paniere statistico della propria gioia personale. D'altronde, mio padre ha sempre vissuto così. E così continua a vivere ancora oggi mio fratello. Gente capace di lavorare una vita a ritmi frenetici, per poi godersi i soldi in beni ed esperienze che per loro sono felicità. Case bellissime, yacht o barche a vela, viaggi in giro per il mondo, feste memorabili con gli amici. Perché, questo lo devo riconoscere, mio padre è stata una persona estremamente generosa, che ha condiviso tanto. Ma nel momento in cui si è ammalato, tutto questo mondo in cui era immerso è svanito. Mio padre e soprattutto mia madre si sono ritrovati soli. Di tutto quel gruppo è rimasta soltanto una coppia, non a caso amici ai tempi del liceo. Di fronte al Parkinson, di fronte al dolore, di fronte a una morte annunciata, tutti gli altri sono scappati via. Beh, per me quella è stata la prova del 9. È stata la conferma che auto fiammanti, vestiti di lusso, ville da capogiro, erano soltanto un inganno dal quale io volevo fuggire. Ed è per questo che ho fatto scelte profondamente diverse da quelle della mia famiglia. Ho cercato gente che come me potesse essere felice con poco e nel poco, che desse valore al tempo, anche a quello perso, che poi perso non è mai. Gente capace di raccontarsi senza paura, con sincerità, per costruire, condividendo esperienze, pensieri personali, relazioni forti, vere, disponibili anche nel dolore. Una grande casa di campagna è il nostro luogo di vita, aperto a chi passa o a chi ha bisogno. Semplici sono i nostri lavori, che facciamo per vivere, non certo per essere qualcuno. E semplici sono anche le nostre serate di felicità. Un fuoco acceso, una chitarra,

0: una vecchia canzone cantata tutti insieme, uno sguardo alle stelle e una bella bottiglia di vino. Quello di Adamo, il vecchio contadino che abita qui davanti a noi, che nonostante la fatica e i dolori è stato felice, dice lui, per tutta la vita, senza mai aver stappato una bottiglia di champagne.
1: Ecco, del soldato. Nel racconto che abbiamo sentito si parla di condivisione, di comunità. Insomma, sembra che questa felicità, anche rispetto a quello che stava dicendo prima, non è un affare personale, è un affare collettivo.
2: La felicità è esattamente ciò che fluisce nella relazione, che si costruisce nella relazione. Poi c'è un'immagine bellissima, di nuovo, di Platone, sembra una mia ossessione, ma vi assicuro, ne vale la pena. Io conosco me stesso e posso mettere finalmente in armonia tra di loro i miei desideri, che poi è quella la felicità, è una condizione quasi musicale che viene fuori dall'armonizzazione dei desideri, soltanto se mi rispecchio nella pupilla dell'animo di chi amo. Questo vuol dire che io, accade davvero anche nella vita concreta, se io mi guardo fisso nella sua pupilla vedo un piccolo me riflesso e ciò accade soltanto quando lei sta facendo la
1: La
2: stessa cosa
1: stessa
2: con
1: cosa.
2: me. Quindi la pupilla, questa immagine bellissima, è straordinaria perché è uno specchio ma è anche, che riflette, ma è anche ciò che vede. Cosa vuol dire questo? Che la conoscenza di me stesso, ciò che mi rende felice perché so gestire i miei desideri, un po' come questo dei due fratelli, è un processo che posso fare soltanto insieme. Mai da solo, mai chiudendomi nella stanza mia, al buio, ascoltando i moti dell'animo del mio corpo nell'isolamento, ma solo uscendo fuori di me. Paradossalmente io trovo me stesso solo fuori, mai dentro.
1: E in più, professore, questo racconto parlava di cose piccole, della casa in campagna, del fuoco, della bottiglia di vino. Insomma, forse la felicità si raggiunge per sottrazione anziché per accumulo, forse la felicità si raggiunge nella povertà, che poi non è la miseria.
3: Beh sì, la cruna del lago, questa grande immagine evangelica, è anche un'immagine del cammino esistenziale. Se non si diventa abbastanza piccoli alla fine della vita non si passa con la cruna del lago. Cioè la vita è un processo al diminuire, a diventare piccoli, non ad accumulare. Ma se pensiamo però, tornando anche alle cose a parte stupende che diceva Pietro, se torniamo all'inizio, il messaggio che ci dà il nostro mondo della felicità qual è? Sistemi di allarme che ci proteggono da chi è fuori, divani sempre più comodi e gente che ci porta il cibo a casa senza neanche uscire. C'è quell'idea che noi da cui siamo venuti nel Novecento, che la felicità comincia fuori casa, nella piazza, nella civitas, oggi diventa l'appartamento, ciò che è dentro, le solitudini. Quindi ecco perché noi dobbiamo andare da questo punto di vista da un'altra parte. La parola felicitas romana, latina, viene da fetus, femina, ferax, quel fe, che vuol dire generare. Portare frutto, la vita, non ha nulla a che fare con la solitudine, questo individualismo consumista. Questo è un grandissimo bluff del nostro tempo che prima o poi deve essere chiamato.
1: E allora dobbiamo fermarci qualche minuto, ma torneremo ad indagare il nostro rapporto della felicità occupandoci di un particolare ambito, quello del lavoro. Quanto siamo felici sul posto di lavoro e perché è così importante? Secondo le ultime indagini, invece, infatti, sembra che il luogo di lavoro stia diventando sempre più decisivo per determinare la nostra felicità. Ne parliamo tra poco a Pani e Pesci, l'economia del Vangelo.
4: Buongiorno!
5: Ecco Napoleone, vedete, sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
6: Siamo nel cuore di Cascia.
7: Quando Papa Francesco arrivava mi vedeva e diceva, l'enfant terrible.
8: Sono in movimento continuo e le nostre maestre infioratrici.
9: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
10: Vi faccio una bella fotografia.
11: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7:30.
1: Bentornati a Pani e Pesci, l'economia del Vangelo. Con il nostro professor Luigino Bruni e con Pietro Del Soldà stiamo riflettendo sulle ragioni della felicità. E dopo aver visto il peso delle nostre condizioni economiche, vogliamo approfondire un altro ambito della nostra vita, quello del lavoro. Lo facciamo perché dopo il periodo della pandemia molte ricerche hanno messo in evidenza l'infelicità che tanti lavoratori hanno nel luogo del lavoro, tra i dipendenti e in settori diversi, soprattutto in Italia. Allora, guardiamo questi dati che sono dell'European Workforce Study 2025. Il 43% degli italiani considera eccellente il luogo di lavoro. Questo sembrerebbe un buon risultato, ma non è così, visto che con questa percentuale siamo in fondo alla classifica europea. Infatti la media dei 19 paesi interessati è del 59% dei lavoratori soddisfatti e nei cosiddetti paesi felici del Nord Europa la percentuale è addirittura del 75%. E andiamo ancora peggio rispetto ad un altro importante aspetto, che sono le relazioni sul luogo di lavoro. Anche qui siamo in fondo alla classifica. Infatti soltanto il 38% degli italiani giudica il clima aziendale psicologicamente ed emotivamente sano, contro una media europea del 53%. E non stupisce quindi che alla domanda «cercherai un nuovo lavoro quest'anno?» risponde sì il 40% degli intervistati italiani, forse il 21% e no soltanto il 39%. Quindi se noi sommiamo i certi e gli indecisi, di fatto il 61% vorrebbe cambiare lavoro. Professore, perché il luogo di lavoro è diventato il luogo dell'infelicità?
3: Ma per più ragioni. Innanzitutto non è che lo è oggi più di ieri, perché il luogo del lavoro è un luogo di fatica. Il lavoro non è una festa, non è un party, è un luogo dove passiamo tante ore al giorno per tanti anni, per 40 anni a volte di vita, ed è il luogo delle tensioni, dove sperimentiamo i momenti alti della vita, ma anche i momenti di maggiore fatica. Poi perché in genere i giovani, soprattutto, ed è bene che sia così, nel lavoro mettono tante aspettative, investono tanto. Noi nel lavoro cerchiamo non solo uno stipendio, ma un riconoscimento, una stima, chi siamo, in un gioco ad asimmetria informativa. Un giovane si riconosce nel lavoro, quindi quando poi capisce che il lavoro ti dà un po', non tutto, ma poi c'è anche il grande problema della grande impresa. Cioè oggi, questo mi occupo anche di questo, cioè la grande impresa promette una felicità che in buona parte è un bluff, cioè ti promette una sorta di felicità globale, ti fa gli esercizi spirituali, ti invita il guru in azienda, ti porta fuori per fare momenti di meditazione, cioè ha un monopolio della vita che diventa una grande infelicità, perché l'azienda dovrebbe sapersi fermare e dire bene, ora esci e divertiti, non monopolizzare anche il tempo libero e anche tutte le passioni del lavoratore, è troppo.
1: E poi del Soldavian è facile pensare che sia proprio il luogo di lavoro, il luogo dell'individualismo, della competitività, che è quelle sono ragioni che lei ha spesso individuato nei suoi scritti come quelli che minano la nostra felicità.
2: Sì, sì, no, io in tutti i miei libri che affrontano l'amore, l'amicizia, l'avventura, metto come condizione di partenza questo: noi siamo una società ipercompetitiva, ma già a scuola, nella prima infanzia, per i risultati nello studio, al lavoro, per l'aspetto fisico. Da questo punto di vista i social network sono dei meccanismi che esacerbano la competizione, è continua. Viviamo dipendendo dal giudizio altrui, per cui felice è quello che ottiene più like, condivisioni, che trasforma gli altri, quelli da cui dipende in realtà la mia felicità, in pubblico, in spettatori o peggio in avversari.
1: No, non in qualcuno in cui rispecchiarsi.
2: No, la vita è una gara e felice è chi arriva prima e gli altri perdenti, no? Che è la parola mantra di quest'epoca. Sei un loser, un perdente. È chiaro che il lavoro è centrale, perché non possiamo liquidare la felicità, sarebbe un errore, una stupidaggine liquidarlo in ciò che la felicità è nel sì. Divertimento serale, nel weekend, sì. Nelle vacanze. Felicità, lo ripeto, è una parola che si intreccia nel suo etimo con la produzione, la generazione, la fecondità, il fare, è una cosa concreta, non può prescindere la mia vita da un lavoro che più o meno mi renda felice. Poi però noi abbiamo degli ostacoli, quelli che ha detto lei, competizione, individualismo, narcisismo, grande conformismo, e poi il fatto che siamo l'unico paese europeo dove in 30 anni i salari sono fermi, ambienti di lavoro ipercompetitivi e dove non c'è crescita, non c'è apertura alle generazioni nuove, no? Per cui la frustrazione è costante. I dati sull'occupazione sono buoni in generale in Italia, certo, ma per i giovani la precarietà continua ad aumentare e poi con quei 4 spicci che si danno al mese non ci si riesce a costruire un progetto, quindi diventa un problema per la mia realizzazione il lavoro, non il luogo in cui posso provare ad essere felice.
1: E allora ci vogliono manager o imprenditori illuminati, dati, anche perché i dati delle insoddisfazioni delle aziende sono sotto gli occhi di tutti e quei manager illuminati cercano ragioni e soluzioni del problema. Negli ultimi anni infatti sono nate delle imprese che fanno proprio questo, entrano nelle altre aziende, valutano il clima aziendale, offrono percorsi e strumenti per fare in modo che i lavoratori siano più felici. Marta Manzo ha cercato di capirne di più, guardiamo.
12: Ho iniziato a lavorare nel 1987, ero un informatico. Nel 92 sono entrato in banca inaspettatamente. Ho fatto un anno di esperienza al pubblico come cassiere, poi mi hanno chiamato alle risorse umane, all'ufficio del personale. E lì è nato l'amore per questo lavoro, perché mettevo insieme la parte informatica con la parte umana. Nel 2000 ho lasciato la banca, 16 anni dopo ho fondato Smartbank, un'azienda che si occupa di creare soluzioni e metodologie software per la valorizzazione dei talenti di ogni lavoratore.
13: Questo è il software Livrea. Ogni persona, entrando nella propria pagina, ha la possibilità di specchiarsi e quindi vedere le proprie competenze, le proprie attitudini. Quando l'azienda ci chiama, quello che ottiene è questo, la mappatura delle competenze e la personalità.
12: Abbiamo sottoposto ai dipendenti, ai collaboratori delle aziende che ce lo hanno richiesto, dei questionari che hanno restituito immediatamente al singolo lavoratore e all'azienda quelli che sono i punti di forza di ogni persona. E abbiamo poi sviluppato degli algoritmi con l'intelligenza umana, prima di tutto, che consentano di mettere insieme le persone nei reparti, nei gruppi, negli uffici o anche al momento dell'assunzione, andando a valorizzare le caratteristiche di ognuno anche in un'ottica di gruppo.
14: Ci siamo conosciuti con Smartbag durante una fiera dedicata alle risorse umane. È stata scelta per effettuare un vero e proprio sondaggio ai dipendenti su come effettivamente si sentono in azienda. Dall'analisi del clima aziendale sono emersi alcuni aspetti migliorabili, come ad esempio più concessione dello smart working, una maggiore attenzione da porre nella formazione e infine la maggior parte di loro ha richiesto più eventi di aggregazione.
15: Per la prima volta sono state ascoltate le nostre esigenze, le nostre voci, cosa che magari fino ad ora non era mai stato fatto. Tra le domande c'erano sicuramente alcune che potevano destare imbarazzo, ma erano particolarmente mirate a questioni che avevamo già sollevato noi dipendenti in azienda in precedenza.
14: Sentirsi partecipi e consapevoli anche delle proprie competenze fa sì che le persone siano effettivamente al centro in maniera concreta.
12: Se tu metti al pubblico una persona solare, empatica, orientata al risultato, tu hai fatto felice il lavoratore perché esprimerà i suoi talenti ogni momento, ma fai felice il suo cliente perché troverà in lui la persona giusta.
1: Allora, del Solda abbiamo ascoltato che per migliorare il clima in un'azienda bisogna partire dai talenti, dalle inclinazioni, dalla personalità dei dipendenti. Ma perché così sul posto di lavoro possiamo diventare più felici?
2: Ripeto, il luogo in cui noi passiamo la maggior parte del nostro tempo non può prescindere dalla felicità, come se la felicità, la ricerca della felicità iniziasse quando esco dal lavoro al pomeriggio. Lì è si concentrano la maggior parte poi delle mie energie intellettuali e anche fisiche ed è fondamentale che nei limiti del possibile, non tutti i luoghi di lavoro lo consentono, non tutti i mestieri lo consentono, emerga un po' quello che sono, nella mia appunto unicità. Nel rapporto con gli altri. Ciò che io credo più conti è uscire dalla trappola della competizione, dell'ansia da riconoscimento per cui conta di più il giudizio che gli altri danno su quello che faccio rispetto alla soddisfazione che io posso trarre dalle azioni che compio. Questa è, io non so se vi corrisponda a chi ci sta seguendo, l'esperienza quotidiana, no? Do più valore a quello che gli altri pensano di me rispetto a quello che faccio. E concentrarsi sulle singole azioni, dargli un valore e fare in modo che corrispondono anche alle mie inclinazioni, quindi certo. Anche battersi, lottare per migliorarla la propria condizione, spesso alleandosi insieme. Un altro problema che rende difficile e spesso infelici i lavori in Italia è la disaggregazione, la frammentazione. C'è anche proprio un problema di rappresentanza sindacale talvolta, ma anche di solidarietà reciproca, vedere i colleghi, chi mi sta accanto, come
1: un nemico,
2: invece cercare di vederlo come un compagno di strada, per qualcosa da fare insieme.
1: Professore, tantissimi temi che sono venuti fuori, e come sempre è al suo il compito di raccogliere quello che ci siamo detti in una conclusione.
3: Abbiamo detto tanto, grazie. Abbiamo vissuto un tempo di creazione di un momento di felicità e di gioia, che è fatto di relazioni, di ascoltarsi, di parlare in modo pacato, di stimarsi. Abbiamo già fatto un esperimento di felicità. Dico solo due parole conclusive, che la prima, che è anche un motto che ho maturato nel corso della mia personale esperienza di vita, che la felicità è importante, ma non è l'unico criterio per una vita buona. Ci sono persone che a volte passano momenti molto difficili per delle conquiste di libertà, non è che magari si presentano come particolarmente felici in quegli anni, ma stanno costruendo delle cose molto importanti. Quindi la felicità non è l'unico criterio per giudicare un'esistenza, ce ne sono altri, ad esempio la verità, la libertà mia e degli altri. Poi la felicità è una valutazione personale sulla vita, ma il contenuto di quella valutazione sono beni comuni, sono beni pubblici. Cioè noi ci valutiamo felici o infelici, ma la risposta dipende dai rapporti, come abbiamo ascoltato da Piero del Soldà, i rapporti fanno quel contenuto. Quindi concludo con una frase bella di Antonio Genovesi, questo fondatore dell'economia civile del Settecento, un economista, filosofo, che diceva: non si può fare la propria felicità senza fare anche quella degli altri.
1: Una conclusione importante, è il tempo dei ringraziamenti. Allora, grazie a Pietro del Soldà per aver riflettuto con noi e anche per averci ricordato il pensiero dei filosofi del passato. Grazie a Luigi Pisani per essere stato nello stesso tempo il fratello che cerca la felicità nel benessere economico e quello che la cerca nelle relazioni concrete. Grazie come sempre al nostro professor Luigi Nobruni per aver illuminato i passi del nostro cammino. Con lei e anche con voi che ci seguite da casa, ci vediamo alla prossima puntata.
16: La vita è quella cosa che costruiamo pian piano, mattone dopo mattone, giorno dopo giorno. È un po' come edificare una casa. A proposito, questa è Roccapalumba, il luogo che da qualche tempo chiamo casa. A place where I can go. E lei, Alice, mia nipote, la nuova inquilina della chiesa di Santa Teresa del Bambin Gesù. Nonché usurpatrice del mio letto. Almeno per stanotte.
17: La luce valgo è una deformità progressiva.
18: Lentamente in questa posizione.
19: Stiamo mandando diversi suoni.
20: Il sonno aiuta. È un bel fissativo della memoria.
21: Ti rilassi completamente.
22: Cadono 100 capelli al giorno.
23: Il mondo virtuale agli anziani può dare un aiuto.
24: Perché noi ci prendiamo cura di voi.
11: Il mio medico. Tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 9.45.
25: Ogni giorno siamo dentro a notizie che tolgono il respiro e tutto diventa più buio. Permetteteci, anche quest'anno, di tenervi compagnia con storie piene di speranza e piene di luce, almeno un'ora. Un'ora solare.
11: L'ora solare, dal lunedì al venerdì alle 12.20.

0: nipote in canonica giorno 1. Come padrone di casa dovrei presentarla in giro, ma preferisco che conosca da solo i miei quattro cavalieri dell'Apocalisse.
1: Ferma lì! Pavimento bagnato!
0: Primo cavaliere, Angela.
1: Avvicinati a grandi passi verso la tua colazione e senza fare impronte. Tuo zio è uscito, è andato in bicicletta a sgranchirsi un po' le ossa. Sai, tiene una certa età dopo la notte sul divano. Però, adesso io sistemo la cucina e poi ti preparo la stanzetta vicino al magazzino della Caritas, così lui si piglia un'altra volta il letto suo e non brontola più.
2: Grazie.
1: Angela, ah, Perpetua, e tu devi essere Alice. Finalmente un'altra donna a casa.
3: È giovane, quello che ci vuole per far vivere l'oratorio.
1: Non fare un passo.
3: Non posso neanche per un biscottino.
0: Secondo cavaliere, Don Manolo.
3: Tuo zio mi ha detto che studia all'Università della Valle e che farai la pendolare. Scelta insolita.
2: Infatti io volevo affittare una camera vicino alla facoltà, magari con delle amiche. Solo che mamma ha insistito. Lo so che non ha senso.
3: No, un senso lo troviamo.

0: Faremo grandi cose insieme.
1: Che stai combinando? Quindi tu non stai qua per scelta?
2: Per scelta, ma non mia. I miei non si fidano. Mi criticano se sto troppo su WhatsApp, se metto una storia su Instagram. Ma io studio comunicazione, la comunicazione oggi è questa, no?
3: Ma c'è comunicazione e comunicazione. E tante volte bisogna tenersi alla larga.
4: Dalla cucina, fuori di qua!
5: Don Michele?
3: Che?
5: Telefonata urgente.
3: E chi sarà mai urgente? Il Papa?
5: No, Antonio Bante, della casa vinicola Bante, l'uomo più ricco della valle.
3: Pronto? Sì? Sì, sto qua. Grazie. Ma l'aspetto.
5: Che voleva?
3: Vuole fare una donazione. Sta venendo qua.
5: Oh, che colpaccio, Don Michele. Vado a far mettere tutto a posto in chiesa da Gianluca. No, lasciamo tutto in disordine, così capisce che abbiamo bisogno di una grande donazione. Gli tengo la coccia.
1: Se non me ne andate tutte e due dalla mia cucina, io vi metto in disordine a tutte e due.
3: Ho capito, però c'è una fissa. Vado a farmi una doccia, ci vediamo dopo.
2: Va bene, io vado a studiare. Ah, zio, mi dai la password del wifi? Zio!
3: In realtà non è che mia nipote abbia tutta questa voglia di studiare, Le materie che sta studiando oggi sono ricerca di campo per cellulare...
2: Non prende da nessuna parte. Sono tagliata fuori dal mondo.
3: E curiosare nella sua futura camera.
2: Ehi! Vestiti vintage! Da dove spunta questa?
6: Da dove spunta questa? Signora Giovanna Azzori, deceduta lunedì alle 23.54. I vestiti sono stati donati dai suoi figli Armando
2: e Alice.
6: No, Romina, la figlia della signora Azzori si chiama Alice, tu, io Gianluca, sono il sagrestano.
2: Piacere. Sì.
6: Devo trasportare queste cose via di qui per liberarti la stanza.
2: Ma è pieno di roba qui, che posso esaminare?
6: Sì, se non hai nulla da fare puoi dare un'occhiata, due occhiate.
3: Il terzo cavaliere, Gianluca.
2: Senti, sai se di là il telefono prende?
6: Dipende.
3: E mentre la nipotina viene meno ai suoi doveri... io mi preparo ad assolvere i miei.
5: Don Michele...
7: è permesso?
3: Prego, prego, accomodi. Piacere.
7: Fumet, Torret e Pinot Nero della mia cantina, spero che apprezzi.
3: Molto, apprezzo molto. Questo non lo userò per la messa.
7: E questa è la donazione per la sua parrocchia. 10.000 vanno bene, spero.
3: No, io la ringrazio per la sua generosità, ma perché proprio a noi? Non l'ho mai vista in parrocchia.
7: In genere non sono frequentatore di chiese, ma ultimamente in giro ho sentito parlare di questo nuovo prete, Don Michele, cioè lei.
3: Sì, l'avevo capito.
7: E quindi sono venuto a chiedergli una cosa.
3: Che cosa? Tanto qua non abbiamo misteri a parte quello della fede.
7: Il senso della vita.
3: Il senso della vita. Ho capito, è tipo un quiz. Io rispondo alla sua domanda e lei mi regala 10.000 euro.
7: No, quelli sono veramente per la sua parrocchia, poi sono solo soldi. Vede, Don Michele, è un po' di tempo che mi sento strano. Io ho passato tutta la vita a costruire, giorno dopo giorno, mattone dopo mattone. E adesso che sono giunto al traguardo, che cosa devo fare?
3: Uno dovrebbe raccogliere i frutti di quello che ha seminato.
7: Modestamente ho raccolto e mangiato tutti i frutti più buoni che la vita può offrire. Macchine di lusso, belle donne, viaggi costosi.
3: No, quelli sono frutti buonissimi, però nutrono il corpo e non nutrono la cosa più importante. L'anima.
7: Ma non fa per me, Don Michele. Sono un uomo pragmatico. Io credo a tutto ciò che è concreto, tangibile. Anche l'altro giorno al telefono ho parlato con una psicologa, poi ho capito che non faceva per me.
3: Capisco. Però io non posso accettare.
7: Perché? Le risolverebbe molti problemi in parrocchia.
3: Sì, però prima dobbiamo risolvere il suo di problema.
7: E lei ha la soluzione?
3: Io sono soltanto un prete, un servo di Dio, un uomo. E tante volte mi fanno delle domande.

0: qualche volta ho una risposta, tante altre no.
1: Apprezzo la sua onestà.
0: Però possiamo fare così. Noi facciamo degli incontri la sera. Magari non trova subito il senso della vita, però...
1: Come le accennavo, io sono un uomo d'azione, però le prometto che ci penserò.
0: Ho come la sensazione che non sia vera questa cosa.
1: Comunque grazie, Don Michele. È stato un piacere.
0: Piacere mio, grazie della visita, grazie del vino. Spero di rivederti presto.
2: Com'è andata?
0: Eh? Oh. Restituiscili. Gli dici che non accettiamo donazioni fino a quando non ha trovato il senso della vita. Senza sbirciare.

0: pronti per la disco anni 60.
1: E adesso un modello pitonato.
2: Lascia stare, quella roba non è tua.
3: Mancava il quarto cavaliere, Bruno, il più temibile.
4: Scusi, prima non ci siamo presentati. Io sono Alice, la nipote di Don Michele.
2: Stessa propensione per le stupidaggini. Adesso fuori di qui, tra un po' arriva gente che questi vestiti gli serve davvero, mica per fare le sfilate. Poi tuo zio ha detto che sei venuto a studiare. Va a studiare.
4: Ma per studiare mi serve il telefono e qui non c'è la connessione.
2: No, per studiare ti servono i libri e la buona volontà. Frusta la cassa, vai.
5: Allora, qui dalla vecchia quercia giriamo a destra e poi, allora, che facciamo da qua? Scolliniamo oppure prendiamo il sentiero? Non so se...
6: Va bene, va bene.
5: Michele, ci sei?
6: Sì, ci sono. Scolliniamo, non so se...
5: Senti, se vuoi parlare con una psicologa ti avverto che sono fuori servizio. Ma se vuoi parlare con un'amica... Ci sono.
6: No, hai ragione, sono distratto.
5: Ti vedo.
6: Troppe cose. Tu pensa che è venuta mia nipote a abitare qua. Mia sorella l'ha mandata qua perché dice che vuole andare fuori casa per fare l'università.
5: E quindi vieni dallo zio?
6: Sì. Perché siamo vicino all'università.
5: Certo.
6: Peraltro lei si lamenta perché dice che sta troppo sui social. Che non...
5: Ah, vuole che la riporti sulla retta via?
6: Sì.
5: Però dì la tua sorella che è meglio stat virtus. Moderare? Ok, ma negare no.
6: No, infatti. Bisogna trovare un equilibrio, però non c'è solo questo, perché poi c'è tutta la parrocchia. Stamattina è venuta una persona da me a chiedermi il senso della vita.
5: Non ci credo.
6: Altro personaggio di successo, insomma. Si è presentato con una busta piena di soldi, ma con un vuoto esistenziale dentro.
5: Ma sai come lo chiamiamo noi psicologi questa cosa? Si chiama nevrosi esistenziale. Il padre della psicologia, Jung, diceva che gli uomini hanno bisogno di trovare un significato per continuare a costruire nella loro vita.
6: E ieri sto Jung. Ma noi abbiamo Matteo, che dice: beati voi che siete travagliati e oppressi, perché vi darò riposo.
5: E forse questa persona aveva bisogno di trovare una connessione con la sua parte spirituale, non lo so.
6: Eh sì, perché lui ha passato la vita a accumulare beni materiali. Ma i beni materiali non ti riempiono dentro. Ti danno una soddisfazione effimera.
5: Bella diagnosi che stiamo facendo io e te tra fede e scienza, vero?
6: Dammi il 5. Però io devo aiutare a risolvere il problema di questa persona. Cioè, devo trovare un qualcosa che gli dia... una spinta per ripartire, anche un piccolo gesto.
5: Tu non molli mai.
6: Quando facevo il pilota d'aerei era tutto più semplice. Bastava una bella busta per il vomito e risolvevi la maggior parte dei problemi dei passeggeri. Guarda, ce n'è una sempre qua con me. Non si sa mai.
7: Zio! Ah, scusa, pensavo fossi solo.
5: Ma no, tranquilla, tanto io stavo andando via. Abbiamo deciso cosa facciamo domani, no?
6: Sì.
5: Un po' scolliniamo.

0: un po' rimaniamo sul sentiero.
1: Ok. Okay. Ti presento Irene, un'amica.
2: Ciao. Piacere.
3: Ciao Alice. Oh, ti volevo una ragazza giovane, in canonica, un po' smart. Adesso, insegna a tuo zio come si usa Google Map, perché ogni volta chiude l'applicazione.
2: Ah, va bene.
3: Va bene. Ciao.
1: Ciao.
2: Sembra simpatica. Senti zio, che me la dai la password del wifi?
1: La password del wifi? Mai urto. Sai che facciamo? Ci facciamo una bella passeggiata e magari mi viene in mente. Mi racconti com'è stato questo primo giorno in canonica?
2: Non è così che mi aspettavo il mio primo giorno fuori casa. Cioè, qui è pieno di persone curiose, ma non è il mio mondo. Non so se riesco ad ambientarmi.
1: Devi avere un po' pazienza. Tra poco inizia l'oratorio, conoscerai altri ragazzi, farai amicizia.
2: Cioè, e poi non prende il telefono, e a me serve per studiare. Fa, senti, non lo so che ti ha detto mamma, comunque esagera. E comunque, zio, mi devi cambiare posto dove dormire. Là vicino c'è quel tipo mezzo matto.
1: Mariotti? Hai ragione.
2: Cioè, stavo guardando dei vestiti e non puoi capire come mi ha trattato. Cioè, come se la sua vita dipendesse da quei vestiti, quel magazzino, quei piccoli gesti che ripeto tutti i giorni.
1: I piccoli gesti quotidiani. Il senso della vita.
2: Cioè, magari ha ragione, non è che io mi annoio a farmi foto, mettere storie su Instagram. Sono piccole cose, ma mi fanno stare meglio.
1: Nipotina mia, hai ragione, so quello che devo fare.
2: Chiedi a mamma di mettermi in una casa con delle ragazze? Zio? Zio, comunque è impossibile finire un discorso con te. E il wifi?
4: Fa sempre così, ma appena si libera la mente troverà la soluzione giusta pure per te. Fidati. Che è sto coso?
2: Ma boh.
4: Ma tu non mi avevi detto che mi avresti aiutato con l'oratorio oggi?
2: Veramente no.
4: E dai!
1: La passeggiata doveva servire ad aprire gli occhi ad Alice. Al contrario, mia nipote ha aperto gli occhi a me. Io non so ancora quale sia il senso della vita per il signor Bante, però adesso so dove può iniziare a trovarlo.
5: Signor Bante, buongiorno. No, se domani riesce, venga alla distribuzione dei vestiti della Caritas. Sì, troverà ad aspettarla una cosa che magari non le dà una risposta sul senso della vita, però le darà il senso della giornata. A domani.
1: In ogni cosa che facciamo, anche la più piccola, quella di cui nemmeno ci accorgiamo, ogni gesto, ogni parola, ogni emozione è una tessera di un mosaico che costruiamo quotidianamente. E non serve cercare il senso della vita lontano, in imprese grandiose, perché il senso della vita è la vita stessa. Quel dono che ogni giorno amministriamo. E non serve fare chissà che o sentirsi chissà chi, basta un semplice gesto per esserci. Ciascuno metta al servizio degli altri i doni che ha ricevuto da Dio. Chi deve parlare? Lo faccia con le parole di Dio. Chi deve fare un servizio? Lo faccia con l'energia che gli viene da Dio. Dobbiamo mettere il Padre nella nostra vita, come ci ha insegnato Gesù.
6: Questo, eppure questo, e questo. Questo è per lei.
7: Grazie.
8: Aspettate, non vi abbiamo dato niente per lei.
6: Ma non ci abbiamo niente per la bambina.
8: Sì, invece. Ecco qua. Lo dicevo che c'era.
6: Ma questo è un vestito di carnevale.
8: Ma da principessa.
9: Lo voglio.
6: Ma vedi quanto è comodo.
10: Grazie, veramente. Di cuore, grazie.
6: È un piacere. Ciao piccola, ciao.

0: Adesso ti puoi riposare.
1: Riposare, per la prima volta dopo tanto tempo, mi sento vivo. Non pensavo che fare qualcosa di concreto facesse così bene.
0: E questo è il segreto del volontariato. Tu pensi che serva agli altri, invece serve a noi. Dai. Dai, che come diceva mia nonna, chi abbia il tempo non aspetti il tempo. Non aspettavo il tempo, yamme!
1: Sa, Don Michele, io pensavo che i preti volessero vendere qualcosa che non esisteva, come nelle bottiglie, che a leggere qua dietro ti sembra di avere in mano il nettare degli dèi, poi l'assaggio ed è solo succo d'uva.
2: Hai cambiato idea?
1: Quando ho guardato lo sguardo di quei due genitori, ho sentito dentro un nettare che mi dava la testa. Era da tempo che non mi succedeva.
2: È la vita. La vita spesso e volentieri dà la testa, come questo vino.
1: Perché? Ha detto che quando avrei trovato il senso della vita avrebbe accettato la donazione.
2: Non la donazione, una donazione. È quello che tu ci hai regalato alla distribuzione dei vestiti. È un qualcosa che vale molto di più del contenuto di questa busta, perché viene dal cuore.

0: Alice, perdona, non ho avuto un attimo, però adesso sono qua e possiamo parlare. E soprattutto capire se è giusta la tua presenza qua.
1: Finalmente, così ho pure una scusa con Don Manolo. A sentire lui, cioè, mi vuole mettere in mezzo a tutte le attività dell'oratorio. Comunque, per me non ha tanto senso stare qui. Uno, non prende il telefono, per me è fondamentale.
0: Giusto, giusto, giusto. A proposito, questa è l'unica scheda che prende qua in zona.
1: Ma mamma lo sa? E secondo, in una grande città potrei fare uno stage e mettere in pratica quello che studio. Qua invece faccio.
2: Don Michele, non me la distrarre, l'oratorio ha bisogno di lei.
0: Oh, ma guarda, adesso mi ha appena detto che si occuperà dei nostri social. Tu pensa, noi avremo finalmente una finestra sul mondo. Grazie a lei. Fa uno stage qua, proprio. Tua madre sarà contentissima.
1: Chissà perché sento puzza di fregatura.
2: E invece a me sembra un'idea straordinaria. Oddio, non mi sento tanto bene.
0: Ma perché parla così?
1: Ma niente, ha bevuto due bicchieri di vino che gli ha dato Banti e adesso mi dice che è ubriaco.
2: Il mio limite è uno, cioè quello della messa. Scusate, devo vomitare.
1: Ok, vado ad aiutarlo.
0: Sapevo che sarebbe tornata utile.
1: Comunque, grazie per la scheda, zio.

0: Secondo me significa cominciare a poter dare una possibilità.
1: Questo è un piccolo segno di speranza.
2: Io ho imparato cosa vuol dire la pazienza, cosa vuol dire gettare quel seme e aspettare che quel seme piano piano venga fuori.
0: Lavorare con loro vuol dire arricchirsi a vicenda, diciamo.

0: Loro sono ragazzi dell'area penale che o sono passati per il carcere minorile oppure hanno commesso reati da minori e sono in pene alternative come la messa alla prova.
1: Questi ragazzi per me sono innanzitutto un grande dono, che chiedono tanto ma sanno anche dare tanto. Vogliono essere ascoltati, innanzitutto visti, presi in considerazione, e insomma che ci sia qualcuno che si dedichi loro gratuitamente.
2: Siamo all'interno del carcere minorile di Roma, Casal del Marmo. Il progetto si chiama Pastificio Futuro, i fondi dell'8x1000 sono serviti a costruire il pastificio. Senza questi fondi non avremmo potuto cominciare.
3: E quello che cerchiamo di fare è insegnare ai ragazzi a lavorare, perché sono ragazzi che non vengono dal mondo del lavoro, quindi cerchiamo piano piano di insegnargli cosa vuol dire avere un lavoro, cosa vuol dire avere un contratto, cosa vuol dire mantenere un lavoro con determinate regole, e cerchiamo quindi di in qualche modo reinserirli nella società.
2: Alcuni di loro hanno colto l'opportunità di cambiare vita, hanno colto l'opportunità di crescere nel saper cominciare a lavorare, e hanno colto l'opportunità nel vedere come si vive senza la paura di essere presi la notte.
0: Questa esperienza aiuta a sentirsi compresi, e accolti e non giudicati.
2: La pasta del pastificio futuro è sincera, fatta da persone che vogliono riconquistare la dignità.
4: La pasta del pastificio futuro si differenzia da tutte le altre proprio perché è fatta con amore.
3: Perché comunque è una pasta impastata di sacrificio, impastata di fatica, ma impastata soprattutto di riscatto e di volontà di ricrearsi un futuro.
2: Ridare dignità a persone che hanno sbagliato e che effettivamente, forse se accompagnati, possono cambiare vita.

0: Buongiorno!
1: Ecco Napoleone Veneto sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
2: Siamo nel cuore di Cascia.
3: Quando Papa Francesco arrivava mi vedeva e diceva, l'enfant terrible.
4: Sono in movimento continuo, le nostre maestre infioratrici.
5: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
6: Vi faccio una bella fotografia.
7: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7.30.
8: Ogni giorno siamo dentro a notizie che tolgono il respiro e tutto diventa più buio. Permetteteci, anche quest'anno, di tenervi compagnia con storie piene di speranza e piene di luce, almeno un'ora. Un'ora solare.
7: L'ora solare, dal lunedì al venerdì alle 12.20.
9: Il TG parte fra 3, 2, 1.